0: Di Aram Khachaturian abbiamo ascoltato due danze armene per orchestra di strumenti a fiato e percussioni. Orchestra di fiati e percussioni Eastman, Frederick Fennell, direttore.
1: Antonio Vivaldi, In furore, giustissime ire, mottetto in do minore per soprano, orchestra d'archi e basso continuo, RV 626. In furore, giustissime ire, aria, allegro. Miserazione.

Donum Pater Pissime, recitativo. Tunc meus fletus, aria, largo. Alleluia, allegro. Simone Kermes, soprano. Orchestra Barocca di Venezia, diretta da Andrea Marcon.

0: Di Antonio Vivaldi avete ascoltato In furore justissime ire, mottetto in do minore per soprano, orchestra d'archi e basso continuo RV 626. Simone Kermes soprano, orchestra barocca di Venezia, diretta da Andrea Marcon.
1: Dietrich Buxtehude, Nun danket alle Gott, cantata per 5 voci, orchestra e basso continuo. Buxtehude, Werke Verzeichnis 79. Barbara Schlick e Monica Frimmer, soprani. Michael Chains, controtenore. Christoph Pregardin, tenore. Peter Coy, basso. Complesso strumentale Amsterdam Baroque e Hannover Knabenchor, diretti da Ton Kopman. Maestro del coro Hans Hennig.

0: di Dietrich Buxtehude avete ascoltato Nun danket alle Gott, cantata per cinque voci, orchestra e basso continuo. Buxtehude, Werke Verzeichnis 79. Barbara Schlick e Monica Frimmer, soprani. Michael Chains, controtenore. Christoph Pregardin, tenore. Peter Coy, basso. Complesso strumentale Amsterdam Baroque e Hannover Knabenchor, diretti da Ton Kopman. Maestro del coro Hans Hennig.
1: Leonard Bernstein, suite da A Quiet Place, London Symphony Orchestra, diretta da Michael Tilson Thomas.

0: Di Leonard Bernstein abbiamo ascoltato Suite da A Quiet Place, prologo, aria di Sam, trio, jazz trio, corale, postludio all'atto primo. London Symphony Orchestra, diretta da Michael Tilson Thomas.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, trio in mi bemolle maggiore per clarinetto, viola e pianoforte, K498. Kegelstadt, andante, menuetto, rondò, allegretto. Julian Milkis, clarinetto. Alexander Kniazev, violoncello. Valeri Afanasieff, pianoforte.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Trio in Mi bemolle maggiore per clarinetto, viola e pianoforte, K498, Kegelstadt, Julian Milkis, clarinetto, Alexander Kniazev, violoncello, Valeri Afanasieff, pianoforte.

Robert Schumann. Sinfonia numero 1 in si bemolle maggiore, opera 38, Primavera. Andante un poco maestoso, allegro molto vivace, larghetto, scherzo molto vivace, allegro animato e grazioso. Orchestre Révolutionnaire et Romantique, John Elliott Gardiner, direttore.

0: di Robert Schumann abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Si bemolle maggiore, opera 38, Primavera. Orchestre Révolutionnaire et Romantique, John Elliott Gardiner, direttore.
1: Leos Janacek, quartetto per archi numero 2, lettere intime, andante con moto allegro, adagio vivace, moderato adagio allegro, allegro andante adagio. Quartetto Manderling, violini Sebastian e Nanette Schmidt, viola Roland Glasl, violoncello Bernhard Schmidt.

0: Di Leos Janacek avete ascoltato il quartetto per archi numero 2, Lettere intime. Quartetto Manderling, violini Sebastian e Nanette Schmidt, viola Roland Glasl, violoncello Bernhard Schmidt.
1: Max Bruch, concerto numero 2 in re minore per violino e orchestra, opera 44. Adagio ma non troppo, allegro moderato, finale allegro molto. Itzhak Perlman, violino, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

di Max Bruch. Abbiamo ascoltato Concerto numero 2 in re minore per violino e orchestra, opera 44. Itzhak Perlman, violino, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta. RAI Radio 3 Classica.

Ludwig van Beethoven, concerto in re maggiore per violino, opera 61. Allegro ma non troppo, larghetto, rondò. Camilla Vicks, violino, New York Philharmonic Orchestra diretta da Bruno Walter.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Concerto in Re maggiore per violino, opera 61. Camilla Vicks, violino, New York Philharmonic Orchestra diretta da Bruno Walter.
1: Johannes Brahms. Concerto in Re maggiore per violino e orchestra, opera 77. Allegro non troppo, adagio. Allegro giocoso, ma non troppo vivace. Maxim Vengerov, violino. Chicago Symphony Orchestra. Daniel Barenboim, direttore. Registrazione dal vivo.

Ho guardato al mare cercando di assumere lo stesso sguardo che probabilmente ebbero gli uomini di migliaia di anni fa. Ho guardato esso con gli occhi delle popolazioni antiche, rintracciando nell'elemento acquatico l'origine ancestrale del mito e della civiltà. Buongiorno da Attilio Scarpellini al microfono, da Federico Vizzacco in regia alle scelte musicali, da Fiore Liborio alla console. Bentornate, bentornati all'ascolto di Qui Comincia, la trasmissione che apre la programmazione di Radio 3, e oggi inizia il nuovo palinsesto della nostra radio, che presenta anche alcune novità che ci interessano da vicino. Qui Comincia è sempre in diretta come ogni giorno, e da oggi però contiene al suo interno uno spazio dedicato all'archivio di Wikiradio, e lo ascolteremo. L'appuntamento è tra mezz'ora circa. Wikiradio, una colonna portante della nostra rete, infatti torna alle sue origini con la storia giorno per giorno, una selezione ragionata e rinnovata dell'archivio, e si sposta nell'orario mattutino, mentre il sabato e la domenica dalle 13 alle 13:30 andranno in onda le nuove puntate di Wikiradio. Le voci della storia e la nostra parola del giorno, la nostra citazione, come sempre adagiata sulle note di Arvo Pärt, viene da un grande fotografo italiano scomparso nell'ottobre dello scorso anno, il napoletano Mimmo Iodice, un maestro della luce e dell'ombra che ha portato le qualità espressive della fotografia all'altezza della scultura e della pittura, senza tradire minimamente il suo congenito modernismo, e soprattutto l'artista che ha saputo restituire con le sue immagini una vita ai resti archeologici sparsi sulle rive di un mare, il Mediterraneo, che la geopolitica aveva dato per morto. Ed è una vita drammatica e dunque presente, quella che affiora con prepotenza dai suoi scatti realizzati tra la sua Napoli e la Tunisia, tra la Grecia e la Turchia, tra la Spagna e la Giordania, che compongono il suo affresco più conosciuto, Mediterraneo, appunto, che oggi torna con una mostra curata da Carlo Sala a Palazzo Lanfranchi di Matera, nelle sale dei musei nazionali. Sono 83 memorabili immagini di cui parleremo, e da uno dei punti cruciali della mappa geopoetica di Mimmo Iodice, da Ercolano, comincia il racconto musicale di Federico Vizzaccaro con la sinfonia introduttiva da Ercolanum di Félicien David. L'ascoltiamo dall'Orchestra Filarmonica di Bruxelles, diretta da Hervé Niquet.

in quattro atti sul libretto di Joseph Méry e Terence Adot, rappresentata a Parigi nel 1859, è ambientata nell'antica Ercolano alla vigilia dell'eruzione del Vesuvio catastrofica del 79 d.C., intrecciando amore, conflitto religioso e catastrofe. Il tema dell'antica città mediterranea e della sua distruzione si lega direttamente all'idea di memoria e rovina che è al centro proprio della mostra di cui parleremo, cioè il Mediterraneo di Mimmo Iodice. Sono le 6-7 minuti e 55 secondi di lunedì 14 settembre 2026, siete sempre all'ascolto di Radio 3 Rai e di Qui Comincia. E noi cominciamo, da dove cominciamo? Da un ragazzo che spunta, si sporge dietro un'ombra più grande di lui, come se entrasse in scena in quel momento. Il suo corpo è lucido, bruno, giovane ed è piegato in avanti nel momento dello scatto, il braccio levato, il petto in fuori, soltanto la testa per metà in ombra e per metà in luce si alza dritta, parallela sul collo, e i suoi occhi sgranati sono così aperti, così vividi, la sua espressione così singolarmente attonita, che per un momento chiunque si soffermi a guardare questa immagine, che è una delle più famose scattate da Mimmo Iodice, perde di vista il fatto che l'atleta del Politico di Ercolano, oggi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, non è una persona viva, bensì una scultura del primo secolo d.C. E questo oblio della distinzione tra il passato archeologico e il presente della fotografia rende ad esempio un volto ateniese di donna affrescato nella parte bassa di un muro drammatico come un quadro di Francis Bacon, oppure un frammento marmoreo che viene dal Museo Archeologico della Catalogna, un parente prossimo dell'Urlo di Munch. Questo ritrovarsi di tempi e di luoghi, di geografie che si inseguono e si confondono una con l'altra in un grande teatro visivo, dove lo strumento fotografico più che rappresentare, registrare, riesce a cogliere in ogni vestigia dell'antichità l'aura di una vita sospesa, e la qualità che fa di Mediterraneo. La serie fotografica di Iodice, riproposta ai Musei Nazionali di Matera in una mostra curata da Carlo Sala, un viaggio immemoriale, stupefacente, oggi come lo era alla metà degli anni Ottanta, quando il fotografo napoletano lanciò il suo progetto, anzi forse di più, perché il Mediterraneo è una memoria ancora più dispersa di allora, quando in uno degli scritti pubblicati sul catalogo della mostra, uno dei grandi cantori del nostro mare interno, il croato Predrag Matvejević, l'autore di Breviario Mediterraneo, già lamentava che la riva sud e la riva nord si stessero allontanando culturalmente, politicamente, sempre di più una dall'altra, ecco, eludendo la nostalgia e la retorica delle radici, facendo giustizia di ogni classicismo di maniera. Iodice, come scrive Salvatore Settis, prende oggetto della sua arte antichi mosaici, colonne smangiate dal tempo, la tessitura di mura fatiscenti, spiagge primordiali, mari increspati da onde identiche, da sempre mutili volti marmorei di donne e di uomini senza nome, ma per donare loro una vita nuova, destandoli dal sonno archeologico in cui sono sprofondati, li vivifica trasferendoli, grazie al suo accuratissimo artigianato fotografico, in un immaginario molto influenzato dall'arte contemporanea. Nella solfatara di Pozzuoli, una di queste immagini, tra il fango indurito e i fumi che creano nuvole a livello della terra, sorge, tra dei densi vapori di un mondo infero, una casetta in muratura che è un cubo perfetto ed è talmente sottile e disegnato che sembra aggiunto dalla mano di un pittore che potrebbe essere il metafisico Giorgio De Chirico o pure il paradossale René Magritte. Un tremolo fuori fuoco e delle screziature bianche create probabilmente sul negativo trasfigurano un'altra immagine, quella di Petra in un fiammeggiante onirico miraggio color sabbia, una cattedrale nel deserto già pronta a svanire, diventando così irraggiungibile per le carovane turistiche, e instabile, scossa, sovrastata da un cielo plumbeo, circondata da una natura incolta, appare anche la via di marmo di Efeso che si apre in un
bellissimo primo piano prospettico, dove tutta la malinconica desolazione della rovina sembra esaltata da una luce cupa di stampo

romantico. Ecco, nella maggior parte delle 83 immagini che compongono la mostra e il libro di Mediterraneo, lo sguardo di Mimmo Iodice, come scrive Matvejevic, si fissa dove il dramma è già avvenuto, si è già svolto, laddove è possibile rintracciarne le tracce o gli esiti, le conseguenze e le prime tracce, quelle che colpiscono subito l'occhio proprio perché ci assomigliano, sono i simulacri, le statue, gli affreschi, i bassorilievi. Lavorando con la luce e con l'ombra, il fotografo napoletano li trasforma in animosi ritratti che il più delle volte grondano di un'umanità sofferente, dove il bronzo o la pietra diventano più vividi della carne.

Le 16 minuti e 34 secondi, siete sempre all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia il brano che abbiamo orora ascoltato, Danses de Delphes di Claude Debussy nell'interpretazione di Daniel Barenboim al pianoforte del primo libro dei preludi, il primo dei 12 preludi che costituiscono appunto questo libro, e la musica evoca immagini dell'antica Grecia, la cui cultura era argomento di discussione presso i circoli intellettuali parigini frequentati da Debussy. Era l'epoca in cui si esaltava il cosiddetto miracolo greco, e si tratta di una sorta di lenta danza processionale ispirata, come pare, alle figure di un vaso ellenico. Un'altra immagine di Mimmo Iodice, lievemente inclinata come i volti delle Madonne quattrocentesche, c'è una testa di donna, una testa di amazzone ferita, proveniente dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e ci guarda con gli occhi vuoti, il naso corroso e le labbra serrate in una smorfia che assomiglia alla rassegnazione. Ma più ci soffermiamo a guardarla, più essa sembra arretrare nel tempo, come se dopo essere avanzata in primo piano, lentamente sottraessa al nostro sguardo, ci sfuggisse. Walter Benjamin, il filosofo e critico letterario, in L'opera d'arte, nell'era della sua riproducibilità tecnica, forse il suo libro più famoso, definisce l'aura l'apparizione unica di una lontananza, per quanto vicina possa essere. Questo scambio di piani, dove il vicino si fa lontano, non era sfuggito neanche a un altro grande scrittore della Mitteleuropa, Karl Kraus, che lo applicava alle parole, dicendo che più da vicino si guarda una parola, tanto più lontana e tanto più lontano essa guarda. Ora, in un'epoca nella quale l'aura e qualunque effetto d'aura vengono dati per dispersi o per infranti, le fotografie di Mimmo Iodice sembrano mantenere invece questa qualità, che non è soltanto estetica, la qualità di unire il vicino e il lontano, soprattutto nei primi piani delle sculture, e la quasi impercettibile vibrazione luminosa del naso dell'Apollo di Bata, del Castello di Bata, che appare di profilo bianco e scontornato dall'ombra, il fremito delle labbra, le ombre che velano la guancia e l'incavo dell'occhio che guarda fisso davanti a sé, conferiscono a questa testa dai capelli leonini una specie di movimento interno che parrebbe indurla a girarsi da un momento all'altro. E così accade non soltanto ai volti, che come quello sconcertante di un altro atleta di Ercolano con gli occhi sbarrati emergono da un caravaggesco fondo buio, nero, e paiono minacciosamente avanzare fino a confondersi con lo sguardo dello spettatore e invaderlo, ma anche gli oggetti fotografati dagli Iodici, gli archi, le colonne, i templi, gli anfiteatri, così come gli alberi, gli scogli e i mari, sembrano spesso trattenuti sotto un velo di luce, come se fossero in preda a una metamorfosi, o se dopo essersi adagiati nello sguardo del fotografo, che in realtà ne reinventa la sostanza narrativa, dovessero arretrare nel tempo dei loro primordi, che li ha generosamente sospinti verso il presente del nostro occhio, secondo Salvatore Settis. Del resto, Iodice, proprio nel suo rifiuto di relegare la fotografia dell'antico a una funzione archivistica, è a suo modo un allievo di Piranesi. Nel laboratorio di Iodice, scrive infatti l'archeologo e storico dell'arte, l'ambiguità rappresentativa di una fotografia dell'antico che rifiuta la funzione archivistico-documentaria istintivamente adotta il lirismo di Piranesi quando si impadronisce delle maestose forme dell'architettura antica per calarle in un universo percettivo, fluido e ombroso.

0: Erano l'ouverture e il coro dei dervisci dalle rovine di Atene di Ludwig van Beethoven. L'abbiamo ascoltato dai Berliner Philharmoniker, dal Rias Kammerchor diretti da Herbert von Karajan. Le musiche di scena vennero composte nel 1811 per l'inaugurazione del nuovo teatro di Pest, un'ouverture e 8 brevi numeri musicali pubblicati a distanza di anni come opera 113, così scrive Federico Di Zaccaro nella sua nota, destinati ad accompagnare una trama allegorica che era stata imbastita da August von Kotzebue e che vedeva Minerva, Atena, che si risvegliava dopo 2000 anni, fuggiva dalle rovine di Atene e da quelle di Roma e si rifugiava a Pest, nuova culla della civiltà grazie alla protezione dell'imperatore Francesco I. E come abbiamo poc'anzi all'inizio della trasmissione anticipato, ora scocca, anzi suona l'ora, per citare un'altra trasmissione Radio 3 di Wikiradio. Siamo molto contenti di iniziare una stretta collaborazione fra Qui comincia e un programma storico di questa rete Wikiradio, che dal 2011 racconta giorno per giorno la biografia di un personaggio o un evento storico e che nel corso degli anni ha messo insieme migliaia di puntate, tutte disponibili, peraltro riascoltabili su Rai Play Sound. Dunque ogni giorno Wikiradio ci riproporrà a partire da oggi una puntata dell'archivio che torna a essere legata quindi alla data del giorno, con un estratto della puntata stessa che oggi è introdotta da Loredana Rotundo, cioè la curatrice di Wikiradio, e vediamo, ascoltiamo anzi cosa ci propone questo primo appuntamento.
1: Wikiradio, la storia giorno per giorno.
2: Un buongiorno anche da Loredana Rotundo e benvenuti al primo appuntamento con l'archivio di Wikiradio, con cui intendiamo ricordare il fatto del giorno. E sono migliaia gli eventi e le biografie raccontate per noi da esperti e studiosi nel corso degli anni. Oggi, 14 settembre, abbiamo scelto di rievocare Isadora Duncan, una delle pioniere della danza moderna, che muore appunto il 14 settembre del 1927, una morte spettacolare e leggendaria la sua, strangolata dalla sciarpa che indossava e che si era incastrata tra le ruote dell'automobile su cui era appena salita quella sera a Nizza. Californiana di nascita, in famiglia respira ideali di libertà, di amore per la natura, per l'arte, per la musica, influenzata in questo soprattutto dalla madre che era pianista. Molto presto Isadora Duncan si dedica alla danza e si pone come obiettivo la creazione di un nuovo stile, libero da ogni accademia. Fonda varie scuole in Russia, Francia, Germania, tenta di radicarsi anche in Grecia, ma non ci riesce. Sulla sua vita è stato realizzato lo sceneggiato radiofonico A piedi nudi, vita di Isadora Duncan, di Alfio Valdarnini e Vittoria Ottolenghi, trasmesso nel 1969 da Radio Rai, e poi su di lei, che non amava proprio il cinema, viene realizzato il film Isadora con Vanessa Redgrave, un film del 1968 diretto da Karel Reiss, uno dei principali esponenti del free cinema inglese. Sentiamo un estratto della puntata di Wikiradio dedicata a Isadora Duncan, raccontata da Elisa Guzzo Vaccarino, che di danza ha scritto e scrive su varie riviste.
3: La divina Duncan era nata a San Francisco il 26 maggio 1877 e nella sua autobiografia La mia vita, che accettò di scrivere solo per necessità di vil denaro, nell'epoca tra il 1926 e il 1927, fin dal primo capitolo esalta immaginosamente la sua eccezionalità ancora nel ventre materno e dice: il carattere di un bambino è già delineato quando egli è ancora nel seno di sua madre. Prima della mia nascita mia madre era in uno stato di grande abbattimento morale e in una tragica situazione materiale. Non poteva nutrirsi che di ostriche in ghiaccio e di champagne. Quando mi si domanda da quando ho cominciato a danzare, rispondo: nel seno di mia madre, senza dubbio, in seguito alle ostriche e allo champagne, il nutrimento di Afrodite.
4: Parto da qui per gridare a tutto il mondo, anche se sordo e cieco, la mia fede nella danza, quella vera, è sempre nuova e viene da dentro.
3: la danzatrice Isadora, l'artista Isadora, non una ballerina vecchio stile, schiava di una tecnica imposta, prigioniera di costumi e calzature innaturali, ha narrato e rievocato la sua vita, costruendo attentamente la sua immagine e se stessa, con l'inventiva, l'orgoglio e una sfrontatezza egolatrico-mercantile che si accompagna al sacro fuoco di cui bruciava. Danzatrice autenticamente classica, così si definiva lei, fiera nemica dell'accademismo sulle punte con i suoi artifici e le sue sofferenze fisiche, dalla rinuncia al cibo ai piedi deformati, si sentiva e si dipingeva come l'erede della corporeità armoniosa dell'Ellade, della culla della civiltà, mondo ideale che ne ispirava la poetica e la pratica.
4: Io, Isadora Duncan, sono nata a San Francisco il 27 maggio 1878 e in quella frenetica multicolore città ho trascorso gli anni della mia infanzia. Nella più squallida ma divertente miseria e la mamma sempre più assorta nella sua musica. Ma qualcosa di nuovo nasceva la sera dopo la scuola nel mio salotto.
3: Un'americana insofferente della scuola, capace di trasformarsi in artista autoeducandosi e innamorandosi dell'altrove, soprattutto appunto del mondo antico e dell'iconografia delle statue, dei vasi, dei bassorilievi, imitati accuratamente nel gesto plastico. Isadora si sentiva figlia putativa di quella Grecia, maestra di pensiero e di bellezza che ammirava senza riserve, come la base magnifica di tutto ciò che l'Occidente ha prodotto, come la terra piena di tesori con cui personaggi come Heinrich Schliemann, archeologo appassionato, discusso scopritore della Troia di Omero, avevano sedotto nell'Ottocento la fantasia esotista dei più. Quanto al balletto, Isadora non ha esitazioni. Dopo aver visto in Russia Anna Pavlova in Giselle a teatro, seduta tra Bakst, che la ritrasse in un ben noto schizzo nel 1908, e Benoît, i primi grandi decoratori dei ballet russe parigini di Diaghilev, scrive che sebbene i movimenti dei danzatori fossero contrari a ogni sentimento artistico e umano, non potei non applaudire calorosamente la squisita apparizione di quest'artista che sembrava fluttuare sulla scena.
5: Sapete, Fokin, stamane sono stata invitata a vedere gli esercizi della Pavlova. Ne sono rimasta ammirata per l'energia e la disciplina di cui dà prova, ma anche scandalizzata.
6: Scandalizzata?
5: Sì, perché per la mente quell'inflessibile disciplina muscolare non può che essere una sofferenza. Questo tipo di danza impone la deformazione del corpo armonioso della donna. Io penso che la danza sia come una religione e che abbia perfine l'espressione delle idee più alte dell'uomo.
2: E questo non era che un frammento della puntata realizzata per noi da Elisa Guzzo Vaccarino per approfondire la vita, l'arte, i sentimenti, l'ebbrezza che fu la cifra umana e artistica di Isadora Duncan. Potete ascoltare l'intera puntata conservata nell'archivio di Wikiradio su Rai Play Sound. Buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e a domani.
0: Dunque ringraziamo Loredana Rotundo che ci ha invitato anche a riascoltare su Rai Play Sound la puntata di Wikiradio su Isadora Duncan, raccontata da Elisa Guzzo Vaccarino, critica e storica della danza. Peraltro nella biografia di Duncan si ricorda anche la sua tempestosa relazione con il poeta russo Sergei Esienin, due spiriti fatti per attrarsi ma non per comprendersi. E vi ricordo che siamo a Qui Comincia Radio 3, che oggi abbiamo parlato, peraltro c'è stato un eco anche nel racconto di Elisa Guzzo Vaccarino di archeologie greche e latine nelle fotografie di Mimmo Iodice, Mediterraneo in mostra a Palazzo Lanfranchi di Matera. Sono le 6:38 minuti e 12 secondi e tra le novità del nuovo palinsesto di Radio 3 Rai ascolterete anche diverse nuove sigle. Alcuni programmi ne avranno una per la prima volta come primo movimento, altre ne avranno di nuove come nel caso di di Prima Pagina, e noi per salutarci vi facciamo ascoltare in anteprima proprio il brano da cui è tratta la sigla di Prima Pagina. Si intitola Caro ed è stato composto da Javier Girotto, grande sassofonista e compositore argentino, nella versione che ha eseguito lui stesso il 1 aprile di quest'anno in occasione di una puntata della Stanza della Musica che è andata in onda a Radio 3 in diretta dalla sala di Via Asiago, dove Girotto ha suonato insieme alla Young Lions Orchestra. E tra l'altro vi invitiamo anche a riascoltare questa puntata della Stanza della Musica su Rai Play Sound. Caro.

0: RAI Radio 3.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
3: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
2: La cultura aziendale è importante.
3: Sì, molto importante, perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
2: Per info, conai.org.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Ore 6 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. La guerra in Ucraina sfiora di nuovo l'Unione Europea e la NATO. Droni russi hanno colpito nei pressi del confine un treno partito da Kiev e diretto in Polonia. Poco prima, nello stesso luogo, erano transitati altri due convogli. Su uno viaggiavano diversi consiglieri per la sicurezza occidentali, tra cui un italiano. Sull'altro, l'ex direttore della CIA, Petraeus.
4: Torna ad alzarsi la tensione tra Europa e Russia. Droni di Mosca hanno colpito un treno ad appena 2 chilometri dal confine con la Polonia. L'allarme lanciato dalle autorità ucraine ha funzionato, tutti sono rimasti illesi. Poco prima, nella stazione, era transitato anche un treno su cui viaggiavano l'ex premier britannico Johnson, ma anche diplomatici di diversi paesi europei. Tra loro il nostro consigliere della sicurezza nazionale, Fabrizio Saggio. Incolumi tutti quelli che viaggiavano sul convoglio, che, cessato l'allarme, è ripartito. Zelensky ha definito deliberata la scelta di attaccare al confine con la Polonia e sui social il ministro degli esteri ucraino Sibiha si è rivolto ai paesi europei scrivendo: i barbari russi sono già alle vostre porte. Nei bombardamenti sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. Tuttavia il portavoce del Cremlino Peskov non ha escluso una ripresa dei colloqui trilaterali tra Kiev, Mosca e Washington, forse già da ottobre. Marco Barbonaglia, GR3.
5: Si aggrava la crisi energetica legata al conflitto in Medio Oriente dopo l'attacco contro l'oleodotto saudita che rappresentava l'unica vera alternativa al transito attraverso lo stretto di Hormuz. Torna a salire il prezzo del petrolio. Questa mattina sui mercati asiatici il WTI è quotato a $102,30 al barile, mentre il Brent ha raggiunto i $107.
6: Ora che anche la via alternativa allo stretto di Hormuz è interrotta, il prezzo del petrolio rischia di andare nuovamente fuori controllo, conseguenza dell'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest ad est la penisola arabica dopo l'attacco di droni all'infrastruttura. Trader sauditi hanno riferito che Riyadh dispone di riserve di greggio per garantire le esportazioni per una settimana al massimo. Oltre tale termine, fino al 4% dell'offerta globale di petrolio potrebbe essere a rischio. Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
7: È una pessima notizia la chiusura dell'oleodotto East-West. I prezzi del greggio torneranno a salire di $5-7 verso i 110 già toccati ad aprile. E questo vuol dire che anche i prezzi del gasolio e della benzina da pompa saliranno di almeno 5-10 centesimi al litro.
6: Una situazione esplosiva che di certo non aiuta il lavoro del governo, che sta mettendo a punto una serie di aiuti contro il caro carburante in vista della scadenza dell'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio, fissata per giovedì 17. Gelsomina Testa, GR3.
3: Il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi, che doveva vedere la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca di un accordo sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Nello Yemen, intanto, attacchi sauditi contro la milizia Houthi con raid aerei e colpi d'artiglieria nel nord del paese. I ribelli, alleati dell'Iran, controllano la fascia costiera del Mar Rosso e lo strategico stretto di Bab el-Mandeb.
5: Chi vince la gara sull'intelligenza artificiale vince tutto, così Donald Trump, che critica gli allarmi lanciati dai colossi del settore. Forze negative vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, stanno tirando in ballo cose che non accadranno, ha affermato il presidente al ritorno dalla sua visita in Irlanda, dopo che il capo di Anthropic, Dario Amodei, aveva affermato: l'AI potrebbe prendere il controllo di internet entro 6 mesi, bisogna rafforzare i meccanismi di sicurezza.
3: Le elezioni in Svezia, testa a testa fra i due schieramenti, con la coalizione di sinistra in leggero vantaggio su quella di centrodestra. Il risultato definitivo tuttavia non si conoscerà prima di mercoledì, quando sarà completato anche lo spoglio dei voti a distanza. I socialdemocratici sono il primo partito, mentre l'estrema destra dei democratici svedesi è in calo, da record l'affluenza.
5: Inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Dopo l'audizione di 10 ore in procura a Roma dell'ex compagna di Walter Lavitola, filtrano le accuse di lei sui rapporti tra giornalista e imprenditore. L'ex conduttore di Report smentisce.
8: Nega di aver mai avuto interessi negli affari di La Vitola. Mai un euro, assicura Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio Fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere mandante, reo confesso dell'attentato, avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e La Vitola a casa di quest'ultimo, pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, punto l'ex conduttore di Report. Dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Giusto, aggiunge, che i magistrati mi riascoltino. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di La Vitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, compresi quelli nel settore del carbon credit. Per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore, da qui potrebbe partire un secondo filone d'inchiesta. Elena Baiocco, GR3.
3: Onda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
9: No, è mio! È mio! Guarda!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
14: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:52. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove troviamo code a tratti tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Sempre in A4 ma verso Torino, code tra Monza e Sesto San Giovanni. Andiamo in A13 Bologna-Padova, vi segnaliamo un chilometro di coda tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Code a tratti anche in Autosole, Roma-Napoli, tra Colleferro e la con la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. Nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, un chilometro di coda al momento tra Torrenova e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Infine in A14 Pescara Bari, lavori in corso tra Termoli Molise e San Severo in direzione di Bari. È tutto, prossimo aggiornamento alle 9:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Roberto Zichitella, siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3 di lunedì 14 settembre. Vediamo un po' i titoli principali sui vari siti di informazione, su qualche edizione cartacea della stampa internazionale. Cominciamo dalle elezioni politiche in Svezia, ricorre la formula too close to call, risultato troppo incerto per poterlo definire. Andiamo sul sito di Politico Europe, che appunto titola Too Close to Call, dopo la rimonta dell'estrema destra nelle ultime ore, con la maggior parte dei risultati ormai disponibili. Tuttavia il blocco di sinistra dell'opposizione è in testa su un'alleanza che comprende i democratici svedesi di estrema destra. Secondo le previsioni ufficiali, le elezioni generali svedesi, in cui la posta in gioco è altissima, si stanno avviando verso un finale al photo finish che potrebbe ancora forse consegnare il potere all'estrema destra. Anche BBC usa la formula too close to call, mentre sul sito del quotidiano svedese Aftonbladet vediamo che comunque il blocco di sinistra sarebbe in questo momento al 49,5%, mentre l'alleanza di governo, che appunto potrebbe poi inglobare l'estrema destra, sta al 49,1%, 176 seggi per il blocco di sinistra, 173 al momento per l'alleanza di governo, quindi un vantaggio di 3 seggi. Segnalo poi dal quotidiano israeliano Haaretz la notizia davvero sconcertante che ieri il ministro della cultura israeliano minaccia di revocare la cittadinanza ai registi del documentario su Gaza presentato a Venezia. Il ministro della cultura Miki Zohar ha minacciato di revocare la cittadinanza ai registi vincitori, ricordo, di un Oscar per il documentario No Other Land sull'occupazione israeliana in Cisgiordania nel 2024, i registi Yuval Abram e Rachel Zohr, dopo che il loro documentario Naza ha vinto sabato il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. In un post su X, Zohar ha definito il film vile, affermando che costituisce un tradimento. Ricordo che questo film descrive in dettaglio i meccanismi alla base della strage calcolata di civili palestinesi a Gaza da parte di Israele e presenta le testimonianze di ufficiali dei servizi segreti e dei soldati delle forze di difesa di Israele. Questo è esattamente il motivo per cui ho guidato l'importante riforma nel settore cinematografico, affinché i cittadini israeliani non debbano più pagare di tasca propria per il danno arrecato ai soldati delle forze armate e allo Stato di Israele, ha dichiarato Zohar, riferendosi alla sua riforma dei finanziamenti governativi all'industria cinematografica locale. Poi il tema dell'intelligenza artificiale, con un titolo a centro pagina oggi sul Financial Times: Trump respinge le richieste del mondo industriale di porre un freno all'intelligenza artificiale nel timore di perdere la corsa con la Cina. Trump ha respinto le richieste di un rallentamento nel campo dell'intelligenza artificiale dopo che i vertici del settore tecnologico e i democratici avevano sollecitato una regolamentazione più rigorosa del settore a causa dei crescenti timori che questa tecnologia rappresenti una minaccia esistenziale. I vertici di alcuni dei principali dei gruppi statunitensi nel campo dell'intelligenza artificiale, Dario Amodei di Anthropic, Sam Altman di OpenAI e Elon Musk di SpaceX, questo fine settimana hanno chiesto un ritmo di sviluppo più cauto a seguito di drammatici avvertimenti sulla sicurezza legati al rapido progresso della capacità dei modelli di intelligenza artificiale. Ma ieri Trump ha affermato che, sebbene alcune misure di sicurezza fossero possibili, è fondamentale per gli Stati Uniti mantenere la propria leadership in questo settore. Siamo in vantaggio sulla Cina nell'intelligenza artificiale e francamente voglio che le cose restino così, perché chi vince nell'intelligenza artificiale vince tutto, ha dichiarato Trump ai giornalisti durante una visita al suo campo da golf di Dombeg in Irlanda. Poi il titolo di apertura, sempre in questo tema di intelligenza artificiale, del China Daily, il quotidiano cinese: il presidente cinese Xi Jinping ha presentato 5 iniziative per rafforzare i BRICS, cioè il raggruppamento di economie mondiali emergenti. C'è stato il vertice a Nuova Delhi e queste 5 iniziative riguardano i settori dell'intelligenza artificiale, dell'agevolazione del commercio, degli investimenti, dell'industria digitale, della produzione intelligente e dello sviluppo dei talenti, e sono volte ad approfondire la cooperazione concreta tra i paesi del BRICS
e rafforzare la forza collettiva del sud del mondo. E anche su questo tema si muove il Re d'Inghilterra, New York Times, questo è il titolo: Re Carlo convocherà i leader del settore dell'intelligenza artificiale mentre si moltiplicano gli appelli a rallentarne lo sviluppo, e Buckingham Palace ha dichiarato che il re incontrerà i dirigenti per valutare come questa tecnologia possa essere utilizzata a fini positivi. Sempre in tema di intelligenza artificiale, una notizia curiosa sulla prima pagina del quotidiano popolare tedesco Bild: oltre il 60% dei pastori, dei parroci, sia cattolici che protestanti, lavora con l'intelligenza artificiale. Uno studio dimostra che l'intelligenza artificiale sta aiutando molti membri del clero nel loro lavoro. Viene utilizzata per la ricerca, le traduzioni, i testi, a quanto pare anche per preparare i sermoni e le omelie. E poi la prima pagina del Financial Times, con una foto, una grande foto del comizio di ieri di Marine Le Pen nel nord della Francia, ne parleremo fra poco, e la prima pagina del quotidiano francese Libération, c'è la grande foto di un carrello del supermercato vuoto: pouvoir d'achat, un presidentiel en zone crise, un potere di acquisto, una presidenziale in zona di crisi. Mentre l'Istituto Centrale di Statistica lancia l'allarme sul declino dell'economia francese, gli appelli alla mobilitazione sociale si moltiplicano nel mese di settembre. E ora, con l'assistenza tecnica di Fiore Liborio, la regia di Antonio Santaniello, l'aiuto di Costanza Spocci in redazione e la cura di Anna Maria Giordano, passiamo agli approfondimenti. Ecco, avete sentito anche la novità di questo jingle che da oggi accompagnerà la rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo. Ritorniamo quindi con gli approfondimenti a parlare della Svezia. Vi dicevo, delle elezioni politiche in Svezia, con il blocco di sinistra guidato dalla leader dell'opposizione socialdemocratica Magdalena Andersson, che si trova in questo momento in vantaggio di 3 seggi sull'alleanza di destra composta da 4 partiti guidata dal primo ministro conservatore Ulf Kristersson. Nel sito di Politico ci dice che l'esito definitivo delle elezioni di domenica potrebbe non essere noto prima di mercoledì. Per mesi il blocco di sinistra di Andersson aveva mantenuto un ampio vantaggio nei sondaggi, ma la partita si è fatta molto più serrata nelle ultime 2 settimane della campagna elettorale. E intervenendo lunedì dopo la mezzanotte, Andersson ha affermato che i risultati raccolti fino a quel momento indicavano un esito in parità, ma poi c'è stata la rimonta del blocco di destra, insomma un po' un'alternanza di risultati. Appunto, la formula usata è quella del too close to call, troppo vicini per dare un risultato definitivo. Politico scrive che il voto rappresenta un momento di svolta per la Svezia e sarà seguito con attenzione anche nel resto d'Europa, dove altri partiti nazionalisti stanno guadagnando terreno. Se dovesse rimanere in carica l'attuale primo ministro Kristersson, che rappresenta il partito dei moderati, ci verranno assegnati degli incarichi ministeriali ai membri dei Democratici Svedesi, un partito populista nazionalista fortemente anti-immigrazione, fondato negli anni 80 da esponenti neonazisti, e sarebbe una novità assoluta in un paese che fino a poco tempo fa aveva sempre tenuto alla larga l'estrema destra. Il Politico ricorda che Kristersson ha governato negli ultimi 4 anni con il sostegno dei Democratici Svedesi in Parlamento, senza però assegnare loro un ruolo formale nella coalizione. Kristersson ha detto che parlerà con i leader degli altri partiti, resta da vedere come andrà a finire, ha detto ai suoi sostenitori durante la festa elettorale dei moderati nel centro di Stoccolma, aggiungendo: non abbiamo fretta. In un primo momento sembrava che l'offerta di Kristersson ai Democratici Svedesi di estrema destra avesse sortito un effetto contrario, quindi che gli elettori abbiano deciso di respingere questa idea. Almeno questo era l'esito dei primi sondaggi pubblicati alla chiusura dei seggi. Poi però c'è stata la rimonta nella notte. Naturalmente Radio Tremondo vi aggiornerà sugli sviluppi di questo risultato, e ripeto, probabilmente i risultati definitivi non ci saranno prima della giornata di mercoledì. Restando in tema di elezioni, ci spostiamo in Germania, perché ieri ci sono state delle nuove elezioni amministrative in Bassa Sassonia. Non erano le elezioni regionali, quindi a livello più basso, si votava in alcuni comuni in Bassa Sassonia, che ricordo che la Sassonia è un po' come la Gallia di Cesare, divisa in 3 parti: c'è la Sassonia
Sachsen-Anhalt, dove si è votato domenica, la capitale è Magdeburgo, la Sassonia, che è capitale Dresda, e appunto la Bassa Sassonia, che è il secondo stato federato della Germania per superficie e che Hannover conta come capitale la città di Hannover. Ebbene, appunto, ieri si è votato in vari municipi ed è arrivata un po' una boccata di ossigeno per il cancelliere Merz. Infatti, come leggiamo dal quotidiano berlinese Tagesspiegel, la CDU si appresta a diventare il partito più forte alle elezioni amministrative della Bassa Sassonia. Infatti, secondo le proiezioni, la CDU è al 27,7% davanti ai socialdemocratici dell'SPD con il 24,5%. Mentre il partito di estrema destra AfD fa un guadagno significativo, ma si ferma al terzo posto con il 16,5%. I Verdi sono al quarto posto, 13,6, seguiti dal partito dalla sinistra al 5,9 e poi dai liberali. E appunto, dicevo, è una boccata di ossigeno per Merz, perché sulla stampa tedesca ci sono numerosi articoli dedicati al momento di crisi che sta attraversando il cancelliere. Sempre Tagesspiegel scrive che Merz ha avuto una settimana terribile e probabilmente ne avrà altre ancora più difficili in futuro. Il cancelliere e presidente della CDU sta subendo un'erosione pubblica della sua autorità. Nelle campagne elettorali statali del suo partito Merz viene invitato solo con molta riluttanza, se non addirittura mai, e talvolta solo in contesti molto privati. Il suo indice di gradimento tra l'opinione pubblica è disastroso e tra i politici della CDU cresce la convinzione che la mancanza di fiducia da parte degli elettori sia irrimediabile. I parlamentari della CDU-CSU, che è il ramo bavarese del partito, lamentano i gravi fallimenti del cancelliere nella gestione politica e nella comunicazione, nonché la sua arroganza nell'ammettere le proprie mancanze. Tra loro serpeggia la preoccupazione che con Merz come cancelliere e leader della CDU il partito si indebolisca fino a scomparire come forza politica di rilievo. E anche la Frankfurter Allgemeine Zeitung dedica un articolo al cancelliere in cui si dice che all'interno dell'alleanza CDU-CSU crescono l'impazienza e l'insoddisfazione nei confronti del cancelliere. Molti dubitano che Friedrich Merz possa porre fine al caos da solo. E restiamo in tema di campagne elettorali, ci spostiamo adesso in Francia, perché nel suo feudo di Enin Beaumont, nel nord della Francia, nel dipartimento del Passo di Calais, Marine Le Pen ha ufficialmente lanciato la campagna elettorale per l'Eliseo. Vi dicevo della foto in prima pagina oggi sul Financial Times, e andiamo sul quotidiano francese Il Figaro, che il quale titola: la priorità nazionale è un diritto naturale e giusto, cioè vale innanzitutto per la questione dell'alloggio, a cui i francesi hanno sempre più difficoltà ad accedere. E questo è il messaggio principale che Marine Le Pen ha lanciato ieri davanti a una folla entusiasta durante il suo tradizionale discorso a Enin Beaumont. Al centro del suo programma c'è quello di dare la priorità nell'accesso agli alloggi sociali ai francesi. Questo è un po' il nocciolo del suo discorso. Mentre il quotidiano Le Monde presenta invece un sondaggio sulle elezioni presidenziali del 2027, da cui emerge che Marine Le Pen avvia la sua campagna elettorale su una base senza precedenti, tra un elettorato sempre più preoccupato e en colère, cioè arrabbiato. L'indagine è stata condotta dal 3 al 9 settembre su un ampio campione di 13.060 persone iscritte nelle liste elettorali, rappresentativo della popolazione francese di età pari o superiore a 18 anni. Bene, scrive Le Monde, a 7 mesi dalle elezioni presidenziali la campagna elettorale sta appena iniziando a delinearsi all'orizzonte dei francesi, ma alcuni punti di forza sono già saldamente radicati nell'elettorato. Marine Le Pen, candidata del Rassemblement National, raccoglie almeno un terzo dell'intenzione di voto in tutte le configurazioni che abbiamo analizzato. Jean-Luc Mélenchon, candidato di La France Insoumise, pur con un risultato 2 volte inferiore, può anch'egli contare su una base solida, il che lascia tra questi due poli uno spazio che va dalla sinistra socialista alla destra dei repubblicani, in cui tutto sembra ancora in evoluzione, mentre le candidature non si sono ancora stabilizzate dal lato del Partito Socialista, e Edouard Philippe, della formazione politica Horizon, dipende fortemente dalla decisione di Gabriel Attal, segretario generale del Partito Renaissance, di restare o meno in carica. Quindi, insomma, mentre la destra estrema e la sinistra hanno già candidato, la destra dei repubblicani, in cui tutto sembra ancora in evoluzione, mentre le candidature
non si sono ancora stabilizzate dal lato del Partito Socialista e Edouard Philippe, della formazione politica Horizon, dipende fortemente dalla decisione di Gabriel Attal, segretario generale del Partito Renaissance, di restare o meno in carica. Quindi, insomma, mentre la destra estrema e la sinistra hanno già candidati delineati, e ancora al centro resta ancora un po' di incertezza e confusione.

tre quarti di loro, con un livello di interesse superiore a quello registrato nello stesso periodo durante le campagne precedenti, quelle del 2017 e del 2022. E questo è un dato interessante, questo forte interesse va di pari passo con un estremo pessimismo. Tre quarti degli intervistati, di cui il 67% dei giovani tra i 18 e i 24 anni, ritengono che la situazione della Francia peggiorerà nei prossimi mesi. Quando si interpellano i partecipanti al panel sul loro stato d'animo, i termini più ricorrenti sono preoccupazione e incertezza, in aumento rispetto a maggio 2024, oppure stanchezza e rabbia, anch'esse in aumento. Solo il 17% degli intervistati sceglie di includere la parola speranza. Insomma, quindi un stato d'animo piuttosto cupo, quello dei francesi, che tra qualche mese, nell'aprile-maggio, del 2027 andranno alle urne per scegliere il successore, lo successore del presidente Macron. Continuiamo a parlare di elezioni, questa volta ci spostiamo negli Stati Uniti perché si avvicinano le elezioni di midterm, di medio termine del 3 novembre, e mi ha colpito, incuriosito, un articolo sul Washington Sun, che ricordo è un nuovo quotidiano online che raccoglie, formato da giornalisti che erano stati licenziati, che avevano perso il posto di lavoro al Washington Post. Ebbene, il Washington Sun dedica un articolo a The Complicated Masculinity of Abdul El-Sayed, la complicata mascolinità di Abdul El-Sayed, che ricordo è il 41enne medico epidemiologo, vincitore delle primarie democratiche per il Senato in Michigan, che si sta affermando come uno dei principali esponenti dell'ala progressista del partito. Abdul El-Sayed è famoso perché sta mettendo sulle reti sociali video in cui si mostra in palestra, mostra gli addominali, balla, insomma mostra la sua fisicità, e leggiamo da questo articolo che l'allenamento è fondamentale per la storia che El-Sayed stava raccontando su se stesso e sulla sua visione del mondo. Dall'ascesa del movimento MAGA la mascolinità è stata proiettata sotto i riflettori politici come una sorta di competizione basata sulla circonferenza dei bicipiti, sulla spavalderia con il petto in fuori e sugli sforzi accompagnati da grugniti. Ma El-Sayed è un progressista che ha ricevuto l'appoggio del sindacato United Auto Workers, inoltre favorevole ad alcune delle politiche sostenute dai socialisti democratici d'America, e quanto più lontano dall'universo MAGA si possa immaginare. E in sostanza El-Sayed sta usando la sua capacità di sollevare notevoli quantità di pesi per trasmettere il messaggio che la politica progressista non dovrebbe essere equiparata alla debolezza. Sta intricolando e incarnando una forma muscolosa di liberalismo, una forma scortese, senza remore e super muscolosa. Più di qualsiasi altro politico contemporaneo sta cercando di rivendicare la mascolinità per la sinistra. È una cosa positiva e gratificante certamente, ma è anche complicato. Il rischio, scrive Robin Giveman, che è la giornalista critica di moda, che tra l'altro ha vinto un premio Pulitzer per i suoi articoli, dice che nel suo tentativo di rivendicare la mascolinità per la sinistra, El-Sayed dovrebbe fare attenzione a non portarne con sé anche la tossicità. Altrimenti potrebbe anche opporsi alla mascolinità di destra, ma non dimostrerebbe di essere l'uomo migliore. Insomma, quindi un tema insolito per parlare delle elezioni di midterm della politica americana. Segnalo poi la Deutsche Welle, l'emittente pubblica tedesca di radiodiffusione internazionale, l'articolo dedicato alla repressione della polizia turca, che ieri ha arrestato almeno 162 persone nel weekend tra sabato e domenica e perquisito gli uffici di 6 associazioni omosessuali nel corso di una serie di retate che si sono svolte appunto nel fine settimana, retate volte a sostenere la campagna nazionale a tutela dei valori familiari. Il ministro della giustizia turco Akin Gurlek ha affermato che le indagini, avviate a seguito di accuse di prostituzione e oscenità, sono state coordinate dai pubblici ministeri di Istanbul, Ankara, Izmir, Edin e Mersin. L'operazione di polizia è stata denominata dal governo La mia famiglia è al sicuro e rientrava nel programma del presidente Erdogan, denominato Il decennio della famiglia e della popolazione, ideato per invertire la tendenza al crollo dei tassi di natalità in un paese che sta sempre di più invecchiando. E tuttavia il Deutsche Welle ricorda che le vere ragioni del calo demografico sono di natura strutturale e istituzionale piuttosto che attribuibili
allo stile di vita. Evidentemente pesano invece la crisi finanziaria, l'inflazione, l'impennata dei prezzi delle abitazioni, gli ambienti di lavoro.

0: lavoro poco favorevoli alla famiglia e l'accesso limitato ai servizi di assistenza. E poi infine segnalo dal New York Times un articolo dedicato ai furti nei musei. New York is not just the Louvre, non è solo il Louvre, i musei di tutta la Francia sono bersagli facili per i ladri. Un'ondata di furti, molte dei quali avvenute in piccole città, ha sollevato interrogativi su come proteggere i tesori del paese. E l'articolo che scrive Mark Landler da Parigi, appunto, dà conto di questi furti che investono i musei della Francia. Bene, questa era l'ultima notizia di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, che tra poco sarà disponibile su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Noi ritorniamo in onda alle 11, vi lasciamo in ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana di Radio 3.
1: Una grande passione è andare alla ricerca dei libri abbandonati, i figli di carta espulsi dalle biblioteche domestiche, da amori dei lettori a scarti. I meno fortunati finiscono nel cassonetto, altrimenti nei mercatini, sulle bancarelle, nelle librerie dell'usato. Libri vagabondi chiedono salvezza, in cambio memoria del Novecento raccontano storie.
2: Figli di carta con Bruno Luverà, da domenica 20 settembre alle 13:30 su Radio 3.
3: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 €. Scopri di più su conad.it.
4: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
5: Veglia Vittorio.
6: Un liceo nel cuore di Roma.
7: Cioè, avete problemi?
6: Ultimo anno di scuola.
8: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
6: Prima che tutto cambi.
9: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
6: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Chiara Cruciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto. Chiara Cruciati è vice direttrice del quotidiano Il Manifesto, testata con la quale collabora dal 2011, occupandosi prevalentemente di Medio Oriente e Nord Africa, dove è stata più volte inviata. Per Edizioni Alegre ha pubblicato i volumi 50 anni dopo, Israele, mito e realtà e La montagna sola. Ha un master in geopolitica conseguito presso la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale.
15: Buongiorno, buongiorno a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori di Prima Pagina. Oggi è lunedì 14 settembre, io sono Chiara Cruciati e vi do il benvenuto a una nuova settimana di conduzione di rassegna stampa qui dagli studi Radio Rai di Via Asiago. Sono molto contenta di essere tornata a questi microfoni. Ringrazio per il passaggio del timone che mi ha preceduto, Beta Romano, e come avrete potuto sentire, questa mia prima giornata di conduzione inizia con una novità, con una nuova sigla a Prima Pagina, quindi ad accompagnare la lettura dei titoli dei quotidiani, gli approfondimenti e ovviamente poi il filo diretto con voi ascoltatori e ascoltatrici, è la musica di Javier Girotto. La versione che avete potuto ascoltare è quella tratta da La stanza della musica di Radio 3, che è stata registrata insieme alla Young Lions Orchestra proprio qui negli studi Radio Rai di Via Asiago. ovviamente chiedo a tutti voi, se avete piacere, per nei messaggi o nel filo diretto, di dirci cosa ne pensate. E iniziamo questa lettura dei giornali di oggi. Vi ricordo che potete ascoltarci ovviamente in diretta su Rai Radio 3, come stanno facendo molti di voi, e anche in podcast. La giornata di oggi è segnata da una serie di temi che accomunano molti dei nostri quotidiani, che sono essenzialmente la guerra ai confini d'Europa, come titola il Corriere della Sera, ovvero quanto avvenuto ieri al confine tra Ucraina e Polonia, i timori per l'intelligenza artificiale e altri temi che vedremo insieme. Ho qui davanti il Corriere della Sera, il quotidiano di via Solferino apre appunto con l'attacco al treno tra Kiev e Varsavia, avvenuto in territorio ucraino al confine con la Polonia. Con grande paura, scrive il Corriere, per i consiglieri UE che erano a bordo e che erano presenti in stazione poco prima dell'attacco, anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte. E sempre in prima pagina il Corriere riporta la notizia, ancora non del tutto confermata perché lo spoglio va avanti ed è molto complesso, delle elezioni in Svezia, dove il centrosinistra sarebbe avanti per appena un seggio e l'ultradestra, scrive il Corriere in prima, perde consensi. Sempre in prima pagina troviamo in taglio alto la questione sempre più dibattuta sull'intelligenza artificiale, i timori sull'AI: in 6 mesi può controllare il web. Trump: rallentare? No, chi la sviluppa vince. E c'è poi un approfondimento di Massimo Gaggi, il dossier da Russia e Cina allo Yemen, ecco gli usi bellici dell'intelligenza artificiale. Stesso titolo praticamente abbiamo sulla Stampa: guerra sul confine dell'Europa, Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa delegazione UE. Il premier Tusk, un'escalation. Anche qui un richiamo alle elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. Sempre in taglio alto, con una foto di Donald Trump, c'è il discorso che ha tenuto ieri il presidente da Dublino. Nessuno fermi l'intelligenza artificiale rivolta in Silicon Valley. Il presidente statunitense ignora gli SOS dei ricercatori. Mentre nella colonna di destra la Stampa fa un approfondimento politico italiano: bonus casa in stipendi, il piano di Giorgetti, quindi l'annuncio del ministro dell'economia Giorgetti di interventi nella prossima manovra, e un richiamo invece al discorso che ha tenuto ieri Elly Schlein, la segretaria del PD, alla chiusura della festa dell'unità: siamo pronti, votiamo al più presto. Il Messaggero apre con una grande fotonotizia dedicata alla Roma e alla Lazio dopo i turni di ieri in Serie A. Roma, prova di forza, Cragnotti, laziali tornate. E poi ovviamente c'è tutto un pacchetto invece dedicato alle notizie che vedevamo adesso, a partire dall'Ucraina: attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati UE. E un secondo, sempre in apertura, uno spazio ampio dedicato al futuro dell'intelligenza artificiale, i rischi dell'algoritmi fuori controllo, con una serie di analisi che vengono offerte da parte del Messaggero. Il Mattino, come quotidiano di Napoli, come fa il Messaggero, che invece il giornale di Roma, anche questo apre con una fotonotizia dedicata alla Serie A, in particolare alla vittoria del Napoli al Maradona contro il Bologna. E poi l'apertura vera centrale del giornale è, diciamo, divisa in due. Anche qui troviamo da una parte i timori sull'intelligenza artificiale e al contrario il mantra di Trump: nessun freno allo sviluppo, e l'attacco di ieri, l'attacco russo alla stazione ai confini con la Polonia. Il foglio, il direttore, il giornale diretto da Claudio Cerasa, apre con un ampio articolo di Giulia Pompili: la guerra sotto soglia. che prova a legare la cosiddetta guerra ibrida con le vulnerabilità dell'Europa e le ultime notizie che arrivano dal fronte ucraino. Sabotaggi, droni, cyberattacchi e guerra psicologica, Carlo Masala aggiorna lo scenario del suo saggio Se la Russia attacca l'Occidente. Così Mosca vuole mettere alla prova la NATO. In taglio alto invece torniamo sulla politica italiana con una foto dei leader del campo largo fra Tajani, Schlein, Bonelli e Conte riuniti alla festa di AWS della scorsa settimana. E il titolo è dedicato alla questione ucraina e a come si posiziona il campo largo in merito. Idee non negoziabili per un campo largo antipopulista, titola il Foglio. Difendere l'Ucraina e il modello democratico europeo, far proprio i rapporti Draghi e Letta, un manifesto di centrosinistra. E passiamo al Fatto Quotidiano, che invece dedica l'apertura ai due leader dell'opposizione, Elly Schlein e Giuseppe Conte. Lei alla festa dell'Unità, lui alla festa del Fatto, quella organizzata proprio dal quotidiano diretto da Marco Travaglio. E il titolo: Conte a Schlein, chiunque vinca basta armi all'Ucraina. Quindi anche in questo caso il focus rimane quello della guerra in Ucraina e della questione del riarmo. Elly Schlein alla festa dell'Unità, avanti con sostegno a Kiev. In prima pagina vi segnalo anche in alto le notizie che riporta la questione così dirompente ormai sui nostri giornali, ma non solo, a livello globale nelle opinioni pubbliche di tutto il mondo, dell'intelligenza artificiale. Trump frena i big tech spaventati dall'AI fuori controllo, nessun rallentamento. E sempre nella prima pagina del Fatto vi segnalo l'inchiesta che viene riportata dal media francese Mediapart, l'inferno di Gaza, 2 milioni di persone chiuse in 125 chilometri quadrati. Passiamo al Domani, anche il Domani dedica l'apertura al discorso, al comizio di Elly Schlein ieri alla festa dell'Unità. Vinco le primarie e batto Meloni, Schlein ora sfida Conte e la destra. La segretaria chiude la festa nazionale dell'Unità e inizia la sua campagna. Prima si vota, meglio è. Messaggio agli alleati: acceleriamo sul programma, ma il leader 5 Stelle insiste, niente armi a Kiev. E accanto all'apertura il Fatto propone un approfondimento di Lorenzo Castellani, dedicato invece alla destra e ai rischi e ai fantasmi che deve affrontare Giorgia Meloni, ovvero quello delle larghe intese con l'incognita Vannacci. Scrive Castellani, dal pezzo che parte in prima: la Premier punta a una legge elettorale che renda il più possibile evitabile un accordo al centro in Parlamento, e quindi apre a quello che avverrà in questi giorni a partire da domani, ovvero il voto sulla legge elettorale. Sulla prima pagina del Domani vi segnalo anche un reportage di Mattia Ferraresi dagli Stati Uniti, Midterm da paura, l'ombra dell'AIS sulle urne USA. Repubblica, anche Repubblica sceglie di aprire sulla sfida lanciata da Schlein a Meloni, è proprio il titolo che sceglie. La leader PD chiude la festa dell'Unità, pronti al voto il prima possibile, la Premier teme di perdere. Accanto c'è la notizia che qui altri giornali hanno aperto, ovvero i droni russi che hanno sfiorato il treno degli europei, e al centro l'approfondimento invece sul voto svedese e reportage da Parigi sul debutto di Le Pen nella corsa all'Eliseo, che poi vedremo insieme. Vi vorrei segnalare in prima pagina di Repubblica anche il dialogo, la doppia intervista che è stata fatta in occasione del Festival di Mantovan a Cecchettine Pellicò. Educare i giovani ai sentimenti, poi vedremo se abbiamo il tempo di leggerlo. La Verità apre invece sulle elezioni svedesi. Il quotidiano fondato e diretto da Belpietro titola: la sauna svedese fa sudare l'Europa, socialisti in vantaggio a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello. Al centro c'è di nuovo un prosieguo della lunga vicenda Ranucci-Lavitola. Pagavo Lavitola 25-30 mila euro al mese, dopo le parole di Ranucci ho smesso. Il socio di Walter in Africa parla di riciclaggio al programma di Giletti. diritti. E anche qui troviamo un approfondimento di Paragone, di Gianluigi Paragone, sull'intelligenza artificiale. Libero apre su tasse, bonus e casa, il piano del governo, mentre il Sole 24 Ore, questo ve lo vorrei citare perché sarà un approfondimento che faremo poi, apre invece sulla scuola. Oggi riapre la scuola e il Sole 24 Ore dedica due pagine ai dati relativi alla situazione degli istituti scolastici italiani. Questi sono i titoli dei principali quotidiani. Adesso passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
14: Prima pagina, gli approfondimenti.
15: Eccoci, rieccoci a prima pagina con la sezione dedicata agli approfondimenti. Abbiamo davanti a noi una mezz'ora. Io ho scelto alcuni temi che penso insomma siano i più interessanti da affrontare. Vorrei partire proprio dalla Svezia, di cui siamo ancora in attesa del voto definitivo. Come la scorsa settimana, lunedì era cominciato con il voto in Sassonia-Anhalt, che aveva visto la vittoria di AfD. Il voto in Svezia insomma parla anche all'Italia e al resto d'Europa. Io partirei dalla Stampa, che a pagina 4, con un articolo di Monica Perosino, ci dà conto un po' della situazione al momento. Gli ultimi aggiornamenti parlano ancora di uno scarto di appena un seggio tra le opposizioni di centrosinistra e il governo uscente di centrodestra. Scrive Perosino: con un'affluenza che ha superato l'80%, lo spoglio è ancora parziale. Il blocco formato da socialdemocratici, sinistra, verdi e centro arriva a 175 seggi contro 174 dei quattro partiti che hanno sostenuto il governo uscente di Ulf Kristersson. I socialdemocratici restano di gran lunga il primo partito con il 28%, ma perdono due punti. La vera però novità è il calo dei democratici svedesi, ovvero dell'ultradestra svedese, che alle scorse elezioni quattro anni fa aveva preso il 20,5% e che stavolta si sarebbe fermata al 17,7%. Anche il premier uscente, scrive Perosino sulla Stampa, perde, ma riesce almeno a riprendersi la leadership della destra. I moderati ottengono il 19,8%. Ma per i conservatori è una, scrive Perosino, è una grave consolazione, è una magra consolazione. Il premier aveva rotto il vecchio cordone sanitario della politica svedese, governato per quattro anni grazie all'appoggio esterno dell'ultradestra di SD, e in questa campagna ha compiuto l'ultimo passo, promettendo ad Åkesson la possibilità di entrare direttamente nell'esecutivo. Gli elettori hanno fermato l'esperimento proprio sulla soglia. E a tal proposito io volevo portarvi sul Corriere, perché a pagina 5 Irene Soave, che è inviata a Stoccolma, prova a fare un punto invece di quella che sembra essere la vincitrice delle elezioni, Magdalena Andersson, grigia socialista in lotta con l'onda nera. In questo articolo Soave dà un po' conto di quello che abbiamo letto nei giornali anche negli ultimi giorni, ovvero che se Magdalena Andersson ha riportato l'attenzione sulle questioni del welfare e dello stato sociale, su questioni quali l'asilo e la sicurezza, di fatto a posizioni molto vicine a quelle della destra. E scrive Soave: nel 2015, anno spartiacque della politica migratoria svedese, Andersson è ministra delle finanze e approva subito un bilancio extra per l'accoglienza di 162.000 richiedenti asilo. Poi però aderisce alla svolta della sinistra, che porta un accordo multipartitico per chiudere le frontiere. Abbiamo cambiato una politica migratoria insostenibile. Da allora ne invoca sempre una più restrittiva, una linea che assomiglia a quella della danese Mette Frederiksen. Come le politiche migratorie del paese, l'intero dibattito, continua Irene Soave, è stato dettato dai democratici svedesi, partito di ultradestra anti-immigrazionista, seguito con grande attenzione dalla stampa internazionale dopo la vittoria di AfD in Germania. La coalizione di centrosinistra, che lei guida, era partita con un vantaggio del 10% sul blocco del Tido di centrodestra. Una settimana dopo l'altra il vantaggio si è assottigliato, tanto che fino all'ultima è sembrata addirittura possibile una sconfitta di Magda. Di nuovo a dimostrare che quando ci si sposta troppo a destra l'elettorato sceglie l'originale. Per rimanere sul tema delle elezioni in Europa e dell'avanzate dell'ultradestra, vorrei proseguire invece prendendo Repubblica, che dedica in due pagine dei pezzi sia alla Francia che alla Germania. A pagina 7 Anas Ginori racconta del discorso che ha tenuto ieri Marine Le Pen al suo elettorato in un reportage dal profondo nord francese, dove, scrive Ginori, si è tenuta la rentrée politica della leader del Rassemblement National. Si blinda sul palco della sala comunale, accolta da circa 2000 persone che sventolano tricolori e cartelli Marine Président. Intorno a lei ci sono deputati e sindaci del partito e poi c'è Bardella. Festeggiato per il 31esimo compleanno, sorride tra i militanti. Sorride ma non parla. Così è stato deciso. Il ritorno in campo della leader ristabilisce le gerarchie dopo mesi in cui il presidente del Rassemblement National sembrava destinato a incarnare il futuro del movimento e addirittura a sostituire Le Pen nella corsa presidenziale. Continua il reportage di Ginori. Aprendo un discorso che durerà poco più di un'ora, Le Pen conia subito un altro slogan insieme a quello della Renaissance, lanciato a luglio quando ha recuperato a sorpresa dalla giustizia la possibilità di essere candidata. Le Pen promette di affrontare che definisce le forze del declino nel voto di aprile, che sarà, dice, uno scontro di civiltà. Sceglie soprattutto di parlare della vita quotidiana, delle bollette, della casa, dell'insicurezza. Rivendica di essere stata la prima a mettere il costo della vita al centro del dibattito politico e rilancia la riduzione dell'IVA dal 20 al 5,5% sull'energia. Il cuore del discorso questa volta è la casa. Le Pen elogia la proprietà privata, promette di combattere le occupazioni abusive e vuole cancellare alcune delle restrizioni legate alla classificazione energetica degli immobili. La precedenza però, continua Ginori affrontando il programma ufficiale, anche se appunto la candidatura non c'è, la più simbolica resta il principio della priorità nazionale, la precedenza ai cittadini francesi nell'accesso agli alloggi ad alcune prestazioni. Un tema che ci porta a pagina 9, sempre di Repubblica, dove invece Tonia Mastrobuoni, inviata e corrispondente a Berlino, torna sulla vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt con un focus molto interessante. AfD è una minaccia, in Germania le chiese nascondono i migranti. I vescovi trasferiscono le persone che beneficiano dell'asilo ecclesiastico in altre regioni, sono a rischio. Una questione che avevamo già visto quest'estate con la tentata riconsegna dei dublinati dalla Germania a Dublino. E scrive Tonia Mastrobuoni: le chiese in Sassonia-Anhalt stanno cominciando a trasferire i migranti che beneficiano dell'asilo ecclesiastico in altre regioni. È un gesto inaudito, senza precedenti, che dà conto dei timori che i vescovi nutrono già verso una probabile imminente governo della AfD. I presbiteri lo hanno pianificato in realtà da tempo, ossia da quando l'ultradestra ha scritto in primavera, nero su bianco, nel suo programma che non riconoscerà più l'asilo ecclesiastico e che taglierà i soldi alle chiese. Ma tutto era stato tenuto in gran segreto per non creare allarmi, finché con la stravittoria dell'AfD l'allarme è diventato rosso. In Sassonia-Anhalt i migranti saranno dislocati a breve in altre regioni dove non rischiano di essere trascinati via dalla polizia. Il vescovo Kramer, scrive Mastrobuoni, non ha voluto dare dettagli per proteggere i migranti, ma ha dichiarato a un quotidiano della Turingia che l'asilo ecclesiastico sarà esternalizzato dalla Sassonia-Anhalt, perché lì è stato annunciato con grande chiarezza che dopodomani potremmo ritrovarci la polizia alle porte che viene a prendersi i migranti. E parole, insomma, molto, molto inquietanti, che in qualche modo fanno il paio invece con quello che avviene negli Stati Uniti. Io faccio un salto rapidissimo perché ho trovato molto interessante sul Domani a pagina 3, proprio per figurarci un possibile futuro anche qui in Europa, un articolo di Mattia Ferraresi sull'ombra dell'AIS, sulle urne del midterm che si terrà all'inizio di novembre. E l'AIS, come sapete, è l'agenzia anti-immigrazione che accelera l'opera di reclutamento e arruola agenti sempre meno esperti, si legge nel titolo, nel sommario di domani. Il raggio di azione ha superato i raid contro i migranti e ora minaccia di sorvegliare il voto di novembre. Un articolo molto interessante che dà conto del ruolo che potrebbe svolgere ICE ai seggi elettorali. Passerei adesso all'altro argomento del giorno, quello che insomma ha accompagnato anche la nostra domenica, ovvero l'attacco russo al confine tra Ucraina e Polonia. Lo faccio partendo dalla Stampa, che a pagina 2, con un articolo di Domenico Agasso, ci fa un po' il riassunto di quello che è avvenuto. Scrive Agasso: tra l'ombra di uno scontro diretto con la NATO e i timidi spiragli di un dialogo a tre, la guerra in Ucraina vive in un insidioso crocevia diplomatico e militare. Mentre il Cremlino fa sapere che Vladimir Putin ha accolto con favore l'offerta di mediazione di Cina e India e non esclude di sedersi a un tavolo negoziale trilaterale con Stati Uniti e Kiev già a ottobre, i droni russi sfiorano il dramma sui confini dell'Alleanza Atlantica. Un raid sferrato a soli 2 chilometri dal valico polacco di Audin ha distrutto la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo e ha incendiato una stazione di servizio con diversi camion. Il Blitz ha rischiato di coinvolgere la delegazione internazionale di ritorno dalla conferenza Yalta European Strategy a Kiev. Sul convoglio precedente viaggiavano l'ex premier britannico Boris Johnson, eurodeputati, il consigliere del cancelliere tedesco Merz, i consiglieri per la sicurezza di Regno Unito, Francia e Germania, oltre all'italiano Fabrizio Saggio, che è consigliere diplomatico della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A questo attacco la Russia ha giustificato l'attacco affermando di aver preso di mira dei treni che trasportavano armi dall'Europa verso Kiev. E a proposito del negoziato di cui accennava Gasso all'inizio del pezzo, l'articolo prosegue citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha confermato l'ipotesi di incontri tra Russia, Ucraina e Stati Uniti nel mese di ottobre. Non lo escludiamo, stiamo parlando del prossimo futuro, quindi ottobre è sicuramente una possibilità. E a proposito di possibili mediazioni tra Russia e Ucraina, c'è quella rilanciata dopo che era già stato fatto in passato da parte della Cina e più in generale di due dei leader dei BRICS, ovvero appunto il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Narendra Modi. Ne dà conto il Corriere della Sera a pagina 3. Il rilancio di Mosca, sì, e Modi mediatori, ma della guerra i BRICS non parlano neppure. Della cosa si è discusso al summit che si è chiuso ieri, il summit dei BRICS che si è svolto in India, New Delhi. Ne dà conto un articolo di Danilo Taino sul Corriere, che inizia così: dove non riesce Donald Trump, cioè a mediare la soluzione della guerra in Ucraina, possono riuscire Xi Jinping e Narendra Modi? Auguri. Ieri era in corso la terza e finale giornata del vertice dei BRICS a New Delhi e il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha detto che i leader di Cina e India avrebbero proposto, durante incontri separati con il suo capo, di svolgere il ruolo di pacificatori tra Mosca e Kiev. Non è la prima volta che si parla di una mediazione cinese, addirittura la prima già nel 2022. Eppure il primo ministro indiano si era già offerto. Qualcuno ha finto di credere alla possibilità, ma Volodymyr Zelensky, diretto interessato, non ci ha mai seriamente creduto. Per lui ci sono i sostenitori, cioè i paesi dell'Unione Europea, e c'è un mediatore solo, gli Stati Uniti di Trump. Per restare sulla questione della guerra, diciamo ampiamente intesa, vorrei proporvi un approfondimento del Sole 24 Ore, che a pagina 8, in un veramente molto interessante articolo di Serena Uccello, tratta degli effetti delle guerre sull'ambiente. Inquinamento dalla guerra, così muore anche l'ambiente, e lo fa con una serie di focus non soltanto delle guerre attuali, Ucraina e Gaza, ma anche quelle del passato, Sarajevo, Sudan, Iraq, Iran, Sudan scusate, non è affatto purtroppo del passato, né quella in Iran. L'impatto sulla natura, il 5,5% di CO2 arriva dai conflitti, è il sommario di questo articolo di Serena Uccello. Ve ne leggo alcuni stralci perché è molto interessante. Ucraina e Russia, Palestina e Israele, la tensione in atto tra Iran e USA sullo stretto di Hormuz, l'Iraq, l'invasione del Kuwait, scivolando indietro nel tempo, le guerre mondiali. Conflitti che hanno contato, oltre all'enorme costo umano, svariate tonnellate di macerie, detriti e territori devastati, in parte mari sanati del tutto. Chi non ha ancora negli occhi il fumo nero che si alzava dai pozzi di petrolio bruciati durante la prima guerra del Golfo, o più di recente le riprese registrate dai droni delle ceneri di Gaza? Ciò significa esattamente come per le vicende umane, anche per l'ambiente, la fine delle guerre non coincide con la fine dei conflitti. Esiste un'onda lunga di dolore per gli uomini ed esiste un'onda lunga di veleno per il suolo, l'acqua, l'aria, il cui danno proseguirà anche per le generazioni successive. E i dati sono impressionanti. Si parla di 53,2 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno, emissioni globali di gas provocate dalla guerra e dal comparto militare, ovvero il 5,5% delle emissioni prodotte a livello internazionale. Ciò significa, scrive Uccello, che se questo fosse uno Stato sarebbe tra i maggiori emettitori mondiali, tra il quarto e il quinto posto dopo la UE, prima della Russia. A tutto questo, continua l'articolo, si devono sommare poi i danni all'agricoltura, la deforestazione e tanti altri danni che verranno pagati oggi e anche dalle generazioni future. Un quadro, continua l'articolo, che richiederebbe una risposta sanzionatoria forte, come l'introduzione del reato di ecocidio quale crimine autonomo nello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. Questo articolo mi conduce, e poi chiudiamo con la guerra guerreggiata, mi conduce sul Fatto, dove a pagina 6 viene proposta un articolo del giornale online francese Mediapart in collaborazione con il Fatto Quotidiano. La Striscia esplode, 2 milioni rinchiusi in un recinto di 125 chilometri quadrati. Un articolo molto bello che appunto tratta di una densità abitativa esplosiva a Gaza. Per quale motivo? Perché l'esercito israeliano, che un anno fa occupava il 53% dell'enclave, oggi ne occupa il 65% ed è chiaro che non si ritirerà. Ciò fa sì che la densità abitativa a Gaza sia di 16.800 abitanti per chilometro quadrato. Significa tende, significa mancanza di rifugi e, continua l'articolo, accesso all'acqua limitato, infrastrutture sanitarie e reti fognarie assenti, agglomerati di tende, ripari precari che si trasformano in trappole insalubri. Vi invito ad approfondire questo tema. Passiamo invece adesso all'altra grande questione che ci sta accompagnando da qualche giorno, ma insomma ci accompagna da tempo e probabilmente lo farà anche in futuro, che è quella dell'intelligenza artificiale. Io lo faccio con il Messaggero, che dedica due pagine a quello che definisce un terremoto digitale: Trump contro le big tech, nessuno stop sull'intelligenza artificiale. La ragione è la presa di parola da parte di alcuni dei leader delle aziende più importanti della Silicon Valley, che in questi giorni in forme diverse hanno chiesto, insomma, di ripensare a un freno rispetto a uno sviluppo senza controllo. L'articolo che vi leggo dal Messaggero, a pagina 4, di Donatella Mulvoni, che scrive da New York: si è rovesciato il gioco delle parti. Per anni i grandi dell'intelligenza artificiale hanno chiesto alla politica di non imporre vincoli che potessero frenare l'innovazione e indebolire la competizione. Ora gli stessi vertici del settore chiedono prudenza. A rifiutare l'idea di rallentare è direttamente la Casa Bianca. Lavoro sull'intelligenza artificiale da 12 anni perché credo che possa migliorare radicalmente la vita umana, ma anche l'IA comporta dei rischi. Comincia così il saggio con cui il CEO di Anthropic, Dario Amodei, mette in guardia da una corsa che rischia di superare la capacità di controllarla. Dobbiamo rallentare la velocità con cui miglioriamo le capacità di modelli di intelligenza artificiale, scrive. Un appello che poi è stato ripreso ieri da Elon Musk e da Sam Altman, ma che invece è stato rigettato proprio da Donald Trump, che non sembra condividere, scrive Mulvoni. Per il presidente americano, chi invoca una frenata appartiene piuttosto al fronte dei catastrofisti, quello di, virgolettato, forze molto negative che stanno evocando cose che non accadranno. Pur ammettendo la possibilità di mettere qualche paletto, ha però tenuto fermo un altro punto. Rispondendo ai giornalisti da un campo da golf in Irlanda, ha spiegato: siamo davanti alla Cina nel campo dell'intelligenza artificiale, siamo il paese più avanzato del mondo e voglio che rimanga così. E a proposito di Cina, nel taglio basso di pagina 4 del Messaggero c'è invece un focus su Pechino, che offre un accordo ai BRICS, una zona con modelli open source, e l'articolo dà conto di una discussione che c'è stata appunto al vertice BRICS in India con la Cina, che ha proposto di creare una zona di intelligenza artificiale open source per gli 11 paesi membri dei BRICS. È il segnale, scrive il cronista Andrea Bassi, di come la corsa sull'IA si stia facendo più serrata. Le aziende cinesi specializzate nell'intelligenza artificiale stanno sviluppando modelli open source, il che significa che il codice dell'applicazione è accessibile a tutti, consentendone la comprensione e la modifica, a differenza dei modelli chiusi commercializzati dagli occidentali, in particolare dagli americani. Quindi il tema, come vediamo, è globale e... a tal proposito io vorrei proporvi due letture che sulla questione ho trovato su Repubblica e sul Foglio. Su Repubblica la trovate a pagina 14 ed è, eccolo, nella pagina dedicata alla Repubblica delle Idee, un articolo di Federico Ferrazza, perché Big Tech non spegne l'IA, affrontando appunto l'appello che è stato fatto dagli stessi creatori di questi modelli di intelligenza artificiale. E scrive Ferrazza: c'è un aspetto curioso di questa narrazione apocalittica dell'intelligenza artificiale, e cioè che chi ha creato il problema e ci ricorda che le sue tecnologie potrebbero mettere fine all'umanità, ora vuole pure risolvere il problema. Avete fatto male a fidarvi di voi, ora fatelo. A questo punto Ferrazza si chiede come mai, quali sarebbero le ragioni, a suo avviso, che spiegherebbero questo interessamento, scrive, alle sorti del genere umano per poi non fare nulla. E individua 6 punti. Il primo punto: le big tech non competono per vendere un prodotto, lo fanno per non perdere un primato. Come ci insegna la storia dell'economia digitale, non c'è mai spazio per troppi concorrenti. Il più bravo, il più forte, si prende tutto. Quindi se OpenAI si ferma, Anthropic può continuare. Se le aziende americane si prendono una pausa, quelle cinesi non lo fanno. Secondo motivo: la corsa all'IA non è più una scommessa da qualche miliardo di dollari, è diventata una gigantesca infrastruttura industriale. Data center, chip, energia, cloud, assunzioni, acquisizioni, ricerca. Più investi, più hai bisogno che la scommessa funzioni, e di conseguenza non puoi fermarti. E poi, vi cito giusto il terzo punto, gli USA non vedono l'IA soltanto come un mercato, la considerano giustamente una tecnologia strategica, come lo sono stati in passato il nucleare o lo spazio, da cui la competizione con la Cina di cui dicevamo prima. E l'altro approfondimento che volevo proporvi su questo argomento invece lo trovate sul Foglio. Sul Foglio, un articolo di Andrea Venanzoni, catastrofismi e poche proposte concrete, il momento Greta dell'AI. Quindi anche Venanzoni appunto affronta la questione del perché le aziende che hanno creato questi sistemi di intelligenza artificiale ora gridano al pericolo. E anche lui individua insomma tematiche vicine a quelle che abbiamo visto su Repubblica, ovvero, vi leggo dall'articolo di Venanzoni: tra le pieghe di ogni apocalisse sovente si celano interessi assai prosaici. Anthropic è in procinto di quotarsi in borsa e, nonostante l'aura catastrofica, non sembra che la società di Amodei sia intenzionata a recedere da quel proposito, da cui appunto l'avvertimento a cui non seguono delle azioni. Scusate. Ed ecco infatti che il patron di Anthropic pubblica in tempo reale il saggio We Must Space the Frontier, invitando a rallentare lo sviluppo dei modelli. Sorprendentemente concordano con lui Sam Altman ed Elon Musk, passato dal ritenere quello di Coxon un complotto a dare ragione a Modei in 3 giorni. Questa richiesta di rallentamento appare non del tutto disinteressata. Sembra più che altro un tentativo nobilitato di impedire il ricorso a modelli open source e open white sempre più diffusi, come appunto quelli cinesi di cui dicevamo prima. E sono le 7.53, io vorrei affrontare l'ultimo argomento che avevo preparato per oggi, che è quello della scuola. In molte regioni i ragazzi e le ragazze sono già tornati a scuola, oggi riaprono in tantissime altre regioni, e facendo in bocca al lupo a tutte le studenti, a tutti gli studenti italiani, io prendo il Sole 24 Ore, che come vi dicevo prima apre con un approfondimento sulla scuola, sull'istruzione, con un titolo piuttosto indicativo: una scuola su tre è da ristrutturare, la spinta del PNRR. Il Sole dedica 2 pagine, pagina 2 e pagina 3, a questo, diciamo, dossier sulla situazione degli edifici scolastici, ma non solo, anche di tutto quello che ruota intorno al mondo della scuola. Io vi invito, se avete la possibilità, a leggerlo, perché i dati sono veramente tantissimi, è impossibile leggerli tutti. Parto però da il primo articolo, che apre la doppia pagina e che tratta appunto dei lavori richiesti dagli edifici scolastici, partendo da un'analisi di Lega Ambiente su 9.500 prodotti finanziati dal PNRR. Sono stati conclusi solo 4 nuovi istituti su 206. Ci dice questo report di Legambiente. L'articolo di Eugenio Bruno e Michela Finizio scrive: partiamo dal recovery, giunto al traguardo il 31 agosto scorso, con i suoi 11,65 miliardi di euro per l'edilizia scolastica spalmati su 9.500 interventi, la speranza era che potesse fare la differenza, e invece, sottolinea Legambiente, sembra aver prodotto solo lievi passi avanti. Valga per tutti l'esempio delle nuove scuole: su 206 progetti solo 4 hanno visto la luce, l'1,9%. Di risultati inadeguati parla il presidente Stefano Ciafani, che aggiunge: la manutenzione degli edifici scolastici non può continuare a dipendere esclusivamente da emergenze, bandi o finanziamenti eccezionali, ma richiede una pianificazione di lungo periodo sostenuta da flussi costanti di risorse nei bilanci statali e negli enti locali. Il rapporto poi prosegue con le differenze ancora molto ampie che ci sono a livello territoriale tra nord e sud. Se al sud sono andati più fondi, i progetti però localizzati al nord hanno presentato importi superiori, che significa che sono stati fatti interventi più consistenti che hanno acuito divari anziché ridurli. Le due pagine che il Sole dedica trattano poi di altre questioni, dallo scuola bus, che è presente soltanto in 2 istituti su 4, a il servizio mensa, che, se è presente nel 90% delle scuole del nord, nelle isole è presente soltanto nel 26,8%. E chiudo questa 2 pagine del Sole con un approfondimento di Eugenio Bruno, che invece è dedicato a quello che arriverà per la scuola italiana, con un decreto che è atteso al prossimo Consiglio dei Ministri da parte del Ministero dell'Istruzione. Un decreto legge che interviene sulle urgenze di inizio anno scolastico e che serve a mettere a terra molti degli annunci estivi del ministro Giuseppe Valdicattara, a cominciare da quello lanciato al meeting di Rimini sulle lezioni di italiano obbligatorie per i genitori degli studenti stranieri che non vanno bene a scuola. Continua l'articolo di Eugenio Bruno: sempre a proposito dell'integrazione in classe degli alunni con un background migratorio, dovrebbe trovare, all'interno appunto del decreto, dovrebbe trovare un ombrello normativo anche il famoso tetto del 30% per classe, che finora è contenuto in una circolare emessa nel lontano 2010 dall'allora ministra Maria Stella Gelmini, sempre rimasto sulla carta. Il ministro aveva detto: non voglio classi ghetto, ma poi appunto viene posto un tetto del 30% alla presenza di ragazzi e ragazze con un background migratorio. Chiudo questa rassegna rimanendo sulla questione della scuola, diciamo in maniera più o meno diretta, ovvero portandovi su Repubblica, pagina 24, dove c'è una doppia intervista che è stata fatta al Festival della Letteratura di Mantova a Gino Cecchettin e Giselle Pellicot. Giselle Pellicot e Gino Cecchettin si sono incontrati al festival, dove hanno discusso delle loro vicende, di come questo quanto è accaduto li ha condotti all'impegno civile. Vi ricordo brevemente, ma sicuramente i casi li ricorderete. Giselle Pellicot, francese, nel novembre 2020 scoprì che il marito la drogava da anni e la faceva violentare da decine di uomini. Gino Cecchettin invece ha perso la figlia Giulia, uccisa di femminicidio dal fidanzato Filippo Turetta nel novembre del 2023. Perché dico che in qualche modo questa intervista ci lega alla questione della scuola? Perché è delle scorse ore un appello mosso da Futuro Nazionale perché il Ministero dell'Istruzione interrompa il protocollo che è stato avviato lo scorso anno, nel 2025, con la Fondazione Cecchettin, fondazione che il padre Gino ha avviato dopo il femminicidio di Giulia. E Futuro Nazionale chiede che appunto venga interrotta questo protocollo, sempre in nome della lotta al WOC e alla cosiddetta battaglia di genere, del gender. Vi invito a leggere questa bella intervista di Repubblica a Cecchettin e Pellicot. Io mi fermo qui, ora è il momento del filo diretto, io vi aspetto dopo la pubblicità.
14: Chiara Cruciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
3: Saranno le vite svelate, fragili e resistenti, al centro della terza edizione del Festival del Pensare Contemporaneo. Dall'11 al 14 settembre a Piacenza, 80 eventi e 200 grandi ospiti italiani e internazionali per confrontarci sulle sfide del nostro tempo. Ti aspettiamo. Info su pensarecontemporaneo.it.
7: Rai, Radio 3.
16: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: A Milano, quest'autunno, ti aspettano i protagonisti delle performing arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Charmaz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
19: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
20: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
19: Dual Motor, Dual Desire.
20: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
19: Suzuki.
21: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
22: Vediamo! 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
23: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna!
21: Brava! Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
22: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
21: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
22: Terme dell'Emilia Romagna.
21: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
0: convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
2: Mi aiuta, mi vuol bene, si confida, si diverte con me, ma un amico è anche molto di più. Lo scopriremo con la filosofia dell'amicizia. Affetto, solitudine, comprensione, differenza, gioco. Le parole dell'amicizia con Pietro Del Soldà, da sabato 19 settembre alle 13.30 su Radio 3.
14: Per intervenire e porre domande a Chiara Cruciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
15: Eccoci ritrovati a Prima Pagina con il filo diretto, quindi la parola adesso passa a voi. Prima di prendere la prima telefonata vorrei rispondere velocemente ad alcuni SMS che sono arrivati. I primi due sulla questione della scuola. Marco ci scrive: buongiorno, lei ha augurato in bocca al lupo a tutti gli studenti e le studentesse. Da insegnante ora in pensione, rivolgerei lo stesso augurio a tutte e tutti gli insegnanti, nonché ai dirigenti, e mi unisco anche io all'in bocca al lupo a tutti. E rispondo anche a Mariella, che giustamente scrive: che delusione parlare di scuole e non fare riferimento alcuno al problema annoso degli insegnanti precari. Mariella ha ragione, è uno dei temi più importanti, poi, che riguardano anche la tenuta del nostro sistema educativo, e sicuramente avremo modo di ritornarci. Io spero che domani nei giornali italiani ci sia ancora tanta scuola, visto che l'anno scolastico inizia oggi. E un'ultimissima cosa invece volevo rispondere ad Amelia, che chiedeva l'articolo sull'ambiente e sui danni all'ambiente provocati dalle guerre, in che giornale fosse. È nel Sole 24 Ore. E prendiamo la prima telefonata. Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Gianluca da Padova.
15: Buongiorno Gianluca.
4: E relativamente a quanto è accaduto al confine tra Ucraina e Polonia, mi chiedevo quali interessi potrebbe avere la Russia a cercare un conflitto con l'Unione Europea e con la NATO, visto che la stessa Russia è impantanata ormai da anni in Ucraina, e quando sembrava dovesse metterci una settimana a concludere, diciamo, le operazioni di guerra. E tra l'altro l'Unione Europea, da quello che mi risulta, spende circa 3 volte quello che spende la Russia in armi e in armamenti. Quindi quale sarebbe il motivo per cercare uno scontro con l'Europa e con la NATO?
15: Grazie Gianluca, questo insomma è una delle domande che sono più presenti all'interno delle varie, insomma, opinioni pubbliche, visto che in Europa gran parte, anzi insomma il riarmo, le politiche di riarmo vengono giustificate proprio per la minaccia che la Russia rappresenterebbe ai confini europei. Politiche di riarmo che, insomma, questo lo aggiungo io, spesso sostituiscono invece un vero e proprio ruolo negoziale. Io credo che, come lei dice, la Russia non stia perdendo la guerra, ma non la stia neanche vincendo. Ci troviamo in una situazione che lei giustamente ha definito impantanata, di stallo, in cui non si riesce ad avanzare dal punto di vista territoriale, quindi proprio militare, quanto dal punto di vista diplomatico. E io credo che questo sia molto dovuto alla necessità di mantenere alta la tensione a parole, un'attenzione a parole che poi si traduce in queste forme di quello in cui non si riesce ad avanzare dal punto di vista territoriale, quindi proprio militare, quanto dal punto di vista diplomatico. E io credo che questo sia molto dovuto alla necessità di mantenere alta l'attenzione a parole, un'attenzione a parole che poi si traduce in queste forme di guerra ai limiti, al confine, di guerra ibrida, è stata più spesso definita. Allora, la guerra ibrida è molto

0: che rientra all'interno di questa continua escalation politica che serve a mantenere al Cremlino la sensazione di una guerra che non sembra capace di terminare. Passiamo alla prossima telefonata.
1: Buongiorno direttrice, mi chiamo Matteo e chiamo da Milano.
0: Buongiorno Matteo.
1: Senta, guardi, buongiorno, io feci un intervento simile 6-7 mesi fa, ma devo constatare che purtroppo le cose non sono cambiate. Mi riferisco al discorso di ieri di Edi Schlein, che afferma di essere pronta, di votare il prima possibile, ma pronta per cosa sostanzialmente? Perché non si capisce a cosa deve essere pronta, ad incassare una nuova sconfitta. Qui manca programma, manca chiarezza su che cosa vogliono fare. Cioè, le volevo chiedere, secondo lei il campo largo che si presenterà alle elezioni è veramente diverso e consapevole della sconfitta che ha maturato 4 anni fa? Si presenta in modo diverso, in modo strutturato, con un programma chiaro? Perché ripeto, qui non arriva assolutamente nulla. Ad esempio, Edi Schlein e il campo largo cosa pensano dell'avanzata dell'intelligenza artificiale, dell'impatto che questo inevitabilmente avrà sul mondo del lavoro? La ringrazio, l'ascolto per radio.
0: Grazie Matteo, perché insomma ha legato molti temi. Questo della carenza di un programma del campo largo è un altro dei temi, insomma, che sta accompagnando questi ultimi mesi, soprattutto a fronte di un accento che è stato posto spesso soprattutto dal leader dei 5 Stelle Conte rispetto alle primarie. Lei si chiede cosa sia pronta a cosa. È vero, l'elettorato di centrosinistra, ma anche l'elettorato indeciso, che sicuramente è una buona quota di quello italiano, aspetta ancora di avere delle risposte chiare rispetto al programma che il campo largo intende proporre a fronte di elezioni che si stanno ormai chiaramente avvicinando. E credo che il suo sia più un appello, lo leggerei quasi in questo modo, alle forze del centro-sinistra, perché lavorino su questo. Appaiono tra le pieghe delle interviste i temi, le questioni, ma non si è ancora visto molto, molto di concreto, e sicuramente uno dei gravi errori che la sinistra rischia di fare ancora una volta. E grazie Matteo, vediamo se c'è qualcun altro in linea.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, mi chiamo Pier Giovanni, telefono da Friedrichshafen, in Germania. Sottolineare un attimo una cosa riguardo all'intelligenza artificiale. Adesso stiamo parlando molto del problema che l'intelligenza artificiale potrebbe distruggere l'umanità e così via. Ora, l'intelligenza artificiale non fa altro che restituire, diciamo in termini poco tecnici, ma un distillato di ciò che noi gli diamo in pasto, i dati di training e così via. Se l'intelligenza artificiale è aggressiva contro l'uomo è perché è stata trainata su dati di aggressività. Non esiste un'intelligenza artificiale, per esempio, trainata su dati pacifisti. È chiaro che se io offro come modello il Mein Kampf o i testi di Evola, forse ricavo un'intelligenza artificiale un po' polarizzata su alcuni temi. Ora, per quello che penso, non esiste un problema dell'intelligenza artificiale che volontariamente prende il controllo sull'umanità. Esiste un problema degli uomini che continuano ad utilizzare gli strumenti per il solito fine terribilmente umano della prevaricazione e dell'istinto di potenza. Lei cosa pensa?
0: Grazie Pier Giovanni. Mi verrebbe da dire che sono molto d'accordo con la sua analisi. È vero, l'intelligenza artificiale è un prodotto umano ed è un prodotto che viene costantemente allenato con informazioni prodotte dagli esseri umani. Ora, cosa possa accadere nel prossimo futuro, se gli allarmi che vengono lanciati in questo

0: visto in queste ore dai suoi stessi creatori siano effettivamente così concreti, così reali o meno, io non lo so dire. Sui giornali oggi, ma non soltanto quelli italiani, si legge molto anche delle ragioni meno, diciamo, più opache che potrebbero essere dietro questi appelli. Di certo quello che, insomma, che sottolineava è vero, l'intelligenza artificiale si nutre di quello che l'umanità produce, lo rilegge e lo replica. Quindi un'interessante questione, foraggiarla magari di contenuti altri. Grazie Pier Giovanni. Prima di proseguire con le telefonate vorrei leggervi il messaggio che è arrivato da Carlo di Torino, anche lui, che scrive: buongiorno, su alcuni siti LGBT leggiamo la notizia di almeno 50 arresti compiuti in Turchia dalla polizia contro esponenti di associazioni di tutela dei diritti LGBT nell'ambito di una campagna a tutela della famiglia. Quale giornale italiano riporta la notizia? Grave. Carlo, non credo di averla vista, ho sfogliato tutti i giornali e mi scuso con i colleghi se eventualmente mi è sfuggita, ma non mi sembra di averla vista. Sì, io l'ho letta anch'io ieri nei giornali internazionali e in quelli turchi, ma non nei giornali italiani. Una campagna che non è nuova in Turchia, quella che appunto a tutela, protezione della famiglia, questa è la giustificazione della famiglia tradizionale, è sempre più feroce e brutale verso i diritti della comunità LGBT, con diversi tipi di repressione, dagli attacchi contro il Pride, che è stato tradizionalmente uno degli appuntamenti più noti dell'estate di Istanbul e che oggi è sempre più preso di mira, appunto a campagne di arresti che sono in qualche modo direttamente attribuibili alla compagine di governo e alla presidenza della Repubblica Turca in capo ad Erdogan, che come sappiamo ha più volte innumerevoli occasioni detto chiaramente qual è la sua idea di famiglia, qual è la sua l'idea rispetto al ruolo delle donne all'interno della società, quindi quello di essenzialmente di procreazione e di cura, e ovviamente quello che pensa poi invece dei diritti assolutamente negati delle persone LGBT. Quindi ringrazio Carlo per aver ricordato questa notizia e noi possiamo andare avanti con le telefonate. Buongiorno. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Sono Irma, buongiorno da Chieti.
0: Buongiorno Irma.
1: Mi sente?
0: Sì, sì, la
1: perché
0: sento.
1: Perché non ho risposto. Benissimo, buongiorno a lei. Io telefono per una notizia, anche questa, di cui non trovo, non mi pare di trovare grande riscontro sia nella stampa, insomma, e così nei notiziari. E riguarda l'ennesimo, il nuovo inserimento nella lista delle realtà collegate diciamo a organizzazioni terroristiche, e in questa lista, dopo Francesca Albanese, è stata inserita il collettivo Autistici. Siccome non trovo riscontro non solo in quelle che sono le istituzioni ma gli organi preposti, ma non mi pare neanche appunto nella stampa, mi domando, questo mi sorprende, perché in un momento in cui si parla tanto di sovranità, e penso che questo sia un problema di sovranità, diciamo, è anche perché è un problema che sta mettendo per l'ennesima, la seconda volta, in grave disagio proprio Banca Etica, che tanto più una banca che ha, come penso che lei sappia, sì, ha dei principi e finalità diciamo ben diverse dalle altre banche, e si distingue per questa, ed è praticamente lasciata da sola ad affrontare il problema, almeno così a me pare. Passo a
0: sì,
1: lei la parola,
0: ringrazio,
1: e la ringrazio.
0: La ringrazio. Il tema delle sanzioni che il Dipartimento di Stato statunitense ha posto su Autistici Inventati della scorsa settimana è stato molto trattato, molto, è stato abbastanza trattato dai giornali italiani, perlomeno all'inizio, poi il tema è un po' scemato. Io non voglio fare pubblicità al mio giornale Il Manifesto, noi abbiamo seguito questa questione per tutta la settimana, quindi la invito a ritrovare e a ricercare articoli, interviste che abbiamo condotto anche insieme a Banca Etica sul tema, che è un tema centrale e fondamentale, io credo, per chi svolge una qualsiasi forma di attività politica e sociale alla luce del sole, come faceva Autistic Inventati, e che è stata costretta a chiudere due decenni di lavoro e di attività e di impegno sociale a causa di sanzioni che sono state poste dall'amministrazione Trump come punizione per il sostegno, diciamo, informatico che avrebbe dato a reti anti-ICE negli Stati Uniti. Ora, la questione è molto più ampia e il caso di Albanese era esattamente lo stesso, ovvero quello di utilizzare strumenti come quelli che sono stati definiti le sanzioni di morte civile e di esclusione di fatto da tutti gli strumenti della vita quotidiana come strumento di pressione, intimidazione e minaccia. Perché è pericoloso? Perché adesso è successo a Autistic Inventati, di cui probabilmente non lo so quante persone, io so che tantissime della mia generazione conoscono perché lo hanno utilizzato, ma una realtà relativamente piccola. Potrebbe accadere con tanti altri, tanto più alla luce della campagna cosiddetta anti-antifa lanciata dall'amministrazione Trump e che trova adepti anche in Europa. Sono tantissime le realtà che rischiano di fare una fine simile, di vedersi chiusi i conti, di venir sanzionate. Penso alle ONG che lavorano nel Mediterraneo, alle ONG che lavorano a Gaza o anche nel nostro paese, a giornali indipendenti. Quindi è un tema assolutamente importante, è un tema assolutamente centrale che andrebbe approfondito di più, perché a rischio ci sono veramente le libertà di tanti. Riguardo invece alla questione della Turchia, sono arrivati alcuni messaggi che non sono firmati. La Turchia ha arrestato più di 160 persone, viene detto qui, quindi è aggiornato il numero. E un altro messaggio, anche questo non firmato: la Turchia è sul feed del Corriere della Sera online da ieri sera. Non mi sembra però, l'ho risfogliato, il Corriere che fosse nel cartaceo, è comunque sul sito. E proseguiamo con le telefonate. Buongiorno
2: a lei. Mi chiamo Carlo e chiamo da Lugo, in provincia di Ravenna. Io intervenivo sulla questione di Vannacci e Cecchettin perché quello che a me stupisce un po' è lo stupore nei confronti di quello che Vannacci dice, nel senso che questo desiderio, no, di ribadire come va gestita la mascolinità, di spiegare a tutti noi come è diviso il mondo in maschi e femmine, non è una cosa che viene da Vannacci, non è una cosa che viene da ieri, ma sono le stesse parole d'ordine che 15, 10, 8 anni fa usavano molti meloniani e molti salviniani, no? Voglio dire, a tanto che il partito di Vannacci ha pescato esattamente dal personale politico di questi due leader, no? Per formare la sua allegra brigata. E ora io credo però questo, che forse si è perso un po' di tempo negli ultimi anni, e sia chiaro, io vengo da una famiglia dove mia madre è una femminista sessantottina che occupava la facoltà di medicina a Bologna e mio padre similmente, e credo che un po' di tempo l'abbiamo perso purtroppo, perché siamo stati impegnatissimi nella battaglia maschi contro femmine, che è una cosa che non ha portato molta acqua se non forse al mulino dei vannacciani e simili, quando il problema è un pelino più complesso, un po' più profondo, e al di là dell'educazione dei maschi, che è fondamentale e necessaria, perché purtroppo senza questa si crescono degli analfabeti sentimentali ed emotivi, va gestita forse in maniera meno contrapposta, nel senso di andiamo a cercare nella società quali sono i maschi e le femmine, adesso mi perdoni se la banalizzo con questo, chiamandoli per genere, migliori dal punto di vista della gestione del rapporto con l'altro genere o con i generi comunque ognuno si voglia identificare, per tirarne fuori qualcosa di buono, perché poi al di là del maschio deficiente dal punto di vista del deficit affettivo e relazionale, abbiamo purtroppo anche esempi pessimi da parte di certe signore, di certe donne. Noi abbiamo le trad wife, no? Negli Stati Uniti, che predicano il ritorno alla vita maga in cui le donne stanno in casa a fare la calzetta, i maschi vanno a lavorare con la clava, tornano, ogni tanto le picchiano ma non fa niente, e abbiamo anche signore che si sposano i vannacci, quindi c'è, diciamo, c'è comunque una parte di purtroppo confluenza nella visione di un mondo barbaro che è oltre il genere di appartenenza. Io sono un po' preoccupato, essendo padre anche di una figlia molto piccola, e cercherò, diciamo, quotidianamente di spiegarle cosa cercare magari nell'altro, che è l'empatia, che è la capacità di relazionarsi, che è la capacità di dimostrare e dimostrare le proprie emozioni e sensazioni. Però non può bastare che io gliela spieghi, bisogna che un intero sistema un po' si muova per far sì che ci sia una condivisione di un progetto di società che coinvolge maschi e femmine nella gestione dei rapporti tra essi. Ecco, se ci limitiamo, grazie, alla contrapposizione, purtroppo facciamo un po' il gioco di personaggi squalidi come vannacci.
0: Grazie, grazie mille Carlo per questa riflessione, e che credo che, insomma, c'entri un po' il punto. Qui non si tratta di affrontare poi la questione della violenza sulle donne, la violenza di genere da soli. La cosa che questo appello, diciamo, di Futuro Nazionale mi ha fatto pensare quando lo leggevo ieri era che veniva mosso a un ministro, il ministro dell'istruzione Valditara, che è vero sì che ha firmato questo protocollo con la fondazione Cecchettin, ma che allo stesso tempo è colui che nega in tutti i modi la possibilità di fare educazione sesso-affettiva nelle scuole, relegando alla famiglia, soltanto alla famiglia, la questione, la necessità di affrontare temi di questo tipo, e educazione che non è solo individuale ma che è appunto sociale, che è collettiva. Quindi, come lei giustamente diceva, non è solo vannacci, è una cosa che ci trasciniamo, e tanto tempo sì, si è perso. Abbiamo trascorso un'estate che è stata, credo, una delle più feroci che io ricordi sul fronte dei femminicidi, sia in termini proprio di numeri, sia in termini di ferocia con cui sono stati condotti. E vorrei citarvi, non so quanti di voi probabilmente avete letto in questi giorni sui giornali e sui siti del tentato femminicidio che c'è stato in tribunale pochi giorni fa. Ora non ricordo esattamente la città, mi scuserete, un militare che si trovava in tribunale per lesioni sulla sua ex compagna, che quindi circondato da poliziotti, da agenti, in un'aula di tribunale con di fronte un giudice, ha cercato di uccidere la sua ex lì in quel momento con un'arma che si era trovato, un righello di plastica. Lei è stata portata in ospedale, lui è stato arrestato per tentato omicidio. Ora, io credo che questo episodio ci dica tantissimo del modo in cui stiamo affrontando la questione. L'attuale governo, la destra al governo, lo sta affrontando semplicemente con strumenti di nuovo repressivi, quindi il reato di femminicidio, pene più dure, senza affrontare però la questione culturale, perché se un uomo tenta di uccidere la compagna, vuole uccidere la compagna all'interno di un'aula di tribunale, significa che non è affatto spaventato dalla prigione, e che è qualcosa di molto più profondo che andrebbe affrontato altrove, andrebbe affrontato appunto nelle scuole, andrebbe affrontato nei consessi collettivi, dentro le famiglie. È un lavoro complesso, è un lavoro lungo, ma che non può essere semplicemente relegato alle carceri, alla repressione, espellendolo completamente dai luoghi in cui i ragazzi e le ragazze si formano. Quindi, insomma, grazie Carlo per questa riflessione, e passiamo alla prossima telefonata.
3: Buongiorno,
0: buongiorno.
3: Sì, salve, buongiorno. Sono Lucia.
0: Salve.
3: Allora, in questi giorni mi sono documentata e ho scoperto che oltre il film Nazza, a Venezia erano presenti anche altre opere di grande pregio che testimoniavano appunto la tragedia palestinese, però non hanno avuto alcuna risonanza. Cioè, la testimonianza ufficiale è rimasta centrata su un film che fa parlare i carnefici, cioè le voci sono sempre occidentali, cioè noi parliamo di loro. Non si dà voce ai palestinesi in maniera diretta. I palestinesi creano opere e parlano direttamente di chi sono, e questo ha una valenza enorme, che ciascuno possa esprimersi direttamente. Invece è come se non si voglia neanche dare visibilità alla loro grande creatività e cultura che resiste proprio, nonostante una costante situazione oppressiva e violentissima che Israele esercita su questa cultura e di cui si appropria e sta distruggendo, oltre le persone, prima, cioè la distruzione della cultura. Ecco, questo mi ha fatto pensare che alla fine non teniamo sempre il nostro punto di vista, si fanno parlare appunto i carnefici, non le vittime e non il valore, la cultura di queste vittime. Questo mi ha colpito molto, volevo avere grazie. Un suo parere rispetto a questo.
0: Grazie mille Lucia, la riflessione che io mi faccio spesso, che mi pongo spesso anche io, perché appunto sono una giornalista, mi occupo tanto di Palestina e quindi mi rendo conto anche del modo in cui negli anni la narrazione anche mediatica che è stata fatta e che viene fatta sulla Palestina tende per lo più nella grande maggioranza dei casi, non dico assolutamente in tutti, ma a, come dice lei, in qualche modo a marginalizzare o silenziare la voce dei palestinesi, che molto spesso non vengono citati, non vengono sentiti, non vengono anche creduti. Questa cosa è successa con i giornalisti palestinesi, che grazie al quale noi conosciamo quanto è successo a Gaza e quanto sta avvenendo a Gaza da 3 anni, visto che nessun giornalista internazionale è ammesso dentro la striscia di Gaza per volontà di Israele, e nonostante il genocidio in corso ci sia stato raccontato da loro, dalle giornaliste e dai giornalisti palestinesi, le loro voci vengono sempre in qualche modo o marginalizzate o messe in discussione o addirittura accusate di essere di parte, cosa che non viene fatta invece con le voci e le fonti israeliane. Questo, lei dice, insomma, vale anche in qualche modo per le questioni invece più culturali. Ha citato Venezia, alla Biennale di Venezia, sì, tutti hanno parlato di questo film, Nazza, che io devo dire ancora non ho visto, ma me ne hanno parlato molto bene. Sicuramente il lavoro che hanno fatto questi due registi, che sono anche dei bravissimi giornalisti israeliani, sarà ottimo. E credo anche che sia un lavoro che possibile soltanto a degli israeliani riuscire a raggiungere, a parlare, a confrontarsi con soldati o membri dell'intelligence. Per un palestinese una cosa del genere sarebbe stata, io credo, impossibile. Quindi è sicuramente un lavoro fondamentale, che è un documento storico come lo sono le storie raccontate dai giornalisti di Gaza. È vero che alla Biennale di Venezia c'erano anche film palestinesi fuori concorso. Ad esempio c'era un film del regista Ahmed Assou, Citizen Osama, che è la storia di un fotografo palestinese di Gaza, appunto Osama, che si trova a documentare il genocidio mentre allo stesso tempo lo subisce, e cerca quindi di proteggere la sua famiglia, la moglie e il figlio dalla devastazione e dalla necessità di sopravvivenza quotidiana. Quindi anche questo una testimonianza diretta di quanto avviene e di cui magari si sarebbe dovuto parlare di più. E lo abbiamo fatto qui a Prima Pagina, magari alcuni dei nostri ascoltatori e ascoltatrici cercheranno questo film. Grazie Lucia. E passiamo alla prossima telefonata.
4: Buongiorno, sono Alessandro Colombo da Milano.
0: Buongiorno Alessandro.
4: Ecco, prima di tutto voglio esprimere il mio compiacimento per questa nuova sigla che è stata messa a Prima Pagina, e d'altra parte devo dire una cosa, che Radio 3 continua ad avere la fisionomia diciamo che la caratterizza da diversi decenni. Purtroppo io sono ascoltatore di Radio Rai da tantissimo tempo, e ad esempio Radio 2 sarebbe bello che potesse ritornare ad essere un po' come era qualche decennio fa, perché effettivamente mentre Radio 3 ha mantenuto la sua fisionomia molto importante, sì, altrove purtroppo si è un attimino scaduti nell'ambito commerciale. Detto questo, volevo fare un accenno per quanto riguardava l'affermazione di forze politiche come l'AFD piuttosto che questa formazione svedese. E mi dicevo questo, non può essere che l'affermazione di queste forze derivi anche dal fatto che si sono create delle sacche di, come dire, di disagio, di povertà, di diseguaglianza, no? Da un lato si era puntato molto sì. sul discorso del liberalismo, sul discorso della libera competizione, del mercato, che apparentemente possono essere delle cose valide se non sono temperate, se non sono regolate anche da un discorso di attenzione all'ambito anche, diciamo, delle disuguaglianze, no? Poi sì. Il discorso della temperanza e del riuscire anche a regolare le cose adesso si sta riversando anche sul discorso dell'intelligenza artificiale, cose che di per sé potrebbero essere utili se assolutizzate poi diventano foriere di problemi, insomma.
0: La ringrazio.
4: Mi chiedevo proprio questo. Grazie e buona giornata.
0: Grazie a lei Alessandro, anzitutto per i complimenti per la sigla. Sono arrivati anche altri messaggi in merito, vi leggo quello invece di Ilaria che è un pochino più critica. Preferivo la sigla precedente, più energica e adatta per iniziare la giornata con Prima Pagina, quindi insomma arrivano i primi commenti. E rispetto alla questione della crisi e l'avanzata delle destre, insomma non è una novità, nella storia è successo tante altre volte e non è andata generalmente a finire molto bene e sicuramente la programmi, slogan e posizioni di ultradestra attecchiscono in periodi di crisi, che sono sia di crisi economica che di crisi sociale, di aperta militarizzazione e anche di questa un po' sensazione sempre più diffusa di trovarci quasi in un punto, non dico di non ritorno, ma sicuramente molto pericoloso. E generalmente la ricetta che viene fornita purtroppo da ultradestre che si fanno sempre più significative in termini di consenso tende ad essere la stessa, quindi non affrontare le radici delle crisi economiche, delle disuguaglianze sociali, ricreare le basi per una guerra tra poveri, e non è un caso che nei loro programmi si parli così tanto e così spesso di remigrazione e questioni migratorie. E prima di passare alla prossima telefonata leggo velocemente un messaggio di Marco da Reggio Emilia, di Piera da Roma, che come altri SMS dice: chi ha ascoltato il discorso di Alice Schlein ha trovato tutte le risposte, ha toccato tutti gli argomenti: cancellare il ponte sullo stretto, favorire la formazione di un centro di fisici europei per combattere l'uso indebito dell'IA, chiudere il centro in Albania, equità fiscale. Smettiamo di dire che non ha un programma. E ringraziamo Piera, insomma altri messaggi di questo genere sono arrivati. E andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Roberta da Cuneo. Buongiorno, mi hanno richiamato perché ho scritto un messaggio che riguardava l'uguaglianza di pensiero che c'è tra i vannacciani e quelli che vengono considerati i pericolosissimi extracomunitari. Ed è un'uguaglianza per quanto riguarda gli ideali di violenza in generale, quindi essere forte, essere potente, essere cattivo verso gli altri e conquistarsi quello che è necessario con la violenza, comprese le donne, ecco, e quindi anche il potere che si ha sulle donne. Penso che sia una questione vecchia come il mondo, quando togli tutti i diritti, togli tanti diritti, devi dare in cambio qualcosa in termini di potere, quindi togli i diritti alle persone e dai agli uomini il potere in casa, quindi il potere sulle donne. In questo modo cerchi di fare praticamente una sorta di compensazione. Penso che le donne questo meccanismo l'abbiano già capito, sono solo gli uomini che adesso devono capirlo.
0: Grazie. Grazie Roberta, credo che sia insomma il modo migliore per insomma, in qualche modo per chiudere questa puntata in cui abbiamo trattato tutto temi che poi alla fine nelle sue parole ritornano e che legano questioni che sono strettamente vicine tra loro, ma che molto spesso vengono lette separatamente. Quindi, appunto, lo dicevamo prima, crisi sociali, crisi economiche, assenza di diritti, disuguaglianze con violenza sulle donne, marginalizzazione dei migranti, considerarli persone di serie B. Io a tal proposito, prima di chiudere, vi invito a leggere, prima non sono riuscita a farlo, ma se avete la possibilità, sul Domani, a pagina 14 c'è una bellissima intervista a François Verger, filosofa francese del filone decoloniale, che parla proprio di questi temi, quindi lega le questioni femministe con quelle migratorie e di decolonizzazione, il capitalismo con il patriarcato, quindi è sicuramente un tema interessantissimo. Noi chiudiamo questa rassegna, ci fermiamo qui e per la parte tecnica ringraziamo Marina Baglivo, in redazione Maria Chiara Beranek e Antonio Santaniello. Dopo il giornale radio Nicola La Gioia conduce pagina 3 e a seguire le novità musicali di Primo Movimento, mentre alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà uno dei temi che abbiamo trattato oggi con voi ascoltatori e ascoltatrici. Potete riascoltarci su Rai Play Sound e io vi do appuntamento domani e vi auguro un buon lunedì.
6: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Charmaz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
3: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
4: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
5: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
9: Vediamo! 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
10: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna!
8: Brava! Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
9: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
8: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
9: Terme dell'Emilia Romagna.
8: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
11: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Droni russi contro un treno alla frontiera tra Ucraina e Polonia, transitato poco prima il convoglio con i rappresentanti europei. I barbari sono già alle vostre porte, commenta Kiev.
4: Trump minimizza i rischi legati all'intelligenza artificiale. Chi vince questa gara vince tutto e noi siamo in vantaggio. Senza regole globali saranno i regimi a trarne più vantaggio, avverte la Premier Meloni.
3: Allarme energia, la crisi di Hormuz e il blocco dell'oleodotto saudita East-West spinge in alto le quotazioni del petrolio. Nomisma ipotizza rincari fino a 10 centesimi al litro per i carburanti.
4: Svezia in bilico, i primi risultati delle elezioni danno il centrosinistra il leggero vantaggio, ma manca lo spoglio dei voti a distanza, frena l'ultradestra e la composizione di una maggioranza di governo è un rebus.
3: In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Allora, in Ucraina un raid russo ha colpito un treno al confine con la Polonia, sfiorandone un altro con a bordo diplomatici europei. È un atto deliberato, dichiara Zelensky, e il ministro degli esteri ucraino chiede all'Europa e alla NATO di reagire.
5: Momenti di paura alla stazione di Yahodin. I passeggeri scappano via dal treno mentre la locomotiva, colpita da un drone russo, esplode e prende fuoco. Poco prima, nello stesso punto, ad appena 2 chilometri dalla Polonia, erano passati altri 2 convogli, uno con i consiglieri per la sicurezza di vari paesi europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio, e l'altro con l'ex direttore della CIA Petraeus. Si impenna di nuovo la tensione tra Mosca e l'Europa. Lancia l'allarme il ministro degli esteri ucraino Sebiha.
6: Putin,
5: i barbari russi sono già alle vostre porte, reagite e scagliate tutto il peso delle vostre sanzioni contro il regime di Putin. No a mezze decisioni, dice rivolgendosi all'Europa e alla NATO. Si tratta di un atto deliberato, tuona il presidente Zelensky, mentre Mosca sostiene di aver preso di mira infrastrutture utilizzate per i rifornimenti militari dall'Europa. E il premier polacco Tusk avverte: nei prossimi mesi l'escalation potrebbe coinvolgere il territorio polacco. Sul fronte diplomatico, intanto, da Russia e Ucraina segnali su una ripresa delle trattative dirette con la mediazione degli Stati Uniti già a ottobre. Cecilia Rinaldini, GR3.
4: Donald Trump, di ritorno dall'Irlanda, si dice convinto che a breve la guerra con l'Iran terminerà e ne minimizza l'impatto sulla crisi energetica globale. A suo avviso sono maggiori gli effetti del conflitto russo-ucraino e per questo fa sapere di aver avanzato una richiesta al governo di Kiev. Il corrispondente.
7: Ho chiesto al presidente Zelensky di non colpire le raffinerie russe da cui proviene il gasolio. Con queste parole Trump torna a intervenire sul conflitto russo-ucraino. Di rientro dalla visita di 2 giorni in Irlanda, dove già aveva accennato al tema, il presidente sull'Air Force One addossa la responsabilità del rialzo dei prezzi del gasolio a livello mondiale agli attacchi di Kiev in risposta all'invasione russa. Infine commenta la richiesta di regole più stringenti sull'intelligenza artificiale dopo l'appello del CEO di Anthropic, Dario Amodei. Non minimizzo i rischi, dice Trump, ma gli aspetti positivi saranno più di quelli negativi. Nelle ore precedenti aveva evocato forze negative che stanno sollevando il tema, mettendo in guardia dalla perdita del vantaggio competitivo sulla Cina. Chi vince la gara sull'intelligenza artificiale, avverte il presidente, vince tutto. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: Siamo sicuri che il vantaggio competitivo dell'Occidente sia destinato a durare? È una delle domande che Giorgia Meloni, a proposito dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, ha posto ai partner del G7 durante il vertice dello scorso giugno.
4: Stamani il quotidiano La Stampa pubblica il testo inedito di quell'intervento, nel quale la Premier osserva che sulla lunga distanza la bilancia potrebbe pendere a favore dei regimi che, al contrario delle democrazie, ignorano regole e diritti come la tutela della privacy. Meloni sollecita anche un'azione politica a difesa della sovranità umana e contro la diffusione indiscriminata dei deepfake creati dall'intelligenza artificiale.
3: Il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi con la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca di un accordo sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Nello Yemen intanto raid aerei sauditi contro la milizia Houthi nel nord del paese, ma i ribelli alleati dell'Iran che controllano lo strategico stretto di Bab el-Mandeb stanno avanzando verso Marib. e Taiz, roccaforti del governo sostenuto dall'Arabia Saudita.
4: Il prezzo del petrolio sotto pressione dopo l'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest a est la penisola arabica via alternativa allo stretto di Hormuz. Riyadh, primo esportatore mondiale di greggio, ha riserve al massimo per una settimana. Oltre tale termine, fino al 4% dell'offerta globale potrebbe essere a rischio. Questa mattina il Brent ha raggiunto i $107 a barile, il WTI ha superato i $102. Abbiamo chiesto al presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, fin dove possono spingersi i rialzi.
2: 120, anche di più, 150, ma questo lo diciamo da 6 mesi. I prezzi non hanno ancora scontato la gravità della situazione, dell'ammanco fisico dallo scorso febbraio, anche nell'ultimo weekend, perché sperano i mercati che Trump abbia ragione, cioè che la guerra finisca entro pochi giorni, poche ore addirittura. Però le cose, i mesi passano, stiamo entrando nell'inverno con grossi problemi di quantità.
3: Le elezioni in Svezia, risultato ancora incerto, socialdemocratici primo partito, centrosinistra in leggero vantaggio, in calo l'ultradestra, ma bisognerà aspettare l'esito del voto a distanza, per nulla scontata la formazione di una coalizione di governo. La corrispondente.
6: Centrosinistra primo in Svezia, ma rispetto agli exit poll il vantaggio si riduce notevolmente, solo 0,4% di scarto, che si traduce però in 3 seggi parlamentari in più. Questo è il risultato quando manca ancora il 5% delle schede, quello definitivo si avrà probabilmente appena a metà settimana, quando verrà scrutinato il voto estero. Confermata la leadership dei socialdemocratici con il 28,1%, ma in calo di 2 punti. E arretra a sorpresa l'ultradestra dei democratici svedesi, con radici neonaziste, che punta al governo. Perdono quasi 3 punti, sono al 17,6. Si rafforzano invece i moderati del premier uscente Ulf Kristersson. Hanno annunciato di voler formare una coalizione con l'ultradestra, ma guadagnano quasi l'1%, sono al 19,9. Se saranno questi i dati definitivi, si aprirà comunque una partita complessa per la formazione del governo. Il centrodestra, compresi i radicali, è compatto sui programmi, mentre i socialdemocratici dell'ex premier Magdalena Andersson potrebbero faticare a formare una maggioranza stabile. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
4: La politica italiana con il campo largo alla ricerca di un indirizzo unitario. AVS sollecita la definizione del programma, mentre il 5 Stelle Conte rilancia la richiesta di sospendere l'invio di armi all'Ucraina, e sulle primarie per la scelta del leader della coalizione avverte. La regola del partito più forte è egemonica. Su questi temi è intervenuta la segretaria del PDL, Schlein, chiudendo la festa dell'unità a Reggio Emilia. L'inviato.
8: Andiamo a vincere e a cambiare l'Italia. Elly Schlein da Reggio Emilia lancia la coalizione progressista, che si può e si deve allargare, dice agli alleati, a cui chiede di accelerare sul programma prima di pensare alla leadership.
9: Ma se faremo le primarie, vinceremo insieme quelle primarie. Non abbiamo nessuna paura del voto.
8: Il record di longevità del governo, un'occasione sprecata, hanno fallito su tutto, continua la segreteria PD, che cita inflazione, PIL e salari fermi, costo dell'energia, ma anche una legge elettorale pensata con il solo obiettivo di evitare la sconfitta.
9: Se vincono ancora loro, porteranno al 5% del PIL la spesa militare. Se vinciamo noi, portiamo al 7% quella sanitaria.
8: Schlein elenca salario minimo, tassazione degli extraprofitti, congedo paritario, abolizione della Bossi Fini, ma anche il clima, altrimenti noi non ci saremo, citazione di Francesco Guccini, riconoscimento della Palestina e sostegno all'Ucraina attraverso uno sforzo diplomatico europeo. Diciamo quello che faremo, spiega la segretaria, e faremo quello che diciamo, mai più larghe intese. Meloni dica quando si vota, conclude, prima è e meglio è. Da Reggio Emilia con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR3.
3: Prosegue in Parlamento l'esame della legge elettorale, maggioranza compatta nella difesa del testo, il voto finale è previsto domani.
10: Pensiamo agli italiani e vogliamo arrivare fino alla fine, assicura dalle colonne del Corriere Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, che alle critiche per l'emendamento che aumenta le firme necessarie per la presentazione delle liste che non sono già presenti in Parlamento risponde: scegliamo di frenare le mini liste che creano solo caos. Certo che si andrà al voto a fine legislatura, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che avverte votare Vannacci come votare per la sinistra. Matteo Salvini invece insiste sulla sicurezza, chiedendo più soldati nelle strade. Sulla legge elettorale anche l'intervento alla festa dell'UDC del segretario Antonio De Poli.
11: Io credo che oggi, anche con la modifica della legge elettorale con le preferenze, ritorneremo nei territori per far capire alla gente che c'è bisogno di politica.
10: Altra festa di partito, quella dei giovani di Forza Italia a Montesilvano, chiusa dal segretario Antonio Tajani, che dal palco ha scandito: non ci saranno campi larghi o stretti che tengano, noi vinceremo le elezioni. Poi l'affondo.
12: Vedete, sono pieni di contraddizioni, sono un po' veramente dei ciucci a scuola, sono dei ciucci della politica, per quello non vinceranno mai.
10: Filippa Mizzano, GR3.
3: L'addio a Emma Bonino, oggi seconda giornata di apertura al pubblico della Camera Ardente allestita nella protomoteca del Campidoglio a Roma. In tanti ieri hanno reso omaggio al feretro della storica leader dei radicali, sul quale è stata appoggiata la bandiera dell'Unione Europea, tra i cittadini e gli esponenti politici, anche i fratelli di Bonino.
13: Anche questa sarà una giornata di ricordi e di commozione. A partire dalle 10 fino alle 19, l'apertura della Camera Ardente per dare l'ultimo saluto a Emma Bonino nella sala della protomoteca del Campidoglio, poi in piazza del Campidoglio. La veglia civile in onore della Bonino, alla vigilia dei funerali di Stato in forma laica che si terranno domani. E ieri erano centinaia le persone in fila davanti alla Camera Ardente per l'ultimo saluto a Emma Bonino.
14: È importante esserci perché Emma è stata una donna che ha segnato il futuro delle donne della mia generazione, senz'altro. Ci ha proprio insegnato che il pensiero politico può essere un pensiero fatto di affetto, umanità e condivisione.
15: Secondo me ha aiutato moltissimo noi donne, specialmente noi anziane, che all'epoca eravamo molto molto condizionate e costrette.
16: Io sono qui, penso a mia figlia, penso alla mia nipotina, a tutte le donne nel mondo.
13: Tanti anche i giovani.
17: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, per il rispetto della donna, fa fare dei grandi passi in avanti in ambito sociale. Essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
13: Maria Cristina Cusumano, GR3.
3: Mai avuto interessi negli affari di Lavitola, lo afferma l'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, intervenuto alla festa del Fatto Quotidiano. Il giornalista smentisce inoltre quanto trapelato dalla testimonianza in procura dell'ex compagna del faccendiere mandante reo confesso dell'attentato ai suoi danni. Secondo Natalia Potenza, i due si sarebbero incontrati 5 giorni dopo l'esplosione dell'ordigno.
4: Il suicidio di Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia, poi vittima dell'andrangheta Lea Garofalo. In giornata sarà interrogato il compagno che si trovava in casa quando la 35enne si è lanciata dall'appartamento in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma. L'obiettivo degli inquirenti che indagano per istigazione al suicidio è ricostruire le ultime ore di vita della donna che dal 2018 era uscita dal programma di protezione. Si cercano elementi utili anche nel suo cellulare.
3: Scuola, dopo Trentino, Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto, questa settimana tra oggi e giovedì le lezioni riprendono in tutte le altre regioni d'Italia. Oggi in particolare si torna in classe in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. In tutto sono 8 milioni gli studenti che si apprestano a tornare in classe.
4: Torna la saga dei Cazalet, l'epopea di una famiglia borghese ambientata nell'Inghilterra alle porte della Seconda Guerra Mondiale, ideata da Elizabeth Jane Howard. La nipote, la scrittrice britannica Louisa Young, porta in tour in Italia il primo romanzo di una nuova trilogia dal titolo Le ore d'oro. L'abbiamo intervistata.
18: Passano generazioni di personaggi e anche di autori. Perché ha deciso di raccogliere il testimone? È cominciato quasi per gioco, poi l'idea è piaciuta alla mia gente e mi sono detta, è interessante, forse un po' irriverente, ma magari geniale. È ereditato oltre 50 personaggi. Com'è stato entrare in un mondo che già esisteva? È stato fantastico, come entrare in una casa di bambole o aprire una vecchia scatola di costumi di scena. Un onore e anche molto complicato. Mi sono divertita. Lei è cresciuta nella casa dove era stato scritto Peter Pan. L'ha influenzata? Sì, è stato molto divertente. Mio padre andò ad abitare in quella casa a Londra davanti ai giardini di Kensington negli anni 20. La mia famiglia ha vissuto lì per quasi 100 anni. Sembrava una cosa normale. Da piccola mi dicevano, lavati i denti o viene Peter Pan a portarti via. E io pensavo, quanto mi piacerebbe. Francesca Cosentino, GR3.
4: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Daniele Antelmi e Massimo Vasciaveo.
3: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo GR alle 10.45, al microfono Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Buon ascolto.
19: Abbiamo trasmesso GR3.
20: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
21: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Meteoradio.
22: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 14 settembre. Sole su tutto il paese, a parte qualche rovescio temporale già dal mattino su Alpi e Prealpi tra Veneto, Trentino e Friuli e sulla Sicilia. Fenomeni che però in serata tenderanno ad assorbirsi. Nel pomeriggio saranno possibili dei piovaschi sull'Appennino centro-settentrionale, ma risulteranno isolati e di debole intensità. Cielo sgombro da nubi infine sulle rimanenti regioni. Temperature in lieve rialzo, valori massimi che raggiungeranno i 32 gradi al centro-sud, non superiori ai 30 gradi a settentrione. Venti deboli e per lo più settentrionali, con moderati rinforzi sul basso Adriatico e l'area ionica, con mari generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
23: Saranno le vite svelate, fragili e resistenti, al centro della terza edizione del Festival del Pensare Contemporaneo. Dall'11 al 14 settembre a Piacenza, 80 eventi e 200 grandi ospiti italiani e internazionali per confrontarci sulle sfide del nostro tempo. Ti aspettiamo. Info su pensarecontemporaneo.it.
24: Pagina 3.
25: Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti qui a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, 9, 1 minuto 56 secondi, oggi lunedì 14 settembre e anche noi, come molti programmi di Radio 3, oggi da oggi sfoggiamo una nuova sigla, sempre seguita dal vivo qui in Via Siago, nella Sala M per il programma La Stanza della Musica. Che cos'è questa sigla? Si tratta di una composizione di Manuel de Falla, Iota, tratta da Siete canciones populares españolas. La interpretano due giovani musicisti, il violinista austriaco Julian Kainrath e il pianista ispano-americano Josu de Solaun. Noi speriamo che la sigla vi piaccia, che entri presto a far parte, diciamo così, del bagaglio emotivo condiviso di questa trasmissione. Cominciamo con la rassegna stampa. Oggi si comincia da Venezia, dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, le reazioni dopo appunto l'assegnazione dei Leoni. Quindi andiamo un po' su tutti i giornali, cominciamo dal Corriere della Sera, perché c'è l'intervista a Mayel Tuki, la regista danese che con Unknown Woman ha vinto il Leone d'Oro, unica donna in gara dopo tutte le polemiche che ci sono state. Ne daremo conto anche di queste con l'intervista a Barbera. Mayel Tuki, arrivata al festival, scrive Stefania Olivi sul Corriere, con la scomoda etichetta di unica donna in gara, ne riparte con un Leone d'Oro. Un titolo beffardamente profetico, Woman Unknown, su cui lei stessa ha ironizzato: sono diventata la più famosa donna sconosciuta del mondo. Il film è la storia di una donna che nasconde un passato ambiguo sullo sfondo i fantasmi del nazismo. È al suo terzo film, una lunga esperienza anche nella serialità TV, ha firmato anche episodi di The Crown. Com'è stato il suo percorso? E lei dice: non una passeggiata. Ho mosso i primi passi ai tempi di Zentropa. Ricordate Zentropa, la casa di produzione di Lars von Trier, che ha promosso molte registe. Trovare i fondi per il primo film è stato arduo, ci sono voluti 6 o 7 anni per completarlo, per il secondo anche. E sebbene sia andato bene e sia stato premiato al Sundance, anche con questo terzo ho faticato. Ho lavorato 16 ore al giorno per più di un anno, ho perso tutti i miei risparmi, ci ho messo tutta la mia forza fisica. L'anno prossimo compirò 50 anni, a 25 immaginavo di trovarmi a 35 dove sono ora. Ma insomma, questi sono calcoli che un artista in realtà difficilmente può fare. La vita richiede molto più tempo. Perché questo titolo? Lo spunto è arrivato dai materiali d'archivio, tante fotografie di donne nell'immediato dopoguerra con la didascalia Donna Sconosciuta. Alla base c'era il mio desiderio di raccontare come il corpo delle donne nella storia sia stato e continui a essere usato come campo di battaglia. E poi appunto c'è la questione dello spazio delle donne nell'industria del cinema. L'ho detto, credo che si tratti di un problema strutturale presente, presente in molti ambiti della società. Riassumiamo la polemica per il fatto appunto che l'unico film in concorso, a sua volta Alberto Barbera, il direttore della mostra del cinema, ha detto: ma il problema è alla base, cioè se produttivamente i film girati da donne sono un decimo rispetto a quelli girati da maschi, probabilisticamente ce ne saranno di meno in concorso. E proprio Barbera viene intervistato però su un altro tema, dopo appunto l'assegnazione dei Leoni, cioè soprattutto il fatto che non ci sono stati premi, almeno nel concorso principale, dati ai italiani. Qui invece è Arianna Finos su Repubblica che lo intervista: 5 italiani, 0 premi. La prima reazione, senza diplomazia, qual è stata? Accidenti, risponde Barbera, i giornalisti mi faranno la pelle quest'anno. Mi sembrava la selezione più forte degli ultimi anni, non può essere il verdetto della giuria comunque l'ultimo criterio di valutazione. Rimando al mittente una lettura disfattista verso i nostri autori. C'è stata anche la polemica, troppi film italiani, questo ha finito per danneggiarli, chiede Arianna Finos. E Barbera: beh, a Cannes si dice troppi francesi, a Venezia troppi italiani, tra l'altro a Cannes ce ne sono anche di più di francesi di quanti italiani ci siano a Venezia, quindi sono considerazioni di una superficialità imbarazzante. Com'è il rapporto con il presidente, con Pietrangelo Buttafuoco, pressoché sintonia totale, dice Barbera, non c'è stata nessuna interferenza da parte sua, anzi, questo è interessante, nella pagina successiva c'è il commento di Annalisa Cuzzo Crea, cioè il fatto che Pietrangelo Buttafuoco, nominato appunto da questo governo, poi per essere stato, diciamo così, scrive Annalisa Cuzzo Crea, troppo indipendente, in realtà, insomma, troppo indipendente forse dal punto di vista del governo, è la giusta indipendenza, perché le grandi istituzioni culturali devono essere indipendenti, quella è la loro forza, è diventato adesso inviso al governo che l'aveva nominato. La Biennale di Pietrangelo Buttafuoco, scrive Annalisa Cuzzo Crea, è entrata nel mirino del governo, della parte politica che lo ha messo alla guida, e più che in quello dell'opposizione. La sua colpa è aver voluto lasciare che Venezia rimanesse lo spazio libero e creativo che è sempre stato. Uno spazio che non può essere una parentesi rispetto al mondo, così con la stessa cocciuta determinazione Buttafuoco ha difeso la scelta, a dir poco discutibile, di ospitare alla Biennale d'Arte il padiglione russo, ma al tempo stesso ha lasciato che alla sua terza mostra del cinema la selezione di Barbera premiasse una serie di opere che non possono che definirsi antitotalitarie in concorso. Appunto, come nelle altre sezioni, le voci più forti si sono levate contro l'autocrazia iraniana, contro il totalitarismo russo, e poi c'è stato appunto soprattutto Naza che ha fatto infuriare il governo israeliano. E persino il premio come miglior restauro, scrive Cuzzo Crea, è andato alla Cineteca di Bologna per La lunga notte del 43 di Fiorestano Vancini, un'opera del 1960 tratta da un racconto di Bassani, considerata una delle più importanti mai realizzate sul fascismo italiano, quindi antifascista. E poi ancora dicevo di Naza, ma tra i meriti di Buttafuoco c'è anche quello, per esempio, oltre ad aver confermato Alberto Barbera, di aver nominato Caterina Barbieri alla Biennale Musica, che è stato proprio un cambio di paradigma, cioè la musica elettronica che arriva, diciamo così, nel tempio della Biennale. Poi sul Messaggero, ecco, finiamo questa panoramica sulla mostra veneziana, un'intervista sempre sulla, diciamo, sulla debolezza, sulla presunta debolezza del cinema italiano, a Gabriele Muccino. Penso che il cinema italiano sia asfissiato dalla mancanza di una sua identità e riconoscibilità forte, tematica e poetica. Questo porta a realizzare spesso film troppo piccoli e troppo impauriti dall'emotività. Ed è una tendenza recente, secondo lei? E qui, sempre sulla, diciamo, sulla debolezza, sulla presunta debolezza del cinema italiano, a Gabriele Muccino. Penso che il cinema italiano sia asfissiato dalla mancanza di una sua identità e riconoscibilità forte, tematica e poetica. Questo porta a realizzare spesso film troppo piccoli e troppo impauriti dall'emotività. Ed è una tendenza recente, secondo lei? E qui Muccino fa una ricostruzione storica. Dice: no, secondo me si tratta di un retaggio che viene da lontano, da metà degli

Müller ha cominciato ad autoinfliggersi la pena di perdere la propria dimensione e il contatto con il grande pubblico. Proprio in quegli anni il cinema italiano ha rinnegato, perché troppo commerciale, questo è il dato più sconcertante, tutta la forma, la grazia, la poetica, in alcuni casi la grandezza epica che lo avevano contraddistinto, penso a film come Il Gattopardo o La Grande Guerra, e che ne avevano fatta la seconda industria cinematografica più importante del mondo, cosa che è stata e durata per quasi 40 anni dopo appunto Hollywood. È come se il cinema italiano a un certo punto si fosse vergognato di se stesso, della grandezza che aveva espresso e per la quale continua a essere studiato in tutto il mondo, e quindi bisognerebbe riannodare, diciamo, il discorso. Bisognerebbe non ovviamente realizzare film che andavano bene 30 o 40 anni fa, ecco, ma riconnettersi alla propria tradizione, secondo Gabriele Muccino. Ecco, questa è un po' la panoramica che abbiamo preso, quindi Corriere della Sera, Repubblica e il Messaggero, su ciò che è accaduto alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

0: Questa è una composizione di Ravel, Pavan pour un enfant d'enfant, nell'interpretazione di Regina Carter, al piano Vernek Grieg, al basso Chris Light, alla batteria Alvester Garrett. Questo è il brano che ci accompagnerà in questa puntata di Pagina 3, mentre è con noi Rosa Polacco per Tutta la città ne parla. Buongiorno Rosa.
1: Ciao Nicola, buongiorno. Stamattina va bene, primo giorno di scuola. Radio 3 ne parlerà in diversi programmi come Radio 3 Mondo, Sancho e Fahrenheit, ma anche noi ci troviamo in qualche modo a parlarne grazie alla telefonata di Carlo, che ci riporta su un nodo che riguarda la scuola, ma non solo, cioè l'educazione affettiva. Sapete che non è provvista, anzi è ostacolata. Vedremo forze e proposte in campo. Vedremo anche l'incontro che c'è stato ieri a Mantova al Festival Letteratura tra Giselle Pellico e Gino Cecchettin. Se ne parla anche perché un consigliere di Futuro Nazionale chiede di interrompere quel protocollo che è in atto tra il Ministero e la Fondazione Gino Cecchettin per promuovere l'educazione al rispetto nelle scuole. Alle 10.
0: Alle 10, grazie Rosa Polacco. Quindi già su questi tempi potete mandare i vostri messaggi al 335-5634-296. A più tardi con Tutta la città ne parla. Noi torniamo sulle pagine culturali, andiamo online. Su Doppio Zero si parla di una mostra. Ecco, prima parlavamo di cinema, continuiamo in qualche modo, perché Le montagne di Antonioni e Ghirri di Silvia Mazzucchelli. C'è appunto una mostra a Ferrara, allo spazio Antonioni di Ferrara, dove appunto vengono messe in comparazione, insieme, in dialogo, ecco, le montagne di Luigi Ghirri, cioè fotografate da Luigi Ghirri, e le montagne fotografate da Michelangelo Antonioni. E parte appunto questo bel pezzo con una citazione di Daumal, il monte analogo. Perché una montagna possa assumere il ruolo di monte analogo, scrive René Daumal, è necessario che la sua cima sia inaccessibile, ma la sua base sia invece accessibile agli esseri umani. La porta dell'invisibile deve essere visibile, anche se la fotografia non può restituire ciò che si trova oltre quella soglia. Allora, come sono queste montagne? Sono quelle appunto realizzate, dice,

gli ingrandimenti fotografici di Antonioni fra anni 60 e fra anni 70 e anni 80, alcune fotografie del periodo invece iniziale di Luigi Ghirri. Antonioni passa dall'acquerello all'ingrandimento fotografico, cercando qualcosa che continuamente gli sfugge, un procedimento che anima molte delle riflessioni sviluppate nei suoi film. Invece Ghirri, fotografando mappe, manifesti e mondi in miniatura, fa dello sguardo uno strumento di orientamento e di conoscenza. Quindi le montagne di Ghirri, diciamo, segnano un percorso in cui ritrovarsi, quelle di Antonioni invece un mistero in cui smarrirsi. Nei film di Antonioni la montagna è onnipresente, gli scogli dell'avventura, per esempio, le formazioni rocciose del deserto californiano di Zabriskie Point, le dune desolate di Professione Reporter, insomma la verticalità delle montagne rappresenta una cesura rispetto alla quotidianità. Poi però tra, diciamo, le due montagne, quelle di Ghirri e quelle di Antonioni, c'è più di una analogia. Per esempio anche il rapporto con l'analogico. L'analogico inteso non solo come tecnica, ma come modalità di rapporto con il reale, che presuppone una continuità e insieme una distanza. L'immagine è in relazione con ciò che rappresenta e ne conserva la traccia. Poi il pezzo è molto interessante perché cerca di andare a fondo di questo tentativo di perdersi e ritrovarsi. La mostra è a Ferrara, quindi chi dovesse passare dallo spazio Antonioni di Ferrara la troverà, mentre il pezzo a cui abbiamo accennato lo trovate online su Doppio Zero.

E qui sono le 9, 16 minuti, 54 secondi, accompagnati dal violino di Regina Carter. Arrivano i vostri messaggi sulla nuova sigla. Ci fa piacere che vi piaccia. Poi, insomma, col tempo ci si abituerà e magari ci piacerà ancora di più. Andiamo sulla stampa, perché c'è un'intervista a Siri Roosevelt, scrittrice e vedova da qualche tempo di Paul Auster, che ha dedicato a Paul Auster un libro. Tra l'altro era stata ieri intervistata a Fahrenheit, perché è stata a Mantova, al Festival di Mantova. E c'è l'intervista di Sofia Mattioli, dicevo, sulla stampa. Per delineare i contorni del lutto, Siri Roosevelt ieri al Festival Letteratura di Mantova e oggi al Circolo dei Lettori di Torino per presentare appunto questo libro, che è sul suo rapporto con Auster, Storie di fantasmi, scritto per lasciare una traccia dopo la scomparsa dell'uomo con cui ha condiviso 43 anni, Paul Auster. Dice appunto Siri Roosevelt, parla di, a proposito di ciò che crea il lutto in una persona, parla di frammentazione cognitiva e di cosa accade quando a morire è una parte del proprio mondo e del proprio corpo con cui si sono condivise battaglie politiche, riti privati e anche soprattutto uno spazio, la casa dove Paul Auster è morto a Brooklyn nell'aprile del 2024. In che modo il lutto disegna dimensioni temporali parallele? Roosevelt risponde: il tempo non è più lo stesso, e non parlo di linea cronologica, ma della percezione personale del tempo. La storia del lutto si dilata e inghiotte gli anni. Ti svegli una mattina e la tua routine è andata perduta. Non c'è più la persona con cui ti svegliavi, la persona con cui dividevi il letto, che per te era il mondo. O meglio, quello che avete costruito insieme era un mondo. Ti svegli e, per quanto tu possa essere preparato, tutto questo non c'è più. Devi costruire un nuovo tempo. C'è qualcosa che non ha a vedere con il livello conscio, è la realtà quotidiana che dà forma a una nuova dimensione per le persone che sopravvivono. Anche gli oggetti, il senso, il significato degli oggetti cambia. Nel libro racconta oggetti che hanno perso la loro funzione in quello straniante processo che è il ricostruire l'identità dopo la morte di qualcuno. Auster, nell'Invenzione della solitudine, ha raccontato in modo simile gli oggetti vuoti, gusci senza più il proprietario. È interessante, dice Roosevelt, la stesura di quel libro corrisponde a una parte della nostra relazione ed è stata la prima prosa magnifica dopo alcuni gialli che ha portato Paul Auster poi alla scrittura di opere, insomma, più note rispetto ai gialli come Città di vetro. Sugli oggetti è successo qualcosa di simile ma diverso. In quel caso gli oggetti erano l'inizio di una narrazione su qualcuno, il padre di Paul Auster, nel caso di Paul Auster, la cui comprensione sfuggiva. Nel mio caso erano gli oggetti di una vita, non volevo essere una di quelle persone che tiene tutto. E quindi, insomma, era stato complicato capire cosa fare di questi oggetti. Poi parla degli studi in cui rispettivamente i due scrittori scrivevano, studi appunto che erano necessari. Cioè, il letto è il luogo della condivisione, gli studi invece è il luogo della solitudine per uno scrittore. Se ritorno nello studio di Paul dopo la sua morte, ricordo la dimensione sonora e il ticchettio ritmico della sua macchina da scrivere di quando era in vita. Non avevo mai toccato le sue cose, nessuno dei due invadeva lo spazio creativo dell'altro. Non immaginavo per esempio che avesse così tante penne. Negli anni è stato fondamentale rispettare la dignità e la preziosità del lavoro della scrittura dell'altro. Credo che se una delle più grandi incomprensioni di alcuni matrimoni, pensare che l'altra persona ti appartenga al punto da poter frugare nelle sue cose. Si ricorda della prima e dell'ultima volta che ha visto Paul? La prima volta ero a un incontro di lettura di poesia e l'ho visto fumare da lontano. Avevamo un modo di dire fra di noi. Io mi sono innamorata in un secondo, lui ci ha messo un paio di ore. L'ultima volta non era in grado di parlare, ma l'ultima cosa che gli ho detto quando ancora sapevo che poteva sentirmi è stata questa. Mi sono avvicinata e ho sussurrato: è stato bello, è stato divertente vivere insieme. Il lutto è stato parte
di averlo conosciuto. Paul ha avuto una fine degna, senza rumore, ed è stato lui a decidere poco tempo prima di evitare degli inutili accanimenti terapeutici. Non sempre succede, dovrebbe al contrario essere garantita per tutti una fine degna, una morte serena come quella che ha avuto lui. Il Sir Roosevelt, appunto, potete leggere in maniera, ovviamente, con la profondità e con l'ampiezza che un libro consente, il suo libro Storie di fantasmi, traduzione di Gioia Guerzoni, pubblicato da Einaudi, e Cristiana Mennella, scusate, due traduttori, due traduttrici, pubblicato da Einaudi, mentre il pezzo, l'intervista che ho da cui ho attinto, è a firma di Sofia Mattioli, e la trovate oggi sulla Stampa.

0: E questa era Regina Carter nella sua reinterpretazione di Ravel, che è il brano che ci ha fatto compagnia in questa puntata di Pagina 3. Vorrei appunto dire una cosa importante, oltre ad avere oggi la nuova sigla c'è un'altra novità, e cioè le tre rassegne stampa di Radio 3, vale a dire Prima Pagina, Rassegna Internazionale, Pagina 3, da oggi saranno disponibili non soltanto su Rai Play Sound, ma anche su tutte le piattaforme, per esempio anche su Spotify, quindi è più facile trovarci e riascoltarci. Siri Roosevelt veniva via da Mantova, si apre, quindi si chiude Mantova e si apre invece Pordenone Legge, e a Pordenone Legge è in arrivo Michel Houellebecq, come appunto testimonia la lettura che intervista Houellebecq sulla poesia, perché è uscito un libro di poesie che pubblica in Italia, il titolo italiano di Houellebecq, che è La nave di Teseo. Quindi in attesa di vedere, di ascoltare dal vivo Houellebecq, c'è questa intervista che comincia a Parigi in una via del Marais, che è un quartiere che teoricamente Houellebecq dovrebbe detestare. Un venerdì pomeriggio si assiste a una lenta processione di persone, ragazze e ragazzi molto numerosi, che per ore si mettono in coda con calma davanti alla galleria dove Michel Houellebecq firma le copie del suo libro di poesie. Ne approfittiamo per unirci al rito, scrive Montefiori sulla lettura, e per parlare con uno dei più grandi scrittori francesi contemporanei alla vigilia della sua partecipazione a Pordenone Legge e l'uscita in Italia appunto di tutte le poesie. 900 pagine con testo a fronte che contengono tutti i versi pubblicati da Houellebecq. Houellebecq, perché scrive poesie? E lui dice: è completamente diverso scrivere poesie rispetto a scrivere romanzi. Non si sceglie di scrivere poesie, lo si fa e basta. È come un flash, può venire o no. E capita in qualunque posto, in un'area di servizio, in una sala da bagno, non ha importanza. La forma è importante, ma non deve risultare da uno sforzo. Spesso scrivo in versi alessandrini, ma solo perché ne ho letti tanti e mi vengono spontanei. Quindi la poesia è un attimo, un momento. I romanzi invece, i romanzi hanno bisogno di un progetto, dice Houellebecq, di molto lavoro. Ho l'impressione che siano come una costruzione, richiedono molta più disciplina e un'energia che non sono certo di avere fino alla fine. Non credo che si possano scrivere romanzi a 80 anni, serve troppa forza, troppa tenacia. Le poesie sono immediate, un'attività naturale. Da quando scrive? Da sempre, dice Houellebecq, intervistato da Stefano Montefiori sulla lettura, da ben prima dei romanzi. Molte poesie scritte da giovane non sono mai uscite perché all'epoca non avevo ancora un editore, ma pensavo prima o poi di pubblicarle. E ancora, nelle ultime poesie evoca la fine del mondo e dell'umanità, l'avvento delle macchine e dei robot. Devo dire che in questo mi sono lasciato sorprendere, cioè dal modo in cui, ecco, l'intelligenza artificiale ovviamente arriva dappertutto in questi ultimi anni, mi sono lasciato sorprendere, cioè da come le macchine si siano diciamo evolute in questi ultimi tempi, perché mi aspettavo sviluppi particolari, per esempio dalla genetica, che era presente nelle particelle elementari, e invece l'intelligenza artificiale è stata più rapida. Le fa paura? No, dice Michel Houellebecq, nel periodo in cui no, lo avrete ascoltato credo nei telegiornali o sulle prime pagine dei giornali, cioè il fatto che ci sia una rivolta dei dipendenti delle grandi compagnie di intelligenza artificiale come Anthropic o OpenAI, perché c'è un rischio, a quanto pare non del tutto teorico, che sfuggano al controllo degli esseri umani. Ma Houellebecq non ha paura, provo curiosità. La questione è quando la macchina avrà consapevolezza di sé. Questo è proprio il grande oggetto di dibattito. Secondo alcuni questo momento non arriverà mai, cioè quello della coscienza, dell'emersione di una coscienza delle macchine. Secondo altri magari potrebbe essere un tipo di coscienza diversa da quella che noi riusciamo a immaginare. Ma comunque, insomma, dice Houellebecq, l'uomo ha creato un essere che può diventare cosciente. Questo è affascinante, quindi lui lo dà quasi per scontato il fatto che questo potrebbe accadere o che accadrà, ma sono privo di basi teorica, poi dice, che sentivo di avere rispetto alla genetica, quindi sono un po' più prudente. Nelle mie poesie parlo anche di malattia e di morte, le mie ultime poesie sono più sinistre delle precedenti. Anche perché questo è un tema, cioè la morte, che è centrale nella riflessione letteraria, che soltanto la nostra epoca, quindi da un da un tempo tutto sommato relativo abbiamo messo fuori dal discorso, cioè l'abbiamo rimossa. E poi parla, dice, mi piacciono, a proposito degli oggetti che gli piace raccontare, le autostrade, le macchine, non sarebbero, diciamo, un oggetto poetico così consueto, ma a me piacciono. Trovate questa intervista sulla lettura e il back in arrivo a Pordenone. Tempo di passare il microfono Primo Movimento con Valentina Losurdo. Io vi ringrazio per l'ascolto, con me vi ringraziano Fiori Libori in console, Piero Pugliese in regia, grazie a Cristiana Castellotti, Maria Chiara Berra, curatrice del programma. L'appuntamento con Pagina 3 è per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.
1: Da domenica 20 settembre alle 18, File Urbani, storie musicali nelle città del mondo. Un itinerario sonoro per approdare dove la musica si ascolta, si produce e si mescola con arte, letteratura, cinema, architettura e tanto altro, per disegnare la mappa di una città attraverso un racconto musicale. File Urbani, dal 20 settembre, ogni domenica alle 18 su Radio 3.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno, buon inizio di settimana da Alessandra Canali di Rai Mobilità. Sono le 9.30 e 33 secondi. Inizio di settimana, lunedì 14 settembre, caratterizzato dal traffico intenso, soprattutto in direzione dei centri urbani per i consueti spostamenti pendolari del mattino, con l'inizio delle attività lavorative e anche in alcune regioni anche per l'inizio delle attività scolastiche. Sulla 21 Torino-Brescia si registrano code per un chilometro tra Castelvetro e Cremona in direzione di Brescia. Anche sulla Torino Courmayeur, a causa di un incidente, abbiamo dei rallentamenti a Scarmagno. E in Autosole si sta lavorando un ripristino incidente tra il bivio della 15 Parma La Spezia e Parma in direzione di Bologna. E in area milanese abbiamo delle code sia sulla tangenziale nord di Milano, tra Milano Meda e Monza, ma anche sulla tangenziale ovest, allo svincolo del Sempione Ropero per un incidente. E raggiungiamo anche il tratto capitolino della 24. Per traffico intenso troviamo code per 6 km tra raccordo anulare e la tangenziale est. E sul raccordo anulare e sull'Appia Aurelia abbiamo i rallentamenti allo svincolo 32 per un incidente avvenuto proprio allo svincolo della Pisana in direzione di Appia. E sulla Roma-Napoli per un incidente tra il centro direzionale e la 3 Napoli-Caserta e Salerno abbiamo in questo momento 3 km di code tra l'Autosole e appunto la 3 Napoli-Salerno verso Napoli. E sulla 2 autostrada del Mediterraneo un incidente all'area di servizio Campagna in direzione nord verso Salerno. E ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon inizio di settimana e arrivederci, guidate con prudenza.
2: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Saranno le vite svelate, fragili e resistenti al centro della terza edizione del Festival del Pensare Contemporaneo. Dall'11 al 14 settembre a Piacenza, 80 eventi e 200 grandi ospiti italiani e internazionali per confrontarci sulle sfide del nostro tempo. Ti aspettiamo. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: Primo movimento.

Si apre il nuovo palinsesto con la nuova sigla di Primo Movimento, Felix Mendelssohn, romanza senza parole, opera 67, numero 2 in fa diesis minore, nell'arrangiamento per clarinetto e pianoforte con Riccardo Acciarino, clarinettista, Sonia Candellone, pianista, un'esecuzione tratta dalla Stanza della Musica del 19 aprile 2023, con cui vi diamo il benvenuti e quindi bentrovati a questo appuntamento. Come di consueto, le novità discografiche di Radio 3 sono a cura di Giorgia Franceschi. Valentina Losurdo è tornata in vostra compagnia, Fiore Liborio dall'altra parte del vetro, alla console Flaminia Scarcia in regia. E dunque abbiamo tre dischi da raccontarvi con tre nomi importanti: Mahler, Bach, ma attenzione, Johann Michael Bach e poi Johannes Brahms. Quanto ci manca Bernard Haitink, il grandioso direttore d'orchestra olandese, nato nel 1929 e morto il 21 ottobre 2021, dunque una vita lunghissima alla sua, una vita lunghissima che trova in Mahler un compositore particolarmente vicino al suo sentire. E a proposito del brano, una parte di un brano lunghissimo, importantissimo e magnifico, Bruno Walter, il primo grande interprete mahleriano, così scriveva nel giugno 1910 a proposito della sua quarta sinfonia. Ho già parlato del suo anelito struggente di superare l'esistenza terrena, di questo ci parla in tono raro e commovente la sua quarta sinfonia, la forma più incantevole in cui si sia mai espresso il suo umore, il suo sentire. Ed è proprio una quarta sinfonia protagonista di questa registrazione che BR Classic ripropone, dico ripropone nel senso che in realtà ci si riferisce a una registrazione di una ventina di anni fa, un live del 3-4 novembre del 2005, quindi una riproposizione di un concerto, ma la registrazione è assolutamente inedita con Bernard Haitink. C'è un soprano tedesco, Juliane Banse, classe 1969, una grande specialista di questo genere, della lideristica e di Mahler in particolare. Ascoltiamo dunque il quarto movimento dalla Sinfonia numero 4 con Bernard Haitink alla direzione. Ci sono l'Orchestra Sinfonica della Radio di Monaco di Baviera.

È una meraviglia, commenta qualcuno al 3355634296, un quarto movimento veramente celestiale. Bene sì, il brano che abbiamo ascoltato molto comodamente, La vita celeste per soprano solo da Des Knabenwunderhorn, lead di Mahler, che diviene dunque parte di questo quarto movimento magnifico e interpretato da Juliane Banse, soprano, con l'immenso Bernhard Haitink, direttore alla guida della Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks, una quarta sinfonia di Gustav Mahler che abbiamo ascoltato come novità discografica uscita di recente, BR Classic, l'etichetta. Noi andiamo avanti con un nome che a qualcuno dirà qualcosa e a molti altri molto meno, anche se il cognome è famosissimo, Bach, ma il nome si sa con questa enorme e molto ramificata famiglia. Può essere davvero vario, e in questo caso andiamo a Johann Michael. Chi fu costui? Beh, nacque nel 1648, è morto nel 1694, musicista certamente, ma anche suocero di Johann Sebastian Bach. Qui dunque la cosa si complica, perché Johann Michael Bach era il padre di Maria Barbara Bach, prima moglie di Johann Sebastian, che dunque era Maria Barbara sua cugina di secondo grado. E bisogna dire che Johann Michael Bach ha un merito e un record, ovvero sia il merito sicuramente di aver influenzato il ben più famoso genere, ma anche che la più consistente produzione organistica sopravvissuta degli antenati di Johann Sebastian è attribuibile proprio a Johann Michael Bach. E infatti questo disco Ricercar, che vede l'organista Cindy Castillo, presenta un florileggio di brani organistici con l'ambizione di dare una visione complessiva del Complete Organ Chorales, quindi corali di Johann Michael Bach, che andiamo ad ascoltare ora in questo breve brano di 2 minuti e mezzo.

E abbiamo ascoltato così Nun freut euch lieben Christen gemein Johann Michael Bach ein Orgelbüchlein, questo è il titolo del disco Etichetta Ricercar, eseguito dall'organista Cindy Castillo. Johann Michael Bach, che è qui dunque interpretato nel suo florileggio completo dei corali organistici distribuiti lungo tutto l'anno liturgico, un corpus, quello di Johann Michael Bach, dicevamo, molto corposo, il più corposo corpus musicale lasciato da un antenato di Johann Sebastian. Andiamo avanti, perché invece l'ultima novità discografica guarda al futuro con Elias David Moncado. Difficile trovare la pronuncia perfetta di questo musicista, che è di 25 anni ma di origini malesi, per cui viene dalla Malesia, ma anche origini spagnole, come il cognome denota, e tedesco, un violinista che allievo di Anne-Sophie Mutter è stato il più giovane vincitore del Karol Lipinski Competition nel 2019 in Polonia, poi tanti altri premi da lui vinti. E con lui c'è Mirabel Kajangeria, anche in questo caso la pronuncia è difficile, perché pensate, questa pianista nata nel 1998 ha origini che vengono dal Burundi e dall'Ucraina, ma è francese. Tutto questo per dirvi che stiamo per ascoltare un disco Erato con un titolo Heritage o Heritage, che va a vedere come le nuove generazioni siano portavoci di un'antica eredità, e in questo caso è una iniziativa della Fondation Gautier Capucin, quindi una fondazione, quella del famoso violinista francese, pensata per dare visibilità ai giovani musicisti, che in questo caso suonano la sonata opera 100 di Johannes Brahms, secondo movimento.

E così abbiamo ascoltato l'ultimo brano per oggi, primo movimento che è tornato dunque nell'apertura di questo palinsesto. Abbiamo anche ascoltato la nuova sigla di primo movimento. Noi ci ritroviamo poi a mezzogiorno per il concerto del mattina. Prima però vi ricordo chi abbiamo ascoltato: Elias David Moncado, violinista, Mirabel Cangiangeri, che peraltro questa pianista è stata anche una vincitrice di premio al concorso Regina Elisabetta di Bruxelles. Bravissimi, il loro disco Heritage, che ha compreso anche questo brano, la sonata opera 100 di Johannes Brahms, secondo movimento andante tranquillo vivace, un disco per l'etichetta Erato con brani di Ravel, Debussy, Manuel Ponce e Brahms, appunto. Ci ritroviamo a mezzogiorno dunque con il concerto del quartetto Iavus. Un saluto a tutti voi da Valentina Losurdo, in linea alla città.

0: Ore 10.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
2: Dual Motor Dual Desire
1: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica info su suzuki.it
2: Suzuki.
3: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato, una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
4: Che fine ha fatto la moto?
5: Te ne pentirai, casatina.
4: Dobbiamo ritrovarla o sarà la fine di questa famiglia.
6: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
7: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: La città ne parla.
10: Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Carlo e chiamo da Lugo, in provincia di Ravenna. Io intervenivo sulla questione dei Vannacci e Cecchettin perché quello che a me stupisce un po' è lo stupore nei confronti di quello che Vannacci dice, nel senso che questo desiderio, no, di ribadire come va gestita la mascolinità, di spiegare a tutti noi come è diviso il mondo in maschi e femmine, non è una cosa che viene da Vannacci, è una cosa che viene da ieri. E ora io credo però questo, che forse si è perso un po' di tempo negli ultimi anni, e sia chiaro, io vengo da una famiglia dove mia madre è una femminista sessantottina che occupava la facoltà di medicina a Bologna, e mio padre similmente, e credo che un po' di tempo l'abbiamo perso purtroppo. Perché siamo stati impegnatissimi nella battaglia maschi contro femmine, che è una cosa che non ha portato molta acqua, se non forse al mulino dei vannacciani e simili, quando il problema è un pelino più complesso, un po' più profondo, e al di là dell'educazione dei maschi, che è fondamentale e necessaria, perché purtroppo senza questa si crescono degli analfabeti sentimentali ed emotivi, bisogna che un intero sistema un po' si muova per far sì che ci sia una condivisione di un progetto di società che coinvolge maschi e femmine nella gestione dei rapporti tra essi, ecco.
11: Buongiorno, sono Roberta da Cuneo. Ho scritto un messaggio che riguardava l'uguaglianza di pensiero che c'è tra i vannacciani e quelli che vengono considerati i pericolosissimi extracomunitari. Ed è un'uguaglianza per quanto riguarda gli ideali di violenza in generale, quindi essere forte, essere potente, essere cattivo verso gli altri e conquistarsi quello che è necessario con la violenza, comprese le donne, ecco, e quindi anche il potere che si ha sulle donne. Quindi togli i diritti alle persone e dai agli uomini il potere in casa, quindi il potere sulle donne. In questo modo cerchi di fare praticamente una sorta di compensazione. Penso che le donne questo meccanismo l'abbiano già capito, sono solo gli uomini che adesso devono capirlo.
12: È tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Lunedì 14 settembre, oggi è il primo giorno di scuola, diversi programmi di Radio 3 se ne occuperanno da diverse angolazioni, lo farà dopo di noi Radio 3 Mondo con un focus sulla scuola a Gaza in Cisgiordania, lo farà il nuovo programma di Radio 3 che debutta oggi alle 14, Sancho con Sara Zambotti che sarà con noi in chiusura per presentarlo, lo farà chiaramente Fahrenheit, che alla scuola dedica il suo osservatorio fisso di fare scuola e tanto spazio nel corso dell'anno, ma anche per noi. Lo spunto delle telefonate di stamattina di Carlo e Roberta ci riporta sull'educazione dei più piccoli e dei più giovani. Il contesto è quello dell'educazione affettiva nelle scuole. Sapete, si tratta di una proposta, una necessità che vive spinte e freni, le spinte che arrivano dalla società, dai casi di femminicidio e violenza, dalle associazioni che vedono nel ruolo della scuola il primo argine a una cultura della violenza. I freni arrivano dalla politica. Qualche mese fa è stato stipulato un protocollo tra il Ministero dell'Istruzione e la Fondazione Cecchettin, intitolata a Giulia Cecchettin, per promuovere all'educazione, al rispetto e alla parità di genere nelle scuole. Ora c'è stata la richiesta da parte di un consigliere di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, per interrompere questo protocollo. E intanto, proprio ieri al Festival Letteratura di Mantova c'è stato un incontro tra Gino Cecchettin e Giselle Pellicot, vittima per anni delle violenze e degli abusi da parte del marito e di altre decine di uomini, un incontro che si è soffermato molto sull'importanza di mettere questi temi al centro dell'educazione e della scuola. 335 5634 296 il numero per scriverci i vostri sms, per mandarci WhatsApp e messaggi vocali che dopo ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Saluto intanto i primi due ospiti collegati con noi questa mattina. Flavia Perina, buongiorno, bentornata.
0: Buongiorno, bentrovato a tutti.
12: E buongiorno e bentornato anche ad Andrea Carlino di Orizzonte Scuola.
13: Buongiorno e grazie per l'invito.
12: Grazie a voi, come sempre, per averlo accettato. Vorrei iniziare, Flavia Perina, da lei, giornalista, editorialista della Stampa, voce anche di Prima Pagina, conosce bene i nostri ascoltatori. Carlo e Roberta stamattina hanno trovato questo punto di contatto e noi sono settimane che inseguiamo e decifriamo questa costruzione politica-culturale portata avanti da Futuro Nazionale e da Vannacci. Il tema dei diritti si interseca con quello delle libertà, ma soprattutto se guardiamo appunto ai temi della violenza di genere e dell'educazione, temi a lei molto cari, Perina, si delinea una politica, mi sembra, molto chiara. Flavia Perina.
0: Ma io credo che la scuola sarà uno dei terreni individuati come nuovo campo di battaglia del maschilismo. L'iniziativa di questo consigliere vannacciano, si chiama Stefano Valdegamberi, di chiedere l'interruzione dei protocolli concordati con la fondazione di Giulia Cecchettin è il primo atto di questa tipo di battaglia. Però io credo anche che gli insegnanti e soprattutto le insegnanti, che rappresentano la stragrande maggioranza delle operatrici della scuola, abbiano buoni strumenti per reagire a questa battaglia. Al di là dei protocolli c'è il grande tema dell'educazione civica. L'educazione civica è prevista nei programmi e io penso che il mondo dell'insegnamento potrà utilizzare quegli spazi per avviare ciò che la legge sull'educazione affettiva non ha reso possibile, cioè un'educazione all'affettività e al rispetto in tutti gli ordini di classe, fin dalle classi più piccole, e utilizzando per bene l'autonomia scolastica che viene riconosciuta e che è impossibile cancellare. Bisogna essere consapevoli che è in atto un'aggressione su questo tema e reagire, al di là degli strumenti politici, affermando il diritto della scuola di educare cittadini rispettosi e responsabili, di educare i maschi al rispetto e le ragazze a pretendere il rispetto dai loro compagni. Questo è un lavoro che la scuola può fare anche in autonomia. Io ho grandi speranze perché so che le insegnanti sono un pubblico molto sensibile a questo tema, che saprà applicarlo anche nelle ore quotidiane di insegnamento, al di là di quelli che sono i protocolli. Poi, se volete un giudizio politico, è evidente che il maschilismo è una delle cifre delle destre sovraniste in tutta quanta Europa. Lo fa Vox, lo fa Farage in Gran Bretagna, l'ha fatto in passato la Lega col vecchio DDL Pillon, adesso tocca a Vannacci. E bisogna anche dire però che da parte della destra conservatrice di Giorgia Meloni, proprio pochi giorni fa dal comizio di Bari, è arrivato uno stop. Cioè, quando Meloni ha detto in un comizio importante la liberalismo è una delle cifre delle destre sovraniste in tutta quanta Europa, lo fa Vox, lo fa Farage in Gran Bretagna, l'ha fatto in passato la Lega col vecchio DDL Pillon, adesso tocca a Vannacci. E bisogna anche dire però che da parte della destra conservatrice di Giorgia Meloni, proprio pochi giorni fa dal comizio di Bari, è arrivato uno stop. Cioè, quando Meloni ha detto in un comizio importante la libertà delle donne non è negoziabile, mandava un messaggio anche a questo mondo: esiste

0: Orizzonte Scuola, dopo aver sentito questo primo intervento di Perina, vorrei chiederle, Carlino, intanto di aiutarci a ricostruire un po' il contesto, anche come è intervenuta la legge di giugno di quest'anno sul consenso informato da parte delle famiglie per lo svolgimento dei progetti nelle scuole legati alla sessualità e all'affettività, e le chiedo se è d'accordo con l'analisi e la proiezione di Perina. La scuola sarà uno dei terreni su cui si lavora in chiave maschile. Lista, Carlino.
1: Sì, allora, la nuova legge è stata approvata a giugno, interviene su alcuni aspetti, a detta appunto del governo, in particolare divieto assoluto di qualsiasi attività sulla sessualità, anche con esperti, nella scuola dell'infanzia e primaria. Cambia qualcosa invece alla scuola media e superiore, perché c'è il consenso scritto e preventivo dei genitori o degli studenti maggiorenni in caso di scuola superiore su attività previste di sessualità, affettività e identità genere. Gli obblighi della scuola, perché ci sono, consegnare alle famiglie programmi, materiali, obiettivi e profili degli esperti esterni. Se il consenso viene negato, la scuola deve garantire un percorso alternativo per tutta la durata del progetto. Da precisare che ci sono alcune materie che restano tra virgolette obbligatorie, cioè non sono soggette a consenso: l'educazione al rispetto e all'empatia in tutti i gradi di scuola, dunque relazioni, contrasto alle discriminazioni senza sfera sessuale o teorie sull'identità di genere, l'educazione sessuale in senso biologico, cioè nei programmi di scienze, questa è uguale, rimane in tutti gli istituti scolastici, e poi, ecco, la nuova introduzione, la prevenzione per le malattie sessualmente trasmissibili dalle medie in forma poi più approfondita chiaramente alle superiori. L'avete detto, appunto, due posizioni contrapposte, e sono d'accordo, ecco, su questo, anche secondo me, sul fatto che ci possa essere, come dire, una sorta di deriva da questo punto di vista. Quindi sì, il timore principale è di lasciare anche soli i ragazzi, soprattutto per quanto riguarda la deriva del mondo digitale. Parliamo appunto di cyberbullismo, relazioni complicate, parlerei anche di pornografia precoce, purtroppo. Quindi il rischio anche così di cercare sul web le risposte e dunque essere esposti alla disinformazione. Ecco, questo credo che sia un tema anche a cui prestare attenzione.
0: Flavia Perina, voglio farvi ascoltare una cosa.
2: Illustrissimo signor Presidente della Repubblica, illustrissima Presidente del Consiglio dei Ministri, politici tutti, sono Franco, il papà di Lorena, un padre distrutto. Mia figlia è una brava ragazza, straordinaria, educata, studiosa e dedita allo studio e al lavoro. Aveva tanti sogni nei progetti, ma ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta. Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore. Un abbraccio a tutte le donne italiane.
0: Ci strazia ascoltare la voce e le parole di Franco, il padre di Lorena Sleri, la donna uccisa dal suo ex Barberino di Mugello, un delitto che ci ha feriti tutti. E il padre ha lanciato questo appello alla presidente Meloni e a tutta la politica. Meloni ha risposto: continueremo a fare la nostra parte. Quale parte, Flavia Perina?
3: Beh, questo governo ha introdotto, tra molte contestazioni, non ultime quelle di Vannacci, che ne nega addirittura la necessità, il reato di femminicidio, proprio per marcare la differenza fra le aggravanti di un qualunque omicidio e il femminicidio commesso per negare la libertà della donna, quindi qualificandolo come uno specifico reato. È stata una decisione votata all'unanimità da parte del Parlamento.

0: E purtroppo in Italia le leggi non vanno di pari passo con quella che è la modifica di un assetto culturale. L'Italia è stata per moltissimi decenni in ritardo rispetto a tutto il resto d'Europa. Basti pensare che per mia madre e per le madri di chiunque oggi ha tra i 40 e i 60 anni, hanno vissuto in un'Italia dove lo ius corrigendi, cioè il diritto del marito di correggere a suon di botte la moglie e i figli che gli disobbedivano, era legale. Cioè si poteva legalmente picchiare la propria moglie, e questo fino all'epoca delle nostre madri e delle nostre nonne. È una norma che è stata cancellata a metà degli anni 60. Quindi il ritardo culturale italiano è gigantesco, ed è a questo ritardo culturale che fa appello chi invece si pronuncia contro l'esistenza del reato di femminicidio, cerca di intralciare i processi educativi e i processi culturali che porterebbero a una maggiore consapevolezza. Ben consapevole che esiste una parte dell'opinione pubblica italiana che ancora ragiona su istinti, su riflessi pavloviani di tipo maschilista. Quindi il nostro problema è quello che abbiamo forse tra le leggi più migliori d'Europa per la prevenzione e il contrasto ai femminicidi, ma abbiamo un assetto culturale che è più arretrato di quello di molti paesi europei, dove la parità della donna era assodata fin da decenni fa. Per noi è una conquista molto recente ed è una conquista ancora contestata.
1: Ed è chiaro che, tra l'altro, come ricordava Perina, se ancora le nostre madri e le nostre nonne sono state al centro di una cultura comunque patriarcale e maschilista, che poi appunto viene arginata semplicemente dal progresso della società, dalla cultura, dalle leggi, anche dai movimenti, dalle associazioni e da tutto quello che abbiamo detto, questi retaggi però ancora permeano gran parte della società, anche del nostro modo spesso di leggere i fatti di cronaca o proposte come questa di cui stiamo parlando, terreni dove appunto si consuma uno scontro che vuole essere prima ancora di cultura, di formazione politica, che non di politica in senso stretto. Allora Andrea Carlino, torniamo a scuola, perché spesso, lo ricordava prima Perina, l'iniziativa è lasciata ai singoli, agli insegnanti, che sono ben consapevoli di quello che sono portati a veicolare e a insegnare. Come si attrezza la scuola allora su questo fronte, Carlino?
2: La scuola si attrezza facendo appunto leva anche sulle attività, ecco, dei singoli insegnanti, della sensibilità, ecco, che ha ogni singolo insegnante. Questo è un tema, a mio modo di vedere, importante, che porta appunto ad avere anche a un lavoro organizzativo non indifferente, e dunque appunto pianificare le attività, definire i criteri, anche predisporre, ecco, dei punti di ascolto con le famiglie, perché credo che sia davvero importante da questo punto di vista a rafforzare l'alleanza educativa scuola e famiglia, mai come in questi momenti. Poi i casi di cronaca ce ne rendono poi tristemente conto, ecco, quanto possa essere importante un'alleanza tra genitori e insegnanti, anche per appunto portare e quindi educare i ragazzi ad avere dei rapporti sociali sani.
1: Ecco, è proprio oggi che appunto è il primo giorno di scuola, e lo dicevo in apertura, se qualcuno non era ancora in ascolto, lo ripeto, Radio 3 in molti programmi di oggi affronterà il campo della scuola da diversi punti di vista e angolazioni. Stamattina noi stiamo cercando di farlo su questo piano, su questo tavolo della discussione intorno all'educazione sesso-affettiva. Sono tanti i messaggi che ci state già scrivendo, adesso tra poco ve ne leggo qualcuno, ma intanto c'è qui un ascoltatore o ascoltatrice che dice grazie per averci fatto ascoltare l'appello straziante del padre di Lorena, soprattutto tutto il passaggio in cui si chiede unità a prescindere dalle appartenenze politiche su questi temi. E intanto voglio coinvolgere altre due voci nella discussione. Fabrizio Marrazzo, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Marrazzo è portavoce del Comitato per il referendum sull'educazione affettiva nelle scuole. Adesso gli chiediamo come sta andando. E c'è anche Francesca Cavallo, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Scrittrice, regista teatrale, autrice di un bestseller ormai, Storia della buonanotte per bambine ribelli, e con Fondazione Libellula porta avanti un progetto importante nelle scuole. Ora ne parliamo. Intanto Marrazzo, parliamo di questo: c'è una raccolta firme per un referendum abrogativo della legge sul consenso di cui abbiamo appena parlato, per sostenere l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole. L'iniziativa è partita dopo l'approvazione di quella legge a giugno, ha raggiunto le 500.000 firme. Marrazzo.
3: Sì, allora, come potete vedere sul sito referendumeducazioneaffettiva.it, è vero che abbiamo raggiunto le 500.000 firme per abrogare la legge sul consenso informato, che poi vorremmo dare qualche dettaglio, ma è ancora importante continuare a firmare, quindi invitare le persone ad andare sul sito referendumeducazioneaffettiva.it, cliccare sul tasto firma ora e si va sul sito del Ministero, dove si può firmare per sostenere il referendum, perché più firme ci saranno e maggiore sarà il peso politico di questa nostra iniziativa. Iniziativa che ha l'obiettivo appunto di eliminare la legge che è entrata in vigore il 7 luglio. Noi abbiamo iniziato la raccolta referendaria il 6 agosto, quindi proprio nei tempi minimi possibili, per abrogare questa legge, che ha avuto un grandissimo successo di persone che si sono avvicinate, e ci sono moltissime persone, ecco, che ricordavano quanto veniva citato prima, l'esempio di quello che avveniva negli anni 60, 70. Dobbiamo ricordare che anche l'omicidio d'onore era, quindi se la donna, diciamo, disonorava la famiglia, poteva essere uccisa senza comportare nessun reato, è rimasto vigile fino agli anni 80 e addirittura ha consentito di uccidere figli che erano lesbiche, gay o trans soltanto perché portavano il disonore in famiglia. Quindi insomma l'arretramento culturale su questi temi in Italia era normato dalla legge fino agli anni 80, e purtroppo, come vediamo oggi da quello che accade, anche l'approccio sistemico delle persone dà ancora la parvenza che ci fossero leggi di questo tipo, che purtroppo non ci sono. La legge in questione in particolare vieta totalmente la formazione sull'educazione sessuaffettiva nella scuola, nell'asilo e nelle scuole elementari, ma dove non significa fare educazione sessuale, ma significa ad esempio, non so se molti di voi conosceranno, la filastrocca che insegna ai bambini che chi tocca le parti intime commette un abuso e i bambini devono informare i propri genitori. Anche questa filastrocca sarà assolutamente vietata dalle scuole, dall'asilo alle scuole elementari, per dire una banale azione che viene fatta e che secondo noi è molto importante, oltre poi dare informazioni corrette sul rispetto, sul riconoscere gli abusi e su come denunciarli, e per poi invece arrivare alla scuola media e superiore, dove di fatto la formazione su questi temi viene fortemente ostacolata, perché a differenza ad esempio di altre materie, come ad esempio la lotta al razzismo o la lotta all'inquinamento, dove queste materie vengono decise insieme ai genitori nel piano triennale, oltre a fare questa decisione per le materie che riguardano l'affettività e la sessualità, ci deve essere anche una informazione specifica con la produzione di documenti da parte di ogni genitore. Immaginiamo una scuola che ha 1.000 studenti, quindi ha 2.000 genitori, la scuola dovrebbe informare tutti i 2.000 genitori, produrre il materiale, ricevere una settimana prima tutte le autorizzazioni firmate, e se nel caso un solo studente per una classe non ha l'autorizzazione, la scuola deve prevedere un'ora di istruzione alternativa per quello studente non autorizzato. Quindi praticamente in questo modo hanno reso impossibile parlare di questi temi, laddove specialmente nella fascia della scuola media e superiore, quindi 11-15 anni, abbiamo in Italia un aumento elevatissimo delle infezioni sessualmente trasmissibili, e anche quanto viene detto che invece viene lasciata questa formazione alle famiglie. Da un lato dobbiamo dire che le famiglie, ma come anche i singoli docenti, non hanno la formazione completa per parlare di questo ambito. Si possono affiancare alla formazione, ma c'è bisogno di esperti che sappiano informare con empatia, con dialogo, i giovani su queste tematiche, per rendere gli adulti responsabili, ma anche per l'educazione al rispetto. Noi vediamo che ci sono molti giovanissimi che pensano che la propria ragazza è di propria proprietà, e anche il sondaggio sulla gelosia, molte ragazze pensano che avere un compagno geloso, subire stalking, che è un reato in Italia, ossia essere ossessionata da un ragazzo che le vuole vedere, che le scrive in continuazione, non sanno che è un reato. Noi vediamo che la maggior parte delle vittime dicono: non ho voluto denunciare per non rovinargli la vita. Ma in realtà la legge prevede che il reato di stalking, per chi ne è informato, una volta che la ragazza denuncia che sta subendo questa pressione, il ragazzo viene semplicemente convocato dalle forze dell'ordine, che tramite il prefetto gli fanno un'informativa in cui dicono che deve smettere. E in molti casi, quando questa legge viene applicata, ha degli ottimi risultati, perché il ragazzo capisce che sta facendo qualcosa di sbagliato. Quindi anche dare questa semplice informazione non sarà possibile da parte dei docenti, se non con una procedura che praticamente, diciamo, è assurda. E poi il padre abusante darà l'autorizzazione ai propri figli di informarsi come non ricevere gli abusi? Il padre che picchia la madre darà questa autorizzazione? Probabilmente no. Quindi noi andiamo, anche nel caso in cui le scuole riuscissero ad organizzare i corsi di formazione e senza fondi anche le ore alternative per chi non vuole partecipare, le vittime, le persone più fragili non parteciperebbero. Quindi noi contro questa legge abbiamo deciso di raccogliere firme e abbiamo avuto un successo straordinario, che però va ulteriormente incrementato, invitando le persone a firmare ancora sul referendum educazioneaffettiva.it.
1: E tra l'altro ci avevano scritto anche dei messaggi, c'era un'ascoltatrice che prima, che evidentemente la collegassi, un Marrazzo, diceva appunto di aver letto di questa campagna, e proprio sul sito del Ministero. Molti messaggi, come quello di Romana, che scrive: le violenze subite per più di 30 anni, lo leggo con insomma difficoltà e con attenzione queste parole di Romana, ve le vorrei sottolineare il più possibile. Le violenze che ho subito per più di 30 anni mi hanno tappato come un blocco di cemento la bocca in tribunale nel giugno del 2013. Alle domande del giudice ha risposto lui ed è riuscito ad addossare tutta la colpa a me. Una separazione sotto minaccia, senza avvocati, consensuale. Ho poi frequentato centri antiviolenza, ho parlato con tutte le istituzioni, ma il risultato è stato sentirmi doppiamente sola e vivere in eterno allarme, perché in una maniera o nell'altra tutti mi hanno messo alla porta, mi sono sentita vittima dell'indifferenza. Queste erano le parole di Romana, che penso siano molto importanti, e la ringrazio per averci scritto questo messaggio, perché ci fa capire come poi di fronte a vari episodi o drammi della vita, con generazioni diverse, età diverse, provenienze diverse, il tema culturale dell'ascolto e della considerazione di questo problema, appunto, di un'educazione ai sentimenti e alle relazioni, accompagni poi tutta la vita di una donna, e non solo di una donna, di tutti quelli che le sono intorno, donne, uomini, vecchi e bambini. Francesca Cavallo, vabbè, insomma, a parte la testimonianza di Romana che abbiamo sentito, siamo partiti anche da una considerazione appunto di cultura politica. Stiamo vedendo cosa la scuola o le associazioni mettono in campo per contrastare una cultura della violenza di genere, e lei appunto con la Fondazione Libellula si occupa proprio di questo, porta avanti nelle scuole un progetto, Storie Spaziali per Maschi del Futuro, che vuole proprio intervenire in maniera preventiva su queste radici culturali della violenza. Francesca Cavallo.
5: Sì, Maschi del Futuro è un progetto che io ho fondato all'inizio del 2024, con una newsletter che oggi è la community più grande in Europa che si occupa di riscrittura di copioni del maschile, ed è la più grande in Europa nonostante il fatto che sia in italiano, e ci si può iscrivere gratuitamente su maschidelfuturo.it. Il lavoro, la Fondazione Libellula ha, diciamo, ha scoperto il libro che io ho pubblicato, che è una raccolta di fiabe che appunto si intitola Storie spaziali per maschi del futuro, e a circa un anno dall'uscita del libro abbiamo sviluppato insieme un progetto per portarlo nelle scuole elementari. Ci tengo a dire che la Fondazione Libellula in questo caso ha colmato un gap che in altri paesi, come in Cile, in Messico, era stato colmato dai ministeri, nel senso che Storie spaziali per maschi del futuro è entrato nel curriculum scolastico di diversi paesi sudamericani prima di entrare nel curriculum scolastico del mio paese, dell'Italia. E questo perché al di là del nascondersi dietro un dito, perché poi Valditara a volte dice che è possibile parlare di questi temi, il punto centrale è che non c'è la volontà di parlare, e nell'assenza della volontà di affrontare questi temi con i bambini, con le bambine, con i ragazzi, con le ragazze, l'educazione sessuale e affettiva dei nostri ragazzi viene fatta dal porno, perché non è che quel vuoto viene lasciato vuoto. Oggi, con l'estrema accessibilità che c'è della pornografia, che arriva molto, ma molto prima, quando ero io, ho 43 anni, quando ero piccola io, era impensabile che una bambina, un bambino di 11 anni venissero a contatto con la pornografia. Oggi non è più impensabile. Addirittura a 10-11 anni ci sono i primi contatti. Quindi, se noi abbiamo questo terrore di parlare di sessualità e di educare i bambini al rispetto e le bambine al rispetto, alla conoscenza del proprio corpo e di quello degli altri, purtroppo quel vuoto viene riempito da chi ha soltanto degli interessi economici brutali. E quindi poi non possiamo meravigliarci dell'esistenza di una cultura della violenza, della mancanza di rispetto, ma addirittura di un'ignoranza totale che, come Marrazzo giustamente ricordava poco fa, spesso questa ignoranza non nasce neanche da un voler fare del male agli altri, ma nasce dalla totale non consapevolezza. Allora uno dovrebbe chiedersi: ma perché la scuola dovrebbe sottrarsi a uno dei primi compiti del convivere civile, che è il convivere senza violenza? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Poi tutto il resto, diciamo, viene dopo. Il progetto di Storie spaziali, la raccolta di fiabe Storie spaziali per maschi del futuro, vuole per l'appunto aiutare i bambini, diciamo dai 5 anni in su, a leggere delle fiabe in cui i modelli maschili non siano quelli del principe azzurro, del supereroe che deve sempre salvare tutti, deve sempre mostrarsi invulnerabile, forte, dominante. Vuole queste le fiabe, diciamo, che ho scritto dopo un lungo percorso di ricerca della formazione sulla formazione dell'identità maschile, vogliono proporre ai bambini dei modelli che siano sostenibili, perché molto spesso la violenza nei confronti delle ragazze, la violenza nei confronti delle donne, nasce perché questi ragazzi vogliono dimostrare ai propri compagni, ai propri, di essere forti, e utilizzano le ragazze e le donne per dimostrare questa forza che sentono di dover mostrare ad ogni piè sospinto.
1: Era qualcosa, un accenno che in parte faceva anche una delle ascoltatrici intervenute questa mattina a Prima Pagina, Roberta, che diceva appunto che poi quando si tolgono diritti, qualcosa in cambio bisogna dare, spesso viene dato sul piano del potere in questo caso, ma non solo, il potere in casa sulle donne, le donne lo hanno già capito, adesso devono capirlo anche gli uomini. Questo diceva Roberta, intervenuta stamattina a Prima Pagina. E Cavallo, tra l'altro, lo accennavamo prima, ieri c'è stato un incontro a Mantova tra Gino Cecchettin e Gisèle Pelicot. Oggi c'è anche una doppia intervista ai due su Repubblica di Raffaella De Santis, potete leggerla sul quotidiano di oggi. Cecchettin e Pelicot concordi sul fatto che si debba partire dall'infanzia nell'educazione dei bambini al rispetto. Cecchettin parla anche di corsi per i genitori sulla genitorialità. diversità e porta gli esempi di Stati Uniti e Spagna, dove l'educazione sesso-affettiva nelle scuole è più praticata e i femminicidi iniziano a diminuire. Tra l'altro voglio anticipare che presenteremo qui a Radio 3 in anteprima Se domani non torno, il film dedicato alla tragedia di Giulia Cecchettin, e lo faremo al Cineteatro Gerardo Guerrieri di Matera in occasione della festa di Radio 3 da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre. La proiezione sarà nel pomeriggio di venerdì, alla presenza di Gino Cecchettin, ne parleremo ancora nelle prossime settimane, ma intanto appunto Cavallo volevo chiedere qualcosa su questo, se appunto esempi che vengono da altri paesi ci mostrano che poi certi tentativi danno certi risultati.
5: Io credo che sia, diciamo, che non sia del tutto strategicamente interessante il fatto di fare una correlazione diretta tra educazione sessuaffettiva e femminicidi. La correlazione dell'educazione sessuaffettiva va fatta con la possibilità di vivere in una società che è mediamente meno violenta e in cui è più possibile per le donne esprimere se stesse e il proprio talento. Per cui, per quanto possa risultare controintuitivo, ma una correlazione va fatta tra l'educazione sessuaffettiva e la capacità che le donne hanno in un dato paese di partecipare alla forza produttiva di quel paese. Questo è un grandissimo scoglio dell'Italia. Il problema della correlazione con i femminicidi è che i femminicidi sono comunque delle manifestazioni molto estreme. La stragrande maggioranza della violenza nei confronti delle donne, per fortuna, non arriva al femminicidio, ma comunque determina una soppressione sistematica del talento femminile. Per cui questo è un tema di salute pubblica, è un tema di sicurezza, ma è anche un tema di sviluppo economico. Questa è una cosa della quale secondo me non si parla abbastanza, prestando il fianco a chi dice ma in Svezia, dove c'è l'educazione sessuaffettiva, non sono diminuiti i femminicidi. Cioè, nel senso, sì, è possibile, ma c'è da guardare non soltanto al femminicidio come indicatore, ma a quanto benessere genera la partecipazione piena delle donne alla società. Questo è uno dei temi sui quali dovremmo focalizzarci.
1: E allora grazie a Francesca Cavallo per aver chiuso questa prima parte della discussione. Rimando al suo progetto, al suo libro Storie spaziali per maschi del futuro. Grazie anche a Fabrizio Marrazzo, a Flavia Perina, ad Andrea Carlino per averci accompagnati fin qui in questa prima parte di discussione che continua come sempre in musica. Ora ascoltiamo Decostruire, che è un singolo di Anna Castiglia pubblicato nel 2024. È un brano che invita a liberarsi da certe sovrastrutture, uno degli obiettivi più importanti dell'educazione sesso-affettiva. Per Castiglia decostruire è una parola d'amore per se stessi e per gli altri. Ascoltiamo Anna Castiglia, Decostruire.

0: dal mio permesso denso, ma troppo spesso penso.
1: Quello che più mi sconvolge è che l'approccio delle destre su questa questione è simile in tutto a quello che hanno i fondamentalisti islamici, da cui loro dicono di volerci difendere proprio in nome di valori di modernità occidentale. Ed è una cosa assurda e passa come una doppia supremazia poi alla fine sulle donne. Valentina da Pisa.
2: E grazie a Valentina per aver aperto la nostra piazza. Buongiorno da Cristina Faloci a chi ci ascolta. E sì, a proposito di come la scuola e i programmi, i libri di testo siano oggetto di intervento politico, vi segnalo un articolo di qualche giorno fa uscito su Avvenire di Vincenzo Savignano da Berlino. Il titolo: chi è Till Schneider, l'ideologo di AfD che progetta di riscrivere i programmi scolastici? È l'autore della maggior parte del programma elettorale, ma il suo programma è finito nel mirino del Verfassungsschutz, vale a dire i servizi segreti interni protettori della Costituzione, che dopo averlo esaminato hanno confermato la classificazione di partito di estrema destra nel Land. Ma che cosa ci interessa qui sottolineare? Un esempio emblematico è rappresentato dalla politica scolastica. AfD intende promuovere un insegnamento che dedichi meno spazio allo studio dell'epoca nazista e più a Otto von Bismarck. Si vuole inoltre eliminare il sostegno alle visite ai memoriali dei campi di concentramento e allentare l'obbligo scolastico per evitare di esporre i figli al presunto indottrinamento statale.
3: Salve, buongiorno. Sono Giuseppina, un insegnante in pensione purtroppo, con 43 anni di servizio splendido. Io penso che sì, in realtà da anni e negli ultimi anni anche del mio insegnamento ho cercato di adottare una didattica della non violenza, quindi penso che la scuola tutta dovrebbe orientarsi su questi progetti, cioè relazioni basati su un certo reciproco rispetto, che significa, ecco, non ricorrere mai alla violenza, anche e soprattutto verbale.
2: Grazie anche per questo messaggio. Veniamo all'Italia. Gianna Fregonara e Orsola Riva sul Corriere hanno fatto una bella sintesi il 7 settembre sulle novità, le indicazioni nazionali, i nuovi programmi. E allora, tornando sul discorso dei temi su cui concentrarsi, più Occidente e meno mondo nei programmi di storia, intesa non tanto come disciplina scientifica basata sulle fonti, ma come narrazione dal forte valore identitario, a partire dai personaggi, dalle vicende raccontate nella Bibbia, nell'Iliade e nell'Odissea.
4: Buongiorno. A mio avviso tutte queste iniziative della destra ultraconservatrice sono determinate da una consapevolezza, conscia o inconscia, della impotenza culturale, morale, secondo me anche sessuale, di questi soggetti qua. Stoppare un percorso di educazione sessuale è, secondo me, proprio la chiave di lettura di questa loro impotenza culturale, morale. Mirko D'Agliesi.
2: E c'è una rivista, si chiama Dissonanze, Cultura, Società, Conflitti, che dedica il suo ultimo numero alla scuola, pubblicata da Donzelli Editore, e punta a ovviamente fare uno spettro ampio delle problematiche che ci sono sulla scuola. Vi invito a consultarle. Poi ancora sull'Usi sulla cultura, Luca Pagaroff: quanto costa diventare insegnanti, l'incubo del mercato delle abilitazioni.
5: Buongiorno. Sappiamo che la violenza di genere è trasversale alle classi sociali, certo, però credo che non aiuti il taglio dei servizi sociali che il 90% dei politici hanno fatto quando ne hanno avuto occasione. Pier Borsotti, Villa d'Ossola.
2: Grazie a Pierre. Ancora il messaggio di Rosanna: attuare la convenzione di Istanbul, se no aver creato il reato di femminicidio non serve a nulla, ci vogliamo vive. E allora ecco il GR3, ci ritroviamo tra poco con Rosa Polacco e Sara Zambotti.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Al microfono Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. In apertura, il Medio Oriente, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver bloccato la partecipazione del proprio rappresentante alla conferenza sul nucleare dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna, ed è saltato l'incontro annunciato per oggi in Oman tra le delegazioni dell'Iran e dei paesi del Golfo Persico alla ricerca di un accordo sullo stretto di Hormuz. Secondo Teheran è stata l'Arabia Saudita a chiedere il rinvio. Intanto nello Yemen continuano gli attacchi sauditi contro i ribelli Houthi. Il corrispondente.
4: In Yemen si continua a combattere. Forze del governo legittimo e Arabia Saudita nelle ultime 24 ore hanno condotto contro gli Houthi 58 attacchi aerei in 6 province. I governativi contano 500 morti e 1500 feriti dall'inizio di settembre e sostengono di aver ucciso un migliaio di miliziani. Ma gli Houthi mantengono le posizioni conquistate nei giorni scorsi, in particolare il porto di Mocha e l'isola di Perim, che ora permettono ai ribelli, alleati dell'Iran, di controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, porta di accesso meridionale al Mar Rosso. Intanto cresce il numero di civili in fuga dalla guerra, 85.000 secondo l'ONU, soprattutto nella provincia di Taiz, la provincia che comprende la costa meridionale del Mar Rosso. Nonostante il controllo sullo stretto, al momento non risultano azioni UTI contro i traffici marittimi internazionali, il numero dei transiti resta inalterato. I ribelli promettono che bloccheranno solo le navi dell'Arabia Saudita, minaccia seria per Riyadh, che dopo la crisi di Hormuz ha spostato sulle rotte del Mar Rosso e Bab el-Mandeb le forniture di petrolio ai paesi asiatici. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR3.
5: Ex Ilva, sciopero di 24 ore dalle 9 di oggi alle 7 di domani degli operai dell'indotto di Taranto. Lo hanno annunciato i sindacati FIM, FIOM, UILM e USB dopo un'assemblea alla quale è seguito il blocco della strada provinciale che collega il capoluogo pugliese con l'area industriale. Non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori, si legge in un comunicato. La protesta è contro il rischio di licenziamento di 2.500 dipendenti a causa della chiusura dell'area a caldo dell'impianto siderurgico. Domani dovrebbe tenersi un incontro a Palazzo Chigi.
3: Rientro in classe per la maggior parte degli studenti italiani dopo Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto. Questa settimana le lezioni riprenderanno in tutte le altre regioni.
6: La lista delle novità, già corposa in partenza, promette di allungarsi ancora nei mesi che verranno, con una serie di piccole e grandi riforme annunciate nelle passate settimane dal ministro Valditara. Niente compiti dopo le 8 di sera, gli istituti tecnici che cambieranno nome e diventeranno licei, e poi il capitolo studenti stranieri. Non più del 30% in ogni classe, il limite spesso inapplicato esiste dal 2010, fissato da una circolare dell'allora ministra Gelmini, e corsi di italiano per i genitori. Entro dicembre arriveranno anche le nuove indicazioni per i programmi delle superiori. Quelle per il primo ciclo, elementari e medie, entrano invece nelle aule adesso. Più scrittura a mano, più memorizzazione, musica, inglese, informatica sono alcuni dei pilastri. Spazio anche all'intelligenza artificiale. Ogni scuola dovrà regolarla, ma delle linee guida comuni su come usarla e come no ci sono. Debutta poi il servizio Ascoltami, di supporto psicologico per adolescenti dai 13 ai 15 anni, su richiesta e fino a esaurimento fondi. Via infine alla sperimentazione del liceo matematico, mentre vanno a regime quella sulla filiera del 4+2 per tecnici e professionali e quella sulla condotta, che prevede, in caso di sospensioni lunghe, attività solidali e di volontariato. Paola Guarnieri, GR3.
5: Papa Leone XIV compie oggi 71 anni, nato a Chicago il 14 settembre 1955, Robert Francis Prevost è stato eletto l'8 maggio 2025, è il primo pontefice della storia proveniente dagli Stati Uniti e il primo appartenente all'Ordine di Sant'Agostino. Al Papa gli auguri della CEI e del mondo istituzionale e politico.
3: Sospesi fino alle 16 di oggi i voli in arrivo all'aeroporto di Catania, saranno dirottati in altri scali a causa della ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. La linea torna a tutta la città. Ne parla e il GR3 alle 13.45. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Tutta la città ne parla.
8: Sancho avanza, Sancho pensa, Sancho, braccia rivolte alla rivolta, sguardo Piero, passo della futa, voce di corridoio, sgomento volitivo, pensiero leporino. Io Sancho e tu? La morte improvvisa, la vita sa tutto a memoria. L'importante non è obbedire.
9: Era la voce di Alessandro Bergonzoni, drammaturgo, scrittore, umorista, che ha voluto fare così l'imbocca al lupo alla squadra di Sancho, che inizia oggi la sua avventura su Radio 3. Bergonzoni, che tanto si è speso, si spende sui temi della società civile, sulle carceri, la disparità, era la voce perfetta per annunciare Sancho, che si pone l'obiettivo di raccontare la società che si prende cura di se stessa tramite petizioni, iniziative, reti di cittadini. E Sara Zambotti, autrice e conduttrice di Sancho, che debutta oggi alle 14, è già pronta dallo studio Rai di Milano a Corso Sempione ed è con noi. Sara, buongiorno e viva Sancho.
10: Buongiorno, buongiorno Rosa, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, grazie di questo prelancio che ci fate. Ci inseriremo anche noi di Sancho in questa puntata dedicata ai temi della scuola che voi state affrontando. E sì, cominciamo oggi sul ronzino di Sancho in diretta alle 14.
9: Sara, Sancho è un programma costruito da te, con Daria Corrias, Davide Lerner, Michele Bisceglia, Maria Novella Buccelli, Sonia Curze, Luca Bagnariol e Giulia Alice Pacchiarini. Che programma sarà?
10: Allora, è una squadra molto, molto ricca e ci inseriamo in questo palinsesto con un tentativo di dare voce, come tu dicevi, alla società civile, perché come raccontate tutte le mattine anche a tutta la città ne parla e come un po' la storia ci racconta, la società civile arriva prima. Se pensiamo alle grandi questioni sociali, il suffragio universale, le unioni civili, ma anche la giustizia climatica, i temi del lavoro, la creazione di un servizio sanitario nazionale, sono tutte questioni su cui la politica ha intercettato la voce della società civile e quindi noi cercheremo di arrivare un pochino prima che tutto questo diventi una notizia, che tutto questo diventi una legge, un servizio pubblico, cercando di capire e di raccontare quel lavorio quotidiano veramente molto faticoso ma preziosissimo che, come tu citavi, le associazioni, i gruppi formali e informali, gli assemblee degli studenti fanno quotidianamente per provare a rendersi visibili e a chiedere che certi bisogni diventino politiche. Non tutti ce la fanno, molte battaglie, e qui il riferimento a Sancho Panza. Sancho Panza ne ha prese tantissime seguendo il suo cavaliere Don Chisciotte, spesso in battaglie che erano molto ideali contro quelli che sembravano dei giganti ma erano dei mulini a vento. Bene, non tutte queste battaglie diventano, come dire, subito politiche, a volte ci vogliono molti decenni. Abbiamo salutato Emma Bonino, che è stata una grande venerdì, una grande rappresentante di questo lavoro anche nella società civile, però bisogna capire anche cosa funziona nelle forme delle partecipazioni, quindi ci interrogheremo anche un po' su questo. Le petizioni funzionano, gli scioperi funzionano, le negoziazioni tra sindaci e cittadini, insomma, staremo lì grazie alle storie che arriveranno anche da ascoltatori e ascoltatrici.
9: Ed è anche un modo, Sara Zambotti, mi sembra, oltre che per mappare, passatemi il termine, insomma, per dirla meglio, costruire una mappa delle iniziative dal basso, appunto delle idee che nascono da persone che si avvicinano, si accostano e costruiscono una rete per portarle avanti nel loro rapporto poi appunto con la politica. Questo dialogo tra società civile e politica, che in un momento come questo, ma non solo in Italia, se ci guardiamo anche intorno, sembra sempre più in difficoltà, sempre più complicato, sempre più difficile mettere in ascolto due parti della società che dovrebbero camminare insieme e non sempre lo fanno. Ecco, anche questa è l'intenzione di Sancho?
10: È assolutamente sì, è proprio questo, in un panorama in cui i dati anche sull'affluenza elettorale ci raccontano un po' di disaffezione, e invece c'è effettivamente un bacino e un tessuto sociale che fa cose, ne fa tantissime, e io anche ascoltando, diciamo, Radio 3 in questi mesi, in questi anni lo sento, perché molta della comunità intorno a Radio 3 già fa moltissime cose, e però bisogna anche un po' andare a capire come fa, quali sono le forme con cui la politica si mette in ascolto. Per esempio, una forma come le petizioni, che sembra un po' banale, in realtà per esempio è stata utilizzata dal Parlamento europeo per raccogliere le istanze anche dei singoli cittadini, ma le grandi discussioni nelle comunità sulle opere pubbliche che impattano molto sui territori, la transizione ecologica giusta, quando arriva la paleolica nel mio quartiere che cosa succede, insomma il conflitto è parte del cambiamento, va ascoltato e noi vorremmo proprio stare lì. E quindi se ci sono persone in ascolto che hanno un'assemblea, che hanno preso un appuntamento col sindaco per andare, o con la sindaca per andare a raccontargli certe cose, noi vorremmo portare il ronzino di Sancho e il grande senso pratico di quest'uomo che di fatto ha veramente curato le ferite di Don Chisciotte, è stato con lui fino alla fine, è andato a parlare con Dulcinea che era una contadina e non una domildonna, facendo finta che fosse anche lui, credendoci che fosse una domildonna, insomma prendiamo spunto da Sancho, stiamo nella pratica del quotidiano e da qualche parte si arriverà, come Don Chisciotte e Sanzio Panza.
9: E tra l'altro Sara Zambotti, oggi lo abbiamo visto con la scuola, per esempio il lavoro della Fondazione Cecchettin, ma anche quello di Francesca Cavallo che abbiamo ascoltato prima con le storie spaziali per maschi del futuro. Anche tu parlerai di scuola oggi, con quale chiave?
10: Esatto, noi staremo un po' sul tema anche qui molto interrelato del più lungo calendario, interruzione estiva di un calendario scolastico che l'Unione Europea ha mai visto, è l'Italia con 14 settimane di interruzione estiva, e poi la richiesta di molti di provare a distribuire queste lunghissime vacanze durante l'anno, ma la questione del caldo, perché il caldo è diventata un'emergenza, le scuole non sono assolutamente ancora climatizzate, le percentuali sono di uno scarso 10% di scuole climatizzate, e queste due questioni, la questione sociale di un bisogno di un presidio, le famiglie non possono gestire 14 settimane di interruzione scolastica, è troppo, ma dall'altra aprire troppo presto necessita un intervento di climatizzazione sulle scuole. Oggi la notizia, avete visto in Sicilia alcune scuole ritarderanno proprio perché fa ancora troppo caldo, e quindi cercheremo di tenere insieme questo, ma dal punto di vista della società civile, quindi di quelli che stanno facendo delle proposte concrete per rendere le scuole luoghi più abitabili per insegnanti e tutta la comunità scolastica, bambini e studenti e studentesse.
9: Perché anche dal luogo fisico bisogna partire, non bisogna dimenticarsene. E visto che oggi è un giorno di novità, ma a Radio 3 anche di sigle nuove, ascoltiamo la sigla di Sancho.
11: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma solo conquistare.

0: Sara Zambotti, la voce l'abbiamo riconosciuta, le note da dove vengono?
1: Le note sono quelle della banda Osiris, che ha accompagnato alcune già sigle di Radio 3 in questi anni, ha accompagnato, diciamo, la mia vita radiofonica per tutti questi anni, e quindi sono molto molto grata sia alla banda Osiris che ad Alessandro Bergonzoni per aver vestito così in modo così bello Sancho, e proprio perché Radio 3, e io sono molto grata davvero di questo spazio, e come dire, è anche molto molto emozionata, è una comunità, sarà con noi anche Loredana Rotundo alle 14 per raccontare dove si continuerà a ascoltare Wikiradio, che ha abitato lo spazio delle 14 per moltissimi anni, e quindi la storia da una parte, l'iperpresente della cronaca di Sancho, cercheremo di tenere insieme queste dimensioni.
0: Grazie a Sara Zambotti per averci presentato la nuova creatura, il nuovo prodotto, il nuovo programma di Radio 3, Sancho, che debutta oggi alle 14, quindi appuntamento con Sara Zambotti per oggi, tra poche ore. Noi lasciamo la linea a Roberto Zichitella per Radio 3 Mondo, che torna a parlare di scuola, Gaza in Cisgiordania, Rosa Polacco e Cristina Faloci ai microfoni, Piero Pugliese in regia, Marina Baglivo alla console, Sonia Curzel, Antonio Santaniello, Michele Bisceglia, Piero Sorrentino, Cristiana Castellotti e Pietro Del Soldà, che domani torna a questo microfono, vi salutano. A domani alle 10 con Tutta la città ne parla.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, siete all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Costanza Spocci in redazione, Marco Pompi in regia, Fiore Liborio alla console. Cominceremo la puntata di oggi andando in India. Si è chiuso ieri a New Delhi il 18° vertice dei BRICS, il raggruppamento delle economie mondiali emergenti formato dai paesi del precedente BRIC, acronimo di Brasile, Russia, India, Cina, poi con l'aggiunta del Sudafrica e poi ancora di Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Iran e Indonesia. Si tratta di un raggruppamento espressione di quel sud globale che, come ha detto il primo ministro indiano Modi, è in prima linea nell'affrontare le crisi mondiali, ma occupa gli ultimi posti quando si tratta di prendere decisioni. A New Delhi si è parlato di geopolitica e di economia, anche con la presenza di leader impegnati in conflitti come Vladimir Putin e il presidente iraniano Massoud Pezeshkian. I lavori del vertice si sono conclusi ieri con un discorso del presidente cinese Xi Jinping, di cui vi abbiamo parlato anche nella rassegna stampa internazionale di questa mattina, nel quale fra l'altro Xi Jinping ha promesso una cooperazione nel settore dell'intelligenza artificiale, lanciando così una nuova sfida all'egemonia statunitense di cui sempre ieri si è vantato il presidente americano Trump. E poi parleremo di scuole. Oggi riaprono le scuole in gran parte d'Italia e noi vi parliamo del ritorno a scuola a Gaza e in Cisgiordania. Nella striscia di Gaza bambine e bambini hanno perso in media l'equivalente di 5 anni di istruzione a causa della crisi. Centinaia di migliaia di bambini sono lontani dagli istituti, distrutti o trasformati in rifugi per gli sfollati. Tra insegnanti senza lavoro e famiglie private della quotidianità scolastica, il diritto all'istruzione dei giovani Gazawi rischia di diventare una delle vittime più durature della guerra. In Cisgiordania la perdita stimata di oltre 2 anni e mezzo di apprendimento tra restrizioni alla mobilità, riduzione dei giorni di scuola e crescente instabilità. Eppure, nonostante tutto, l'educazione continua a rappresentare una delle poche speranze concrete per il futuro. Il numero a cui mandare le vostre domande, i vostri commenti è il 335-5634-296.
1: New Delhi Declaration 2026 को सर्वसम्मति से adopt किया जाता है. आज की हमारी बैठक अत्यंत सार्थक और रचनात्मक रही.
0: Ecco, in questa clip da New Delhi avete ascoltato la voce del primo ministro Modi quando veniva approvata la dichiarazione di Nuova Delhi 2026, quando appunto è stata adottata all'unanimità, e Modi diceva che la nostra riunione di oggi è stata estremamente proficua e costruttiva. Io saluto Marco Masciaga, il corrispondente dall'Asia del Sud del Sole 24 Ore, collegato con noi. Buongiorno Masciaga.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Ecco, allora, che bilancio si può trarre di questo summit che appunto ha portato diversi leader importanti della comunità internazionale a New Delhi?
2: La sensazione è che tutti e tre i principali leader abbiano portato a casa qualcosa, nel senso che Modi, che era il padrone di casa, ha portato a casa questo documento di 45 pagine, lunghissimo, New Delhi Declaration, dal titolo un po' pomposo, però dietro il quale si nasconde un successo diplomatico da parte dell'India, nel senso che buona parte delle preoccupazioni che hanno accompagnato questo vertice erano legate al fatto che avrebbe messo intorno allo stesso tavolo gli Emirati Arabi Uniti e l'Iran, che sono due paesi di fatto in guerra. Il fatto di essere riusciti ad arrivare a un documento condiviso in cui, pur senza fare nomi, comunque si affronta il tema del Medio Oriente e dei conflitti scatenati in maniera unilaterale, è comunque un piccolo successo diplomatico per l'India. Prima di questo vertice ci sono state tutte le varie ministeriali tematiche, l'unica che non era riuscita a produrre un documento congiunto era stata quella, non a caso, dei ministri degli esteri, e quindi c'è stato un passo avanti per Modi. Per quanto riguarda Vladimir Putin, si tratta di un'altra passerella internazionale, che non è una cosa così scontata. L'India però non aderisce alla Corte Penale Internazionale dell'AIA, quindi non c'era rischio di essere arrestato, e quindi ha potuto stringere stringere mani e farsi fotografare in mezzo ad altri grandi leader mondiali, e quindi se vogliamo, diciamo, diminuendo un po' il suo isolamento e diminuendo ulteriormente il suo isolamento internazionale. E poi nella dichiarazione finale non c'è cenno dell'Ucraina, che è sicuramente un piccolo punto a favore della Russia. Per quanto riguarda invece Xi Jinping, che è stato il protagonista della seconda giornata, quella di ieri, c'è stata la presentazione di una serie di proposte rivolte ai BRICS, ai Greater BRICS, come li chiama lui, quindi non soltanto i BRICS, ma anche quei paesi che sono in camera, in anticamera per entrare all'interno dell'organizzazione, che noi chiamiamo di solito Sud Globale, ed è una mossa che tutto sommato ci si poteva aspettare, anche perché il prossimo anno il padrone di casa sarà la Cina e sarà l'occasione per portare avanti la propria agenda politica ed economica verso il sud del mondo.
0: Ecco, tra l'altro abbiamo visto la foto di questi tre leader che piantavano insieme tre alberelli, no? A New Delhi, insomma, quindi c'è stata anche questa, come si dice, questa foto opportunity. Poi c'è stato, ricordo anche che in questo documento di cui faceva accenno Marco Masciaga, effettivamente è anche molto, molto generico, no? Perché si parla di di arrivare alla soluzione pacifica delle controversie internazionali attraverso il dialogo, la consultazione e la diplomazia, quindi insomma con questi toni generici era forse anche facile, no? Trovare un accordo fra tutti.
2: Era l'unica strada percorribile, probabilmente, perché per ovvie ragioni, se hai seduti allo stesso tavolo iraniani ed emiratini, in questo momento cercare di andare a distribuire le responsabilità di quello che sta succedendo in Medio Oriente diventa decisamente complicato. Non dimentichiamo che i BRICS sono un'organizzazione importante dal punto di vista, se vogliamo, demografico. Oramai il 49% della popolazione mondiale ricade di sotto, il 40% del PIL, però calcolato a parità di potere d'acquisto, ricade all'interno dei BRICS. Allo stesso tempo, tradurre questa massa in un'azione politica coerente è tutt'altro che facile, anche perché all'interno dei BRICS ci sono correnti abbastanza distanti tra loro. Ci sono paesi che sono apertamente anti-occidentali e ci sono paesi invece che aderiscono ai BRICS perché vedono in questa organizzazione un'alternativa, qualcosa di complementare alla governance mondiale nata e cresciuta a immagine e somiglianza dell'Occidente. Al primo campo appartengono Cina, Russia, Iran, al secondo sicuramente l'India, che non vuole deteriorare ulteriormente i rapporti con gli Stati Uniti, e poi con l'allargamento sono entrati altri paesi. L'Iran, come dicevo, da una parte, però sul fronte più filo occidentale ci sono sicuramente anche Etiopia ed Egitto, per esempio, e gli Emirati.
0: Ecco, Marco Masciaga, ci sono altri paesi quindi in anticamera in questo momento che aspirano ad entrare nei BRICS?
2: Ci sono paesi che hanno lo status di osservatori, e si tratta di paesi che potrebbero essere interessati a far parte di questa organizzazione. C'è poi il caso dell'Arabia Saudita, che è stata invitata, ha accettato, ma non è ancora dentro, è uno status molto molto ambiguo rispetto ai BRICS. Però Arabia Saudita a parte, ci sono paesi come il Vietnam, che è un'economia emergente che non è più possibile ignorare in Asia orientale, per esempio c'è la Nigeria, che è un paese forte crescita anche demografica, ma non soltanto, e quindi stiamo osservando che intorno a questa organizzazione, pur con le sue diversità interne, si sta coagulando un pezzo di mondo che sostanzialmente cerca di avere più voce negli affari internazionali e nei meccanismi che governano la finanza internazionale. La dimostrazione l'abbiamo avuta in questi mesi di conflitto, in cui i sistemi di pagamento internazionali, per esempio, sono stati usati come un'arma di pressione nei confronti di alcuni paesi. Avere un po' di redundancy, come si dice in inglese, un po' di ridondanza, qualcosa che delle strade alternative, dei canali alternativi rispetto a SWIFT, per esempio, può essere una cosa che ai paesi che possono finire nelle mire degli Stati Uniti può essere parecchio utile.
0: Si è parlato anche di de-dollarizzazione, mi pare, no? Era anche questo uno dei punti all'ordine del giorno di questo summit.
2: Sì, è un terreno minato questo, perché affrontare apertamente l'argomento significa entrare in conflitto diretto con gli Stati Uniti, e in particolare con un'amministrazione americana che può, diciamo, reagire in maniera sproporzionata rispetto a certe prese di posizione. È innegabile che negli ultimi anni, come accennavamo prima, per via delle guerre, un terreno minato questo, perché affrontare apertamente l'argomento significa entrare in conflitto diretto con gli Stati Uniti e in particolare con un'amministrazione americana che può, diciamo, reagire in maniera sproporzionata rispetto a certe prese di posizione. È innegabile che negli ultimi anni, come accennavamo prima,

0: energetiche, abbiamo sicuramente assistito a un fenomeno di diversificazione rispetto alle valute utilizzate per le transazioni, che ha visto crescere il peso, per quanto riguarda l'India, della rupia indiana, per quanto riguarda la Cina, dello yuan, e quindi comunque dei tentativi di bypassare un sistema che è fondato ancora in larghissima parte intorno al dollaro. Però questo è un terreno particolarmente delicato, come dicevo, quindi fa parte di quegli ambiti in cui i paesi dei BRICS cercano di andare avanti, però non si muovono esattamente come un solo uomo. Ed è sempre più facile fare dichiarazioni altisonanti come quelle contenute nella New Delhi Declaration che non creare un vero e proprio sistema di pagamento alternativo rispetto a quello americano.
1: Ecco, in questo summit c'era anche attenzione per il bilaterale tra Xi Jinping e Modi, il presidente cinese, mi sembra era da 7 anni che non visitava l'India. Com'è andata alla fine per questo? Come sono i rapporti bilaterali in questo momento fra questi due giganti?
0: Siamo in una fase di disgelo, nel senso che per molti anni i rapporti sono stati decisamente difficili, in particolare dopo il 2020, quando ci furono degli scontri all'arma bianca sul confine tra India e Cina, un confine himalayano che dalla parte indiana coincide con l'Arunachal Pradesh e con il Tibet dalla parte cinese. Ci sono stati almeno 20 morti da parte indiana, si dice soltanto 4 da parte cinese, anche se c'è sempre un po' di opacità da questo punto di vista. Da allora i rapporti sono precipitati. E di mezzo c'è stata anche la pandemia che ha interrotto i collegamenti e quindi, vista la situazione diplomatica complicata, per lunghi anni non sono stati rilanciati. Ora i collegamenti ci sono nuovamente. I visti per gli ingegneri e i manager cinesi in arrivo in India hanno ricominciato a essere emessi. Questo è sicuramente un altro segno importante della necessità che in un certo senso l'India ha della tecnologia, del know-how cinese per poter far decollare alcune sue industrie strategiche. Pensiamo in particolare a quella delle energie rinnovabili, e quindi c'è sicuramente un processo di pacificazione da quel punto di vista lì. Dire che tutti i problemi sono risolti sarebbe assolutamente prematuro, perché come abbiamo visto ieri, quando ha preso la parola Modi nel corso del vertice dei BRICS, ci ha tenuto a condannare la weaponization, la trasformazione in arma, possiamo tradurre in italiano, del primato che certi paesi hanno nel settore della tecnologia, e questo è sembrato un riferimento all'intelligenza artificiale, e dei minerali critici, questo è sembrato un riferimento al semi-monopolio cinese sulle terre rare.
1: Ecco, l'ultima cosa, Marco Masciaca, a proposito di intelligenza artificiale. Ieri il presidente americano Trump in Irlanda ha detto che non vuole freni all'intelligenza artificiale per non rischiare di essere sorpassato dalla Cina. Teme che il predominio americano nel settore possa essere minacciato dalla Cina. E ieri proprio Xi Jinping ha rilanciato con questa World AI Cooperation Organization, quindi ha lanciato direttamente una sfida a Trump. È stata interpretata anche lì in questo modo a New Delhi.
0: Sembra una sfida duplice, nel senso che è sicuramente una sfida agli Stati Uniti, nel senso che c'è un tentativo di controbilanciare il dominio americano nel settore dell'intelligenza artificiale, e la Cina di fatto in questo momento è l'unico paese che può permettersi di farlo grazie a DeepSeek, grazie ad Alibaba. Poi c'è una differenza sostanziale dal punto di vista di approccio, e questo è in parte anche reso possibile dal fatto che l'amministrazione Trump è abbastanza allergica alle regole in materia di intelligenza artificiale, e quindi la Cina sta cercando di spingersi in questa specie di vuoto non legislativo, però diciamo normativo, comunque di norme concordate tra i paesi, per cercare di allargare la propria sfera di influenza di nuovo in questo globale di cui parlavamo prima. C'è quindi un elemento di competizione con gli americani, cercando di proporre dei meccanismi, delle formule aperte, open source, come dicevi, rispetto ai progetti americani che sono più di natura proprietaria, come si dice in questi casi. E il fatto di aprire la propria cooperazione ai paesi del sud del mondo significa accrescere innanzitutto enormemente il peso cinese in un settore che è considerato strategico non solo per l'economia ma anche per la difesa. Far diventare più difficili quel blacklisting di cui

0: sono vittime le aziende, le istituzioni universitarie, quelle anche sospettate di essere vicine alle forze armate cinesi, che hanno difficoltà ad acquistare, per esempio, alcune categorie di chip americani di altissimo livello, e poi di, diciamo, anche in un certo senso, contribuire in prima persona a stabilire le regole che dovranno prima o poi governare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale al di fuori degli Stati Uniti. Quindi sicuramente è un aspetto che ci si aspettava che sarebbe stato sollevato da Xi Jinping, anche perché la Cina negli ultimi mesi ha lanciato due iniziative, una nel settore del digitale e una nel settore dell'intelligenza artificiale, che sono apertamente rivolte al sud del mondo e appunto a pochi mesi dalla presidenza di turno in Cina del BRICS. Era abbastanza inevitabile che l'appuntamento di Delhi fosse utilizzato in questa chiave. L'India non sarà felicissima perché l'idea di un sud del mondo guidato dal punto di vista dell'AI dalla Cina non rientra esattamente nelle priorità strategiche di New Delhi.
1: Insomma, staremo a vedere. Tra l'altro, tra qualche settimana ci sarà anche l'incontro negli Stati Uniti tra Xi Jinping e Donald Trump. Ringrazio Marco Masciaga, corrispondente dall'Asia del Sud del Sole 24 Ore, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Learning and psychology are interconnected fields. The war affected the students psychologically, which had a big impact on their education.
3: The Education Ministry estimates nearly 400 schools have been damaged or leveled, including more than 100 run by UNRWA, the UN Agency for Palestinian Refugees. More than 17,000 students and 760 teachers were killed.
1: Ecco, questa clip ci ha portato a Gaza, una clip presa da Al Jazeera. Avete sentito la voce di una insegnante, Anna Rizk, che diceva: apprendimento e psicologia sono ambiti strettamente interconnessi. La guerra ha avuto un forte impatto psicologico sugli studenti, con conseguenze importanti sulla loro istruzione. E poi il reporter diceva che il Ministero dell'Istruzione stima che quasi 400 scuole siano state danneggiate o completamente distrutte nella striscia di Gaza. E noi salutiamo Youssef Hamdoun, responsabile dei progetti nel Medio Oriente della ONG EducAid. Buongiorno Youssef Hamdoun.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, volevo chiederle intanto quali sono le notizie che arrivano da Gaza per quanto riguarda le attività scolastiche, che sono naturalmente molto, molto difficili, visto che oltre il 90% delle scuole sono state distrutte.
4: Sì, in effetti nella striscia di Gaza oggi non possiamo parlare di un sistema educativo regolare, ma di una risposta educativa d'emergenza, e purtroppo è insufficiente. Dopo la distruzione ovviamente oltre del 93% delle scuole nella striscia di Gaza e il resto delle scuole che viene utilizzato come shelter per le famiglie sfollate, e c'è un collasso totale del sistema educativo, e praticamente attualmente si opera nella striscia di Gaza attraverso i luoghi temporanei di apprendimento, così vengono chiamate, che sono praticamente le scuole tenda, che vengono allestite delle tende e che hanno l'obiettivo di garantire un minimo di continuità educativa, offrendo ai minori in età scolare protezione, sostegno psicologico, in attesa e con la speranza di un ritorno alla normalità. E perciò stiamo parlando di una situazione di educazione non formale, è l'unica risposta che ci può garantire al momento ai minori in età scolare nella striscia di Gaza. In realtà è una situazione molto drammatica, molto difficile, perché si aspettava che dopo l'annuncio del cessate il fuoco ormai un anno fa, che si avvia un processo di ricostruzione e che si arrivi a questa fase, diciamo, di ritorno alla normalità, ma purtroppo fino a questo momento si va avanti con questi tentativi, ecco, di tenere i bambini sotto queste tende, cercando di fare in modo che non perdano competenze didattiche acquisite nel passato, e con tantissima difficoltà, a dire la verità, e cercare di fare in modo che possano acquisire competenze nuove, ma è un obiettivo veramente molto alto da raggiungere, non è sempre a disposizione. Ecco.
1: Ecco, Youssef Hamdouna, se non sbaglio le attività scolastiche a Gaza sono coordinate dall'UNICEF, no? Attraverso un education cluster.
4: Sì, esatto. Noi come Educate siamo un membro molto attivo all'interno dell'Education Cluster, che è gestito in realtà da UNICEF. All'interno del cluster ci sono tutti gli attori, diciamo, principali che operano nel settore di educazione. Meno male, un minimo di coordinamento c'è tra i vari stakeholder e tra vari attori, al fine di cercare assieme di garantire una risposta il più possibile coordinata. E nonostante ciò, purtroppo risultano alla data di oggi oltre 300.000 bambini che risultano al di fuori di queste scuole tenda, che praticamente non hanno un accesso, purtroppo. E uno dei punti in realtà da sottolineare è che queste scuole tenda purtroppo e non sono accessibili, perciò è anche la partecipazione dei minori con disabilità quasi impossibile. Infatti EduKid lavora nella striscia di Gaza e ha un focus maggiore su questo gruppo, diciamo, più vulnerabile della popolazione, cioè le persone con disabilità, con un focus maggiore sui minori con disabilità. Su quello che noi cerchiamo di fare è quello di garantire l'accesso e la partecipazione dei minori con disabilità in età scolare a queste poche realtà che esistenti nella striscia di Gaza, attraverso garantire gli ausili che vengono fabbricati e vengono rigenerati all'interno di due laboratori che sono stati allestiti da parte di Educate nella striscia di Gaza, e in questo modo aiutiamo i bambini ad avere tutti gli ausili, tutti i materiali adattati alle loro esigenze specifiche, e per fare in modo che possano partecipare alla vita della tenda scuola, chiaro, o ugualmente ad altri bambini.
1: Grazie Youssef Hamdouna, prego di restare pure in ascolto. Io saluto l'altro ospite collegato con noi, Luigi Bisceglia, coordinatore regionale del VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo per il Medio Oriente. Buongiorno Luigi Bisceglia.
5: Buongiorno Roberto, ne approfitto per salutare anche l'amico Youssef.
1: Bene, Bisceglia, io mi ricordo, sono stato con voi nel dicembre del 2022 in Cisgiordania, ricordo i vostri progetti, le scuole, si chiamava il progetto, se non sbaglio, Scuole a misura di bambino, no? Nell'area a sud di Hebron, Masfrayatta. Volevo sapere com'è la situazione, come riprende questo anno scolastico in Cisgiordania.
5: Sì, e ecco, partiamo dal fatto che il 6 settembre è ufficialmente cominciato l'anno scolastico anche in Cisgiordania, e quindi circa 800.000 tra bambini e ragazzi, seppur in maniera difficoltosa, sono riusciti a tornare a scuola. Dobbiamo considerare che è impossibile per l'autorità palestinese garantire che come dire, i bambini possano andare a scuola 5 giorni alla settimana, perché non ci sono le coperture finanziarie per farlo, e quindi, come è successo nei 3 anni precedenti, i bambini vanno a scuola 3 giorni alla settimana, e in qualche modo questo ci permette di dire che l'anno scolastico è cominciato. La maggior parte delle scuole pubbliche è quindi aperta. Il grosso dei problemi è legato alla difficoltà a raggiungere le scuole, perché spesso bambini e ragazzi sono vittime di violenza, soprattutto da parte dei coloni israeliani e talvolta anche da parte dell'esercito israeliano. E quindi, attraverso il progetto che lei menzionava, il nostro obiettivo è stato quello sempre di ristrutturare o costruire scuole nei villaggi, anche quelli più periferici, in modo tale da garantire ai bambini di avere la scuola sotto casa e di avere quindi un ambiente protetto, accogliente a misura di bambino, dove non solo poter studiare ma anche poter giocare. C'è un dato importante che vorrei citare sin dall'inizio, e cioè il fatto che Praticamente dopo 15 anni di mia esperienza qui in Palestina, per la prima volta alla fine dell'anno scolastico precedente, quindi a giugno, ho visto bambini che frequentavano la terza elementare, quindi bambini di 8 anni, che facevano fatica a leggere e a scrivere. E questo, ahimè, è una diretta conseguenza di quello che menzionavo prima, cioè il fatto che 3 giorni alla settimana non sono sufficienti per imparare a leggere, a scrivere, a far di conto.
1: Ecco, avete realizzato di recente nuove scuole, anche, ricordo, con l'aiuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione?
5: Sì, abbiamo a maggio terminato un progetto che ci ha permesso di ristrutturare 4 scuole e quindi garantire il diritto all'istruzione a 1200 bambini. Tutte queste 4 scuole sono sempre dislocate in 4 villaggi tra Hebron e Yatta, quindi due città nel sud della Cisgiordania. Ma ci tengo anche a dire che, oltre al supporto significativo dell'AICS, siamo anche riusciti, attraverso una raccolta fondi, attraverso una cosiddetta campagna di crowdfunding, a costruire una 5ª scuola da zero per altri 80 bambini in un villaggio che si chiama Halletaha, grazie alle donazioni della società civile, di persone che hanno creduto che in un momento difficoltoso come questo si dovesse rispondere alla distruzione, ricostruendo e soprattutto stando vicini ai bambini e ai ragazzi palestinesi. Continuiamo con altre campagne di raccolta fondi, perché nonostante tutto quel che è fondamentale è rimboccarsi le maniche e provare a contribuire a garantire un futuro ai bambini e ai ragazzi palestinesi.
1: Ecco, una domanda, Gigi Bisceglia: per quanto riguarda i programmi e i libri di testo, c'è piena autonomia o c'è un controllo da parte delle autorità israeliane?
5: In Cisgiordania la situazione è tutto sommato ancora sotto controllo, anche se questo non significa che la polizia non possa andare a controllare i libri, i materiali scolastici, cosa che invece non avviene ormai da tempo a Gerusalemme Est, dove le scuole palestinesi, o comunque le scuole di Gerusalemme Est, non possono più utilizzare i libri stampati dall'autorità palestinese. Questo non riguarda solo materie come la storia, ma anche i libri di testo di matematica e scienze, che sono stati confiscati perché recavano sulla copertina la bandiera palestinese. Quindi quel che sta succedendo adesso a Gerusalemme Est è che il governo israeliano, e quindi il Ministero dell'Istruzione israeliano, di fatto monitora e controlla anche le scuole di Gerusalemme Est.
1: Insomma, anche questa è certamente una limitazione importante che colpisce gli studenti palestinesi. Io ringrazio i nostri ospiti, Luigi Bisceglia, coordinatore regionale del VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo per il Medio Oriente. Grazie per essere stato con noi.
5: Grazie Roberto, e a presto.
1: E ringrazio anche Youssef Hamdouna, responsabile dei progetti nel Medio Oriente della ONG EducAid, che ci ha parlato delle attività scolastiche che, nonostante tutte le difficoltà, si stanno svolgendo in questo momento nelle tende a Gaza. Grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi.
1: E si chiude qui questa puntata di Radio Tremondo. Adesso arriva il momento di Radio Trescenza. Ricordo che Radio Tremondo ritorna domani mattina alle 6:50 su Radio 3 e anche su Rai Play Sound. A tutti voi l'auguro di una buona giornata e di buon ascolto da Roberto Zichitella.
7: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Una grande passione è andare alla ricerca dei libri abbandonati, i figli di carta espulsi dalle biblioteche domestiche, da amori dei lettori a scarti. I meno fortunati finiscono nel cassonetto, altrimenti nei mercatini, sulle bancarelle, nelle librerie dell'usato. Libri vagabondi chiedono salvezza, in cambio memoria del Novecento raccontano storie.
1: Figli di carta con Bruno Luverà, da domenica 20 settembre alle 13.30 su Radio 3.
2: Radio 3 Scienza.

0: A metà degli anni 70 Emma Bonino fu tra le protagoniste delle battaglie per il diritto all'aborto. A quasi 50 anni dall'approvazione della legge 194, quanto è davvero garantito in Italia il diritto delle donne di scegliere? E poi parleremo della lettera firmata da 20 medaglie Fields su matematica e intelligenza artificiale. Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Radio 3 Scienza. Sono quasi le 11:31, mancano una decina di secondi di lunedì 14 settembre 2026. E dopo la scomparsa venerdì scorso di Emma Bonino sono state ricordate le tante battaglie che hanno caratterizzato la sua attività politica, a cominciare da quella sull'aborto, di cui è stata una delle protagoniste nei primi anni 70, battaglia che portò alla promulgazione, lo ricordiamo bene, il 22 maggio del 1978 della legge 194. A quasi 50 anni da quella legge, quanto e come è applicata questa legge nel nostro paese? Proviamo a capirlo con l'aiuto di due ospiti. Chiara Lalli, buongiorno e bentornata a Radio 3 Scienze.
1: Buongiorno, grazie.
0: Filosofa e bioeticista. Sonia Montegiove, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno, grazie.
0: Giornalista, informatica. Chiara Lalli e Sonia Montegiove alcuni anni fa hanno unito le loro forze per dare vita al progetto Mai Dati, per avere trasparenza sui dati relativi alle interruzioni volontarie di gravidanza nel nostro paese. Un progetto che è diventato anche un libro nel 2022 dal titolo Mai Dati, dati aperti sulla 194 perché sono nostri e perché ci servono per scegliere, pubblicato da Fandango. 335-5634-296 per i vostri messaggi via SMS e WhatsApp. Chiara Lalli, vorrei partire da lei, vorrei partire da quella foto che è molto circolata in questi giorni, che ritraeva Emma Bonino a Bra il 15 giugno 1975. Lei militante, Emma Bonino militante del CISA, il Centro di Informazione sulla Sterilizzazione e l'Aborto, il giorno dell'arresto di Emma Bonino. Che Italia era per le donne?
1: Beh, un'Italia molto molto diversa da oggi, e forse è importante anche ricordarlo per cercare di essere un po' più ottimisti, no? Intanto ricordiamo che l'aborto era vietato, naturalmente, e ricordiamo anche perché la legge che lo vietava era una legge che riguardava i delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe, quindi molto diverso dai discorsi che si fanno oggi sui diritti dell'embrione e del concepito, no? Okay. Era appena da pochissimo finito il divieto sulla contraccezione, era il 1970. Io lo ricordo sempre perché fa veramente impressione. Probabilmente è veramente difficile, no? Immaginare oggi che la contraccezione fosse vietata, è assurdo. Nel 1975 vengono istituiti i consultori familiari, da poco c'era il divorzio, insomma veramente era un contesto molto molto arretrato, e verosimilmente la difficoltà, che peraltro c'è ancora, sulla possibilità di abortire, immaginate in questo contesto così arretrato come fosse difficile parlare di libertà, di possibilità di abortire, di scelta, tant'è che ci sono volute veramente, insomma, le disobbedienze civili, ha già nominato l'arresto di Emma Bonino, ma insomma sono stati arrestati anche altri esponenti radicali, e tutto il lavoro del CISA è stato importantissimo, soprattutto per quanto riguarda l'informazione, la possibilità di far passare delle informazioni alle donne che, ricordiamo, in quegli anni, come in ogni contesto in cui l'aborto è illegale, non è che non abortissero, ma erano costrette per abortire ovviamente a cercare soluzioni illegali, o chi poteva permetterselo ad andare nei paesi in cui era già legale. E ricordo peraltro, per chi l'ha visto, quel film terribile di alcuni anni fa che si intitolava 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, che racconta benissimo l'orrore degli aborti clandestini, che non riguarda soltanto il pericolo per la salute e per la stessa vita, che non sarebbe un pericolo secondario naturalmente, ma tutto quell'orrore anche di ricattabilità nel momento in cui tu vai a cercare qualcosa che non è protetta dalla legge, no? Questo è sempre il solito problema. Concludo solo dicendo che in riferimento agli aborti clandestini dobbiamo sempre stare un po' attenti, non è soltanto, diciamo, non dovrebbe diventare un argomento principale, nel senso, quella è la realtà, ma anche ricordare che la possibilità di scegliere, visto che ogni donna dovrebbe scegliere sul proprio corpo è una questione profondamente morale, cioè non solo l'aborto dovrebbe essere garantito e legale perché sennò le donne muoiono, per capirci, ma perché la scelta di ognuno di noi, ognuna di noi sui nostri corpi dovrebbe essere assolutamente garantita, perché non c'è altra via, l'unica via morale è quella di poter scegliere, anche perché ricordo che l'unica alternativa è obbligare una donna a portare avanti una gravidanza che non vuole. Immaginate l'orrore quando si parla, no? Spesso e a sproposito del trauma necessario, inevitabile dell'aborto volontario. Ecco, ricordate che trauma, anzi pensate a che trauma può essere una situazione in cui non si hanno scelte e possibilità, e se si scopre di essere rimaste incinte si è obbligate a portare avanti una gravidanza.
0: Chiara Lalli ci ha restituito un'immagine molto efficace del cambiamento che c'è stato nel nostro paese nel corso di questi 50 anni, che è importante vedere in prospettiva per capire appunto i passi avanti giganteschi che abbiamo fatto. Ma a partire da questa visione prospettica ci sembra importante interrogarci sull'oggi e sulla comprensione, a partire dai dati, che è il lavoro che avete fatto voi negli ultimi anni, Lalli e Montegiove, di capire appunto le condizioni che garantiscono, se ci sono sempre le condizioni che garantiscono quel diritto di scegliere per ogni donna. E allora, Sonia Montegiove, vengo da lei per capire anzitutto da dove siete partite per realizzare questo progetto, portare avanti questo progetto che state cercando di aggiornare passo passo sui dati relativi alle interruzioni volontarie di gravidanza nel nostro paese, a cominciare dalla difficoltà di ottenere quei dati. Ci racconta con che situazione vi siete trovate a scontrarvi?
2: Certo, diciamo che il nome dovrebbe già dire tutto, perché appunto partiamo da mai dati. E quali erano i dati che avevamo notato non erano presenti nella relazione teoricamente annuale che il Ministero, diciamo, dovrebbe pubblicare? I dati, per esempio, riferiti alla obiezione di coscienza per struttura, quindi per ospedale. Al momento attuale, ancora oggi, purtroppo io e Chiara nel 2021, in quell'estate del 2021, pensavamo che con un primo accesso civico e con una prima uscita pubblica di alcuni dati la situazione potesse cambiare, no? E che quindi magari in quella relazione si sarebbe potuta arricchire di altre informazioni preziose, che così invece non è stato. Per cui adesso, per esempio, una donna che appunto ha la necessità di chiedere un servizio pubblico, qual è l'interruzione volontaria di gravidanza, non ha idea qual è, diciamo, la percentuale di obiettivi sia ginecologi che anestesisti che infermieri presenti in una determinata struttura. Per cui è come dire di andare a chiedere un servizio senza sapere minimamente, e innanzitutto, se quel servizio è garantito, perché non esiste neanche un elenco di strutture aggiornato di strutture che garantiscono il servizio di IVG, e poi soprattutto se magari in quella struttura si ha una risposta efficace oppure no, detto che non è soltanto chiaramente la percentuale di obiettori che fa la qualità del servizio, questo l'abbiamo ripetuto più volte, però è un indicatore importante, e al momento attuale è riferito solo ad una media nazionale, quindi attraverso le nostre prime mappe che abbiamo realizzato, l'idea era un po' quella di mettere a disposizione delle donne un servizio che potesse dire loro: in questa struttura puoi andare perché la percentuale di obiettori è magari più bassa di un'altra struttura che è vicina a casa tua, e quindi è probabile che tu possa trovare la persona giusta con cui interfacciarti.
0: Perché, Sonia Montegiove, intanto ricordiamo l'importanza di questo strumento, l'accesso civico generalizzato, che avete usato per richiedere i dati alle varie strutture sanitarie. Solo un inciso per dire che è una battaglia importante che ha a disposizione di tutti i cittadini, Sonia Montegiove.
2: Sì, noi abbiamo utilizzato l'accesso civico generalizzato, che ormai ha compiuto 10 anni, è uno strumento utilissimo, che però non funziona benissimo,
0: ecco.
2: Questo lo abbiamo notato. Perché non funziona? Perché non tutti rispondono. Abbiamo avuto all'incirca negli anni, perché poi la nostra ricerca si è ripetuta e quindi abbiamo fatto tanti accessi civici, ormai siamo al quarto se non ricordo male. Prima lo abbiamo fatto con le ASL e le aziende ospedaliere, poi siamo passati alle regioni perché abbiamo capito che comunque le regioni avevano quei dati e quindi diventava, diciamo, il numero delle PEC che abbiamo da inviare erano indubbiamente minori, e abbiamo notato che all'incirca un 60% di strutture di pubblica amministrazioni aveva risposto alla nostra prima ricerca. Stavolta in quest'ultimo anno l'abbiamo rifatta e invece ci hanno risposto praticamente quasi tutte, ma non tutte rispondono con ciò che chiediamo. C'è anche capitato che in passato che alcune regioni o alcune aziende ospedaliere ci abbiano risposto semplicemente con una PEC che diceva: abbiamo protocollato la vostra richiesta al numero, e poi lì finiva. Quindi chiaramente quella per loro era una risposta, quindi era un adempimento in qualche modo, ma quell'adempimento non serve assolutamente a nulla. Un'altra cosa che chiaramente non funziona del FOIA è che
0: Sarebbe l'acronimo per FOIA, per Freedom of Information Act, diciamo il modello
2: esatto,
0: americano, statunitense,
2: civico,
0: di accesso alle appunto ai dati e alle informazioni della pubblica amministrazione, che poi in Italia è diventato l'accesso civico generalizzato. Prego.
2: Esatto, e quindi l'altra cosa che non funziona è che c'è una circolare specifica che lo dice, ma poi ci sono anche le linee guida di ANAC su questo, che a fronte di una stessa richiesta ripetuta per più anni, la pubblica amministrazione in modo anche proattivo dovrebbe chiedersi se non è il caso di aprire quel dato, perché quel dato è necessario. Io e Chiara abbiamo fatto questo lavoro anche abbastanza pesante anche per questo, perché ci immaginavamo che alla quarta richiesta una pubblica amministrazione possa dire: visto che questi dati li abbiamo, li trasmettiamo comunque al Ministero, non sarà forse il caso di renderli pubblici, aperti, di qualità, descritti? Ecco, quest'anno, grazie anche alla collaborazione con l'associazione Ondata, lo abbiamo fatto noi, ma lo abbiamo fatto come società civile, lo abbiamo fatto in un repository che non è ufficiale, è comunque quello dell'associazione Ondata. Noi vorremmo che le pubbliche amministrazioni si prendessero l'onere di pubblicare in tempo reale dati che comunque hanno e che sono importanti per le persone.
0: E appunto avete fatto questo lavoro meticoloso per cercare di costruire diciamo informazione e quindi accessibilità a un servizio pubblico. Chiara Lalli, che fotografia emerge dell'Italia? Quanto difforme è la situazione sul territorio? Perché prima Sonia Montegiove faceva riferimento a un valore medio, per esempio, nazionale del numero di obiettori di coscienza, ma ci sono naturalmente situazioni nei territori in cui magari c'è una struttura ospedaliera che hanno il 100% di obiettori di coscienza e quindi di fatto non sono un punto di riferimento per le donne che appunto secondo la legge 194 si vedono riconosciuto il diritto di scegliere. Che fotografia emerge e che situazioni si ritrovano a vivere quindi le donne?
1: Dunque, non è affatto facile rispondere, proprio perché, come diceva prima Sonia Montegiove, la raccolta dei dati e quindi la fotografia del reale è molto, molto difficile da fare, soprattutto se poche persone si avventurano in questa richiesta e dovrebbe essere invece un'informazione istituzionale, ufficiale. Il problema del 100% o anche degli ospedali che non hanno un punto IBG in realtà potrebbe essere, non voglio dire un non problema, ma un problema secondario, a girare immediato e aggirabile con una corretta informazione, e soprattutto penso alla garanzia dell'aborto farmacologico, che ormai è possibile fare entro le 9 settimane ed è chiaramente logisticamente un intervento più semplice. Ma anche su questo piano c'è un'enorme difficoltà, perché sebbene dal 2020 il Ministero, quindi non Chiara Lalli né un'associazione X, il Ministero della Salute con le linee di indirizzo abbia detto che è possibile deospedalizzare, quindi prendere il secondo farmaco a casa e anche nei consultori, questo è facile immaginare, ripeto, come dicevo prima, una semplificazione. Beh, le regioni applicano un po' come gira l'umore. Penso per esempio alla Toscana, che spesso si dà molte aree di essere insomma una regione avanzata e non paternalistica, invece a questo proposito prevede e obbliga le donne addirittura a 3 accessi se devi fare il farmacologico, che è contrario al principio di appropriatezza clinica, anche alla considerazione che non siamo completamente deficienti. Quindi se io faccio un primo colloquio mi viene spiegato il livello di rischio, le modalità di assunzione del secondo farmaco, ce la posso fare forse a casa a prendere il secondo farmaco, mentre ecco c'è questo atteggiamento molto paternalistico che diventa poi un problema di applicazione. Quindi alla difficoltà di non avere una fotografia di quello che succede nelle singole strutture, addirittura lo diceva già Sonia, non c'è un elenco aggiornato per esempio degli ospedali in cui c'è il punto EVG, ecco, ci sono poi tutte queste altre questi altri ostacoli, anche dovuti alla frammentazione regionale naturalmente, ma questo è un problema più grande e che adesso non possiamo affrontare. Ma insomma, quindi la situazione surreale è che una donna si trova un po' a fare una caccia al tesoro e i suoi diritti cambiano moltissimo a seconda della città, della regione e perfino del quartiere in cui va a chiedere un servizio, che ricordo con tutti i difetti della 194, però il servizio di cui parliamo è legato al diritto alla mia salute, quindi è un diritto abbastanza importante. Perciò ecco, la situazione è veramente molto insoddisfacente, l'informazione è mediocre, il servizio non è facilissimo raccontare come e dove è applicato peggio, e quindi è molto difficile anche trovare dei rimedi. L'idea meravigliosa dei consultori familiari e della sanità territoriale, per esempio, sarebbe un'ottima risposta, anche rispetto a quello che dicevo prima, la possibilità cioè di fare il farmacologico nei consultori. Ma i consultori, come forse sappiamo tutti e sapete tutti, sono costantemente svuotati e depotenziati. Quindi insomma è una questione molto difficile forse da risolvere, così io ricordo sempre, è difficile da risolvere qualunque questione che abbia a che fare con la salute, con la sanità e con la gestione di risorse limitate, ma proprio rispetto a quest'ultimo punto delle risorse limitate è ancora più importante dare le informazioni e garantire soprattutto le procedure meno costose. Questo è quello che cerca di fare l'associazione Luca Coscioni con la campagna Aborto senza ricovero, proprio per applicare questa idea, che ripeto viene dal Ministero della Salute, di poter considerare le donne come agenti autonomi in grado di capire, se spiegato con cura, che un secondo farmaco, ripeto, per il farmacologico può essere preso a casa, e questo, oltre a garantire la mia scelta, risparmia, ci permette anche di risparmiare delle risorse preziosissime che sono quelle pubbliche.
0: Vi ricordo che c'è il sito maidati.it se volete approfondire questo lavoro fatto appunto in questi anni da Chiara Lalli e Sonia Montegiove. Lei faceva riferimento ai consultori, Chiara Lalli, e al ruolo che potrebbero svolgere se fossero più sostenuti, e anche rispetto a questo le cito un messaggio che è rappresentativo di diversi messaggi che stanno arrivando al 3355634296. Questo è Walter che dice: sul tema dell'aborto credo che ci possano essere situazioni molto gravi che possono portare le donne a questa pratica, però bisogna anche dire che il nascituro ha diritto di vivere, quindi bisogna aiutare queste donne anche in situazioni gravi a portare a termine la gravidanza. È un messaggio rappresentativo di diversi altri messaggi che ragionano, diciamo, sulla contrapposizione, chiamiamola così, tra il diritto delle donne a scegliere e il diritto del nascituro. Approfittiamo della sua competenza da bioeticista per chiudere questa nostra conversazione con una riflessione su questo, Chiara Lalli.
1: Non ho abbastanza tempo per spiegar bene che attribuire dei diritti al nascituro è una mossa un po' rischiosa e anche difficile da dimostrare. Sicuramente quello che possiamo dire è che, nello spirito anche della legge 194, se la scelta di abortire, quindi non è precisamente una scelta per quello che sto per dire, è determinata da difficoltà economiche di altra natura, lavorative, l'obbligo di tutti, poi più o meno diciamo applicato, ma insomma sarebbe quello di rimuovere quegli ostacoli. E ripeto, la 194 già lo dice, poi rispetto all'applicazione purtroppo diciamo non è il nostro potere riuscire a garantire questo aspetto. Quello che manca spesso ancora purtroppo nel dibattito pubblico è ricordare che in molte circostanze le donne abortiscono perché non vogliono un figlio o non ne vogliono un altro, senza drammi, senza tragedie, che non significa, questa è una falsa dicotomia, che io abortisco e mi diverto, non è questo, ma non c'è un dramma eterno e una colpa eterna da espiare, ma è una scelta libera che dovrebbe essere garantita. Ripeto, non è lo spirito della 194, perché la 194 lega la possibilità di abortire alla garanzia di un diritto della mia salute, però ecco, nel momento in cui ne parliamo dal punto di vista morale, lo dicevo prima, il punto secondo me moralmente fortissimo è che ogni donna deve avere la possibilità di scegliere sulla propria vita e sul proprio corpo, e non c'è simmetria dal punto di vista dei diritti che possa tenere rispetto al nascituro. Chiaramente più va avanti la gravidanza, più i problemi morali aumentano, ma ricordando che più del 90% delle interruzioni volontarie della gravidanza in Italia avviene entro le 12 settimane, ecco, questo ci permette di chiarire che lasciamo perdere i diritti del nascituro e soprattutto dell'embrione o del concepito, concentriamoci sulla possibilità di scegliere, decidere, esercitare una libertà che è veramente, diciamo, ogni tanto l'aspetto che dimentichiamo.
0: E grazie Chiara Lalli, lo ricordo, filosofa e bioeticista. Grazie anche a Sonia Montegiove, giornalista informatica. Vi ricordo il loro progetto maidati.it, e per averci aiutato un po' a guardare in prospettiva quello che è successo negli ultimi quasi 50 anni della storia del nostro paese e come siamo messi dal punto di vista dell'applicazione della legge 194 oggi. Tra poco a Radio 3 Scienza voltiamo pagina e torniamo a parlare invece di matematica e intelligenza artificiale.

0: E dunque, matematica e IA è stato il tema al centro della puntata di giovedì scorso, che avevamo intitolato La resa dei conti. Al microfono quel giorno c'era Roberta Fulci, che adesso è seduta qui accanto a me. Ciao Roberta, buongiorno.
1: Ciao Marco, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi vogliamo riprendere in quest'ultima parte della puntata di oggi il filo della puntata di giovedì scorso, perché in questi ultimi giorni si è continuato a discutere molto di questo tema, soprattutto a partire da una lettera aperta firmata da grandi nomi della matematica a livello globale.
1: Grandi nomi, c'è Terence Tao, c'è Alessio Figalli che è stato nostro ospite giovedì, Marina Viazzosca, Cedric Villani, Peter Scholz, tutte medaglie Fields, cioè proprio la lettera è firmata solo da medaglie Fields.
0: Quindi ricordiamo, importante premio per i matematici al mondo.
1: Sì, sì, il premio più importante, sono 25 mi pare i firmatari della lettera e la lettera è un allarme, una denuncia di uno scollamento che osservano questi grandi matematici tra gli scopi delle aziende di intelligenza artificiale e la motivazione di chi fa ricerca in matematica. E la lettera dice che il fatto che le aziende di intelligenza artificiale risolvano problemi matematici un po' per alzare l'asticella delle loro performance, quindi di fatto per dimostrare un potere che hanno ormai acquisito, è deleterio per la scienza matematica.
0: Perché deleterio per la scienza matematica? Perché insomma questa lettera, Roberta, è arrivata in un momento non casuale. La settimana scorsa appunto ci abbiamo dedicato alla puntata, che è, come dire, non un punto di arrivo, perché naturalmente la dinamica sta continuando, ma erano mesi che in qualche maniera c'era un dibattito crescente all'interno della comunità scientifica, che noi abbiamo cercato un po' di raccontare passo passo. In qualche modo quello che è successo la settimana scorsa è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
1: Sì, sembra chiaramente una risposta questa lettera a quello che è successo la settimana scorsa, quindi il fatto che OpenAI abbia annunciato di aver risolto uno dei Millennium Problems, uno dei problemi aperti più importanti della matematica, il famoso problema di Navier-Stokes, e la notizia ha avuto un impatto enorme, sia perché questo era un problema importante aperto da tantissimi anni, era diciamo uno di quegli obiettivi ambiti da ogni matematico che sogna un giorno di risolvere, no, i problemi più famosi, e anche perché c'è stata questa discussione di cui abbiamo anche molto parlato rispetto al fatto che OpenAI ha bruciato sul tempo i ricercatori che erano molto vicini a una soluzione. Cioè quello che è successo è stato, per stessa ammissione di OpenAI, girava voce che qualcuno stava per risolvere uno di questi Millennium Problems, allora mettiamo una potenza di fuoco sui Millennium Problems. Quando si sono iniziati a vedere dei risultati su Navier-Stokes, il problema in questione, allora hanno concentrato gli sforzi proprio su quello. Quindi l'idea era proprio arrivare prima, era proprio dire sì, OpenAI ha fatto prima dei più grandi matematici.
0: E per dimostrare appunto, come dicevi all'inizio, che in qualche maniera c'è anche un uso che le grandi società, le grandi piattaforme che realizzano sistemi di intelligenza artificiale stanno facendo dei grandi problemi della matematica per accreditarsi, diciamo, sulle loro capacità. Torniamo un attimo su quell'aggettivo deleterio che hai usato prima, che denunciavano le 25 medaglie Fields. Deleterio in che senso?
1: Nel senso che, così scrivono queste 25 grandi matematici, la matematica si fa soprattutto parlando tra matematici, si fa in tempi lunghi, si fa con conferenze, si fa nel rapporto con gli studenti, tra i docenti e gli studenti, si costruisce un pezzo alla volta facendo crescere dei ragionamenti, dei collegamenti tra varie aree della matematica. Nel momento in cui una dimostrazione, una soluzione arriva così in pochi giorni senza che la comunità matematica sappia bene che cosa è successo, significa di fatto sancire un nuovo modo di fare matematica che però risolve formalmente un problema ma non ha portato a nessuna nuova conoscenza.
0: Forse stiamo dando l'idea che ci sia una contrapposizione in qualche maniera tra comunità dei matematici e mondo di sviluppatori dell'intelligenza artificiale. In realtà non è proprio così, e c'è un caso, no, Roberta, che forse in questo ultimo minuto e mezzo che abbiamo a disposizione è opportuno raccontare, perché è una recentissima medaglia Fields.
1: Esatto, si chiama Jacob Zimmermann, ha ricevuto la medaglia Fields quest'estate, quindi proprio poco fa. Lui è un po' russo, un po' canadese e non è tra i firmatari di questa famosa lettera, e ha fatto notizia perché proprio nel giorno in cui ha ricevuto la medaglia Fields ha annunciato che avrebbe almeno temporaneamente lasciato la ricerca in matematica per iniziare a lavorare per OpenAI, e lui lo fa con l'idea di entrare dentro una di queste grandi compagnie di intelligenza artificiale per aggiustare il tiro, per provare a lavorare sulla sicurezza di questi sistemi, per provare a far sì che le grandi aziende di intelligenza artificiale possano procedere in un modo che non è a detrimento, non è deleterio per la matematica e non è deleterio per la sicurezza delle persone. E come poi andrà non lo sappiamo.
0: Non lo sappiamo, mentre in contemporanea avviene un moto in direzione opposta, quello che ha fatto molto discutere e ha fatto molta notizia settimana scorsa, lo ricorderete, sono state le dichiarazioni di Jacob Coxon, matematico, anch'egli britannico 27enne, che aveva lasciato Anthropic dichiarando che Anthropic e OpenAI, dove avevano lavorato, stavano giocando con le nostre vite e mettevano a rischio in qualche maniera la sopravvivenza della specie umana. Ci sono state forti reazioni, tra cui quelle appunto di Dario Amodei, il capo di Anthropic, che ha detto sì, dobbiamo chiedere alle istituzioni di frenare questo sviluppo impetuoso, e naturalmente il dibattito è ancora in corso e continueremo a seguirlo. Grazie Roberta, noi siamo giunti così alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienze. In regia oggi c'era Marco Pompi, alla parte tecnica Fiore Liborio, e insieme appunto a Roberta Fulci, Ilaria Stoppa, Marco Motta vi saluta e vi augura una buona giornata all'ascolto di Radio 3, a cominciare dal concerto del mattino.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Saranno le vite svelate, fragili e resistenti, al centro della terza edizione del Festival del Pensare Contemporaneo. Dall'11 al 14 settembre a Piacenza, 80 eventi e 200 grandi ospiti italiani e internazionali per confrontarci sulle sfide del nostro tempo. Ti aspettiamo. Info su pensarecontemporaneo.it.
3: Il concerto del mattino.

E buongiorno, ben trovati all'appuntamento con il concerto del mattino. Avete sentito la nostra nuova sigla, la stessa di Primo Movimento, Felix Mendelssohn, Romanza senza parole, opera 67 numero 2, nell'arrangiamento con clarinetto, clarinettista Riccardo Acciarino, Sonia Candellone pianista, esecuzione nostra, diciamo così, della Stanza della Musica del 19 aprile 2023. Questo ve lo raccontiamo oggi in particolare proprio perché per l'apertura del nuovo palinsesto è la prima volta che sentiamo tutti insieme questa sigla. 3355634296, ci avete scritto molto anche a proposito delle nuove sigle, avete scritto a me, Valentina Lo Surdo, siamo in diretta sulle frequenze di Radio 3 con Flaminia Scarcia in regia, Fiore Liborio alla console, avvicendamento tecnico per lui, e Giovanna Natalini, la nostra curatrice del concerto del mattino, Marina Baglivo appena giunta alla console tecnica. E un programma questo che ci porta in Austria con una composizione, quella del quartetto Iavus, che vede un omaggio alla loro Salisburgo. È un quartetto nato a Salisburgo 10 anni fa, festeggia proprio quest'anno i suoi 10 anni di attività ed ha una storia familiare, perché sono tutti salisburghesi, si conoscono negli anni della scuola, e un personaggio importante per la loro crescita è Lukas Hagen, primo violino del celebre Hagen Quartet, che è anche il padre del violoncellista Oscar Hagen, che qui figura nel parterre di questi quattro musicisti, Marie Therese Schwellinger e Alexandra Moser violini, Marvin Stark viola, e questo è il quartetto che stiamo per ascoltare, interprete di un grande compositore austriaco. Ascoltiamo prima, commentiamo poi. Quartetto in sol maggiore, opera 77 numero 1 di Franz Joseph Haydn.

Bravissimi, suonano veramente molto bene i ragazzi del quartetto Iavus, una registrazione del 20 giugno 2026 nella sala Angelika Kaufmann a Schwarzenberg. Una curiosità: Iavus, il nome di questo quartetto, prende spunto da Iuvavum in una sua forma abbreviata e vuol dire proprio in romano, antico romano, quindi in latino, vuol dire Salisburgo. E allora noi, dopo aver ascoltato Haydn, il quartetto in sol maggiore opera 77 numero 1, sempre qui mentre siamo in diretta 12, 25 e 36 secondi dallo studio K2 di Via Asiago, passiamo a Felix Mendelssohn. Bellissimo e struggente il quartetto che vi stiamo per presentare, perché avete sentito qualche eco mendelsoniano ad esempio nel trio del minuetto terzo movimento di questo bellissimo quartetto di Haydn del 1799. 48 anni dopo Mendelssohn scrive questa pagina struggente, perché siamo nel 1847, a breve distanza dalla morte dell'amatissima sorella Fanny, che morì il 14 maggio di quell'anno, e pochi mesi prima della sua stessa morte scrisse questo quartetto che secondo alcuni è stato anche ribattezzato un vero e proprio requiem per Fanny. Ed è sconvolgente sin dall'inizio: la tonalità di Fa minore, l'opera 80, morde in tanti espedienti musicali, sonori e ritmici, con alcuni momenti davvero di grande importanza lirica, soprattutto nel terzo movimento, Adagio. Ascoltiamolo dunque con il quartetto Iavus.

Movimento schubertiano, sì, c'è persino tanto Schubert in questo magnifico quartetto per archi numero 6 in fa minore, l'opera 80 di Felix Mendelssohn Bartholdy, con Javus Quartet, violini, Marie-Thérèse Schwöllinger e Alexandra Moser, Marvin Stark, viola, Oscar Hagen, violoncello, giovani e bravissimi questi musicisti salisburghesi, una registrazione del 20 giugno 2026 nella sala Angelica Kaufmann a Schwarzenberg, che ci porta al loro bis, ed è proprio Franz Schubert qui chiamato in causa. L'opera 87, Wiener Damenländler und Ekossen, che ascoltiamo nella loro interpretazione.

0: E così abbiamo ascoltato anche questo delizioso bis Franz Schubert, trascritto da Kurt Schmidt, da Wiener Damenländer und Ecossais, in opera 67, il numero 1, il quartetto Javus, la formazione che salutiamo prima di passare a un Suona Luna davvero speciale questa settimana, Folk Songs, quando il canto popolare diventa d'autore di Nicola Pedone a cura di Anna Rita Caroli, adattamento di Federico Vizzaccaro, riproponendo dunque un ciclo di Nicola Pedone, musicologo, filosofo, storica voce qui di Rai Radio 3, dedicata alla musica folk e alla tradizione orale. Pedone, scomparso nel gennaio 2026, che tutti quanti naturalmente portiamo nel cuore, esplorando in questo modo il repertori che vengono rielaborati dalla musica colta e d'autore. Dunque buon ascolto, Valentina Lo Surdo vi aspetta domani alle 9.30 per Primo Movimento e poi ancora il concerto del mattino.
1: Mi aiuta, mi vuol bene, si confida, si diverte con me, ma un amico è anche molto di più. Lo scopriremo con la filosofia dell'amicizia. Affetto, solitudine, comprensione, differenza, gioco. Le parole dell'amicizia con Pietro Del Soldà, da sabato 19 settembre alle 13.30 su Radio 3.
2: Rai Radio 3.
3: Alla COP grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La COP sei tu.
4: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
7: Suona Luna.
8: Folk Songs, quando il canto popolare diventa d'autore, di Nicola Pedone. Puntata trasmessa il 30 luglio 2012.
9: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 e benvenuti a questa nuova settimana condotta da Nicola Pedone, che vi saluta dagli studi milanesi della RAI. Folk Songs, lo abbiamo sentito nell'annuncio, significa la lettera canzoni o canti popolari, useremo queste due espressioni come sostanzialmente equivalenti, e ciò che vi vorrei proporre in questi cinque incontri lungo la settimana è un viaggio non tanto nel canto popolare propriamente inteso, che è terreno di indagine per etnomusicologi, ma piuttosto in ciò che una canzone popolare può diventare quando arriva nelle mani di autori come Benjamin Britten o come Johannes Brahms, Luciano Berio, Igor Stravinsky, Béla Bartók, tanto per citare i maggiori, ma poi ci soffermeremo anche su autori meno conosciuti e vedremo che gli atteggiamenti possono essere diversi, talvolta anche molto diversi tra loro, dalla riproposizione più o meno rispettosa dell'originale fino a quella sorta di amorevole maltrattamento o strapazzo cui Berio sottopone i suoi

songs. Però la cosa fondamentale da tenere presente è che al fondo di tutte queste operazioni troviamo sempre un atteggiamento di grande attenzione, di rispetto, direi di più, di amore per un repertorio. Qui uso un'espressione che mi sembra molto bella, di Italo Calvino, che ha fatto quella bellissima raccolta ormai alcuni decenni fa di fiabe italiane selezionate, tradotte dai 1000 dialetti di tutta Italia. Ecco, dice Calvino, c'è questo repertorio tramandato di bocca in bocca e serbato nel lento ruminio delle coscienze contadine. Calvino parlava appunto di fiabe popolari, qui parleremo di musica, di canti popolari, ma un po' l'atteggiamento del compositore è lo stesso. E cominciamo con Benjamin Britten, che sarà il protagonista di questa nostra prima puntata dei Folk Songs. Britten nacque il 22 novembre del 1913 a Lowestoft, nel Suffolk, una contea dell'Inghilterra orientale affacciata sul mare del Nord, e morirà ad Aldeburgh, sempre nel Suffolk, il 4 dicembre del 1976. Nella stessa cittadina di Aldeburgh, nel 1948 contribuirà a fondare un festival che diventerà molto importante, un vero e proprio punto di riferimento nella vita musicale non soltanto inglese ma dell'intera Europa. Bene, Britten coltivò per tutta la sua vita un interesse molto profondo per la musica popolare e pubblicò diversi volumi di folk songs arrangements, la maggior parte dei quali per canto e pianoforte, alcuni per canto e arpa, strumento tipico del folklore anglo-celtico, e alcuni altri vennero poi ulteriormente arrangiati per voce e orchestra. Partiamo da un canto popolare che si intitola The Trees They Grow So High, gli alberi crescono alti, tratto dal primo volume dei Folk Songs di Britten, sottotitolato British Isles, le isole britanniche. E cominciamo da qui perché è molto interessante il trattamento cui Britten sottopone questo canto. Intanto vediamo come è fatto. Si tratta di una ballata composta da 6 strofe, la melodia è identica e naturalmente cambia il testo perché ci viene raccontata una storia, ed è una storia piuttosto triste, la storia di una giovane donna che si rivolge al padre chiedendogli perché mai l'abbia data in sposa ad un uomo così giovane, tanto più giovane di lei, un ragazzo. Il padre le risponde di aspettare, perché mentre lei diventerà una donna, lui, il padre, si prenderà cura del ragazzo, lo manderà al college e così via. E il dialogo procede finché la ragazza a un certo punto canta: a 16 anni era un uomo sposato e a 17 era padre di un figlio e a 18 l'erba cresceva su di lui. E questo verbo grow, che fino a quel momento era stato usato per il crescere degli alberi, appunto come nel titolo, e del crescere del ragazzo, ora viene usato per l'erba, per indicare l'erba che cresce sulla tomba del ragazzo. Dicevo, è interessante notare il trattamento cui Britten sottopone questo canto, perché la prima strofa è interamente affidata al canto, non c'è alcun accompagnamento strumentale. Il pianoforte entra a partire dalla seconda strofa, ma lo fa timidamente, quasi in punta di piedi, come se volesse limitarsi a mettere soltanto un po' di punteggiatura, un punto qui, una virgola lì. Poi prende sempre più coraggio e raggiunge il massimo di presenza e di intensità proprio nella strofa su cui ci siamo soffermati prima, dove la narrazione appunto raggiunge il suo culmine di drammaticità. E poi piano piano, con un movimento contrario, si allontana sempre di più fino a scomparire del tutto sull'ultimo verso, quando il canto intona "And I'll watch over his child while he's growing". E allora io baderò a suo figlio, cioè il figlio del giovane sposo che è morto, mentre lui sta crescendo. E quindi il verbo grow riprende ottimisticamente ad indicare la crescita. L'ascoltiamo questo folk song, The Trees They Grow So High, nell'interpretazione del tenore Philip Langridge, accompagnato al pianoforte da Graham Johnson.

The Trees They Grow So High, canto popolare, folk song del Somerset, l'abbiamo ascoltato nell'arrangiamento di Benjamin Britten per canto e pianoforte, la voce tenorile di Philip Langridge, il pianoforte di Graham Johnson, per aprire questa prima puntata di Folk Songs all'interno dei Maestri Cantori, tutta dedicata a Benjamin Britten. Una melodia molto evocativa, ancora oggi molto presente e frequentata nelle isole britanniche, ma non solo. C'è per esempio una versione italiana di Angelo Branduardi dal titolo Gli alberi sono alti. Dicevo, melodia molto evocativa, struggente, responsabile anche di questo mood così un po' malinconico che si è creato, ma non tutti i folk songs di Britten naturalmente sono così. Ascoltiamo per esempio questa canzone del giovane Bovaro, The Plowboy, tratta dal terzo volume dei Folk Songs Arrangements, che descrive una sorta di carriera, non sappiamo se vera, più probabilmente fantasticata, immaginaria, di un giovane guardiano di buoi, per l'appunto sempliciotto, che però sogna per sé una carriera, dice: diventerò poi uno spavaldo lacchè, camminerò impettito con la mia livrea e poi sarò promosso maggiordomo e allora strapperò il contratto di lavoro. E non è finita qui, perché poi si presenterà alle elezioni, comprerò voti alle elezioni e quando avrò fatto i soldi mi candiderò in Parlamento e voterò per me stesso e così via. E poi quando sarò stanco sulle mie gambe allora mi siederò assieme ai pari nella corte di una comunità onorata e così sarò un grande uomo. Sarò un grande uomo e ti dimenticherai del piccolo Bovaro che fischiettava per i prati. E noi ascolteremo adesso la versione orchestrale. Vi dicevo che alcuni di questi folk song sono stati poi trascritti da Britten per orchestra, perché ci dà modo questo di notare ancora una volta il grande magistero di Britten, la sua conoscenza degli strumenti dell'orchestra. Per dirne una, ogni volta che ascolteremo il verbo fischiare, fischiettare, whistle in inglese, noi sentiremo uno svolazzare di ottavino che contrappunta il canto. E l'ascoltiamo questo Plowboy da un concerto dal vivo. Era Benjamin Hewlett che cantava accompagnato dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI il 16 ottobre del 2008. L'orchestra era diretta da Jeffrey Tate. E l'ascoltiamo questo Plowboy da un concerto dal vivo. Era Benjamin Hewlett che cantava accompagnato dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI il 16 ottobre del 2008. L'orchestra era diretta da Jeffrey Tate.

The Plowboy, il giovane Bovaro, un folk song, un canto popolare delle isole britanniche, lo abbiamo ascoltato nell'arrangiamento per voce e orchestra di Benjamin Britten, era tratta dal terzo volume dei folk songs arrangement di questo grande autore inglese. L'interpretazione di Benjamin Hewlett con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Jeffrey Tate, era un concerto dal vivo, Auditorium Toscanini della RAI, il 16 ottobre del 2008. Tra il 1939 e il 42 si colloca il cosiddetto esilio americano del pacifista Benjamin Britten, che un po' sulle orme del poeta Winston Hugh Oden e insieme al tenore Peter Pears, che fu sodale artistico e compagno di una vita di Britten, appunto si avvia verso gli Stati Uniti d'America. Poi le cose cambieranno e i due faranno ritorno in patria e le prime raccolte di questi arrangiamenti di canti popolari furono pubblicate al ritorno di Britten in Gran Bretagna, ma è certo che molti di questi arrangiamenti erano già stati scritti negli Stati Uniti sotto che potremmo chiamare un effetto nostalgia per la madre patria, e molti di questi folk song d'altra parte rientravano nel repertorio di recitals di Britten e Pears, e proprio dalla loro interpretazione, quindi l'autore Britten al pianoforte e la voce di Peter Pears, ascoltiamo ora O Waley Waley, uno dei più belli, dei più evocativi di questi folk song. È un canto anche questo proveniente dal Somerset, raccolto dall'etnomusicologo inglese Cecil Sharp, e dunque anche qui, come quasi ovunque d'altra parte, Britten lavora su materiali precedentemente raccolti, ed è un canto che parla anche questo un po' dell'incertezza dell'amore. Anche qui avremo un mood piuttosto malinconico. Amore che viene paragonato a un certo punto ad una quercia che sembrava a trusty tree, un albero fidato, ma che poi si è piegato, e così via con altre metafore, fino alla mesta conclusione, quando l'ultimo verso dice che l'amore fades away like morning dew, svanisce come la rugiada del mattino.

e l'amore svanisce come la rugiada del mattino. Questa è la conclusione di Waily Waily, canto del Somerset che abbiamo ascoltato nell'arrangiamento per voce e pianoforte di Benjamin Britten, al pianoforte lo stesso autore, e la voce era quella di Peter Pears in una registrazione Decca del 1959. Anche questa canzone è tuttora molto viva nella musica popolare anglo-americana. Se provate a farvi un giro in rete troverete tante versioni, e soprattutto è nota con il primo verso, "The water is wide", l'acqua è ampia e sconfinata. C'è una bella versione per esempio di Joan Baez. Ed è così bella questa canzone che viene subito voglia di riproporla in un'altra versione. L'ascoltiamo adesso nella versione di Alfred Deller, straordinaria voce di controtenore. La linea melodica è la stessa, ovviamente cambia l'armonizzazione, che qui non è quella novecentesca di Britten, avete sentito il sapiente uso di dissonanze qui e là, ma è quella arcaicizzante del liuto di Desmond Dupré.

The Water is Wild, canto popolare del Somerset, la voce di Alfred Deller, accompagnato al liuto da Desmond Dupré. Deller nacque a Margate, nel Kent, nel 1912, morì a Bologna nel 1979, voce divinamente fresca e sottile la sua, così la definisce Alessandro Mormile nel suo libro Controtenori, apparso per Zecchini nel 2010 e dedicato proprio alla rinascita dei nuovi angeli, così dice il sottotitolo, nella prassi esecutiva dell'opera barocca. Una voce, prosegue Mormile, di eterea purezza e magicamente cristallina, intendendo la fragilità del cristallo non come debolezza, bensì come raffinatezza. E come dargli torto? Deller, peraltro, è considerato l'artefice della rinascita della voce del controtenore nel XX secolo, e la sua vita a un certo punto si incontrò proprio con quella di Benjamin Britten, che per lui e su di lui, sulle sue qualità vocali, modellò il personaggio di Oberon, il re degli elfi, nel Sogno di una notte di mezz'estate da Shakespeare, presentato appunto col Festival di Oldenburg di cui parlavamo prima nel 1960. Una voce sovrannaturale, appunto quella di Oberon, che non deve essere né maschile né femminile e forse nemmeno del tutto umana. E allora ancora da Alfred Deller, accompagnato da Desmond Dupré al liuto, ascoltiamo un altro canto popolare, un altro folk song, The Sally Gardens, una melodia irlandese che poi ci riporterà a Benjamin Britten.

Ancora la voce, dicevamo prima, sovrannaturale di Alfred Deller, controtenore, accompagnato al liuto da Desmond Dupré per questo canto popolare di origine irlandese, The Selig Gardens. E attraverso questo ascolto ritorniamo a Benjamin Britten e i suoi arrangiamenti dei folk songs, che potremmo ancora di più a questo punto apprezzare nella loro originalità per quanto riguarda la linea dell'accompagnamento. Dicevamo che in apertura il testo di questi canti popolari è spesso un testo anonimo, di norma è così, tramandato appunto di bocca in bocca nel gioco delle generazioni e della trasmissione orale. In questo caso invece si tratta di un testo di autore, di un autore importante, perché stiamo parlando del poeta irlandese William Butler Yeats, 1865-1939, che ci racconta di essere rimasto un giorno affascinato da un antico canto sentito in un villaggio della contea di Sligo. Siamo nell'Irlanda, nell'estremo nord-occidentale dell'isola irlandese, dalla bocca di un'anziana del posto, e sulla scorta di un ricordo piuttosto labile, scrive Yeats, ricordavo soltanto tre versi e in modo anche imperfetto, il poeta riscrive, cercando sempre di mantenere il tono popolare, questa sorta di rimpianto d'amore. Vedo che non riusciamo a muoverci, insomma, da questa tematica, però mi pare che ne valga la pena perché la musica è davvero molto bella. Rimpianto d'amore in cui il lui della coppia racconta e rievoca il luogo dei convegni amorosi con la sua innamorata, appunto il giardino dei salici del titolo, The Selig Garden è proprio il giardino dei salici, e dice a un certo punto: lei mi invitava a prendere l'amore come viene, così come le foglie che crescono sugli alberi, ma io ero giovane e sciocco e non le davo ascolto. Poi nella seconda strofa c'è un'altra metafora: mi invitava a prendere la vita come viene, come l'erba che cresce sugli argini, ma io ero giovane e sciocco, young and foolish, and now am full of tears. E adesso mi ritrovo pieno di lacrime.

Benjamin Hewlett con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Jeffrey Tate. Era un concerto dal vivo, come avete sentito dagli applausi, 16 ottobre 2008 all'Auditorium Toscanini della RAI di Torino. The Sale Gardens, questa antica melodia irlandese con un testo del grande poeta William Butler Yeats. Non possiamo parlare dei canti popolari, dell'interesse per il canto popolare di Benjamin Britten senza accennare almeno a un altro grande amore del compositore inglese, quello per le voci bianche, splendidamente impiegate tante volte anche in opere di vaste proporzioni, di vasto respiro, come War Requiem, come Il sogno di una notte di mezz'estate. Qui però ascoltiamo questa divertente ballata, King Herod and the Cock, il re Erode e il gallo. Un arrangiamento scritto nel 1962 per i London Boys Singers, che parte anch'esso da una melodia raccolta da Cecil Sharp. Il re Erode rimane incredulo di fronte all'annuncio della nascita di un nuovo re, più potente di tutti gli altri, gli viene detto, e allora lancia una sfida. Se è vero quello che mi raccontate, allora che questo gallo arrosto qui sulla mia tavola, già pronto per il banchetto, si metta a cantare. E il gallo canta tre volte. Il Wayne Heston Boys Choir, diretto da Christopher Barnett, al pianoforte David Owen Norris.

King Herod and the Cock, il re Erode e il Gallo, i One Heston Boys Choir, diretti da Christopher Barnett, al pianoforte David Owen Norris, in questa incisione Naxos del 1995. Dicevamo in apertura che la maggior parte dei folk songs di Benjamin Britten sono arrangiati per canto e pianoforte. Un certo numero poi è stato rielaborato per canto e orchestra, ma esiste un volume anche piuttosto importante che si intitola 8 arrangiamenti di canti popolari per voce acuta e arpa, in cui compare appunto da protagonista l'arpa, questo strumento così caratteristico, così idiomatico del folklore anglo-celtico. E allora adesso ascoltiamo questa ballata, Bonnie at Morn, nella voce di Philip Langridge, accompagnato all'arpa da Ossian Ellis, proveniente dalla Northumbria o Northumberland, una regione di confine tra l'Inghilterra propriamente detta e la Scozia, e quindi piena questa ballata di parole e di espressioni scozzesi. Kenny at night, Bonnie at morn, è l'incipit del ritornello, pigra di notte, bella di giorno, potremmo intendere.

Bonnie at Morn, la voce di Philip Langridge, l'arpa bellissima di Ossian Ellis per questo folk song arrangiato da Benjamin Britten, che ritrova questo canto popolare nella raccolta Northumbrian Minstrelsy, poesie dei menestrelli della Northumbria, potremmo tradurre. E la maggior parte dei folk songs di Britten provengono, come abbiamo visto, dalle isole britanniche, e dunque sono in lingua inglese, qualcuna anche in gallese per la verità, ma gli interessi di Britten per la musica popolare in genere lo portarono ad esplorare anche altre culture. Il secondo volume, per esempio, di questi folk songs è tutto francese, e allora noi da questa raccolta ascoltiamo un canto primaverile molto bello, Voici le printemps, ecco qui la primavera, in cui è la primavera stessa, in prima persona, che si rivolge dapprima al tessitore chiedendogli di cederle la bottega e gli attrezzi, perché lei la primavera deve rifare la toiletta, i boschi e i fiori dei campi. Poi chiede al pittore di prestarle pennello e colori per ravvivare l'azzurro del cielo, e infine si rivolge alle giovani filatrici perché con i loro fusi e con i loro tessuti la primavera deve preparare i nidi dell'amore. Felicity Lott, con la sua voce bellissima, fresca da soprano, accompagnata al pianoforte da Graham Johnson.

0: Voici le printemps, la voce di Felicity Lott accompagnata dal pianoforte di Graham Johnston, questo French folk song, canto popolare francese nella elaborazione, nella trascrizione di Benjamin Britten. E concludiamo questa prima puntata dei nostri folk songs interamente dedicata al grande compositore inglese con un ritorno al mondo dell'infanzia con questo scioglilingua, un genere molto, molto diffuso nella poesia popolare inglese, le rime nonsense, i limerick. Questa è una nursery rhyme del Suffolk, la stessa contea di cui era originario, ricordiamolo, Benjamin Britten. Si intitola Oliver Cromwell, in cui però l'uomo politico inglese, rivoluzionario del 600, non c'entra per nulla, è un puro pretesto fonico Oliver Cromwell per inanellare una serie di rime, appunto, di nonsense dal ritmo vorticoso. Lo ascoltiamo ancora una volta nell'interpretazione di Philip Langridge, accompagnato questa volta dalla Northern Sinfonia diretta da Stuart Bedford. Un saluto da Nicola Pedone, un ringraziamento a tutti voi che ci avete seguito e a Massimo Piffaretti per l'assistenza tecnica. Noi ci ritroveremo qui domani, Maestri Cantori, ripartendo da Britten per arrivare a Luciano Berio e chissà dove ancora.
1: Better than dead, he ha, better than dead. The crew knows up a tree over his head, he ha, over his head.

0: hippity-hop, hee-haw, hippity-hop. The saddle and bridle lie on the shelf, hee-haw, lie on the shelf. If you want any more, you can sing it yourself, hee-haw, sing it yourself.
1: Rai, Radio 3. A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Petrolio sotto scacco, dopo Hormuz presidiato dai Pasdaran, anche lo stretto di Bab el-Mandeb bloccato dai ribelli Houthi, nessuna trattativa in vista, volano i prezzi dell'energia.
4: Ex Ilva protesta l'indotto di Taranto, sciopero di 24 ore per il rischio licenziamento di 2.500 operai. I sindacati servono misure straordinarie, domani incontro con il governo a Palazzo Chigi.
3: Buon compleanno Leone, il Papa compie 71 anni, festeggiamenti sobri tra preghiera e lavoro, il Presidente Mattarella affettuosa vicinanza da tutti gli italiani, la Premier Meloni uno sprone potente per tutti noi.
4: Buongiorno da Sara Piselli e Valentina Antonelli. Alta tensione in Medio Oriente, soprattutto lungo le rotte del petrolio. Lo stretto di Hormuz resta chiuso. Saltato il vertice tra i paesi del Golfo Persico e l'Iran che si sarebbe dovuto tenere in Oman. E intanto anche lo stretto di Bab el-Mandeb dalla parte opposta della penisola arabica è bloccato dagli Houthi alleati di Teheran.
5: Lo stretto di Hormuz presidiato dai Pasdaran, quello di Bab el-Mandeb dagli Houthi. Le navi che trasportano petrolio saudita hanno la strada bloccata. Riyad non può neppure utilizzare l'oleodotto est-ovest, fermo da giorni dopo l'attacco delle milizie sciite irachene filo Teheran. Questa mattina gli Houthi hanno preso altre isole strategiche nel Mar Rosso meridionale, rafforzando il controllo su una rotta cruciale. E ormai è scontro vero e proprio tra le milizie yemenite sciite che colpiscono anche in Arabia Saudita e Riyad, che risponde con raid aerei. Almeno 58 denunciano gli Houthi e poco fa hanno dichiarato di aver lanciato decine di droni e missili balistici contro obiettivi militari in Arabia Saudita proprio per rappresaglia contro gli attacchi aerei. L'incontro in programma oggi in Oman con i paesi del Golfo per trovare un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz è saltato. È stata l'Arabia Saudita a chiederne il rinvio, secondo Teheran. Per la CNN la Casa Bianca vorrebbe nuovi negoziati con la Repubblica Islamica, ma sul nucleare, non su Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver bloccato la partecipazione del proprio rappresentante alla conferenza sul nucleare dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna e annuncia anche di aver convocato l'incaricato d'affari austriaco. Marco Barbonaglia, GR3.
3: Le conseguenze sul caro carburanti dopo l'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest a est la penisola arabica, salgono ancora prezzi dell'energia. Per quanto riguarda il petrolio, il Brent ha superato i 108 dollari al barile, il WTI 103, il gas è ben oltre gli 84 euro al megawattora, rialzi anche per i carburanti e si rischiano ulteriori aumenti, come spiega il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
6: 120, anche di più, 150, ma questo lo diciamo da 6 mesi. I prezzi non hanno ancora scontato la gravità della situazione, dell'ammanco fisico dallo scorso febbraio, anche nell'ultimo weekend, perché sperano i mercati che la guerra finisca entro pochi giorni, poche ore addirittura. Però stiamo entrando nell'inverno con grossi problemi di quantità.
4: L'altro terreno di conflitto in Ucraina è allarme in Europa dopo il raid russo che ha colpito un treno al confine con la Polonia, sfiorandone un altro con a bordo diplomatici occidentali. L'alta rappresentante per gli affari esteri dell'Unione, Kaja Kallas, parla di un attacco pensato per spaventare i paesi occidentali e dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Il treno attaccato era utilizzato per il trasporto di carichi militari, la replica del Ministero della Difesa di Mosca.
3: Le elezioni in Svezia, esito ancora incerto, a scrutinio quasi terminato e testa a testa tra centrodestra e centrosinistra. La corrispondente.
7: Se questo risultato sarà confermato, la Svezia avrà un nuovo governo. La leader socialdemocratica Magdalena Andersson è ancora prudente, il suo è il primo partito con il 28% e la coalizione di centrosinistra finora all'opposizione è avanti dei 3 seggi parlamentari. Ma bisogna scrutinare ancora il 5% dei voti, soprattutto quelli provenienti dall'estero. E in base al sistema elettorale svedese molto potrebbe ancora cambiare. Proprio per questo il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, non mostra alcun segno di voler ammettere la sconfitta. Ha guadagnato un punto, si trova al 19,9 e mette il dito nella piaga. Per i socialdemocratici sarà difficile formare un governo stabile con la sinistra, i verdi e il partito di centro. L'unico dato consolidato sembrerebbe l'arretramento della destra estrema dei democratici svedesi, il movimento fondato a suo tempo da militanti neonazisti. 3 punti percentuali in meno e al 17,6. Garantendo il sostegno esterno al governo centrista di Kristersson, l'ultradestra era riuscita a far approvare leggi molto restrittive sull'immigrazione. Secondo la socialdemocratica Andersson, la Svezia Russia deve mantenere la sua linea dura sul modello della Danimarca. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
4: Migranti, naufragio al largo di Creta, un morto e 25 dispersi dopo che un'imbarcazione è affondata al largo dell'isola di Gavdos, 51 i sopravvissuti, lo riferisce la Guardia Costiera greca.
3: Papa Leone XIV compie 71 anni, molti messaggi di auguri al pontefice. Il presidente Mattarella ha espresso l'affettuosa vicinanza da tutta Italia. La premier Meloni ha ricordato il suo sprone potente a riaccendere i sogni.
8: Il cuore è la missione, l'interiorità è la forza di andare nel mondo a portare la pace. Nato in una famiglia cattolica di un sobborgo di Chicago, Robert Prevost è da sempre un uomo di riflessione e decisione. Formatosi alla luce del pensiero e della spiritualità di Sant'Agostino, conosce lo sforzo della ricerca interiore e il fuoco della missione. Diventa così missionario, priore generale degli Agostiniani, poi vescovo in Perù. Chiamato a Roma da Papa Francesco, si occupa di uno dei dicasteri più delicati della Curia, la Congregazione per i Vescovi, dove valuta i profili dei candidati all'Episcopato, un incarico che richiede prudenza, saggezza e una profonda conoscenza dell'animo umano. La sua esperienza della Chiesa Universale si arricchisce così all'ombra del cupolone. Ama lo sport e la condivisione, teologo, pastore, ma anche matematico, uomo essenziale di grande semplicità e dolcezza, sparire perché rimanga Cristo, ha detto nella sua prima omelia da pontefice. Antonio Scoppettuolo, GR3.
4: Le riflessioni sull'intelligenza artificiale di Giorgia Meloni pubblicate oggi dalla Stampa. Si tratta dell'intervento inedito della Premier all'ultimo G7 di Evian.
9: La rivoluzione tecnologica più dirompente della storia dell'umanità. Parte da questa definizione Giorgia Meloni nel suo intervento sull'intelligenza artificiale al G7 di giugno a Evian in Francia di fronte ai leader europei. Un discorso a porte chiuse pubblicato oggi dalla Stampa durante il quale Giorgia Meloni pone diversi interrogativi perché a differenza di altre scoperte del passato spiega questa volta stiamo delegando ad una macchina il pensiero e questo concetto è stato scritto da un algoritmo, rivela Giorgia Meloni, dimostrando e lanciando la sfida sottintesa, cioè saper riconoscere il vero dal falso per non rinunciare alla base della democrazia, dice. Abbiamo bisogno di una bussola morale per non perderci, aggiunge, di un umanesimo tecnologico, serve un'azione politica per delimitare e difendere i confini della sovranità umana. Da qui la Premier specifica i tre livelli di azione, partendo dalla difesa della dignità della persona per non perdere il suo ruolo pratico e centrale nel lavoro, poi l'individuazione di chi è responsabile delle azioni degli agenti di intelligenza artificiale e la tutela dei dati personali. Aspetto questo fondamentale, secondo la Presidente del Consiglio, per evitare rischi a cittadini e istituzioni e per questo chiede ai leader europei di adottare sistemi di certificazione digitale. Carla Macrellino, GR3.
3: Legge elettorale, ultime battute al Senato, approvati i primi due articoli, domani il via libera finale di Palazzo Madama, la maggioranza difende il testo e rivendica la reintroduzione delle preferenze, l'opposizione parla di incostituzionalità e fa muro.
10: Una rivoluzione la nuova legge elettorale per Fratelli d'Italia nel rapporto tra Parlamento ed elettori e all'insegna della chiarezza, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan.
11: Questa legge è molto semplice. Chi vince le elezioni ha la maggioranza per governare e dunque chi perde le elezioni non dovrebbe andare al governo.
10: Rivendica la battaglia per il ritorno alle preferenze anche Maurizio Lupino Moderati.
12: Finalmente dopo tanti anni ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore.
10: Opposizioni che fanno invece muro su una riforma che dicono incostituzionale, il Dem Andrea Giorgis.
13: Questa scelta di alzare, di quadruplicare le firme è perfettamente coerente con lo spirito di questa legge, provare a penalizzare, a svantaggiare le opposizioni.
10: Anche sulle preferenze, solo una presa in giro attacca dal Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino.
14: Appena un 18% del Parlamento sarà eletto con le preferenze, quindi questa è una legge super truffa verso gli elettori e anche verso i candidati.
10: Alessandra Allegra, GR3.
4: È in corso lo sciopero di 24 ore dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Lo hanno deciso i sindacati del settore dopo l'assemblea davanti allo stabilimento in segno di protesta contro i 2.500 licenziamenti annunciati per la sentenza sulla chiusura dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Domani nuovo incontro con il governo a Palazzo Chigi. Sentiamo il segretario generale FIOM CGIL di Taranto, Francesco Brigati.
15: Noi oggi chiediamo al governo nell'incontro di una convocazione che ancora non è arrivata il blocco dei licenziamenti per i lavoratori dell'appalto, bisogna ritirarlo per avviare una discussione, altrimenti noi continueremo con iniziative di mobilitazione, bisogna dare delle risposte a questi lavoratori.
3: In Campidoglio, secondo giorno di apertura della Camera Ardente per Emma Bonino. Anche oggi tante le persone in fila per rendere omaggio alla leader radicale, protagonista di fondamentali battaglie per i diritti delle donne e non solo. Linea in diretta a Maria Cristina Cusumano.
16: I giovani, le famiglie, le donne della sua generazione che hanno combattuto le sue battaglie. Il via vai di persone davanti alla camera ardente per Emma Bonino è continuo. Chi arriva stringendo un mazzo di fiori tra le mani, chi è visibilmente commosso. Ascoltiamo le loro voci.
17: È stata una donna che ci ha reso libere, è stata molto importante per i diritti, nostri diritti civili, soprattutto delle donne.
16: Da dove arriva lei?
17: Dalla Sardegna.
16: Ci teneva quindi ad essere...
17: Sì, almeno a fargli un saluto.
18: Siamo qui perché vogliamo starci per forza, perché la merita.
19: Ieri sera sono tornata dalle vacanze, sono passata da casa di mamma. Ho detto andiamo mamma perché è importante, noi siamo cresciute come donne, come cittadine, anche grazie a una persona così tanto coraggiosa da esporsi, da dire, da avere il coraggio di essere anche in contraddizione sempre con tutti.
16: E sui due libri firma l'ingresso della Camera Ardente allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio, si moltiplicano i pensieri di affetto. Sul feretro di Emma Bonino una foto in bianco e nero, sul grande monitor della sala uno scatto che la ritrae sorridente, accanto corone di fiori, tante rose rosse. E oggi a dare l'ultimo saluto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani e il ministro della difesa Guido Crosetto. La Camera Ardente rimarrà aperta fino alle 19 e poi in piazza del Campidoglio la veglia civile. Domani i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca alle 12.30 saranno presenti le più alte cariche della Repubblica. Dal Campidoglio è tutto, vi restituisco la linea.
4: Da domani in libreria La Santa di Casa, nuovo romanzo di Patrizia Rinaldi, creatrice del personaggio di Blanca, giovane investigatrice non vedente, diventato popolare anche in TV. La nostra intervista con la scrittrice.
20: Torna alla sua Napoli, Patrizia Rinaldi, e in particolare ai Campi Flegrei, dove è nata e dove si svolge la storia della protagonista, Alena, a partire dagli anni 50.
21: Come molte donne degli anni 50, Alena aveva il sogno di un destino prestabilito. Si sposa col suo fidanzato storico e il parto, invece di essere un parto di un figlio, è un parto uguale ai gemellari, ma ne perde una, Maria Stella, che va via quasi subito dopo la nascita con un sorriso strano.
20: E lei la santa di casa?
21: Lei diventa la santa di casa, diventa la persona a cui confidare i segreti e soprattutto è una presenza fortissima che porta Alena a poter digerire i soprusi della vita.
20: Eppure anche Alena è un po' una santa di casa.
21: C'è una dimensione eroica, è il vero eroismo, quello che si rialza, che accetta scelte non proprie e che soprattutto forma una specie di tenacia, un desiderio di vita esagerato.
20: Un personaggio, Rinaldi, che un po' le assomiglia.
21: Credo che tutti i personaggi ci somigliano, anche gli antagonisti. Mi piacerà raccontare un periodo, anche quello difficile della nostra storia, dove però sopravviveva la speranza.
20: Paola D'Angelo, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Patrizio Gotti e Massimo Vasciaveo. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il Meteo e poi Radio 3 Sancio. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
22: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
24: Bentrovati alle ore 14, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 7, traffico bloccato a causa di un incidente tra Vignole e Serravalle verso Milano. Ci spostiamo in A4, ci sono code per incidente tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia, sempre in A4 un incidente da segnalare tra lo svincolo Cessalto e Sanstino verso Trieste. In A21 traffico rallentato e code a tratti tra Cremona e lo svincolo di Pontevico verso Brescia. Un incidente viene segnalato in A26 all'altezza dello svincolo Alessandria Sud in uscita, riguarda entrambe le direzioni. Code e traffico molto intenso in A14 tra Forlì e Imola verso Bologna, tempi di percorrenza 40 minuti circa. In A1, a causa di un incidente, troviamo delle code, siamo tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si allontana ulteriormente il sistema nuvoloso che interessava il sud, lasciando solo della residua instabilità sui settori ionici della Sicilia, mentre il cielo si manterrà sereno altrove. Domani, martedì 15 settembre, condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali, fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3.
2: Sancho era un composto di astuzia e di semplicità. Credeva tutto e dubitava di tutto. E non sapendo bene se il suo padrone fosse un pazzo o un savio, lo giudicava un po' dell'uno e un po' dell'altro.
3: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma solo conquistare.
2: Sancho! E allora sono le 14:02, io sono Sara Zambotti in diretta qui su Radio 3 e insieme alla grande squadra di Sancho vi diamo il benvenuto. Saremo qui tutti i giorni in diretta alle 14, saremo qui per dare voce alla società civile e lo faremo soprattutto grazie a voi in ascolto. Saliamo sul ronzino di Sancho e si parte!

0: Sancho.
1: 14:03, Radio 3, Sancho, un nuovo programma e comincio, Sara Zambotti, veramente col ringraziare la banda Osiris e Alessandro Bergonzoni che hanno composto la sigla di Sancho. Io torno a Radio 3 molto emozionata, come potete sentire, dopo anni alla conduzione di Caterpillar. Radio 3 è la radio in cui ho cominciato molti anni fa nella redazione di Battiti, e un cerchio fa sì che Sancho sarà vestito dalla musica di Battiti, e torno qui con un progetto che ogni giorno vuole raccontare il grande lavoro di tessitura portato avanti ogni giorno da voi cittadini, cittadine, comunità di ascoltatori che siete dentro reti informali, organizzazioni non governative, assemblee, voi che vi mettete insieme per provare a cambiare qualcosa, perché lo abbiamo visto in tutti questi anni, la società civile arriva prima e spesso la politica ascolta la voce della società civile, e allora prima che le cose cambino c'è qualcuno dal basso che chiede questo cambiamento, e noi cercheremo di stare lì. Ma dato che la comunità di Radio 3 è davvero una comunità, non potevamo cominciare che raccontandovi dove potrete continuare ad ascoltare le voci che per moltissimi anni hanno abitato questo spazio delle 14. E allora ringrazio moltissimo per essere qui con noi, collegata dallo studio di Radio 3 in via Asiago, la curatrice di Wikiradio, Loredana Rotundo. Buongiorno, eccoci qua.
2: Eccoci, buongiorno a te Sara e benvenuta, bentornata anzi.
1: grazie Loredana. Intanto diciamo raccontiamo dove sono oggi nel palinsesto di Radio 3 le voci di Wikiradio.
2: Allora, Wikiradio sta dappertutto, a iniziare dal mattino alle 6:30 dentro Qui Comincia. È iniziato quindi questo lavoro, questa collaborazione con Qui Comincia, e ogni giorno da lunedì a venerdì alle 6:30 circa appunto raccontiamo, ripeschiamo una storia dal nostro archivio legata però alla data dell'evento o del giorno, insomma può essere anche una biografia ovviamente. E abbiamo già iniziato stamattina con Isadora Duncan e proseguiremo insomma fino a venerdì. Domani ci sarà una rievocazione di Oriana Fallaci per i 20 anni della sua scomparsa e via dicendo, insomma non te le elenco tutte qui.
1: Ma invece ti chiedo, visto che qui a Sancho lavoreremo molto sulla cronaca proprio del giorno, raccontando appunto quello che succede, mentre Wikiradio racconta diciamo una dimensione molto più ampia che è quella storica, c'è qualcosa che vive nel presente che possiamo raccontare a Sancho che ancora non è diventata una puntata di Wikiradio ma lo diventerà?
2: Una puntata di Wikiradio che lo diventerà,
1: uno spunto di società civile che puoi, sì, che puoi regalare a Sancho.
2: Ecco, forse può essere la questione della catena baltica, com'era?
1: La catena baltica, perché no? Perché no, questo avvenimento del 1989, quando la società civile manifestò 2 milioni di persone, tra l'altro fu proprio la radio a metterle insieme per chiedere un po' l'indipendenza delle repubbliche baltiche dall'Unione Sovietica. Ma invece tu mi accennavi fuori onda alla questione Notav, che
2: assolutamente
1: è una questione molto,
2: questo è un suggerimento, ecco, esatto. Ecco, no, quello è un suggerimento, sì, che insomma mi piacerebbe molto che voi l'affrontaste, voi scudieri di Sancho, cioè di non perdere di vista, di non perdere d'occhio la questione del il movimento Notav in generale, insomma una bella storia, insomma credo che sia una comunità interessante.
1: Anche a questa comunità cominciamo a raccontare che Sancho ha le porte aperte con una mail a sancho@rai.it, potete cominciare a segnalare, magari c'è qualcuno dalla Valsusa che è in ascolto.
2: Ecco, poi per chiudere diciamo Wikiradio appunto da lunedì a venerdì dentro Qui Comincia, invece il sabato e la domenica le due puntate classiche di 30 minuti circa andranno in onda alle 13 ogni sabato e domenica. Iniziamo, se vuoi ti dico, ecco, questo sabato 19 con Fruttero e Lucentini in occasione dei 100 anni della nascita di Carlo Fruttero, e poi vogliamo ricordare la prima marcia per la pace Perugia-Assisi che si svolge per la prima volta il 24 settembre appunto del 61, noi lo ricordiamo il 20 anticipandolo.
1: Grazie mille, grazie a Loredana Rotundo. Se ci vuoi solo dire magari una o due grandi puntate scolastiche, ne avete fatte tantissime.
2: Ne abbiamo fatte diverse.
1: La Wikiradio sono tutte disponibili.
2: Esatto, alcune le abbiamo riproposte, per esempio, vado in ordine cronologico, per esempio c'è l'esperimento molto interessante di scuola libertaria a Summerhill in Inghilterra, voluto da Alexander Neil, siamo negli anni 20. Oppure figure degli educatori, insomma, come Anna Lorenzetto, pioniera appunto del concetto di formazione permanente, oppure il maestro Manzi, anche lì, insomma, una grande operazione di alfabetizzazione di massa, oppure Ivan Illich, la figura di Ivan Illich.
1: Ecco.
2: Sia Ivan Illich che la Summerhill ce l'aveva raccontata un altro educatore che si chiama Francesco Codello, e poi forse la nascita della scuola media che ce l'aveva raccontata Marco Rossi Doria nel 2014, se non ricordo male, prendeva spunto appunto dalla nascita della scuola media con una legge approvata nel 1962. Poi insomma altre figure di educatori tantissime, Danilo Dolci raccontato da Goffredo Fofi, eccetera eccetera eccetera, insomma, quindi con le albe in compagnia di Marcello Anselmo, Marzia Coronati e Marianna Soccodato. Qui comincia alle 6:30 e poi sabato e domenica alle 13:00, Wikiradio da lunedì a domenica.
1: Grazie mille,
2: bocca
1: grazie
2: al lupo, buon lavoro.
1: Grazie, grazie, grazie. Crepi il lupo e che non si mangi il ronzino di San Gio. E noi andiamo avanti, veramente entrando, visto che abbiamo una prospettiva storica che ci racconta i cambiamenti della scuola, grazie a Wikiradio. Noi invece raccontiamo di un tema molto, molto quotidiano e molto contemporaneo della scuola, e ce lo introducono proprio gli studenti.
0: Ciao Sancho, sono Miranda e abito a Napoli. Oggi ho iniziato la scuola, vado in quarta elementare e fa molto caldo. Ci sono le altre classi che fanno palestra nei corridoi, perché la nostra palestra è al piano terra e fa molto caldo, quindi dobbiamo fanno molto rumore e dobbiamo chiudere le porte.
3: Ciao Sancho, sono Andrea. Sono appena uscito dal mio primo giorno di scuola. Per 4 ore siamo stati nella stessa aula e le finestre, nonostante fossero aperte, porta aperta, c'era un caldo allucinante, tanto che tutti usavano i fogli di carta per farsi ventagli, c'era che si scoteva la maglietta.
4: Ciao Sancho, siamo Luca
5: e Giovanni. Comunque anche i professori li ho visti in difficoltà, perché erano tutti, insomma, sudati, accaldati. Fare lezioni così non ha senso.
1: Questo è il grande tema di questo rientro a scuola, ma anche un po' della chiusura prima dell'estate. Sono le 14:10 minuti, questo è Sancho, un nuovo programma, e siamo qui su Radio 3. E quindi oggi, in una giornata in cui il palinsesto di Radio 3 è in parte dedicato a questa grande ripartenza scolastica, una ripartenza anche del nuovo palinsesto della radio, il tema del caldo è molto presente nella discussione pubblica, molto presente in regioni come la Sicilia, in cui alcuni comuni, Rosolino e Pacchino per esempio, hanno deciso di rimandare l'inizio delle lezioni proprio per le temperature. Sono molte le richieste che questo avvenga anche altrove, ma dall'altro un calendario così frammentato come quello italiano, che ha un'interruzione di 14 settimane durante l'estate, la più lunga di tutta l'Unione Europea, ha un impatto sull'organizzazione delle famiglie, come ci racconta da Instagram Sabrina. Eccola qui, l'ascoltiamo.
6: Quindi, ricapitolando, la scuola comincia quando il lavoro è già ricominciato. Il lavoro pretende che io lavori come se non avessi figli. La scuola organizza gli orari come se io non lavorassi. La babysitter mi costa come se io fossi un cardiochirurgo. E lo Stato evidentemente pensa che io abbia nascosto da qualche parte una donna di riserva. Quindi questo è il mio piano per settembre. Come?
1: Eccola qui, l'ascoltiamo.
6: Quindi, ricapitolando, la scuola comincia quando il lavoro è già ricominciato. Il lavoro pretende che io lavori come se non avessi figli. La scuola organizza gli orari come se io non lavorassi. La babysitter mi costa come se io fossi un cardiochirurgo. E lo Stato evidentemente pensa che io abbia nascosto da qualche parte una donna di riserva. Quindi questo è il mio piano per settembre.

0: Camerra e gli studenti delle scuole, come tenere insieme l'impatto che ha il caldo sull'organizzazione delle scuole, un calendario scolastico costruito così, con la possibilità che la comunità scolastica possa resistere in scuole che non sono ancora climatizzate in Italia. Di tutto questo si sono occupati quelli del think tank Tortuga. Abbiamo al telefono con noi, lei è una dottoranda in politiche pubbliche all'Università di Harvard. Il ruolo della società civile è anche questo, fare una fotografia delle situazioni perché la politica possa intervenire. Buongiorno a Francesca Rinaldi, buongiorno e benvenuta a Radio 3.
1: Ciao Sara, buongiorno e grazie ancora per l'invito oggi, ci fa molto piacere essere qui in questa puntata speciale per Sancho.
0: Grazie, grazie mille. E Francesca Rinaldi, Tortuga appunto è un think tank fatto da studenti, ricercatori, insomma professionisti del mondo dell'economia e delle scienze sociali. Voi avete realizzato proprio un report su caldo a scuola, è tutto online, ascoltatori e ascoltatrici possono andarselo a cercare. Ce lo puoi raccontare in tre numeri che tengano insieme la difficoltà di un calendario scolastico con una lunga pausa estiva e la difficoltà di tornare a scuola prima quando fa così caldo?
1: In l'estate addosso fotografiamo la situazione in tre numeri diversi, il primo me l'hai già un po' rubato. Partiamo dal numero 14 proprio, che sono le settimane di interruzione continuativa delle attività didattiche in cui gli studenti italiani quindi non vanno a scuola. Questo ha due conseguenze importanti, da un lato per gli studenti perché è una pausa molto lunga dell'apprendimento che quindi e rallenta quello che è stato l'apprendimento durante l'anno scolastico, ma anche danneggia, se vogliamo, la sedimentazione di quello che gli studenti hanno appreso durante l'anno. Il secondo aspetto è che gli studenti, non andando a scuola, come diceva Sabrina nell'audio di Instagram, stanno a casa e quindi questo aggiunge un ruolo, un compito di cura in capo alle famiglie per un numero di ore maggiore durante il giorno. Le famiglie che devono coprire queste ore con le proprie risorse o economiche, quindi pagare le quote dei centri estivi ad esempio, oppure le risorse temporali, quindi quelle in questo caso, come vedevamo dall'audio, che è un aneddoto chiaramente, ma parla anche di una situazione più generale, sono spesso le risorse temporali, il tempo delle donne. E qui ti porto un numero collegato che è quello del 33, il 33% è la child penalty secondo l'Atlante delle child penalty della London School of Economics. Cosa intendiamo col child penalty? Quanto l'occupazione delle donne si riduce in modo significativo rispetto a quella degli uomini dopo la nascita dei figli. In Italia questa è il 33%, è un po' più alta rispetto ad altri paesi simili ai nostri come la Spagna, la Germania o la Francia. Ok, perché allora alla luce di questi effetti abbiamo 14 settimane in Italia di pausa estiva? Ci sono varie ragioni storiche, una di queste è quella sicuramente del caldo a scuola, che in estate fa troppo caldo per tenere aperte le scuole. E uno potrebbe dire, mi potresti dire Sara, perché non abbiamo l'aria condizionata, perché non abbiamo degli impianti di raffrescamento che permettano la ventilazione e l'abitazione di questi spazi anche in estate? E qua ti porto il secondo numero, quello che ricaviamo dal nostro studio. Questo è l'11. 11% è la quota di scuole che hanno un impianto di riffrescamento ad oggi in Italia. Stiamo
0: Sei
1: a casa
0: anche
1: perché
0: gentile,
1: a scuola
0: Francesca,
1: fa troppo
0: perché hai arrotondato. Hai arrotondato,
1: esatto,
0: all'11%, in realtà sarebbe 10,9, quindi sei stata fin troppo generosa. 10,9 sono le scuole a oggi climatizzate, voi lo raccontate con una grande disparità regionale. Notizie di questi ultimi giorni è il Click Day, il fondo creato dal Ministero dell'Istruzione, 20 milioni stanziati, di fatto il Click Day è finito già l'11 di settembre. Ma voi avete calcolato quanto veramente bisognerebbe investire perché le scuole più esposte possano di fatto diventare vivibili durante l'anno da un punto di vista climatico? Quanto bisognerebbe spendere?
1: Allora, la cifra che noi abbiamo calcolato è circa 35 volte superiore rispetto a quella stanziata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Parliamo quindi di circa 700 milioni di euro. Di questo numero mi interessa comunicare l'ordine di grandezza, che è un ordine di grandezza drammaticamente diverso rispetto a quello stanziato

0: attualmente e tra l'altro non è la cifra che serve per fornire di impianti di raffrescamento tutte le scuole, perché quello che noi facciamo nello studio L'estate addosso è andare a vedere in quali scuole, già con le temperature attuali del calendario scolastico attuale, gli studenti vanno già a scuola per settimane con situazioni di caldo. Quindi, perché abbiamo detto, come dicevano gli audio degli studenti, che ci sono già una
1: Fa
0: ventina
1: già
0: di giorni
1: caldissimo,
0: in cui fa
1: certo.
0: troppo caldo a scuola. E quindi chiaramente non dappertutto, perché ci sono alcune zone del paese in cui questo non si verifica. Quindi se andiamo a restringere l'attenzione soltanto ai comuni che sono surriscaldati nelle settimane di maggio e settembre in cui gli studenti vanno a scuola, questo porta ad avere circa 3 milioni di studenti che passano 3 settimane di scuola con troppo caldo. E se andiamo a intervenire solo in queste scuole, arriviamo alla cifra di 700 milioni di euro, come cifra minima per investire in pompe di calore o altri impianti per il raffrescamento.
1: Francesca Rinaldi, grazie mille. Lo studio, lo diciamo per insegnanti che boccheggiano, studenti che non ce la fanno più, è tutto online. L'ha realizzato il think tank Tortuga. Usate appunto questi dati per reclamare e chiedere un cambiamento. E noi ringraziamo molto Francesca Rinaldi. Arrivederci, buon lavoro anche a te. Sono le 14:19 minuti. Ogni giorno vi daremo qualche dato e poi racconteremo una proposta della società civile.

0: In diretta su Rai Radio 3, la voce che ascoltate è quella di Kinga Isoba, lui è un artista ghanese. E ringraziamo tantissimo la redazione di Battiti, che potete ascoltare a mezzanotte su Radio 3, perché ogni settimana regala un disco a Sancho e lo ascolteremo per tutta la settimana e poi sicuramente ve lo sapranno raccontare meglio i colleghi e le colleghe di Battiti ogni notte su Radio 3 a mezzanotte. Quindi questa settimana a Sancho ascolteremo King Isoba, questa era Property. E come vi raccontavamo, le puntate saranno costruite grazie molto alle vostre segnalazioni. Vi ricordiamo sancho@rai.it, il lavoro della società civile prima di diventare una notizia sui giornali è soprattutto un gran lavoro di mail, di tavoli che si aprono, di assemblee che si convocano, e quindi abbiamo molto bisogno delle vostre segnalazioni. Con noi qui a Sancho imparerete a conoscerci, c'è anche Luca Bagnariol della redazione di Scomodo, sarà con noi una volta a settimana per raccontarci anche il suo punto di vista sulle varie mobilitazioni in corso. Ma mentre abbiamo raccontato i dati, adesso vi raccontiamo una proposta: come si può fare per intervenire sulle scuole, per renderle climaticamente più, diciamo, adeguate. Una possibilità ci arriva da un progetto che di fatto è un fondo europeo che dà possibilità di attuare dei progetti in questo senso. Ci racconta tutto una professoressa di urbanistica, lei insegna al Politecnico di Torino, al Dipartimento d'Ist, al telefono con noi. Ombretta Caldarice, benvenuta su Radio 3, buongiorno.
1: Buongiorno Sara, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Qui lo diciamo per chi è in ascolto, c'è anche una possibilità per insegnanti che fossero in ascolto, perché c'è proprio una linea di finanziamento europeo con una formazione aperta, ci si può candidare ancora fino al 18 settembre per rendere i cortili delle scuole rifugi climatici. Di cosa si tratta, professoressa Caldarice?
1: Sì, parliamo di un progetto di formazione riservato ai docenti delle scuole secondarie, quindi sia quelle, diciamo, le scuole medie e le scuole superiori, in cui impareremo a capire che cosa vuol dire che la scuola è un rifugio climatico. Un corso di formazione organizzato su 4 eventi, organizzato da Indire, da Euclipa e dal Politecnico di Torino. C'è tempo appunto fino al 18 settembre per registrarsi, e il corso ha come oggetto quello di comprendere come le scuole possono diventare uno dei primi luoghi da trasformare in rifugi climatici, ovvero luoghi in cui trovare protezione durante quelle giornate o quei momenti dell'anno con temperature particolarmente elevate. Il rifugio climatico non lavora nell'edificio scolastico, che ovviamente per essere fresco deve essere raffrescato in modo artificiale, appunto con l'aria condizionata, ma interpreta il cortile della scuola come uno spazio educativo aggiuntivo. Le scuole sono, in particolare in Italia, sono un patrimonio che deriva dagli anni 60, 70, 80, ed è ovvio che in quel momento storico non ci fosse un'emergenza climatica così evidente come quella che stiamo vivendo, e per cui le scuole non erano progettate con un'aria condizionata, quindi le percentuali che raccontavamo prima derivano un po' da questa situazione. Abbiamo un patrimonio scolastico abbastanza anziano, vecchio. Qualcosa si è fatto con il PNRR, ma ancora molto c'è da fare.
0: Professoressa Caldarice, ci auguriamo che appunto tutto questo vada di pari passo con piante nei cortili, insomma, non solo aria condizionata, ma una transizione che permetta anche appunto alle città e ai luoghi di essere meno surriscaldati. Ma questo non si può chiedere a lei di fare tutto questo, ovviamente. Ci dice che modelli dall'estero, diciamo, avete avuto come riferimenti in questo progetto, e che cosa sta succedendo in una scuola di Torino che per prima un po' sta realizzando questo progetto?
1: Sì, allora il progetto si chiama MainCode, come anticipavi prima è un progetto di finanziamento europeo che vuole trasferire in Italia e in Grecia il modello dei rifugi climatici, un modello che nasce a Barcellona e a Parigi direi, prenderei queste due città come esempio, in particolare Barcellona ha trasformato più di 400 spazi pubblici ad oggi, dal 2019 ad oggi, in rifugi climatici, parliamo di cortili scolastici, di biblioteche, di centri civici, anche di parchi. In particolare Barcellona ha lavorato moltissimo sui cortili scolastici, immaginando degli spazi di solito progettati come lastricate di cemento, trasformandoli appunto in luoghi con soluzioni basate sulla natura, quindi depavimentando, ovvero togliendo il cemento dal suolo, piantando alberi, usando ombra sia artificiale che naturale, usando l'acqua e quindi usando la natura come elemento di progetto per far trovare sollievo a bambini e bambine in primo luogo, ma a tutta la cittadinanza appunto durante le giornate in cui ci sono le cosiddette isole di calore o ondate di calore. Quindi è un modello progettuale molto semplice perché di fatto si usa uno spazio esterno e lo si riprogetta con la natura.
0: Grazie mille, grazie ad Ombretta Caldarice. Sappiamo che è in corso un progetto proprio specifico su una scuola torinese. Le chiediamo gentilmente di mandarci una mail anche lei a sancio@rai.it appena il cortile verrà inaugurato, così verremo anche noi con il microfono di Radio 3
1: certo.
0: Per raccontare sì. Come anche la scuola in Italia. E ricordiamo a tutti di candidarsi per chi volesse saperne di più per questo corso gratuito proprio su come trasformare. Formare i cortili scolastici in rifugi climatici, vi sapremo dire tutto se scrivete a sancio@rai.it. Grazie professoressa Calderice, grazie.
1: Grazie, molto gentile, a presto.
0: Grazie mille, continuiamo una piccola esplorazione su come funziona all'estero con un Sancio che guarda fuori dall'Italia.
2: Sancio di tutto il mondo.
0: La musica è sempre quella della banda Osiris, imparerete a conoscerla, e quindi parte della squadra di Sancio, che adesso vi citerò uno per uno, e anche Davide Lerner lavora con noi, ha un occhio molto concentrato a quello che succede fuori dai confini italici, e grazie a lui le questioni italiane assumeranno uno sguardo più globale. E quindi Davide ci porta a New York, in realtà ci porta nella vita di qualcuno che era a New York e poi per i costi proprio del caro scuola è rientrata in Italia.
3: Ciao Sancio, sono la mamma di una bambina di 2 anni con la mia famiglia, abitavamo a New York fino a circa un paio di settimane fa e abbiamo preso una pausa di 1 anno per venire in Italia, e fra le varie considerazioni c'era il fatto che la nostra bambina avrebbe avuto accesso a un asilo nido che ci sembrava di qualità migliore rispetto a quello che poteva offrirci il nostro quartiere in cui non ci sono scuole per l'infanzia che costino meno di 2.800 o anche 3.000 dollari al mese. Naturalmente con queste condizioni la riforma o la proposta di Mamdani è un tassello importantissimo per le famiglie di New York. È chiaro che adesso i numeri sono molto bassi, però se effettivamente riesce a raggiungere il completamento del programma in modo da permettere a tutti i genitori, a tutte le famiglie con i bambini di 2 anni o più di avere accesso a servizi dell'infanzia gratuitamente, per una famiglia come la mia e per tanti altri che conosco cambierebbe completamente la vita.
0: E allora grazie mille, questo è un primissimo sguardo al mondo della scuola, continueremo a raccontarvelo qui a Sancio e insieme alla squadra. Oltre a me c'è Daria Corrias alla cura, in regia ringrazio Giulia Alice Pacchiarini e poi le voci della redazione che piano piano emergeranno anche sul ronzino di Sancio, sono Davide Lerner, Michele Bisceglia, Maria Novella Buccelli, Sonia Curzel e Luca Bagnariol, che arriverà in onda nei prossimi giorni. Ci ridiamo appuntamento domani alle 14, adesso arriva Valerio Corzani con l'Idealista e grazie mille.

0: saranno le vite svelate, fragili e resistenti, al centro della terza edizione del Festival del Pensare Contemporaneo. Dall'11 al 14 settembre a Piacenza, 80 eventi e 200 grandi ospiti italiani e internazionali per confrontarci sulle sfide del nostro tempo. Ti aspettiamo. Info su pensarecontemporaneo.it.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
2: yeah. Bentrovati da Valerio Corzani. Questo è l'Idealista che riapre i battenti dopo la pausa estiva, in cui abbiamo potuto assaporare, però riscoprire alcune delle puntate migliori della passata stagione. Vogliamo innanzitutto naturalmente dare un ben trovato anche alla crew e a Sara Zambotti di Sancho, augurandogli naturalmente una bellissima stagione, nuova stagione radiofonica. Dunque auguri di lunga vita per questo nuovo programma a Radio 3 e per quanto ci riguarda partiamo col botto, così si dice, nel senso che in realtà il 28 agosto è uscito un album di inediti di Prince, Timeless, con 10 tracce mai pubblicate prima. Un'antologia per certi versi atipica, con brani presentati in stretto ordine cronologico, nonché incisi tra il 1977 e il 2016. Dunque Prince è stato tantissime cose, un cantante inconfondibile con una voce che era in grado di caricare della passione di un cantante gospel, un chitarrista pieno di stile, un grande animale da studio, un meticolosissimo perfezionista e insieme un sex symbol dall'appeal trasversale, ma anche un ricercatore di timbri e di suoni nuovi, un talent scout davvero molto influente. Scoprì diversi talenti musicali e infine una sorta di Don Chisciotte cocciutissimo. A proposito di Sancho, un Don Chisciotte, dicevo, nella lotta allo strapotere delle major discografiche, che ha sempre, come dire, dal punto di vista delle produzioni, scartato di lato, operando da outsider nel mercato. Allora, noi andiamo a scoprire questa raccolta, abbiamo estrapolato 5 di questi inediti, è una raccolta che, come dicevamo, ripercorre la straordinaria evoluzione artistica di Prince, lunga quasi 4 decenni, dalle sue prime registrazioni in studio come prodigio adolescente a Minneapolis fino a una delle sue ultime performance. L'attività musicale di Prince inizia nel 1976 e dunque con la sua prematura scomparsa ci sono comunque 40 anni di musica, 40 anni di magie, di invenzioni sonore da celebrare. Quello che ad esempio negli anni 80 distingueva Prince da tutti gli altri artisti era la capacità di creare visioni, grandiosi mondi di indulgenza e libertà erotica. Esplorò con grande autorevolezza l'intera gamma di emozioni bizzarre e carnali che la maggior parte di noi tiene ben nascoste. I segnali della classe compositiva di Prince sono evidenti anche a partire da uno dei primissimi pezzi composti e registrati, I Am You del 1977, con i suoi caratteristici acuti vocali su una base di fiati. Ascoltiamola.

Negli anni Ottanta la normalità di Prince nel pubblicare dischi era diventata regolare come il ticchettio di un metronomo. In quegli anni, nel bel mezzo del periodo Minneapolis Sound, il nostro piccolo eroe raggiunge la sbalorditiva media di quasi un album l'anno, o addirittura delle volte anche più di uno all'anno, se consideriamo anche quelli doppi o quelli prodotti per altri artisti. La sua era in effetti una creatività infinita, distribuita senza limitazioni, una situazione inimmaginabile ai giorni nostri, non tanto per la genialità che in Prince è comunque la caratteristica principale, quanto per la libera possibilità nel pubblicare dischi a distanza di pochi mesi uno dall'altro, pur essendo direttamente vincolato ad una major discografica. Quelli però appunto erano altri tempi, la Warner Bros., ben consapevole di aver trovato la gallina dalle uova d'oro, ha sempre dato carta bianca a Prince sin dal 1978, anno in cui firmarono il loro primo contratto. Nel 1981 Prince riferì a un intervistatore della rivista Jet che il proprio lavoro era motivato dalla disperazione e dalla solitudine che vedeva e percepiva attorno a sé. Come anche nel caso di un altro genio multipolare, ovvero di Frank Zappa, il talento di Prince aveva anche evidentemente una sfumatura strettamente strumentale. Prince, così come Frank Zappa, era un grande animale da studio, un grande caporchestra, ma era anche un fenomenale chitarrista. Le sue staffilate sulla sei corde avevano un piglio quasi hendrixiano e una grammatica ancora più essenziale. I suoi riff potevano essere serrati o dilatati, ma erano sempre implacabili. È un talento questo del chitarrismo che viene fuori anche nel rock and roll intriso di funk di Tick Tick Bang, che adesso ascoltiamo, del 1981, utilizza un campionamento da Little Miss Lover proprio di Jimi Hendrix.

Oggi a Radio 3 vi presentiamo 5 inediti di Prince. Timeless è dunque una raccolta che mette in luce la straordinaria coerenza, curiosità e ambizione creativa che hanno definito il lavoro di Prince per tutta la vita, offrendo ai fan una rara opportunità di ascoltare capitoli finora inediti del suo percorso creativo. Stone, adesso arriva questa canzone, scritta in realtà non da Prince ma da Sandra Victor, Tom Hammer e Jules Van Even. È un brano del 1995, è noto anche come Nothing Left to Give, dove Prince mette in gioco una vocalità molto calda che si srotola accompagnata da cori femminili su ritmi piuttosto scarne. La registrò nella primavera, dicevamo, del 1995 ai Paisley Park Studios e il brano fu poi preso in considerazione anche per Playtime by Versace e per una configurazione del 1996 di Emancipation. È un brano, dicevamo, per certi versi tipico e emblematico del Prince degli anni 90. Sentiamolo.

0: Seems like we could work this out.
1: Negli ultimi anni Prince si è accostato alla musica con una prospettiva storica. Ha cominciato a ricorrere a stili più tradizionalmente gospel, a un funk maggiormente, diciamo, debitore della lezione di George Clinton, e ha compiuto qualche marginale tentativo col blues. Calabama è un album rimasto inedito di Prince su cui avrebbe lavorato nel 2003 prima di Musicology. Si sa pochissimo del progetto, la sua esistenza emerge solo da commenti fatti durante una sessione di ascolto nei suoi studi privati, nel contesto della Celebration 2024, dove fu ascoltato il brano inedito Calabama e descritto appunto questo brano come la title track di un album su cui Prince stava lavorando prima di Musicology. Il brano, lo sentirete, ha un andamento molto vivace, contiene un ritornello costruito attorno alla frase "Hold the pretty ladies, clap your hands", e noi adesso lo ascoltiamo, un brano funk, dunque quasi rap nel cantato, ma davvero con un tiro implacabile.

E poi nella produzione di Prince c'erano anche i concerti ad esaltare il suo appeal chitarristico e tutto il resto. Con qualsiasi band, un concerto di Prince o di Artist, come si è fatto chiamare a un certo punto, oppure addirittura il suo acronimo TAFKAP, The Artist Formerly Known as Prince. Era, dicevamo, un concerto di Prince, comunque lo si voglia chiamare, un'esperienza trascinante, davvero memorabile. L'unica volta che io ho visto Prince dal vivo è stato ad un festival in Ungheria. Vi riporto alcune delle note che avevo scritto in un reportage per il Manifesto. Che il principe di Minneapolis fosse in gran forma nell'estate 2011 l'avevano già appurato i frequentatori di Umbria Jazz. A Budapest Prince è arrivato con la stessa band che ha calcato il palco perugino, ha ridotto di un'ora lo spettacolo, due ore anziché le solite tre, e ha lasciato comunque il suo inconfondibile imprinting sulla rassegna, un imprinting fatto di staffilate e carezze, di urla e sussurri, di funk irrefrenabile e melodie suadenti. Prince, come sappiamo, è un maestro, un capofila, un genio dello spettacolo che si muove sul palco con la surplus di uno showman inarrivabile. Ebbene, queste le note di quel reportage. Deve essere successa più o meno la stessa cosa anche per l'esibizione che chiude Timeless, la raccolta che abbiamo presentato quest'oggi con tutti questi inediti. Il disco si chiude appunto con un vero toccante capolavoro, una versione live di How Come You Don't Call Me Anymore, registrata nell'ultima esibizione pubblica il 14 aprile 2016 al Fox Theater di Atlanta durante il Piano and Microphone Tour, in cui Prince, solo al pianoforte, riesce a colpire nel profondo del cuore il suo pubblico, che risponde con applausi scroscianti al poetico incedere di questa canzone strappacuori. La versione di Timeless è appunto datata 2016 e fu anche l'ultima esibizione dal vivo di Prince. Dunque una chiusura perfetta per questa nostra puntata di reinizio con l'idealista. E poi, per continuare il pomeriggio su Radio 3, la linea andrà a Fahrenheit. Buon ascolto con questo bellissimo brano. Ci ritroviamo domani alle 14:30.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3. Fahrenheit. I libri e le idee.
2: Un buon pomeriggio, un buon inizio di settimana, benvenute e benvenuti a Fahrenheit. Vi saluta Tommaso Gertosio, in conduzione oggi alla regia c'è Marianna Soccodato e accanto a lei il tecnico è Simone Dell'Orca, più tardi ci sarà Riccardo Bruno. E vi ricordo subito che Fahrenheit è realizzato da Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Laura Zanacchi, e curato da Susanna Tartaro. Se alcuni di questi nomi vi sono familiari non è forse solo perché ci ascoltate da anni, ma anche perché avete seguito le dirette dal Festival Letteratura di Mantova di questi ultimi tre giorni. Ora siamo di nuovo negli studi di Roma. Posso però già annunciarvi che ripartiremo, perché da venerdì a domenica ci saranno altre puntate speciali di Fahrenheit dal Festival Filosofia di Modena e da Pordenone Legge. Ne parleremo naturalmente ancora, vi daremo altri dettagli, ma intanto potete prepararvi. Oggi è anche in buona parte d'Italia il primo giorno di scuola e questo è un tema su cui torneremo nel corso del nostro pomeriggio. È anche il giorno in cui parleremo di un romanzo che sta circolando molto, sostenuto da un buon tamtam, si intitola Max, Misha e l'offensiva del Tet, l'ha scritto un norvegese, Johan Harstad, pubblicato da Sellerio. Ne parleremo con Harstad, ma intanto vorremmo chiedervi di parlarci di romanzi lunghi. Qual è l'ultima volta che avete letto un romanzo lungo? Questo di Harstad supera le 1200 pagine, è un'esperienza di lettura particolare, quella di incontrare un testo fiume, un testo che ci trascina con sé, ci fa navigare fino a luoghi molto lontani. Allora raccontateci questo e per rispondere a questa domanda, ma anche naturalmente per qualsiasi altro aspetto del nostro programma, potete usare il numero di Radio 3 335-56-34296. Per sms, messaggi WhatsApp. E ora iniziamo però parlando di una questione veramente preoccupante. Sembra che le chiese in uno dei Länder tedeschi, la Sassonia-Anhalt, quello dove c'è stata una sorprendente, ma non troppo sorprendente in realtà, vittoria del partito di estrema destra AfD, ecco, in questo land i migranti incominciano a venire trasferiti da sacerdoti, dalle chiese, perché ci si prepara a un contesto in cui l'AfD potrebbe diventare partito di governo, e ha dichiarato apertamente che avrebbe in particolare colpito l'asilo ecclesiastico che garantiva queste persone fino a questo momento, e quindi è meglio spostarle in dei Länder, degli stati della federazione tedesca che siano più in grado di proteggerli, di garantirli. Ecco, è una questione che naturalmente ci porta anche indietro nel tempo, ricorda le fughe dal nazismo di ebrei e altri gruppi, altre persone che ritenevano di poter essere colpite a buona ragione, ma naturalmente siamo invece nel nostro presente e bisogna interrogarsi su questo presente. Con noi c'è Maurizio Ambrosini, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
2: Ambrosini è docente di sociologia delle migrazioni all'Università di Milano Statale. Proprio sociologia delle migrazioni è il titolo del suo ultimo libro pubblicato quest'anno dal Mulino. Ecco, Ambrosini, io non tanto, non so, si entra quasi in questioni di diritto ecclesiastico, ma ecco, questa categoria dell'asilo ecclesiastico sembra quasi portarci indietro di secoli. Esiste, a quanto pare, in Germania più come un fatto consuetudinario che come una vera e propria norma di legge. Esiste anche da noi, è qualcosa che ha una sua realtà diffusa?
3: Dunque, distinguerei un aspetto formale, uno semiformale, uno invece informale. Dal punto di vista formale non mi risulta che ci siano norme del genere. Dal punto di vista semiformale, appunto consuetudinario, lei ha fatto bene, ci fa pensare al Medioevo, l'asilo ecclesiastico. Ci sono delle sopravvivenze di questo tipo. In Olanda alcuni anni fa c'è stato un caso famoso, piccola chiesa protestante, una famiglia armena cui era stato negato l'asilo, ha trovato rifugio lì e per una norma locale, consuetudinaria, che dice che la polizia non può fare irruzione in una chiesa mentre è in corso una liturgia, i pastori della chiesa e via via altri pastori protestanti olandesi provenienti da altri paesi si sono alternati per settimane a fare giorno e notte attività liturgiche continuative finché il governo non ha trovato una soluzione. Quindi non solo in Germania ma anche in Olanda questo caso emblematico ci parla di una consuetudine che dà margini di manovra alle chiese per proteggere casi particolari. Stiamo parlando di alcune centinaia di persone in Germania, qualche anno fa erano 200, adesso poco di più. Qui casi molto particolari, in Germania c'è circa 1 milione di rifugiati, la proporzione è quella. Ma una certa tolleranza delle autorità basate appunto anche su queste antiche tradizioni quando le chiese decidono di farsi carico di alcuni casi specifici umanitari e di ospitarli loro nei loro locali proteggendoli. Da noi non esiste qualcosa del genere, almeno formalmente, ma di certo le chiese hanno molto, come sappiamo, molto impegno sul fronte dell'accoglienza di immigrati di vario tipo, dai rifugiati ai minori che frequentano i doposcuola, e in genere non amano fare troppi distinguo tra immigrati regolari e irregolari. Le persone, so, penso alle mense dei poveri, vengono, penso alle cliniche per chi non ha, chi ha bisogno di cure mediche, non amano fare distinzioni. E quindi informalmente qualcosa che assomiglia all'asilo ecclesiastico esiste anche da noi.
2: Lei prima parlava di qualche centinaio di persone, ora naturalmente non ho sotto mano il dato sulla presenza di, diciamo più in generale, persone migranti che siano rifugiati o meno nella Sassonia-Anhalt o in generale nella Germania, però in particolare per quanto riguarda i Länder della ex Germania Est colpisce il fatto che sembra esserci un fenomeno di intolleranza maggiore laddove la presenza di migranti è minore. Come si spiega?
3: Il tema è molto intrigante. Tra l'altro non è un'eccezione quella della Germania Est, penso al Regno Unito della Brexit, penso al voto per Trump, ad altri fenomeni politici in cui c'entra l'immigrazione, insomma c'entra la paura, le ansie legate all'arrivo, il potenziale arrivo, il temuto arrivo di migranti. E sono anche lì situazioni, territori in cui ci sono pochi immigrati, quelli che, per così dire, semplifico, votano contro gli immigrati, contro l'accoglienza. Io penso che ci siano delle ragioni, delle domande profonde dietro questo, cioè territori in genere marginali, ansia per il futuro, impoverimento, declino economico, deindustrializzazione, domande vere, problemi veri che si scaricano sugli ultimi arrivati. Come purtroppo è già avvenuto nella storia europea, nelle situazioni di crisi e tra le classi più colpite c'è sempre il rischio di individuare in una minoranza debole il capro espiatorio dei problemi sociali di un territorio, di una regione, di una città. Credo che sia un fenomeno del genere, per cui è più la visione televisiva, per così dire, mediatica degli immigrati, il temuto impatto che si teme potrebbero avere sulla società locale, quello che porta al rifiuto più che l'esperienza effettiva di disagi, di conflitti legati all'arrivo, all'insediamento di immigrati.
2: Il pezzo di Repubblica che ci ha suggerito di affrontare in apertura questo tema è firmato da Tonia Mastrobuoni, corrispondente del giornale da Berlino. Inizia, anzi ha come titolo in Germania le chiese nascondono i migranti. Ecco, più che di un nascondere probabilmente bisogna parlare di uno spostamento in aree del paese meno pericolose o percepite come meno pericolose. Ecco, questo secondo lei, Ambrosini, è un caso, un indizio di un'Europa che sempre di più sarà diciamo a due velocità, divisa tra aree accoglienti e aree che respingono, che possono essere interi paesi, intere regioni, oppure possono essere semplicemente la metropoli contrapposta alla provincia?
3: Il quadro è complesso. Certamente una delle variabili è grandi città contro province, territori rurali, territori in declino, come dicevo, ma dobbiamo anche tenere presente che l'Unione Europea in realtà ha tre diverse politiche migratorie. Quella ostile ai rifugiati provenienti dal sud del mondo, sempre più evidente, ma la buona accoglienza dei profughi ucraini è la seconda. I profughi ucraini sono tra 4 e 5 milioni sul territorio dell'Unione, arrivati tra l'altro in poche settimane. Se pensiamo al caso Ceuta, dice, gli arrivi improvvisi a Ceuta hanno fatto clamore, gli arrivi improvvisi di alcuni milioni di profughi ucraini no, e questi sono stati per fortuna largamente accettati, si sono insediati molti in Germania, il paese dopo la Polonia, la Germania che ne ha accolti di più. E la terza politica da non dimenticare è il fabbisogno di manodopera e l'apertura che non si vedeva da 50 anni nei confronti dell'ingresso di lavoratori non solo altamente qualificati per soddisfare fabbisogni che non sono più coperti da lavoratori provenienti dall'est dell'Europa comunitario, cioè da Polonia, Romania, Bulgaria. Ecco, il panorama è un po' questo e il paradosso è che anche nelle città e nelle zone di maggior benessere si verifica un prevalente, comunque largamente diffuso rifiuto nei confronti dei rifugiati, mentre dall'altra parte ci sono i cartelli davanti alle aziende e si cerca manodopera. E quindi dobbiamo fare i conti con questa tensione che in realtà passa un po' ovunque, vorrei dire persino dentro di noi, tra accettazione e rifiuto, dentro di noi, perché penso alle famiglie che richiedono assistenti familiari, colf, le cosiddette badanti per gli anziani.
2: Ma il fatto che ora alcuni paesi europei ribadiscano l'importanza di ciò che in realtà era già previsto al regolamento di Dublino, cioè che siano i paesi di frontiera di prima accoglienza a accogliere in via più definitiva coloro che arrivano nell'Unione Europea, ecco, questo rafforza le tensioni e comporta una maggiore un aggravamento di quel problema della doppia velocità a cui accenna il regolamento di Dublino, cioè che siano i paesi di frontiera di prima accoglienza a accogliere in via più definitiva coloro che arrivano nell'Unione Europea. Ecco, questo rafforza le tensioni e comporta una maggiore un aggravamento di quel problema della doppia velocità a cui accennavo poco fa, secondo lei, Ambrosini?
3: Ma il paese che accoglie più richiedenti asilo

0: pensiamo di avere un sovraccarico di richiedenti asilo per via degli sbarchi, ma i rifugiati arrivano in tanti modi diversi. Per esempio in Spagna arrivano tranquillamente in aereo senza neanche bisogno del visto dal Venezuela e poi chiedono asilo oppure si inseriscono nell'economia sommersa in attesa di una sanatoria, come si è visto nei mesi scorsi. Quindi dobbiamo certamente aspettarci che continuino flussi di richiedenti asilo, data la situazione del mondo intorno a noi, che i rifugiati debbano affrontare viaggi più lunghi, difficili, rischiosi, anche questo un trend abbastanza evidente, ma continueranno ad arrivare in vario modo in diversi paesi e stanno suscitando, non sappiamo in futuro, le resistenze politiche che si vedono anche nel voto. Certamente sarebbe auspicabile che si saldasse il fabbisogno di manodopera con l'accettazione di persone giovani, in genere desiderose di inserirsi e di lavorare in cerca di un futuro. Se queste due esigenze potessero parlarsi, queste due politiche potessero comunicare, forse avremmo qualche problema in meno.
1: Ecco, ciò che queste persone cercano è un ultimo aspetto su cui vorrei chiederle qualcosa, Ambrosini, perché proprio il fatto di cronaca da cui siamo partiti suggerisce che a spingerle nella ricerca di una meta possa essere anche il fatto che il contesto sociale in cui si inseriranno sia più o meno discriminatorio. È questo un fattore veramente importante oppure conta di più la possibilità di trovare un buon mercato del lavoro o di inserirsi in una comunità di connazionali?
0: Direi che le ultime due cose che ha detto sono le più importanti. Il mercato, l'economia conta molto di più di quello che noi tendiamo ad ammettere. Penso in questo momento alla Spagna, col suo notevole incremento del PIL, a cui, secondo mi sembra la maggior parte degli economisti, gli immigrati hanno contribuito in modo significativo. Quindi il fabbisogno del mercato del lavoro crea uno spazio, crea anche opportunità. Gli immigrati questo lo percepiscono attraverso anche il tam-tam delle loro reti e se possono cercano di arrivare lì dove ci sono delle opportunità, così come è stato in Italia tra l'inizio degli anni 90 e la crisi del 2008-2010, dove l'Italia era una meta auspicabile anche per gli spazi che si aprivano nel mercato del lavoro. L'altra cosa che ha detto è certamente giusta, cioè anche i rifugiati che vengono spediti per esempio in Canada o in Scandinavia, in lontane, remote zone settentrionali, come possono cercano di andare verso le città e le zone dove ci sono comunità di loro connazionali, perché lì trovano sostegno, lì riescono a comunicare, lì in qualche misura ritrovano elementi della loro cultura, penso ai luoghi di culto per esempio dove poter praticare la loro religione. D'altronde gli italiani nel mondo, se la storia ci insegna qualcosa, hanno costruito dove potevano le Little Italy e seguono lo stesso trend.
1: Ha fatto esattamente la stessa cosa. Ambrosini, grazie per averci spiegato qualche cosa di più.
0: Grazie a voi.
1: Su questo fenomeno. Ricordo ancora il suo Sociologia delle migrazioni, uscito dal Mulino, e intanto qui la migrazione è soprattutto di messaggi, i vostri messaggi che ci raccontano i libri veramente lunghi che avete letto o che state leggendo. Devo dire che per esempio un ascoltatore o ascoltatrice ci scrive: i cosiddetti mattoni suscitano la mia libidine, infatti sto leggendo il libro di Harstad, il romanzo di cui parleremo tra poco, Max Miscia e l'offensiva del TED, pubblicato da Sellerio. Sono a pagina 986, non spoilerate, così ci raccomanda questa persona, noi non diremo nulla. Un altro ascoltatore, Sante, cita Una vita come tante di Yanagihara, mai abbastanza lungo. Insomma, c'è una passione per la lunghezza che stiamo scoperchiando, che stiamo mettendo in luce. Invece più brevi ma dense, le canzoni che ascoltiamo oggi sono di Jacques Brel, da Les Marquises, il suo ultimo album in studio del 1977, poco prima della sua morte, e in effetti spesso tocca temi che hanno a che fare con la fine della vita o con il ricordo.

ricordo nostalgico della sua carriera. Il titolo Les Marquises fa riferimento all'arcipelago delle Marchesi nella Polinesia francese, a cui Brel tornò poco dopo aver inciso questo album. Iniziamo con un brano che però si distacca forse dal tono nostalgico che ho evocato, perché fa riferimento al grande leader politico socialista francese Jaurès, e si intitola proprio così.

Perché hanno ucciso Jaurès? Si chiede Jacques Brel in questa bellissima canzone. Jaurès, il leader socialista che cercò in tutti i modi di evitare lo scoppio della prima guerra mondiale battendosi contro i bellicisti, i nazionalisti, Daudet, Morat e altri, e venne assassinato in un caffè di Parigi il 31 luglio 1914. Tre giorni dopo la Germania dichiarava guerra alla Francia, mentre l'assassino venne assolto da una giuria popolare e addirittura la vedova dovette pagare le spese processuali. È molto bella la rievocazione di questa figura di Jean Jaurès.

0: Ed eccoci nella caccia al libro, e il primo libro che cerchiamo oggi, voglio che lo presenti la stessa Ada. Benvenuta Ada.
1: Pronto.
0: Buongiorno Ada.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Ada.
1: Allora, io sto cercando,
0: sì?
1: Non per me, ma per il nipote della mia carissima amica Maria, che però è morta, il libro Guida mineralogica del Trentino e del Sud Tirolo.
0: L'autore è Reinhard Exel, è stato pubblicato dalla Atesia, Bolzano, 1987. Ada, credo che accanto a lei ci sia proprio il ragazzo che sta cercando questo libro,
1: esatto,
0: è così?
1: Esatto.
0: Come si chiama? Possiamo dirlo?
1: Si chiama Gabriele, ha 14 anni e mezzo.
0: Oh.
1: Vuole che glielo passi?
0: Molto volentieri.
1: Ecco.
2: Salve.
0: Ciao Gabriel, benvenuto. Benvenuto a Fahrenheit.
2: Grazie mille.
0: Senti, ma come mai cerchi questa guida mineralogica?
2: La cerco perché è un libro fondamentale, secondo me, per un appassionato di geologia come me, per fare delle ricerche sul territorio e trovare dei punti specifici, dei trucchi del mestiere scritti dall'autore, ed è l'unico libro che ho trovato in questi 14 anni che spiega in modo così dettagliato i luoghi in cui è possibile fare dei ritrovamenti dentro la provincia di Trento e di Bolzano.
0: Quindi tu, immagino, nel fine settimana te ne vai in montagna e cerchi minerali?
2: Quando posso, sì.
0: E che cosa rende particolarmente interessante dal punto di vista mineralogico l'area in cui ti trovi, il Trentino e il Sud Tirolo?
2: Allora, la provincia di Trento è un'area geologicamente molto interessante per la presenza delle Alpi e delle Dolomiti, e in più io ho questo hobby che mi è stato tramandato dalla mia nonna, che purtroppo è venuta a mancare 6 anni fa, e per me cercare minerali non è soltanto un modo per passare del tempo nella natura e per fare dei ritrovamenti di questi, secondo me, tesori che le nostre montagne ci danno, ma anche per portare avanti una tradizione che ormai passa da 2 generazioni.
0: Senti, oggi noi parleremo molto di scuola, perché non so se vale anche per te, ma in molte parti d'Italia questo è il primo giorno di scuola, e mi chiedevo, la scuola valorizza quello che tu fai? È qualcosa che, per esempio, qualcosa di cui hai parlato ai tuoi insegnanti, ai tuoi compagni, che ha anche un modo per intercettare il corso di studi che stai compiendo?
2: No, questo purtroppo no, perché io non frequento una scuola che tratta questo tipo di argomenti.
0: Ho capito. Beh, magari potrà accadere, però speriamo. Intanto
2: speriamo.
0: Cerchiamo di recuperarla, questa guida mineralogica del Trentino e del Sud Tirolo di Reinhard Exel, Atesia, Bolzano, 1987, con Indice dei minerali, Indice delle località. Penso che ti faremo scarpinare, Gabriel.
2: Ok.
0: Va bene. Allora cerchiamo di aiutarlo. Grazie Gabriel, grazie Ada. Noi proseguiamo con un secondo lancio e con noi c'è Giulia da Cagliari. Buongiorno Giulia.
3: Buongiorno.
0: Allora, cosa cerca?
3: Allora, io cerco il Monaco di Mocha di Dave Eggers.
0: Come mai questo libro? Dave Eggers è uno scrittore americano molto interessante, molto bravo. Perché questo libro in particolare?
3: È un po' per colpa vostra, perché venerdì mattina stavo ascoltando Radio Tremondo e parlavano, insomma, della notizia degli Houthi che stavano avanzando verso il Bab el Mandeb, e il giornalista ha proprio citato questo libro, perché questo libro parla anche del porto di Mocha, che era stato già conquistato, e consigliavano la lettura. Io poi sono andata a cercare un po' di informazioni, mi è sembrato particolarmente interessante. Parla di una storia vera, è tratto da una storia vera, è la storia di Mokhtar, che è un ragazzo yemenita americano che vive a San Francisco, ma a un certo punto decide dare nuova vita al caffè yemenita, che non sapevo venisse coltivato sugli altipiani, che è arrivato, insomma, dall'Etiopia, e inizialmente veniva coltivato e bevuto dai monaci, dai mistici sufi, per tenersi svegli. Insomma, lui torna in Yemen, prova a dare nuova vita al caffè yemenita, a farlo diventare di nuovo un'eccellenza, però si trova nel bel mezzo della guerra civile, era intorno al 2015, e quindi in maniera, se ho capito bene, non l'ho letto ovviamente, rocambolesca, prova a sfuggire da... e tornare insomma negli Stati Uniti, solo che sono andata a cercarlo ed è introvabile, fuori catalogo, è del Mondadori 2018, però non sono riuscita a trovarlo in nessuna maniera.
0: Già non lo si trova più. Devo dire che Dave Eggers è tornato spesso su temi di questo tipo, cioè per esempio un altro suo libro che Erano solo ragazzi in cammino, che racconta la storia di uno dei Lost Boys del Sudan, e poi appunto questo che stiamo cercando, e poi il libro che l'ha lanciato, che voglio citare semplicemente perché oggi stiamo parlando di libri molto lunghi in cui ci si immerge completamente, ed era L'opera struggente di un formidabile genio, un libro autobiografico che ha appunto lanciato la carriera di Dave Eggers. Ma non voglio confondere chi ci ascolta, il libro che stiamo cercando per Giulia è Il monaco di Moka di Dave Eggers, Mondadori 2018, e speriamo di riuscire a metterci le zampe sopra. Giulia, grazie.
3: Grazie.
0: Noi stiamo cercando tanti libri, come sapete, qui nella caccia, per esempio sul tema del

da festa, musiche, balli e suonatori tradizionali della montagna bolognese. Stefano Cammelli è l'autore, mentre Arianna Cecconi firma L'acqua della paura, il sistema di protezione magico di Piteglio e della montagna pistoiese in questo caso. E citiamo ancora Tarda estate di Adalbert Stifter e di Camillo Sbarbaro, Licheni, un campionario

i vostri scaffali, date un'occhiata alla lista dei libri cacciati che sta nella sezione novità della pagina web di Fahrenheit all'interno del sito Rai Play Sound. C'è certamente qualcosa che potete offrire, potete scorrere la lista alfabetica dei libri che stiamo cercando, potete anche fare una ricerca ad hoc con un nome, con un titolo per esempio, e poi naturalmente scriverci, potete farlo con gli spazi cerco e offro sempre in quella pagina, ma potete anche più semplicemente chiamare il numero della caccia al libro 06 36 86 5666, oppure scrivere a fare con l'H al centro @rai.it. Naturalmente lasciate sempre un vostro contatto telefonico in modo che possiamo raggiungervi. E adesso ascoltiamo ancora Jacques Brel dalle Marquise del 77, La Ville s'endormait.

0: Caro Gabriel, se ti capita di andare a Praga, ci scrive Martino e si rivolge a uno degli ospiti della nostra caccia al libro, uno dei più giovani direi tra gli ospiti della caccia al libro, devi assolutamente visitare il Museo Nazionale, dove troverai una collezione immensa e bellissima di minerali. Ecco, Fahrenheit può anche essere uno spazio in cui scambiarvi messaggi, molti ne stanno arrivando, soprattutto sul tema dei libri lunghi, per esempio i libri di Jakub di Olga Tokarczuk, il libro di Jakub di Olga Tokarczuk, che ha la particolarità di avere le pagine che partono dalla 1110 e vanno a ritroso, un conto alla rovescia, ci scrive questo ascoltatore o ascoltatrice. Ecco, il conto alla rovescia si è anche concluso per quanto riguarda la scuola italiana, che oggi in gran parte del paese riparte, come sapete ci sono differenze da regione a regione, ma insomma questo è un po' il punto di partenza di questo anno scolastico. Allora abbiamo con noi Anna Granata, buon pomeriggio e benvenuta.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Granata è professoressa di pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa dell'Università di Milano Bicocca e firma per La Terza un libro intitolato La scuola inclusiva ha fallito, pubblicato nella collana Fact Checking. E io voglio subito spiegare che la collana Fact Checking ha dei titoli che sostanzialmente contengono la tesi opposta a quella che il libro vuole sviluppare. Di solito c'è anche una sorta di timbretto che dice falso, invece in questo caso non c'è, non so se sia una questione di un errore di pubblicazione di questo particolare copia oppure se hanno deciso di cambiare la grafica, vai a saperlo. Comunque ciò che lei analizza, ciò che lei esamina in questo volume, Anna Granata, è l'idea che la scuola inclusiva non abbia fallito affatto e non debba fallire soprattutto. Parla di eccellenza inclusiva, cioè dell'unione dell'idea di una scuola d'eccellenza e dell'idea di una scuola inclusiva. Non sono in contrasto l'una con l'altra?
1: Assolutamente, intanto non c'è nessun errore, posso chiarire, assolutamente la collana è così, è un po' spiazzante sicuramente, e però forse intende anche intercettare l'attenzione di qualche lettore, magari anche qualche insegnante che in qualche modo pensa che questa scuola inclusiva sia difficile da costruire. Il libro non dice che è facile, però dice anche che in realtà il nostro patrimonio pedagogico più bello e che tutto il mondo ci guarda, anche spesso copiandolo, nasce sempre ai margini della società, ai margini della normodotazione. È lì che dagli anni 40 e 50 abbiamo cominciato a sperimentare e a dare vita forse alla scuola più inclusiva del mondo, che è davvero la nostra eccellenza.
0: Lei analizza molti esempi di sperimentazione inclusiva, appunto, nei confronti di diverse categorie, dai migranti alle donne, naturalmente, alle ragazze, ai più piccoli, le scuole dell'infanzia, le elementari, insomma, diversi gruppi che magari erano un po' dimenticati o fortemente dimenticati dalla scuola di prima. E le sperimentazioni servono proprio a mostrare che si può e si deve includere. Queste sperimentazioni sono arrivate poi a, come dire, a diventare norma, oppure la normalizzazione in senso buono però si è fermata a un certo punto?
1: Sì, forse vale la pena intanto citare la norma, che è la Costituzione, certo. Perché il nostro è il paese che in Europa ha questo articolo 34, che ha una formula un po' particolare, mai sentita in un disegno di legge: la scuola è aperta a tutti, è tranchant. Quindi da lì si è cominciato ad aprire a una serie di categorie che fino ad allora erano state del tutto escluse dalla scolarizzazione. E questo tutti è diventato appunto i bambini sotto i 6 anni, e però gli adulti, gli operai, i bambini migranti, i disadattati come venivano chiamati, le ragazze, le bambine che non andavano a scuola spesso oltre la seconda e terza elementare. E un po' l'idea è proprio di utilizzare questa parola inclusione, che è molto bella, oggi molto attaccata, che da noi è accaduta a 360 gradi. Tornando alla domanda, io faccio vedere come in realtà tutto è partito sempre dal piccolo, dal basso, dal primo asilo che a Trastevere ha provato a mescolare bambini cosiddetti normodotati con bambini autistici, con Alessandra Ginsburg, che ha provato per prima. Ecco.
0: Sono contento che lei la ricordi, perché è scomparsa un mese fa,
1: sì,
0: Alessandra Ginsburg.
1: Certo, infatti.
0: Poco dopo suo fratello Carlo.
1: Esatto, tra l'altro abbiamo parlato tantissimo giustamente di Carlo, ma dovremmo parlare altrettanto di Alessandra, perché lei davvero ha sperimentato per prima tutto questo, sembrava impossibile. In realtà da questa sperimentazione e da tante altre in giro per l'Italia, spesso per opera di donne sconosciute, a volte di intere comunità di persone, si è arrivati a dare vita a una legge, a una riforma, quella del 77, che anche questa è davvero un po' un unicum nel panorama europeo. Con l'inclusione scolastica. Allora, questo noi possiamo dire, sì, sono diventate leggi dello Stato, quindi questo è un grandissimo traguardo. Non sempre però vengono applicate su tutto il territorio italiano, non sempre c'è, come dire, il declinare poi tutto questo in possibilità operative, perché quello che dico in maniera un po' amara all'inizio del libro, spesso mancano le risorse, non si è voluto e non si vuole neanche oggi investire in questa scuola che è il nostro più grande antidoto alla violenza e alla guerra, ma senza quelle risorse noi veramente fatichiamo a renderla operativa questa stessa inclusione.
0: Lei anzi scrive che con il 2015, con la buona scuola, sostanzialmente c'è stato uno stop alla sperimentazione scolastica.
1: Sì, purtroppo mi duole dirlo, quella è stata una delle riforme più negative per la scuola insieme ad altre, nel senso che la nostra è la scuola della sperimentazione, perché insieme all'articolo 34 noi abbiamo l'articolo 33, la libertà di insegnamento, che è qualcosa di straordinario, vuol dire gli insegnanti sono loro capaci di sperimentare e di dare vita in luoghi diversi d'Italia a quella scuola che può andar bene in quel contesto, non è una scuola unica, identica, e dire basta alle sperimentazioni è stato veramente un elemento estremamente negativo che ha, come dire, inibito, bloccato il lavoro di tante comunità di insegnanti che oggi vanno avanti lo stesso, nonostante tutto, anche in nome dell'autonomia scolastica, ma che in quel momento davvero hanno messo in crisi un modello che era il modello democratico, introducendo, mi spiace veramente dirlo, un modello utilitarista.
0: Senta, c'è un elemento forse su cui dovremmo fare chiarezza, perché da una parte lei spiega, e non c'è dubbio che sia così, che delle esperienze educative italiane come Reggio Children sono diventate esemplari, sono state copiate in tutto il mondo. Al tempo stesso però il panorama che descrive è quello in cui il carattere inclusivo della scuola italiana è sostanzialmente un unicum. Allora, come possono stare insieme queste due cose?
1: Certo, allora diciamo, parto dal secondo punto.
0: Sì.
1: È un unicum nel senso che questa apertura che non vede limiti di età, di normodotazione, non vede limiti di genere neanche, che è davvero stata una grossa conquista per la nostra scuola, che fa sì per attualizzare che un minore straniero non accompagnato che sbarca oggi in Italia trovi la scuola, se viene accolto trova la scuola, proprio sempre in nome di questa apertura straordinaria. Ecco, questo in realtà non esiste in altri paesi europei. In questi giorni guardiamo tanto alla Germania, per esempio, e diciamo si vogliono superare le classi differenziali. In realtà in quel contesto non sono mai state introdotte capillarmente come invece sono state introdotte da noi. Quindi a livello normativo noi siamo questa storia e oggi è accaduto il miracolo in tante classi d'Italia, scuole d'Italia, di questo incontro che avviene, che è la premessa per la democrazia. Quindi noi abbiamo questo contesto, poi abbiamo però delle fragilità molto forti che sono legate, per esempio, il primo punto è allo scarso riconoscimento dei nostri insegnanti, sia a livello finanziario in primis, per cui questo mestiere è diventato, soprattutto nei primi cicli, è brutto dirlo, ma un mestiere femminile sottopagato. Gli insegnanti di Milano fanno fatica a arrivare alla fine del mese e quindi abbiamo veramente questo paradosso. Sì, abbiamo insomma svalutato completamente questo ruolo, dicendo che in fondo chiunque può mettersi a disposizione, no? Questa espressione MAD che gira nelle scuole, oggi è un po' superata, forse c'è un altro acronimo, ma cosa significa? Significa che chiunque può, se vuole, mettersi a disposizione con un diploma qualsiasi e fare il supplente nella nostra scuola. Non puoi fare l'infermiere, non puoi fare l'operatore sanitario, Puoi fare l'insegnante invece, come supplente, magari non ti stabilizzi, ma tutto questo ha minato la professione dell'insegnante, che è una professione, non è una vocazione, ma è una professione vera e propria, e quindi accanto a personale assolutamente formato, preparatissimo, noi abbiamo questa fascia che purtroppo può essere anche mossa da ottime, come dire, motivazioni, ci sono anche delle qualità umane che possono essere portate a scuola, ma non ha quella formazione pedagogica che ci fa dire utilizziamo però i metodi della migliore pedagogia inclusiva dentro la nostra scuola. Se non c'è formazione non ci può essere tutto questo.
0: Per quanto riguarda...
1: Quindi io da una parte dico, ecco, per chiudere soltanto, sì, ci hanno preso di qua e di là, adesso per esempio abbiamo i dati UNICEF sull'Olanda, i bambini più felici al mondo. Perché sono così felici? Perché hanno adottato il metodo montessoriano. Cioè, fa sorridere questa cosa, no? Ecco, allora, dall'estero hanno preso tanti dei nostri metodi, li hanno applicati nella scuola pubblica, l'hanno fatto per certi versi più di noi, noi però lo facciamo con grande fatica e con grande coraggio, nonostante tutto, della scuola a 360 gradi.
0: Ecco, un tema che è molto forte, anche una frase particolarmente forte che c'è proprio all'inizio di questo La scuola inclusiva fallito di Anna Granata è la seguente: nel dopoguerra lei scrive la scuola è associata all'idea di progresso. Ora, l'idea di progresso è stata messa molto in discussione e anche per buone ragioni nei nostri anni di riflessione sul, per esempio sull'ambientalismo, però se lo vogliamo prendere, diciamo, separandolo un po' da certe politiche e pratiche di decenni passati, l'idea di progresso è una bella cosa, ma probabilmente molti italiani e italiane direbbero oggi che la società, che la scuola è associata all'idea di resistenza piuttosto che di progresso, cioè non è più pensata come un motore. Anna Granata.
1: Certo, assolutamente, ma questa parola progresso sicuramente è discutibile, ma era la parola utilizzata allora, certo, ed certo, è un po' anche tutto il tono del mio libro, giocare con parole che sono anche imperfette,
0: sì, lo dichiara
1: e che però ci
0: l'inizio.
1: Dicono
0: sì,
1: lo dico da subito, mi sono anche, devo dire, anche un po' divertita a utilizzare queste espressioni, perché comunque ci rimandano a una storia che va conosciuta e di cui vale la pena essere assolutamente anche orgogliosi. Diciamo che c'è stato un periodo d'oro in cui, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la Costituzione si è deciso che si doveva ripartire non solo dal rilancio dell'economia, ovviamente, ma si doveva, anche per voce di alcune donne madri costituenti, riformare le coscienze, creare una coscienza democratica, e la scuola era l'unica strada per realizzare tutto questo. Pensiamo che erano tempi in cui c'era un tasso di analfabetismo altissimo, proprio anche a livello adulto. Dopo diventano anche gli anni del maestro Manzi, che cerca di alfabetizzare un intero popolo in TV. Quindi noi ci siamo trovati in questo periodo ad avere però tutto sommato una classe politica che ha creduto nella scuola, cioè che ha pensato di finanziare significativamente la scuola e che ha pensato di allungare il diritto alla scuola. E questa è una pagina bellissima, quella che ci porta poi alla scuola media unificata, che significa per le ragazze continuare a studiare. È una pagina tormentata, ma è una pagina in cui si capisce che non si può mandare a lavorare bambini e soprattutto bambine presto, bisogna allungare la formazione culturale. Io penso che oggi purtroppo manchi un po' questa idea, questo mi sembra l'aspetto più grave. Cioè, ai nostri ragazzi, in fondo anche agli adolescenti, diciamo scegli una scuola che ti può servire per il tuo futuro. Ecco, io penso che questa parola servire ci sta un po' uccidendo, ed è una contraddizione, perché scuola vuol dire tempo libero, scolè, e quindi vuol dire libero anche da degli obiettivi, perché dovrebbe essere soltanto formazione culturale dell'essere umano per poter essere un cittadino libero. Forse questo è il sintomo della crisi della nostra democrazia in questo momento.
0: È una crisi difficile da affrontare, servirebbero strumenti tra l'altro a tutti i livelli scolastici. Anna Granata, le esperienze molto belle che lei racconta in questo libro, che sono per esempio la scuola Città Pestalozzi, Emma Castelnuovo e tante Gianni Rodari e via dicendo, sono molto concentrate sui primi cicli. C'è invece è stato fatto di meno per quanto riguarda il ciclo superiore, l'educazione superiore?
1: No, non potrei dire questo. Sicuramente noi abbiamo una tradizione pedagogica che in Reggio Emilia, per esempio, trova un elemento di particolare eccellenza, innovazione, volendo usare questa parola. Quindi abbiamo una cultura dell'infanzia che parte ovviamente anche prima, pensiamo ancora una volta al metodo montessoriano. Quindi lì abbiamo avuto sicuramente grande coinvolgimento di pedagogisti e spesso di comunità di persone, di maestri che hanno lavorato insieme. La scuola superiore in realtà è arrivata gradualmente. Parlando delle bambine, delle ragazze, io racconto appunto come in realtà a scuola Città Pestalozzi, che è stata fondata addirittura nel 44, quindi siamo ancora durante la guerra, ci sono le orfane e gli orfani di guerra, e i coniugi Codignola dicono: come facciamo a rifondare questa società distrutta? Ripartiamo dal educare tutte e tutti alle stesse mansioni. È bellissimo questo messaggio, cioè l'idea di una scuola che ti educa a una società, si chiama appunto Scuola Città Pestalozzi, dove tutte e tutti fanno tutto. E lì abbiamo ad esempio le bambine sindache che si candidano con grande disinvoltura, non avevamo ancora il voto alle donne, ricordiamo anche solo questo, ma loro si candidano perché trovano assolutamente possibile svolgere questa mansione. Abbiamo magari i ragazzini rigovernatori. Ecco, lì accade questo bellissimo passaggio dalla scuola elementare, soltanto elementare, a una scuola che arriva fino ai 13 anni e quindi si comincia ad allungare, e queste ragazze frequentano fino alla terza media, la chiamiamo così oggi. Dopo dico che il passaggio successivo è ancora più complesso, perché portare queste ragazze a continuare a studiare non è affatto scontato. Certo, certo. E allora lì abbiamo anche lì delle splendide situazioni che però, come dire, avanzano con sempre maggiore lentezza man mano che andiamo avanti. Se vogliamo fare poi un salto ancora, arriviamo poi alle 150 ore. Anche questa storia forse l'abbiamo un po' dimenticata, ma è splendida perché comunica l'idea di un'idea di cultura che purtroppo stiamo perdendo anche nell'infanzia, cioè l'idea che la cultura per la cultura sia un diritto di ogni essere umano, indipendentemente dal mestiere, dalla condizione sociale. E lì c'era stata Confindustria che aveva detto: ma cosa vogliono questi operai adesso? Vogliono suonare il clavicembalo. Ed è diventato il motto di una generazione di operai, con in mano lettera a una professoressa che dicevano: sì, se vogliamo dobbiamo anche poter studiare il clavicembalo, 150 ore tolte all'orario di lavoro per studiare qualsiasi cosa. Ecco, è una pagina bellissima, anche molto lombarda in realtà, lo dico da Milano con piacere, ma in cui noi abbiamo proprio capito che la cultura doveva arrivare in ogni dove. E, insomma, penso che sia questo che noi dobbiamo poter recuperare: la cultura come pratica della libertà.
0: Ecco, c'è un problema che lei tocca, anche se forse più rapidamente, ma ovviamente va benissimo, Anna Granata, verso la fine del libro, proprio la cultura come elemento di liberazione, la questione degli alunni di nuova immigrazione e dell'apprendimento della lingua italiana. C'è stata la proposta di percorsi ad hoc dedicati a queste ragazze, a questi ragazzi. C'è un problema, evidentemente, il pericolo che questo li isoli, li separi da un contesto di studio, e d'altra parte è inevitabile avere spazi e momenti e tempi specifici e soprattutto programmi specifici per queste persone. Ecco, come si può affrontare una questione un po' controversa qual è questa?
1: Certo, spero proprio di essere chiara, perché è un punto veramente nodale di tutta la riflessione. Partiamo ancora una volta dalla scuola aperta a tutti. tutti. Un bambino che migra, immaginiamo, dalla Palestina, arriva in Spagna, arriva in Francia, arriva in Germania, entra probabilmente in una classe di inserimento, si chiamano così, classi preparatorie, nelle quali questi bambini apprendono la lingua del posto prima di entrare nelle classi comuni. Da noi non accade così. Da noi questi bambini, che va detto sono sempre di meno nel nostro paese, che è sempre meno attrattivo anche per un'immigrazione di lungo periodo, questi bambini entrano nelle classi di tutti, ma non avviene, come dire, per un'idea un po' così utopica di apertura e di inclusione, ma proprio sulla base anche di studi ormai diffusissimi di linguistica che ci dicono che i bambini, i ragazzi, apprendono la lingua italiana per immersione dentro il contesto classe. E allora è giusto assolutamente non creare ghetti con questi bambini, è giusto includerli e collocarli in classi differenti. A volte si rimanda di un anno, può essere anche questa una pratica assolutamente, ma è giusto sostenere le scuole con laboratori di italiano L2. E allora viene a mancare questo pezzo. Togliendo risorse alla scuola, io parlo ancora da Milano, la città che ha lanciato i Poli Start, che sono stati un esempio di grande avanguardia e insegnamento della lingua italiana ai neoarrivati, che imparano spesso molto in fretta. Se però non c'è questa parte laboratoriale e viene lasciata tutta, come dire, al terzo settore, al volontariato, è chiaro che la questione diventa più complessa. Allora, non abbiamo un allarme alunni stranieri, questo non lo possiamo dire, sono sostanzialmente l'11-12% della popolazione scolastica, tra questi la stragrande maggioranza è nata in Italia, quindi non ha la questione della lingua. Ecco, diciamo che c'è purtroppo spesso utilizzare in maniera demagogica certi argomenti che in realtà sono la normalità delle nostre scuole. Se assistiamo ai ghetti, certamente, ancora Milano capofila in questo, è chiaro che nei ghetti si concentra non solo la differenza linguistica, ma anche a volte il disagio sociale, le due cose spesso vanno insieme, magari mettiamoci i docenti precari, è chiaro che lì noi non riusciamo a fare inclusione, ma non riusciamo più che altro a fare scuola in maniera corretta.
0: Anna Granata, grazie, mi ha aiutato a riflettere su questi temi che sono complessi e soprattutto hanno una storia alle spalle che viene ricostruita in La scuola inclusiva ha fallito di Anna Granata, pubblicato da La Terza.

cela n'est rien. Mourir, la belle affaire.

0: Ci sono arrivati tanti messaggi in cui raccontate i grandi libri che vi impegnano, che vi hanno impegnati e che vi hanno affascinati anche, grandi ora semplicemente in senso, come dire, geometrico per la loro lunghezza. Un libro lungo ma affascinante è Max Miscia e l'offensiva del Tet di Johann Harstad, pubblicato da Sellerio nella traduzione di Sara Culeddu e Maria Valeria Davino. E Harstad è collegato con noi, buon pomeriggio, benvenuto, welcome Mr. Harstad.
1: Welcome. Thank you very much.
0: Abbiamo con noi Giulia Brugnetti che ci aiuta a tradurre le parole di Harstad. Max Miscia, l'offensiva del Tet, è un romanzo scritto in norvegese, come Harstad stesso, ed è una storia molto ampia, come dicevamo, anche in senso chilometrico, ma in fondo rispetto ad altri romanzi lunghi come questo, circa 1200 pagine, i personaggi non sono tantissimi. Sono Max, un ragazzo appunto norvegese, che da piccolo deve emigrare con la famiglia negli Stati Uniti, e Miscia, la donna che amerà e che sarà al centro della sua vita, Mordecai, il suo grande amico, e poi c'è uno zio, il fratello del padre, Owen, che compare a un certo punto, e poi c'è l'offensiva del Tet, quella campagna militare del 1968 con cui le truppe del Vietnam del Nord, sostenute dalla Cina, come dire, si ripresero il vantaggio sugli Stati Uniti fino alla caduta di Saigon nel 1975. La guerra del Vietnam è alle spalle della narrazione che si svolge nel romanzo, è centrale per il personaggio del padre, ma soprattutto dello zio, e naturalmente anche della madre di Max, ma il corpo del romanzo invece ha luogo alla fine del Novecento e l'inizio del nuovo secolo, e riguarda appunto questo triangolo di amici. Ed è quindi un romanzo molto difficile da riassumere per intero. Al tempo stesso, però, forse le proporrei questa lettura, Johann Harstad. Un tema forte di questo romanzo è il contrasto tra vocazione artistica e vocazione politica, in particolare nella figura di Owen, che seguirà la sua vocazione artistica fino a compiere delle scelte che sembrano essere in totale contraddizione con la sua vocazione politica. E al tempo stesso però un'opera che viene citata continuamente nel romanzo e che affascina Max, Mordecai, è Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, film che è al tempo stesso profondamente artistico e profondamente politico. Ecco, lei sente un contrasto tra arte e politica o una possibilità di accordo, di incontro?
1: No, I think definitely there is always a connection between politics and art, even if you try to keep them separate. But for this novel, I didn't intend to write a very political novel. I wanted to write about sort of my experience, even though it's not an autobiographical novel. I wanted to write about my experience of growing up in the 90s, and also trying to imagine the experience of a Norwegian moving to the United States, thus describing the States in the 90s.
2: Io penso che sempre ci sia una qualche connessione tra politica e arte, però allo stesso tempo devo dirvi che io nel mio romanzo non è che volessi creare un romanzo politico. Volevo parlare di quella che era la mia esperienza, nonostante non si tratti di un'opera autobiografica, però volevo includere la mia esperienza di crescita negli anni 90. Ho cercato di immaginare l'esperienza di un norvegese che si trasferisce negli Stati Uniti, e questo avviene nel periodo degli anni 90.
0: Il tema della migrazione è in effetti molto presente, è presente, come abbiamo detto, in Max e nella sua famiglia, ma è presente prima ancora nello zio Owen, che sarà il primo a trasferirsi negli Stati Uniti. Evidentemente la migrazione di un norvegese in America è diversa da quella delle migrazioni dei nostri anni, quelle con cui abbiamo o crediamo di avere maggiore familiarità. Però c'è in fondo un tessuto comune in ogni esperienza migratoria, secondo lei, Harstad?
1: Absolutely. And I think both Norway and Italy especially have a very long history of migration to the US. And so in many ways, this novel is a continuation of this history that has been going on for a couple of centuries. And there's something very familiar, I think, for many of us, of just leaving your home place. It doesn't matter if you go for one move to another town or if you move to the other side of the world. I think there's something very interesting about leaving your home and the question about how long can you be gone before it's too late to go back.
2: Assolutamente, penso che l'Italia e la Norvegia condividano questa lunga storia di migrazioni verso gli Stati Uniti d'America. E per quanto riguarda questo romanzo, pertanto io lo definisco come un prolungamento di questi due secoli di storia di migrazione. E poi c'è comunque un aspetto familiare in tutto questo che credo condividiamo tutti, ossia il fatto di lasciare il nostro paese d'origine, indipendentemente che si vada dall'altra parte del mondo oppure semplicemente in un'altra città. Ma questa è una questione centrale e anche la domanda: ma quando diventa troppo tardi? Da quanto tempo si è troppo lontani da casa?
0: E naturalmente diverso anche il rapporto con il paese d'origine per Max, che l'ha lasciato quando era ancora un ragazzo e quindi ha nostalgia di alcuni compagni di scuola, di alcune esperienze giovanili, e invece per suo zio, che si lascia alle spalle dei rapporti forti, importanti. Lei addirittura ha inserito nel romanzo artisti intellettuali norvegesi realmente esistenti come Per Kleiva o Jan Erik Vold. C'era anche l'intento di ricostruire per un pubblico internazionale un mondo intellettuale che forse non è abbastanza conosciuto?
1: No, I don't really think... I try to, you know, I never have the international audience in mind when I write. I actually, just when I write a book, I always imagine it's going to be read by, you know, 50 or 100 people.
0: So you were very lucky this time.
1: I was extremely lucky this time. Yeah. So it's more that I wanted to tell these stories, and the names you mentioned, Per Kleiva and Jan Erik Vold, are very well-known visual artist and poet from Norway, and I wanted to try, even though I'm much younger than them, to give a description of how Oslo and Norway also was in the 60s and early 70s, and to try to give an impression of how it was to leave Norway at that point.
2: In realtà non penso, direi di no, non ho fatto questo. Perché in realtà io non penso mai al mio pubblico internazionale. Quando mi metto a scrivere i miei libri penso sempre che saranno una cinquantina, massimo un centinaio di persone a leggermi, quindi sono stato parecchio fortunato, devo dire. In realtà io volevo raccontare queste storie, poi per quanto riguarda di questi nomi, quindi poesia, arti visive, sono ben noti in Norvegia e quindi io semplicemente cercavo di descrivere la Norvegia, soprattutto Oslo, negli anni 60, inizio degli anni 70, e mostrare anche com'era un po' il processo di andarsene.
0: Alcune delle pagine più belle di Max, Misha e l'offensiva del Tet di Johan Harstad, pubblicato da Sellerio, il libro del giorno di oggi di cui stiamo parlando, sono proprio quelle dedicate al percorso artistico, alla creazione artistica, perché Misha, appunto la donna amata da Max, è un artista ed è un artista di fama internazionale che attraversa diverse fasi che sono raccontate in modo analitico, addirittura riportando lunghi brani dei saggi scritti per i suoi cataloghi d'arte. Ora, l'esistenza di Misha come artista non è solamente limitata alle pagine di questo romanzo, perché lei, e le chiederei di raccontarcelo meglio, Johan Harstad, ha fatto esistere le opere di Misha anche al di fuori, ha creato una sorta di collaborazione fra reale e fantastica tra questo personaggio immaginario è un artista reale come Wade Guyton. Ecco, come è accaduto tutto questo e perché?
1: I discovered that when I knew that I wanted to write about Misha being a painter, I I discovered that I needed to see these paintings for myself. I've read too many novels where one of the characters is an artist, and I don't really believe the writer's description of the art. So I needed to see it for myself. And I've been doing graphic designs for a very long time, and also a little bit of visual art. So I knew I could do something. But also, let's be honest, I did it because writing is very hard, and sometimes you need an excuse to procrastinate and do something completely different. So I allowed myself to create these works, and it became a very, very important visual aid for me to talk about these paintings. And also, I should mention that I had a lot of fun trying to write about her art in an art essayistic way, which is a very dry sort of way of writing. The art critic language is very, very strange. So I tried to copy that, and it made it very much real for me. And I had

0: di libri in cui c'era un personaggio che era un artista, una pittrice, e non credevo assolutamente alle descrizioni che ne faceva l'autore, quindi dovevo vederlo. E avevo passato già parecchio tempo nel mondo del visual design, avevo fatto anche un po' di movimenti, mi ero mosso nel mondo delle arti visive, quindi sapevo di poterlo fare. Poi sarò anche onesto, scrivere è bello difficile, quindi a un certo qual punto ti viene anche la scusa di voler procrastinare. Questa era la scusa perfetta per farlo, e quindi mi sono permesso di farlo, ho creato quest'arte ed è stata un supporto visivo fondamentale. Inoltre mi sono divertito tantissimo a scrivere i saggi dei critici d'arte, perché ovviamente la loro scrittura è molto secca, molto scarna, è un linguaggio per me molto strano, e quindi ho cercato di copiarlo ed è stato molto divertente.
1: E c'è un altro rapporto con un'altra arte che innerva questo romanzo, perché Max è un giovane attore che poi diventa un regista, anche egli di larga fama, anche se legato forse più a una sfera di teatro sperimentale. E lo stesso romanzo, credo, Arstad, mi corregga se sbaglio, è legato a una sua opera teatrale che ha un titolo che potremmo tradurre come Eccetera, che è anch'essa molto lunga, e vorrei sapere che rapporto c'è tra quella versione teatrale della vicenda e questo romanzo.
2: When I started writing this novel, I was also the in-house playwright at the National Theatre in Oslo, so I was able to learn quite a lot about the inner workings of the theatre. And as you mentioned, I was writing this very long play called Etc. And at that time, I had this idea for all these different plays I wanted to write, but I also understood that I'm not going to be able to write these plays. So instead, I ended up using all my ideas in the novel for Max's place. And I felt a great freedom in that, being able to plan out all these complicated stage productions, knowing that I would never in real life have to make them. And then even actually got out of trouble, because I was in the pre-production for an actual production of this play called Napoleon Wants to Stay Up a Little Longer. But when I could tell them that, I'm sorry, I used the idea in the book, I got out of having to do it in the real world.
0: Devo dire che quando ho iniziato a scrivere il libro, lavoravo al National Theatre di Oslo, facevo il drammaturgo in house, e quindi ho scoperto tutto quel periodo parecchio riguardo al mondo del teatro. E poi stavo scrivendo, proprio come hai menzionato, questa lunga opera che si chiama Eccetera, e avevo varie idee di vari posti, volevo proprio scriverla, però mi sono reso conto che proprio per la sua difficoltà, dato che riguardava vari spazi, non sarei mai riuscito a realizzare quest'opera nella vita reale, e quindi ho deciso di utilizzarla invece per Max. E questo mi ha permesso di sentire un'enorme libertà anche a livello di pianificazione, perché potevo lavorare il tutto sapendo che nella vita reale non avrei mai e poi fatto. E poi mi ha aiutato anche a uscirmene un po' dai guai, perché ero in realtà nella fase di pre-produzione di Napoleon Wants to Stay Up Little Bit Longer, ma una volta saputo che in realtà l'avevo incluso nel libro, è finito nel niente, perché non potevamo più portarlo avanti.
1: Quindi questo è un romanzo in cui, oltre alla vicenda di amicizia, di amore, che fa un po' da filo conduttore, ci sono anche tante riflessioni, tante esperienze che hanno a che fare con la pittura, con il teatro e anche con la musica. Tra l'altro Johan Harstad ha scritto un libro dedicato a un gruppo alternative rock norvegese, Motorcycle. Qui invece è presente soprattutto il jazz, che è la vocazione di Owen, dello zio Owen, che nasce in realtà zio Ove. Ecco, il jazz sembra, mi è parso perlomeno a volte, aver ispirato anche il suo metodo di scrittura, Harstad. È come se alcune pagine fossero degli assoli in cui lei si lancia e trascina con sé il lettore su un dato tema che può sembrare digressivo, forse però non lo è, ma che comunque viene sviluppato molto ampiamente prima di tornare alla narrazione principale. Ecco, sente questo parallelo con il jazz?
2: Absolutely, and that's a wonderful way of putting it. I'm not a big knower of jazz, but I'm a lover of jazz, and the thing

0: In the novel is that Owen is incapable of improvising. He can play jazz very good, but he can't improvise. And I relate to that in a way because as a writer, you can plan as much as you want, but if you're not able to improvise while you're writing, I don't think it will be very good. And for this novel, I really try to allow myself to trust myself enough to do the, let's call it the Coltrane way, with these long solos, which are digressions, and sometimes they work and sometimes they had to be cut. But I really tried to make the novel flow in that sense. So I'm really happy you mentioned the music part of it, or the musicality.
1: Assolutamente, e mi piace davvero tanto come l'ha spiegato. L'ha spiegato molto bene. Non posso dire di essere un grande conoscitore del jazz, ma davvero amo il jazz tantissimo. E poi nel libro abbiamo infatti lo zio Owen, che è un fantastico musicista, ma non può improvvisare. E io mi ci ritrovo un po', perché nel processo di scrittura avviene qualcosa di simile. Puoi pianificare quanto vuoi, ma se non sei in grado di improvvisare, non credo ti possa mai uscire un bel libro. Quindi per questo romanzo ho cercato un po' di prendere questa strada con questi lunghi assoli, digressioni per così dire, che a volte funzionano e quindi li tieni e a volte no, quindi ti tocca tagliarli, ma ho cercato un po' di seguire il flusso, questo sì, quindi grazie, mi è piaciuto molto poter parlare della musica e della musicalità del libro.
2: Ci sono delle figure a proposito di arti di vario tipo magistrali in questo romanzo, dei maestri, uno si chiama Volman, un altro si chiama Solomon, delle figure che conducono gli eroi verso la pienezza della realizzazione artistica. Dopodiché però bisogna sbarazzarsene, e questo forse accade anche ai maestri delle arti nella vita reale. Ecco, vorrei chiedere a Johann Harstad se anche per lui c'è stato, non occorre fare nomi, ma comunque c'è stato un importante rapporto con i maestri della sua arte, perlomeno della dimensione narrativa della sua creazione artistica.
0: I'm not sure. I think it's always difficult, I feel, at the end of a novel to remember what was important for the beginning of the process. But I do, of course, remember that I once I decided that the novel would be set in America, and this was also at the time when I was starting to read a lot of Thomas Pynchon and Don DeLillo, and especially David Foster Wallace, who became very important for me. So there's definitely remnants of these writers in there. But also you did mention the Norwegian band Motorcycle, and who I might been working for as a designer also for the last 10 years. And I think the music of Motorcycle was also very important for me, because they also have these tendencies to create these very long works, and they trust themselves that the sound will carry, and that something will develop or come to life if you just give it time. So I try to incorporate music, and of course Sonic Youth, I should mention, was very, very important for this novel.
1: Non sono certo, perché alla fine dei conti è sempre molto complesso, quando si è ormai già concluso il romanzo, ricordare quelli che sono stati i punti fondamentali all'inizio del processo. Però ovviamente mi ricordo quando ho deciso di ambientare l'opera negli Stati Uniti, stavo anche iniziando a leggere Pynch, Don't Steal, ma anche e soprattutto Wallace, che per me è importantissimo, e quindi loro sono assolutamente presenti nell'opera, ne sono certo. Ma anche stiamo parlando della band norvegese Motorcycle, ci ho lavorato come designer per una durata di 10 anni, e la loro idea di musica per me è stata molto importante per poi creare tutta questa lunga opera, perché loro si fidano del suono, dicono il suono ci porterà a svilupparci, ci porterà da qualche parte, darà vita a tutto questo, e questa è stata di ispirazione. Poi ovviamente non posso non menzionare Sunny Youth.
2: I Sonic Youth, che sono proprio coloro a cui è consegnata l'ultima frase di questo romanzo, che è una citazione da Daydream Nation. Daydream Nation potremmo anche intenderlo come riferito letteralmente agli Stati Uniti, perché questo è un libro molto centrato sull'America, nonostante le parti ambientate in Norvegia e in Vietnam, e soprattutto su New York. È molto un libro del luogo, un edificio illustre, importante, realmente esistente di New York, come il Palazzo Apthorpe, è addirittura dal titolo a una sezione del romanzo, e il rapporto con i luoghi, con gli spazi è estremamente importante. Al tempo stesso c'è una curiosità che Harstad, a quanto leggo, ma in parte lo si può trovare confermato, ha il gusto di variare un po' i nomi dei luoghi. Non so, per esempio in altri romanzi Milano è scritto con due i. Ecco, questo mi porta a chiederle: quando lei descrive un determinato luogo, una città per esempio, sta effettivamente catturando qualcosa che è quello spazio, o vuole mantenersi una dimensione di libertà, di invenzione rispetto al luogo reale?
0: No, for this novel I wanted to be as correct as I possibly could. When I write plays, I often, when I work as a writing for theater, I like to misspell different geographical names. But for my novels, and especially for Mike's Misha, I wanted to try to give as correct description as I could. So, for instance, I spent a lot of time in New York and Long Island and walking around, and this was before Google Maps, so I was taking like thousands of pictures, and I was studying maps and photos of Vietnam, trying to find the exact location of that fire base in the unlikely event that a veteran would pick up the book. He could, you know, nod and say, ah, that's correct. And I find that if you research properly, you find all these amazing real facts about places, which makes it unnecessary to make it up. So all the addresses in the book really checks out and leads to different places. And that was really important for me with this work.
1: Per quanto riguarda questo romanzo, ho voluto essere il più corretto possibile. Certo, quando scrivo di luoghi nel mondo teatrale mi piace scrivere magari male il nome dei posti, ma per quanto riguarda i miei romanzi, e soprattutto per Max Michel Offensiva del TET, ho voluto essere il più corretto possibile. Quindi ho passato molto tempo a New York e anche a Long Island, ricordiamoci, in un periodo in cui Google Maps non esisteva, quindi scattavo centinaia, migliaia di foto, e mi sono messo anche a studiare tutti i documenti, le foto dal Vietnam, per trovare il punto preciso della base, nel caso improbabile in cui un veterano si mettesse a leggere il mio libro, volevo assolutamente che il posto corrispondesse. E mi sono reso conto di una cosa: se fai bene le tue ricerche, tutto torna, trovi proprio tutto, quindi non è necessario inventare, e tutto torna, il cerchio si chiude, e per me questo è molto importante. Per esempio, infatti, se voi cercate gli indirizzi, vedrete che vi portano davvero nel posto giusto.
2: E questo è anche un romanzo, vorrei aggiungere, che ha una sua importanza nella realtà storica che stiamo vivendo. Le pagine sul Vietnam sono molto intense, per esempio Harstad descrive la guerra dicendo sostanzialmente era un lavoro, sentivamo di essere dei lavoratori, degli operai, e questo forse fa capire molto della psicologia e della difficoltà e facilità al tempo stesso che si trova a vivere chi per i più diversi motivi, spesso per obbligo, ha le armi in pugno e combatte e uccide. Ma insomma, questo ci porterebbe verso altri discorsi. Intanto vorrei ringraziare Johan Harstad, c'è un messaggio che lo descrive come molto simpatico, mentre un altro fa i complimenti alla brava traduttrice, chiedo venia ma non ricordo il suo nome, è naturalmente Giulia Brugnetti. Grazie a Johan Harstad per essere stato con noi. Max Misha e l'offensiva del TET è pubblicato da Sellerio, nella traduzione di Sara Culeddu e Maria Valeria Davino. Grazie a Johan Harstad.

0: six pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort. Six pieds sous terre, Jojo, je t'aime encore.
1: Questo era Jojo di Jacques Brel, sempre da Les Marquises del 1977. Messaggi calorosi per la nostra conversazione con Anna Granata. Per esempio, qualcuno ci scrive: la persona che più di ogni altri che abbiamo ascoltato sinora parla della scuola nel modo più chiaro e documentato. Granata è stata nostro ospite per presentare La scuola inclusiva ha fallito, pubblicato da La Terza. Intanto sono usciti in questi giorni i dati del test OCSE PISA, riferiti in realtà al 2025, e con noi abbiamo per commentarli Cristiano Corsini. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Corsini insegna pedagogia sperimentale e docimologia e valutazione dei servizi socio-educativi all'Università di Roma 3. Il suo ultimo libro è La fabbrica dei voti, pubblicato da La Terza. Questi dati riguardano le competenze dei quindicenni europei e sono stati presentati come dati molto positivi per l'Italia. Il ministro Valditara ha detto: diventiamo un riferimento internazionale. Ecco, cerchiamo di capire meglio che cosa ci dicono, in positivo e in negativo naturalmente. Cristiano Corsini.
2: In positivo e negativo diciamo ben poco rispetto al passato per quanto riguarda l'Italia, nel senso che noi abbiamo una stabilità, presentiamo dei valori molto stabili, che però sono valori non eccezionali, quindi è una sorta di stagnazione. Sostanzialmente i punteggi sono molto molto simili per l'Italia a quelli di un quarto di secolo fa, quindi più o meno quando iniziavano le indagini PISA per i paesi OCSE. E invece c'è un calo piuttosto sostenuto in gran parte dei paesi OCSE negli ultimi anni. E quindi che cosa succede? Che quei paesi che ottenevano punteggi superiori ai nostri si sono avvicinati notevolmente a noi. Però questo non fa di noi un punto di riferimento, cioè di solito il benchmark viene posizionato verso l'alto, non verso il basso. Quindi insomma, forse l'idea di Valditara è un po' malcomune, mezzo gaudio, però ecco, non... Insomma, i toni trionfalistici onestamente li eviterei, molto sinteticamente. Ecco.
1: Più in dettaglio, per quanto riguarda le competenze nei vari ambiti, la lettura, l'italiano, la matematica, quali differenze si notano?
2: Allora, il dato più interessante a livello internazionale, anche più preoccupante, è un peggioramento in quella che viene definita reading literacy, quindi diciamo nella comprensione del testo, soprattutto in relazione a testi lunghi, a compiti lunghi e approfonditi, quesiti di valutazione del testo, insomma sembra peggiorata la capacità di concentrarsi sul testo. Ripeto, noi siamo sempre stabili, cioè avevamo queste difficoltà 25 anni fa e abbiamo queste difficoltà anche oggi. Quindi non è un tracollo dei quindicenni italiani rispetto ai quindicenni di 25 anni fa, che oggi hanno una quarantina d'anni. Più o meno noi siamo nella stabilità, però non è lusinghiera, ecco, come valutazione. Però indubbiamente questo elemento può essere messo in relazione con un cambiamento nelle abitudini di lettura. PISA non consente di ipotizzare, di verificare nessi causali, no? Però è chiaro che lo scrolling, la diminuzione del rapporto col testo incentrato sul piacere di leggere, bene non avranno fatto, ecco, mettiamola così. E quindi è plausibile che questo calo a livello internazionale possa essere associato anche a queste dinamiche qui. Dopodiché in matematica e in scienze le cose non vanno molto, cioè non vanno meglio, diciamo, però è anche vero che noi conosciamo bene abbiamo contezza della trasversalità della comprensione del testo, quindi è chiaro che se tu hai problemi nella comprensione del testo difficilmente poi te la potrai cavare molto molto bene anche in matematica e in scienze, perché anche lì comunque qualcosa da leggere c'è, e quindi se non capisci poi non te la cavi, non la sfanghi neanche con la prova di matematica o di scienze. Ecco, in sintesi, in soldoni, sì, è più o meno andata così, ecco.
1: Simone Giusti sul quotidiano Domani osserva che appunto ci sono questi dati che sono peggiori come media OCSE di quanto non siano per l'Italia. Sto pensando ora in particolare alle competenze di lettura. La media OCSE di 461 punti, quella italiana è di 474. Come lei ci spiegava, Cristiano Corsini, questa è una forma di, come dire, di resistenza, è un rimanere su dei valori che non subiscono quel decremento che invece subiscono a livello europeo. Ecco, Simone Giusti dice: leggiamo moltissimo ma spesso scorriamo, cerchiamo, saltiamo, confrontiamo, interrompiamo, perché viviamo in un certo ambiente mediale. Quello che vorrei capire con lei, ovviamente si parla a livello di ipotesi più che di certezze, è possibile che in questo senso una maggiore resistenza appunto dei giovani lettori italiani sia effetto di una minore immersione totale in un ambiente mediale che spinge al consumo rapido, alternato di messaggi di ogni tipo? Cioè siamo in qualche modo rimasti felicemente indietro rispetto alla invasione dei nuovi media?
2: È una spiegazione, è una delle tante possibili cause, ok? Non abbiamo certezza che le cose stiano così, però questa può essere una spiegazione. C'è anche un'altra questione: è più difficile crollare quando parti da valori mediocri, anche statisticamente. Quindi c'è anche questo, diciamo, ecco. La spiegazione di Giusti però è piuttosto plausibile. È piuttosto plausibile. E tra l'altro, sempre sulla questione legata ai nuovi media, al digitale, a quelle che vengono definite tecnologie, come se le altre non lo fossero, anche la carta è una tecnologia, insomma, che tanto ha dato all'umanità.
1: Certo, certo.
2: È interessante notare come in realtà comunque le associazioni, le correlazioni che emergono da Pisa siano eterogenee, nel senso che da un lato effettivamente si riscontra come tante ore passate sui dispositivi, smartphone, eccetera, eccetera, siano associate negativamente al punteggio, ma è molto interessante notare come tendenzialmente un'ora è molto meglio di nessun minuto. Cioè c'è un tempo sullo smartphone, sui dispositivi digitali che migliora, che può migliorare a quanto pare l'apprendimento. E se superiamo quel tempo è un problema, ma se non ci arriviamo è comunque un problema. Quindi il punto qual è? Il punto è intanto quanto ci stai e perché ci stai e cosa fai. Ed è qui il nesso fondamentale. Indubbiamente se uno sta 3-4 ore sui dispositivi al giorno, non si capisce come possa migliorare il proprio apprendimento, insomma è piuttosto difficile. Però ecco, i dati da questo punto di vista sono piuttosto interessanti, perché ci consentono di fare dei ragionamenti che vanno al di là della semplice contrapposizione digitale, smartphone sì, smartphone no. Allora, il problema casomai per i quindicenni, per gli adolescenti, è perché usiamo lo smartphone, cosa ci facciamo e quanto ci stiamo. E se non affrontiamo questi tre nodi, insomma, con i divieti non andiamo, con i divieti e con il permissivismo non si va da nessuna parte.
1: Ricordo che stiamo parlando dei dati sulle competenze scolastiche dei quindicenni europei dei paesi OCSE, che non sono i paesi esattamente dell'Unione Europea. Un grande numero di essi è europeo e dell'Unione Europea, ma ci sono anche per esempio gli Stati Uniti, il Canada, il Cile, la Colombia, la Costa Rica, il Messico e diversi paesi dell'Asia e del Pacifico.
2: Sì.
1: Ecco, anche tenendo conto di questo, uno degli elementi che vengono misurati è più che la competenza, la partecipazione alla vita scolastica. Su questo piano l'Italia come si posiziona?
2: Allora, in realtà noi abbiamo dei dati un po' contrastanti da questo punto di vista. Abbiamo un bullismo relativamente scarso rispetto alla media internazionale. Ma invece ce la caviamo peggio sempre, questi sono, no, quadri comparativi, quindi facciamo, ecco, prendiamo la media OCSE, proprio dal punto di vista del senso di appartenenza alla scuola, e abbiamo un assenteismo più marcato per i nostri quindicenni. E quindi sì, qualche problema c'è. Diciamo, prima avete parlato dell'intervento, no, della collega Granata, e chi sta a scuola se ne accorge, e il malessere può esserci, l'assenteismo è un segnale piuttosto evidente di questo malessere, e da questo punto di vista c'è molto da fare. Un'altra cosa rispetto alla quale le cose appunto non vanno molto bene è il supporto percepito da parte dell'insegnante. Anche da questo punto di vista Pisa ci dice delle cose interessanti. Ecco, in questi giorni abbiamo parlato molto dei punteggi, dei test, però effettivamente, come stava ricordando lei, poi Pisa prova ad andare oltre e a raccontare anche il vissuto, la percezione, gli atteggiamenti, e anche quei dati possono essere preziosi, se letti con cautela, chiaramente, e ci dicono che insomma dei margini di miglioramento anche lì li abbiamo.
1: Bisogna dire che un po' confermano quello che certi stereotipi potrebbero suggerirci, perché per esempio per quanto riguarda la puntualità a scuola i paesi asiatici sono decisamente in testa.
2: Sì, poi io non ho mai capito qual è il prezzo della mancata puntualità nei paesi asiatici, però sì, indubbiamente sì. Tra l'altro posso aggiungere una cosa sui paesi asiatici: non c'è la Cina, ricordiamoci sempre che ci sono 4 province cinesi molto ricche, molto avanzate tecnologicamente, che partecipano, fanno la media e dicono siamo la Cina, però le aree interne più povere eccetera eccetera non partecipano, e quindi insomma ecco, il dato cinese non è particolarmente rappresentativo di un paese che in fondo è un continente, quindi insomma prima di campionarlo ci vuole un po' di cautela.
1: Sì, sì. Quindi Pechino, Shanghai, Jiangsu e Zhejiang sono diverse da quello che potrebbe essere un dato valido per l'intera Cina. Grazie Cristiano Corsini per averci offerto questi spunti, e noi adesso stiamo per lasciarvi a GR3 meteo, informazioni sul traffico. Intanto leggeremo più possibile dei vostri lunghi messaggi su lunghi libri che sembrano smentire i dati OCSE Pisa che abbiamo appena detto, perché appunto c'è una passione anche di lettori e lettrici giovani per il libro lungo, il libro in cui ci si immerge. Subito dopo torneremo con le poesie di Isabella Leardini da Maniere Nere, pubblicato da Mondadori, e poi inizia un nuovo ciclo ed alta voce con Lucia Mascino che legge Pian della Tortiglia di John Steinbeck, Il Tuffo e il nostro consiglio di lettura.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio, in studio Danilo Tolardo. L'escalation lungo le rotte del petrolio, l'Arabia Saudita è sempre più stretta, bloccati i corridoi marittimi nel Mar Rosso e nel Golfo Persico, fermo anche l'oleodotto est-ovest. Gli Stati Uniti intanto si oppongono alla partecipazione del capo dell'agenzia nucleare iraniana alla conferenza dell'AIEA di Vienna.
4: Gli Stati Uniti si sono opposti alla partecipazione del capo dell'agenzia nucleare iraniana Mohammad Eslami alla conferenza annuale dell'AIEA a Vienna perché soggetto sanzionato. Ma il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Grossi, ha dichiarato che da oltre un anno non è possibile verificare con continuità lo stato delle scorte di uranio dichiarate da Teheran, una situazione che, ha concluso, richiede un intervento con massima urgenza. Negare il visto di ingresso in Austria al capo dell'Organizzazione Iraniana per l'Energia Atomica crea un precedente che riguarderà tutti, ammonisce Teheran, che accusa l'Arabia Saudita di aver chiesto il rinvio dell'incontro previsto per oggi con i paesi del Golfo per trovare un accordo sullo stretto di Hormuz. Riyadh è sotto scacco, lo stretto di Bab el-Mandeb presidiato dagli Houthi, quello di Hormuz dai Pasdaran, e l'oleodotto est-ovest, dopo l'attacco delle milizie sciite irachene filo Teheran, sarà fuori servizio per alcune settimane. Con gli Houthi sponsorizzati dagli Ayatollah è guerra aperta. L'Arabia Saudita ha risposto agli attacchi sul suo territorio con quasi 60 raid aerei e le milizie sciite hanno lanciato per rappresaglia decine di droni e missili balistici su obiettivi militari sauditi. Marco Barbonaglia, GR3.
3: Siamo all'altro fronte di guerra, l'Ucraina, l'Unione Europea e la NATO condannano l'attacco russo contro la locomotiva di un treno passeggeri diretto in Polonia vicino al confine. Non risultano vittime, per Callas è un messaggio al mondo occidentale. Merz invita l'Europa e la NATO a prendere sul serio le minacce di Mosca. Non ci faremo intimidire, afferma Tajani, il Cremlino replica, colpiremo ovunque in Ucraina. Intelligenza artificiale, la Cina definisce allarmistici gli appelli di alcuni big statunitensi della tecnologia, tra cui Sam Altman, Dario Amodei ed Elon Musk, a rallentarne lo sviluppo per limitarne i rischi. Secondo Pechino, allarmismo, confronto e competizione ostacolano la governance globale dell'AIEA. Poco fa Trump ha scritto su Truth: l'unico argine di cui ha bisogno l'intelligenza artificiale è un presidente forte. Intanto in Francia il governo ha messo a punto una nuova versione del provvedimento che vieta l'accesso ai social network ai minori di 15 anni, il corrispondente.
5: Proteggere i nostri adolescenti quando navigano su internet è dal primo giorno la mia priorità. Inizia così la lettera inviata da Emmanuel Macron alla Commissione europea per presentare la nuova proposta di legge che vieta l'utilizzo dei social network per chi ha meno di 15 anni. La legge approvata dal Parlamento a inizio estate era stata poi bocciata dal Consiglio Costituzionale francese a metà agosto, ma l'inquilino dell'Eliseo ha deciso ora di riprovarci, tenendo conto delle osservazioni della Corte Costituzionale, secondo cui il provvedimento rappresentava una violazione sproporzionata della libertà di espressione degli adolescenti. Il nuovo testo introduce più flessibilità con alcuni divieti che scatteranno per chi ha meno di 13 anni e prevede un confronto serrato con le piattaforme digitali per limitare l'avvio automatico di video che spesso tiene i ragazzi incollati sullo schermo degli smartphone per diverse ore e per evitare il flusso continuo di notifiche negli orari notturni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
3: Papa Leone compie 71 anni, festeggiati tra preghiere e lavoro, auguri affettuosi dall'Italia intera, scrive Mattarella. Di fronte alle minacce dell'uso della forza, del cambiamento climatico e delle nuove tecnologie, il mondo guarda con speranza al magistero del pontefice. La premier Giorgia Meloni ne ricorda lo sprone potente a riaccendere i sogni. In chiusura la musica, la nuova stagione discografica si annuncia ricca di novità, sentiamo quali sono le uscite più attese della settimana.
6: Let's go!
7: Si scaldano i motori per un autunno discografico ricco. Già questa settimana il calendario è ghiotto di novità, partendo dalla voce inconfondibile di Miley Cyrus, che inaugura un nuovo capitolo della sua carriera, cambiando etichetta discografica e pubblicando Best Persuades. I wake up. album solista per un veterano come Roger Taylor, leggendario batterista dei Queen. In attesa di vedere al cinema Queen Budapest la prima settimana di ottobre, intanto esce Violence Insane in a Beautiful World, dal chiaro messaggio: che bello il mondo in cui viviamo, non rovinatelo. Strano che ti chiamo già. Sul fronte nostrano, attesissimo il nuovo lavoro di Malika Ayane, Cicale, un bel ritorno per una delle voci più amate del panorama italiano.
8: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia.
7: Ritroviamo anche Benji e Fede, progetto anticipato sui social dal racconto misterioso di una ragazza nella Ville Lumière. Chiudiamo con la tradizione, Domenico Modugno con L'affetto della memoria. Esce in digitale, quel concept album dedicato alla vita contadina del Sud Italia degli anni 50. Marcella Sullo, GR3.
3: È tutto per questa breve edizione del GR, in regia Patrizio Gotti, prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Bentrovati, 16.51, giorno 20 su traffico e viabilità in A7 Milano-Genova, tratto chiuso un incidente tra Vignole e Serravalle verso Milano e per questo troviamo code per 5 km tra Isola del Cantone e Vignole. Andiamo in A1 Bologna-Firenze per un cantiere tratto chiuso tra allacciamento A1 variante Aglio direzione sud e Rioveggio verso Bologna. Poi ci spostiamo in A4, un veicolo in panne, code per 5 km tra Desenzano e Peschiera verso Padova. Sulla tangenziale ovest di Milano un incidente, code per 5 km tra Vigevanese Vecchio e Settimo Milanese verso l'autostrada 8. In A1 in questo momento traffico intenso e code tra allacciamento a 22 Reggio Emilia verso Milano. In A14 un incidente crea delle code, qui siamo tra il ramo Casalecchio e l'allacciamento A1 verso questa autostrada. Chiudiamo con Roma, andiamo sulla Roma Fiumicino, code un incidente tra lo svincolo aeroporto e allacciamento A12 Roma Civitavecchia in via Laurentina. È tutto da Rep Mobilità, buon ascolto.
9: In collaborazione con il CIS.

previsioni del tempo in Europa. Un campo di alta pressione sull'Atlantico estende la sua influenza verso il Mediterraneo centrale e l'Europa occidentale, garantendo così stabilità su Spagna, Francia e gran parte d'Italia. Al contrario, una depressione tra il Mare del Nord e la Scandinavia porta maltempo con piogge, rovesci e venti sostenuti su isole britanniche, paesi nordici e baltici, estendendo la sua instabilità fino all'Europa orientale. Iniziamo con Barcellona, sulla costa orientale della Spagna, dove la giornata sarà soleggiata e piacevole, grazie all'alta pressione. Massima di 29 gradi, minima di 23. Bel tempo anche su Bruxelles, in Belgio, con cielo quasi sempre sereno. Temperatura compresa tra 15 gradi di minima e 27 di massima. A Edimburgo, in Scozia, tempo instabile, con piogge, nuvolosità variabile e ventilazione sostenuta da ovest. Temperatura massima fino a 17 gradi, minima di 11. Maltempo su Oslo, in Norvegia, con nubi compatte che oscureranno il cielo e piogge diffuse anche a carattere di temporale. Valori termici che oscilleranno tra i 12 e i 17 gradi. A Varsavia, in Polonia, molte nubi al mattino, con scarse probabilità di pioggia. Poi cielo quasi sempre limpido. Massima che toccherà i 19 gradi, minima intorno ai 13. A Bucarest, in Romania, clima più fresco e tempo prevalentemente soleggiato grazie all'alta pressione. Temperatura massima fino a 22 gradi, minima di 18. Infine ad Atene, in Grecia, giornata calda e soleggiata, con temperature massime che toccheranno i 27 gradi e le minime che non scenderanno al di sotto dei 20. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Alle 20.30 Radio 3 Suite, appuntamento con il Leibniz International Jazz Festival, Gina Schwartz e Multiphonics 8 in un concerto registrato al Kulturzentrum di Leibniz. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

Le ragazze morte per acqua, alla fine non si sono buttate, un solo tuffo al culmine del ponte. Sono scese passo passo dall'argine, spostando le canne lungo il fiume, scivolando sui sassi che riempivano anche le tasche, hanno visto cadere le gambe fredde nell'acqua verde scura, dove il respiro sarebbe sparito. Hanno scelto di essere pietra, che va a fondo perduta e intera. Sono le prime a volere il ritorno, teatralità del corpo che risale, irretito dalle alghe in pieno giorno. Quelle che muoiono per acqua hanno voluto tradire il buio un passo dopo l'altro e riemergere potenti, corpo noto, che per pura scienza risorge. Diverte loro questo dozzinale dono.

0: Questa è una poesia da Maniere Nere di Isabella Leardini. È la prima parte, il primo segmento di una serie di quattro poesie che si intitolano collettivamente I nostri piedi sono stretti nelle scarpe che vogliamo, dedicate a Virginia, Maria Gloria, Antonia, Silvia e tutte le altre. Chiaramente sono nomi di poete o scrittrici come Virginia Woolf, appunto, e poi Maria Gloria Sears, Antonia Pozzi e Silvia Plath, che sono le dedicatarie degli altri tre componimenti di questa sorta di piccola tetralogia. La poesia che avete ascoltato in realtà si apre con una breve frase in prosa. Il 28 marzo del 1941 Virginia Woolf esce di casa a piedi, si riempie di sassi le tasche ed entra nel fiume. Il fatto che poi la poesia inizi parlando di morte per acqua e più tardi insistendo quelle che muoiono per acqua fa pensare subito a Death by Water, alla sezione della terra desolata o devastata di Thomas Stearns Eliot, che ha questo titolo. È come se Isabella Leardini facesse comunicare tra di loro questi due grandi scrittori e scrittrici della letteratura inglese. Leardini è nata a Rimini nel 1978, ha pubblicato altre due raccolte di poesie, La coinquilina scalza del 2004, uscito per Niebo La vita felice, e per Donzelli nel 2017 Una stagione d'aria. Insegna scrittura creativa all'Accademia di Belle d'Arte di Venezia e tiene anche workshop e laboratori di poesia in tutta Italia. Tra l'altro dal 2022 dirige il Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bologna. Queste indicazioni, come dire, ci aiutano a collocarla, ma poi nel corso dei prossimi giorni avremo modo di tornare sui suoi versi e cercare di analizzarli più in profondità. Maniere Nere, scusate, di Isabella Leardini, pubblicato da Mondadori nella prestigiosa collana Lo Specchio. E intanto i vostri messaggi sono tanti, l'abbiamo detto, perché quando abbiamo suggerito di raccontarci i grandi libri che avete attraversato o che state attraversando, ovviamente abbiamo un po' sfidato il drago, per cui arrivano testi come Ferrovie del Messico di Gianmarco Griffi, La scuola cattolica di Edoardo Albinati e poi ancora ecco, qui c'è una sorta di intaso di vostri messaggi che raccontano, per esempio, il piacere dei libri lunghi. Adoro immergermi in una storia che mi può accompagnare per mesi, dice Anna Maria, e alla fine del libro sono triste, è come lasciare un amico. Quando ho riletto Don Chisciotte per la seconda volta, alla fine della lettura l'ho ricominciato, non riuscivo a staccarmi. Spero che Anna Maria ora si sia staccata, se non altro per amore di varietà, ma capisco la sua passione. È un bel librone che ho letto quest'estate di oltre 700 pagine, è 1Q84 di Murakami, questo è Marco da Treviso, e Piero ironicamente dice: se volete trovare testi veramente lunghi cercate tra i provvedimenti dei magistrati, che a volte superano le 100.000 pagine. Grazie per questi messaggi, vi ricordo come sempre il 335 56 34 296, aspettiamo ciò che vorrete scriverci, e intanto facciamo partire un nuovo ciclo di Ad Alta Voce con la voce di Lucia Mascino, che legge Pian della Tortilla di John Steinbeck, premio Nobel per la letteratura. Sentiamo ora la prima puntata.
1: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti pseudociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Sveglia Vittorio.
4: Un liceo nel cuore di Roma.
5: Cioè, avete problemi?
4: Ultimo anno di scuola.
6: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
4: Prima che tutto cambi.
7: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
4: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Saranno le vite svelate, fragili e resistenti, al centro della terza edizione del Festival del Pensare Contemporaneo. Dall'11 al 14 settembre a Piacenza, 80 eventi e 200 grandi ospiti italiani e internazionali per confrontarci sulle sfide del nostro tempo. Ti aspettiamo. Info su pensarecontemporaneo.it.
9: Ad alta voce. Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck.

0: premessa. Questa è la storia di Danny, degli amici di Danny e della casa di Danny. È la storia di come queste tre cose diventarono una sola. A Pian della Tortiglia, parlare della casa di Danny non significa parlare di una costruzione di legno incrostata di calce e stretta dai lacci di un vecchio cespo rampicante di rosa castigliana. No, quando uno parla della casa di Danny, parla di uomini che, costituiti in unità, largirono filantropia e conobbero dolcezza, gioia e infine mistico dolore. Poiché la casa di Danny fu simile alla tavola rotonda e gli amici di Danny non furono dissimili dai cavalieri di quella. E questa è la storia di come il gruppo pervenne a formarsi, come fiorì e raggiunse pienezza di organismo vitale. Riguarda questa storia le avventure degli amici di Danny e tratta del buono che si fecero e dei loro propositi, i loro pensieri, i loro sforzi. Spiega infine in qual modo il talismano andò perduto e il gruppo si sciolse. A Monterey, vecchia città marina della California, queste cose sono note e vengono ripetute, magnificate, a volte anche naturalmente esagerate. È bene dunque fissarle sulla carta, perché in un tempo futuro i dotti non possano dire, come dicono di Re Artù, di Orlando e di Robin Hood, Danny, gli amici di Danny, la casa di Danny, tutte leggende. Danny è un dio della natura e i suoi amici sono simboli primitivi del vento, del cielo, del sole. Questa storia è scritta allo scopo di reprimere lo scherno sulle labbra dei dotti biliosi. Monterey sorge sul pendio di una collina e ha dinanzi una baia azzurra, una foresta di altipini oscuri alle spalle. I quartieri bassi della città sono abitati da americani, italiani che pescano e imbarilano pesce, ma su, dove città e foresta si confondono, dove le strade sono ancora immuni di asfalto e le cantonate ignorano la servitù della luce elettrica, sta addensata, come nel Galles i britanni, la più antica popolazione di Monterey. È la popolazione cosiddetta dei paisanos. Le case loro, di legno, sorgono in mezzo a cortili ricchi di ortiche e i pini della foresta crescono tra l'una e l'altra. I paisanos sono franchi da tutti i complicati sistemi del commercialismo americano e nulla possedendo che si possa rubare, sfruttare o ipotecare, non hanno nemmeno dovuto opporre troppa resistenza per respingere gli attacchi di codesti sistemi. Che cos'è un paisano? È un miscuglio di spagnolo, di indio, di messicano e di varie razze caucasiche. Gli antenati suoi vivevano in California anche 100 e anche 200 anni fa. Egli parla inglese con accento paisano e spagnolo con accento paisano. Interrogato sulla propria stirpe, rivendica con indignazione puro sangue spagnolo e rimbocca le maniche a mostrare che ha il liscio del braccio quasi bianco. La tinta scura, da vecchia pipa di schiuma della sua pelle, si attribuisce al sole. Paisano. Egli abita in quell'eccelso quartiere della città di Monterey che risponde al nome di Pian de la Tortilla, per quanto non sia piano affatto. Danny era un paesano, nato e cresciuto a Pian de la Tortilla, ben voluto da tutti, in tutto e per tutto simile agli altri rumorosi ragazzini del posto, ed era imparentato quasi a tutti nel piano, per discendenza o perché figlio dell'amore. Suo nonno era una persona importante che possedeva due piccole case a Pian de la Tortilla. Uomo ricco, dunque, e rispettato. Se Danny fanciullo preferiva dormire nella foresta, lavorare nei ranchos e conquistarsi vino e cibo con la forza in questo mondo avverso, non era per difetto di una parentela influente. Danny era piccolo, scuro di pelle e ostinato. Verso i 25 anni le sue gambe giunsero a prendere perfettamente la linea curva dei fianchi di un cavallo. Ora, quando Danny ebbe compiuti i 25 anni, scoppiò la guerra con la Germania. La notizia arrivò a Danny un giorno che possedeva due galloni di vino in comune con l'amico Pilon. Pilon, a proposito, è detto il sovrappiù che si aggiunge in un affare quando il patto è concluso. Joe, portoghese il grande, notò il luccichio delle bottiglie tra i pini e si unì a Danny e Pilon. Come il vino scemava nelle bottiglie, cresceva il patriottismo nei tre giovanotti e quando il vino toccò il fondo, tutti e tre scesero il colle a braccetto, per cameratismo e sicurezza questo, e infilarono le strade di Monterey. Dinanzi a una sezione d'arruolamento si fermarono e acclamarono il nome dell'America, sfidarono la Germania a persistere nella sua condotta. Minacce e minacce urlarono all'indirizzo dell'impero tedesco finché il sergente di servizio non si fu svegliato e venne giù per farli tacere. Li arruolò. Il sergente li mise in fila dinanzi al suo tavolo e cominciò a interrogarli. Superarono tutte le prove, meno il test di ubriachezza. «In quale arma volete servire?» il sergente chiese a Pilon. Gaiamente Pilon rispose: «Oh, per me tutto fa brodo». Disse il sergente allora: «Suppongo che abbiamo bisogno di uomini come voi in fanteria». E Pilon fu arruolato in fanteria. Poi il sergente si rivolse a Joe il Grande e il portoghese non era più troppo sotto l'influenza del vino. «Dove volete andare voi?» il sergente chiese.
1: «Voglio andare a casa», disse Joe il Grande.
0: Così fu anche lui arruolato in fanteria. Il sergente si rivolse infine a Danny, che dormiva all'impiedi. «E voi? Dove volete andare?» «Eh? Dico, in quale arma volete servire?»
1: «Arma?
0: Cosa? Che sapete fare?»
1: «Me? Di tutto!»
0: «Ma che mestiere fate?»
1: «Me?
0: Lo scorticamuli, diciamo!»
1: «Ah, lavorate coi muli? Quanti siete capace di condurne?»
0: Danny si piegò sul tavolo in un gesto professionale.
1: «Quanti ne avete?» disse.
0: 30.000 circa», disse il sergente. Danny agitò la mano.
1: «Bene, legatemeli in un mazzo», disse.
0: Così Danny fu mandato nel Texas ed ebbe da fare coi muli tutto il tempo della guerra. Pilon marciò invece lungo le rive dell'Oregon con la fanteria e Joe il Grande, come più tardi verrà spiegato, andò in prigione.

Capitolo 1. Come Danny, di ritorno dalla guerra, si trovò erede e come giurò di proteggere i diseredati. Quando Danny tornò dalle milizie, apprese di essere un erede e proprietario. Il viejo, ossia il nonno, era morto e gli aveva lasciato le due piccole case di Pian della Tortilla. Subito egli sentì in qualche modo il peso della responsabilità di possedere. Prima ancora di andare a guardare la proprietà, comprò un gallone di vino rosso e lo bevve da solo quasi tutto. Venuto meno il peso della responsabilità, montò allora a galla il peggio della sua natura. Egli cominciò a urlare, ruppe due o tre seggiole nella sala da gioco di via Alvarado e due volte pugnò coprendosi di gloria. Ma nessuno, come al solito, gli diede troppo spago. Alla fine, le sue vacillanti gambe curve lo portarono verso il molo, dove i pescatori italiani, in stivali di gomma, si preparavano a prendere il largo. L'ora era mattutina. Il pregiudizio razziale ebbe la meglio sul buon senso. «Siciliani bastardi!» gridò Danny. «Avanzi di galera, figli di un cane!» E aggiunse: «In culo a vostra madre, stronzi!» Fece Cipirimerlo con le dita e un gestaccio sotto la cintura. «Ciao Danny, a che ora torni a casa? Passa da noi, abbiamo del vino!» Danny era furibondo, gridò: «Pon un condo alla cabeza!» Quelli gli risposero: «Ciao Danny, ci vediamo stasera!» E saltarono nelle barche. Fece Cipirimerlo con le dita e un gestaccio sotto la cintura. «Ciao Danny, a che ora torni a casa? Passa da noi, abbiamo del vino!» Danny era furibondo, gridò: «Pon un condo alla cabeza!» Quelli gli risposero: «Ciao Danny, ci vediamo stasera!» E saltarono nelle barche. Remarono fino alle lampare, accesero i motori e partirono.

a 30 giorni. Così, per un mese Danny sedette sulla branda di una cella nella prigione di Monterey. Passava il tempo ora disegnando cose oscene sui muri, ora pensando alla sua carriera nell'esercito, ma era un tempo duro da passare nella prigione cittadina. Salvo qualche ubriaco messo dentro per una notte, di quando in quando il delitto stagnava a Monterey e Danny si trovava quasi sempre solo. I primi giorni ebbe da fare con le cimici, poi si abituò ai loro pizzichi e le lasciò lavorare in pace. Di loro finì, anzi, per servirsi in un suo giochetto satirico. Prese una cimice e la schiacciò contro il muro e, disegnato attorno a essa un circolo con la matita, le scrisse accanto il nome del sindaco di Monterey, signor Clough. Così continuò e a ogni cimice schiacciata diede il nome di un consigliere municipale. In breve, decorò di cimici schiacciate e nomi di dignitari tutto un muro. E ogni cimice fornì con la matita di orecchie, di code, di nasoni e di baffi. Tito Ralph, il carceriere, restò scandalizzato, ma non poté dir nulla, poiché Danny non aveva incluso nell'affresco nessuna personalità del tribunale e della polizia. Aveva un grande rispetto della legge, Danny. Una sera che la prigione era vuota, Tito Ralph entrò in cella da Danny con due bottiglie di vino. Un'ora dopo uscì a prendere dell'altro vino e Danny uscì con lui. Non si stava allegri in prigione. Andarono da Torrelli e vi si trattennero a bere vino fin quando Torrelli non li gettò fuori. Danny allora si recò nella foresta e si addormentò tra i pini. Tito Ralph si trascinò in città a dare la notizia della sua fuga. Svegliandosi l'indomani al sole di mezzogiorno, Danny decise di tenersi nascosto. Non voleva che lo catturassero e, come si suol dire, si diede alla macchia. Corse di cespuglio in cespuglio tutta la giornata, guardandosi attorno come una volpe inseguita dai cani. Giunta poi la sera e osservate così le regole, scese in città a sbrigare le sue faccende. Le faccende di Danny erano molto semplici. Egli si presentò alla porta di servizio d'un ristorante. «Avete», chiese, «un po' di pane raffermo per il mio cane?» E mentre il cuoco, credulo, gli metteva insieme un pacchetto di roba, Danny rubò due fette di prosciutto, quattro uova, una bistecca d'agnello e uno scacciamosche. Disse, «Vi pagherò un giorno o l'altro». «Non occorre pagare per gli avanzi», disse il cuoco. «Io li getterei via se non li prendeste voi». Danny si sentì allora più in pace con la propria coscienza. Se loro la prendevano a questo modo, lui era, almeno in superficie, senza colpa. Andò da Torrelli, barattò le quattro uova, la bistecca d'agnello e lo scacciamosche per un boccale di grappa e si ritirò nei boschi a cucinarsi la cena. La notte era oscura e umida. Garze di nebbia pendevano dai neri pini che montano la guardia ai limiti di Monterey. Danny chinò il capo e affrettò il passo verso gli intimi recessi della foresta. Dinanzi a lui distinse un'altra figura umana che procedeva anch'essa frettolosa. E come le si fece più vicino, riconobbe l'andatura vivace del suo vecchio amico Pilon. Danny era un uomo generoso, ma si ricordò che aveva venduto tutte le sue provviste, salvo le due fette di prosciutto e il pane raffermo. Decise. Passerò oltre senza fermarmi. Pilon cammina come uno che ha la pancia piena di tacchino arrosto e via di seguito. Ma poi notò che Pilon si teneva le falde della giacca in un modo troppo affettuoso. Gridò allora, «Ai, Pilon, amico!» Pilon affrettò il passo. «Pilon, amico mio, compagno, dove vai così di furia?» gridò Danny e mise le gambe al trotto. Pilon si rassegnò all'inevitabile e si fermò. Lo attese. Danny lo raggiunse stanco, ma parlò entusiasta. «Ti ho cercato, mio angelo di amico! Ti ho cercato! Perché, vedi, ho qui due bistecche di maiale meravigliose e un sacco di profumato pane bianco. Partecipa alla mia abbondanza, Pilon, tesoro!» Pilon alzò le spalle. «Come vuoi», mormorò selvaggiamente. Insieme ripresero il cammino per i boschi. Pilon era sconcertato. Infine,

0: Fermandosi e affrontando l'amico, ruppe il silenzio. «Come hai fatto a sapere che avevo una bottiglia di brandy sotto la giacca?» chiese. «Brandy?» esclamò Danny. «Tu hai una bottiglia di brandy? Brandy, dici? Forse per qualche vecchia madre ammalata? O forse lo tieni per quando nostro Signore Gesù Cristo verrà un'altra volta sulla terra? Che sono io, tuo amico, per giudicare del destino di questo brandy? Non so nemmeno se lo hai di sicuro d'altra parte, e non ho sete. Non una goccia ne toccherò. Tu sei benvenuto al mio arrosto di porco con tutto il cuore, amico, ma il tuo brandy è tuo.» Rispose Pilon: «Danny, faremo metà e metà. Non mi dispiace dividere con te il mio brandy. Mi dispiacerebbe che te lo bevessi tutto tu, ma starò attento.» Danny allora cambiò suonata. «Qui in questa radura», disse, «io arrostirò il porco e tu tosterai il pane del sacco. Metti giù il brandy, Pilon. Qui sarà a uguale distanza da noi due.» Fecero il fuoco e arrostirono il prosciutto e mangiarono il pane raffermo. Il brandy calò rapido nella bottiglia. Quando ebbero mangiato, essi si accucciarono accanto al fuoco e succhiarono le ultime gocce dalla bottiglia con una delicatezza di api stanche. E la nebbia scese su di loro, li avvolse, mentre il vento sospirava tra i rami più alti dei pini in mestizia. Fu mestizia di solitudine. Danny e Pilon la sentirono, e Danny pensò agli amici perduti. Protese le braccia con le palme delle mani in su e gridò: «Dov'è Arturo Morales?» Rovesciò le mani, lasciò cadere le braccia e si rispose: «Morto in Francia. Morto per il suo paese», disse. «Morto in terra straniera. Straniera gente cammina sulla sua tomba e non sa che sotto giace Arturo Morales.» Di nuovo sollevò le braccia. «Dov'è Pablo?» esclamò. «Dov'è quel brav'uomo di Pablo?»
1: «In prigione», Pilon rispose. «Rubò un'oca», disse, «e si nascose in un cespuglio e l'oca lo beccò. Pablo gridò e fu preso. E ora ha 6 mesi da passare in prigione.»
0: Danny sospirò e cambiò argomento. Capiva di aver già approfittato a sufficienza dell'unico conoscente che fosse capace di apprezzare la sua oratoria. Ma ancora sentiva su di sé la solitudine, voleva ancora uno sfogo.
2: «Qui siamo», cominciò alla fine. E Pilon continuò: «Infranto il cuore.»
0: «Non facevo una poesia», Danny disse. «Dico», disse, «che siamo qui, senza una casa. Abbiamo dato la vita per la patria e ora non abbiamo un tetto che ci ripari.» Disse Pilon: «Ma lo abbiamo avuto.» Danny si portò la bottiglia alle labbra e bevve e fu in sogno fino a che Pilon lo tirò per il braccio. «Questo», Danny disse, «mi fa venire in mente la storia di un tale che aveva 2 case di tolleranza.» Si interruppe e spalancò la bocca. «Pilon!» gridò. «Pilon, bambino mio! M'ero dimenticato che sono un erede! Ho 2 case!»
3: «Di tolleranza?» esclamò Pilon con speme, ma poi disse: «Tu sei un bugiardo d'ubriacone.»
0: «No!» disse Danny. «È la verità! Il viejo è morto e l'erede sono io! Io, il nipote favorito!»
3: Pilon, il realista, disse: «Sei l'unico nipote.»
0: «E dove sono queste case?» chiese. «Non sai che il viejo abitava a Pian della Tortilla?» disse Danny. «Qui a Monterrey, qui a Pian della Tortilla.»
3: «E sono case buone da abitare?»
0: Danny era esausto di emozione.
2: «Non lo so», rispose. «M'ero dimenticato di possederle.»
0: Pilon restò allora assorto in silenzio. Si oscurò in faccia e prese un pugno d'aghi di pino, li gettò sul fuoco. Osservò le fiamme sorgere l'una dall'altra, scavalcarsi guizzanti, poi morire. E per un pezzo scrutò con ansia il volto dell'amico. Infine sospirò una prima volta e una seconda.
2: «Così è finita», disse.
0: Parlava mestamente e disse:
2: «Sono finiti i bei tempi.
1: Piangeranno i tuoi amici, ma nulla nascerà dalle lacrime loro.
3: Danny mise giù la bottiglia e Pilon la raccolse, se la adagiò sul grembo.
0: Che cosa è finito? Chiese Danny. Spiegati.
1: Continuando, Pilon disse: non è la prima volta. Quando uno è povero, pensa che se avesse mai del denaro, lo dividerebbe coi suoi buoni amici. Ma appena per caso il denaro arriva, la carità vola via. Lo stesso ora è con te, mio ex amico. Eccoti elevato di sopra noi, eccoti proprietario. E dimenticherai i tuoi amici che tutto divisero sempre con te, Brandy compreso.
3: Sconvolto da queste parole, Danny esclamò: io no, giammai ti dimenticherò. Pilon, amico.
1: Ora lo pensi, Pilon disse, duro, ma con due case dove dormire presto vedrai. Pilon resterà un povero paesano, mentre tu mangerai insieme al sindaco.
3: Si alzò Danny e, sentendosi malfermo sulle gambe, si appoggiò a un albero.
2: Pilon, gridò, giuro che quanto è mio è anche tuo. Se io ho una casa, anche tu ne hai una. Dammi da bere.
1: Voglio vedere per credere, Pilon disse.
3: La sua voce suonava scoraggiata. E ancora egli disse:
2: sarebbe un miracolo nel mondo.
1: Verrebbe gente a vedere da migliaia di chilometri lontano.
2: E poi la bottiglia è vuota.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant. Aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
5: Ed eccoci di nuovo qui a fare, dopo aver ascoltato la prima puntata di questo ciclo di Ad Alta Voce con Pian della Tortilla di John Steinbeck. Rimaniamo in America con uno dei messaggi che ci arrivano. È Alessandro a scriverci che il librone che ha letto è Tutti i racconti di Kurt Vonnegut, 1600 pagine circa. Iniziando ad adottare la strategia sbagliata dal primo al secondo al terzo, capii che non sarei mai arrivato, molto meglio affrontarne uno a caso e poi il successivo e quello ancora successivo e poi un altro a caso e poi avanti col successivo. Non è così che si affrontano anche i puzzle da migliaia di pezzi? Interessante questa teoria di Alessandro. Diteci cosa ne pensate. Intanto abbiamo ancora un ascolto di Jacques Brel da Les Marquises del 1977, Le Lion.

0: Jacques. Jacques.
1: Oui, oui.
0: Jacques.
1: C'est moi qu'on appelle.
0: Jacques. Jacques.
1: Oui, je suis là, oui.
0: Jacques. Jacques.
2: I leoni farebbero bene a non fidarsi delle leonesse, ci dice Jacques Brel. E passiamo adesso a una storia diversa, forse anche con qualche affinità, però quella che ci racconta oggi Sara Sanzi nel Tuffo.
3: Questa è, a mio avviso, è una parola molto semplice da dire, è una parola che risuona in tutti i giorni. Spesso la lettera, cioè le lettere che lo compongono, sono così poche. Lo diciamo in ogni... Ti aiuto? Ti do una... Ti aiuto? Sì, mi hanno aiutato, sì. Ma alla fine bisogna decifrare bene cosa intendiamo come l'aiuto.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è il tuffo numero 201. Alle storie che abbiamo raccontato alla radio, Radio 3, fino ad ora alla biblioteca, all'archivio di voci che stiamo man mano costruendo, oggi si aggiunge quella di Amaca, professione mediatrice linguistico-culturale.
2: Allora, quello che mi piace di più di questo lavoro è l'aiuto che porto all'interno delle sedute, dei colloqui, perché quando sento un operatore dire «meno male, guarda, io avevo capito tutt'altro», questa cosa mi dà un sollievo, perché io mi immagino un operatore che per semplicemente un motivo di incomprensione faccia delle relazioni che possano avere delle conseguenze sull'utenza, e questa cosa immagino quanto difficile sarebbe stata se non ci fosse il mio intervento. Poi ci sono momenti.
1: Il lavoro di Amaca consiste nell'affiancare medici, infermieri, psicologi nei loro colloqui con persone che arrivano in Italia da altri paesi, che hanno bisogno di essere curati e, prima ancora, di capire che cosa le persone che hanno davanti stanno loro dicendo. Amaca si muove fra due lingue, ma anche fra due culture, fra modi diversi di intendere la cura, spiega ai medici da cosa derivano eventuali reticenze dei pazienti e rassicura anche solo con la sua presenza chi non conosce ancora la nostra lingua.
2: Ma per lui, nella sua cultura, fare il prelievo così a caso ha dei significati, e quindi fatto un intervento vedi che questa persona riesce a dire ok, questo è per curarmi e quella persona sta bene, quindi è un altro momento di dire wow, quindi questo servizio aiuta una persona per stare bene.
1: Neanche Amaca parlava l'italiano quando è arrivata 30 anni fa dalla Nigeria all'aeroporto di Fiumicino.
2: E poi sostengo donne sopravvissute alla tratta, così facendo il colloquio aiuta anche a creare quello che è l'alleanza terapeutica tra le donne, le psicologhe o i psicologi che ci lavorano, e questo aiuta anche perché poi vedendo che c'è una persona come loro gli dà quella sicurezza o tranquillità che non vengono giudicate, non vengono sottovalutate, e loro riescono in un certo senso a sostenere i colloqui per stare bene. Quando io le sento dire adesso sono sollevata, e questo mi dà la soddisfazione.
3: The history of mankind is full of obvious turning points and significant events.
1: Di vocaboli in lingua italiana oggi Amaca ne conosce molti e sa che quasi ogni parola può essere ambivalente. Alcune, anche le più semplici, le più insospettabili, possono avere un'accezione non del tutto positiva. Quella intorno alla quale Amaca ha costruito tutta la sua storia è la parola aiuto.
2: L'aiuto è una parola che ha sempre risuonato nella mia vita, che ha seguito anche tutto il mio percorso dalla Nigeria all'Italia. Allora a certo punto ho avuto questo senso di mettere l'aiuto in diverso modo, cioè di poter rendere questa parola aiuto in un modo positivo. Ci tengo a precisare o a sottolineare questa parola, cioè in modo positivo, perché tante cose sono successe nella mia vita.
1: Il racconto di Amaca parte da qui, da un aereo preso dalla Nigeria, da una cugina di nome Ugonma che va dal padre di Amaca e gli dice che vuole aiutare sua figlia che ha trovato per lei un lavoro in Italia, e da un uomo, il signore Sosa, che si offre di stare accanto ad Amaca per tutto il viaggio.
0: Ilanga bilushani le bafana mazibu yezinkomo.
2: Su questa promessa sono riusciti a convincermi di venire. Io ho detto convincermi perché all'inizio non volevo, perché io studiavo, ero al secondo anno del college, per cui non è che ero a casa a fare nulla, e quindi io ho detto no, ma alla fine mi hanno convinta dicendo anche qui tu puoi studiare, anche se tu lavori tu puoi studiare. Allora ho deciso di venire perché la promessa era: dovevi sostituire questa parente dove lavora, perché voleva tornare giù in Nigeria, e da quando è morto suo papà non è mai tornata, e siccome il suo datore di lavoro la vuole così tanto bene, tale da volere uno come lei, di una persona diligente, onesta, che possa sostituirla al posto di lavoro. E lei ha pensato una sua cuginetta cara a lei che possa dare questa opportunità, quindi è una cosa d'aiuto, no? E così sono arrivati in Italia.
1: Quando arrivano all'aeroporto di Fiumicino, Amaka è convinta di dover fare un colloquio con gli ufficiali dell'immigrazione, così che aveva più o meno immaginato il suo ingresso in Europa. Nessuno però le chiede niente, fanno solo una domanda al signore Sosa. Un agente gli chiede: è qui in vacanza con sua moglie? Il signore Sosa risponde sì. Quel sì risuona nella testa di Amaka per tutto il viaggio, dall'aeroporto alla stazione Termini, poi da Termini fino a Torino Porta Nuova, dove arriva con un treno che viaggia per tutta la notte, e poi ancora, dopo un trasferimento in auto, si ritrova da sola. E allora alla conferma: non si è trattato di un aiuto, ma di un inganno.
2: Inganno perché mi ero trovata su un marciapiedi in un posto isolatissimo, in mezzo ai campi agricoli, dove ci sono solamente le pannocchie, piuttosto che una casa, una villa, dove dovevo lavorare come una donna da cof, che doveva pulire, aiutare e poi ricevere lo stipendio. E quel momento ho capito che l'aiuto che lei mi aveva promesso non era vero proprio. E all'interno di questo aiuto ci sarebbero stati lo sfruttamento, prigionia, schiavitù e quant'altro. E questo che mi ha schiacciata, mi ha fatto congelare il corpo, e mi ha fatto odiare il giorno in cui io ho accettato di venire in Italia. Mi ha fatto odiare l'Italia perché è un posto che ho visto per la prima volta nella mia vita, una donna nuda in mezzo ai campi. E poi gli uomini italiani, età di mio padre, che gli vadano dietro. Cioè, questa scena mi ha fatto odiare l'Italia. Per questo, cioè, ho avuto quel shock, no? Blocco. Io tengo a precisare che era in questo periodo estivo, no? A giugno, ma sai che io andavo in giro con le maniche lunghe perché avevo freddo. Faceva caldo, ma io sentivo freddo.
1: Amaka ha 20 anni, non parla una sola parola di italiano. L'unica persona di cui sapeva di potersi fidare, cioè sua cugina Ugonma, è la sua aguzzina. Le dice che deve prostituirsi come tutte le altre ragazze che sono lì con lei. Amaka si rifiuta.
2: Il mio rifiuto a questa proposta di prostituirmi era un rifiuto che è andato a scontrare con le punizioni, le conseguenze che ne le conseguenze, la tortura, sequestro, le botte, perché rifiutare vuol dire che sei in opposizione con la madame, con la donna che la mia cugina. Però ho resistito, io mi sono detta mai e mai. A questo punto ritrovai il conforto nelle parole di mio padre, parole che di insegnamento che lui mi ha dato mentre che crescevo, parole che mi ha detto durante il viaggio, il mio arrivo in Italia, perché lui mi aveva accompagnato fino a un certo punto, e quindi queste parole mi furono di pilastri, pedane, sulle quali ho saltato per cavalcare gli scogli in tutti questi anni, in quel momento e in tutti questi anni che ho vissuto in Italia.

Io ho vissuto con lei per 15 giorni. Qualcuno direbbe, sì, ma 15 giorni appena. Ma sono stati per me 15 anni di vita. Ogni giorno era moltiplicato per 12 mesi. Io non vedevo l'ora che finisse la giornata perché erano giornate intense, piene di cose che succedevano. Grazie Dio, negli ultimi giorni di sequestro, decisi di uscire di casa perché gli ho detto, ho fatto finta di voler effettivamente aderire alle sue richieste, cioè di provare. Perché tutto quello che ha fatto in quei giorni tutto quello che ha fatto era per convincermi, ecco. E ci fu una, diciamo, un'opportunità nel senso che la tutrice, non doveva uscire perché aveva da fare. E quindi lei mi ha chiesto, tu vuoi andare con altre persone, altre donne a quel posto? E io sì, con la malavoglia. Ha detto, va bene. Lei sapeva che io non conoscevo nessuno, non parlavo l'italiano, ovviamente dopo, cioè odiavo l'italiano, figuriamoci a pensare cosa dire. Avevo in mente di uscire quel giorno e di non tornare mai più. Costi quel che costi, vado. Così avevo pensato di andare dalla polizia. Cercherò il modo, però non lo sapevo come farlo. Arrivata al solito joint, posto, nel frattempo se ne sono andate via altre donne, diciamo le tutrici di quel giorno, con i loro clienti, assicurando, andavano a turno, di modo che qualcuno tenesse d'occhio me. E in quel momento una era uscita, l'altra ha pensato che tra un po' arrivava quella e lei è uscita. E quindi questa occasione pochissima mi ha aiutata ad andare via. E una persona, una ciclista, mi aveva visto piangere e mi ha parlato in inglese, miracolo. Io gli ho detto volevo andare dalla polizia e mi ha suggerito di chiedere l'autostop. Visto che lui era in bicicletta, non mi poteva, era un posto isolatissimo fuori dalla città e quindi non mi poteva accompagnare. Tentai di chiedere l'autostop. E questo ebbe frutto perché si fermò una donna e sua figlia in macchina. Salì in macchina e lì

La signora decise, dopo che le ho raccontato la mia storia, ha detto: piuttosto che accompagnarti dalle polizie, visto che sei sprovvista dei documenti di riconoscimento, non sai niente, non sai nemmeno la via, tutto quanto, non hai gli elementi per fare la denuncia, allora ti aiuto a cercare dove tu puoi essere accolta. Così alla fine mi ha accompagnata dalle suore, dove ho avuto il

0: Quella donna tedesca, una traduttrice che viveva, forse vive ancora, in Piemonte, Amaca non l'ha mai più incontrata. È grazie a lei, però, che Amaca ha potuto fare poi tutto quello che ha fatto nella sua vita. È stata fondamentale la traduttrice tedesca, le suore non volevano farla entrare in convento perché Amaca quel giorno non aveva con sé i documenti, ma la donna tedesca le ha convinte. In macchina, sempre quel giorno, c'era una bambina, forse un'altra madre le avrebbe risparmiato l'incontro con una ragazza così disperata, così sconvolta, ma la donna tedesca non l'ha fatto. Sono atti di coraggio casuali, nel senso che non sono prevedibili, e ad Amaca, che oggi è sposata e ha 5 figli, questi atti di coraggio casuali hanno cambiato la vita. Anche a lei piacerebbe poter cambiare la vita di qualcuno ed è per questo, con questa ambizione o desiderio, che ha scritto un libro.
1: La scelta di scrivere il libro è una scelta che è nata subito quando ho scoperto il motivo per cui sono arrivata in Italia. Ho detto, no, questa cosa che ho il mio vissuto deve essere raccontato a tante persone che vivono questa vita o che potrebbero vivere questa vita. E quindi lì ho concepito questo lavoro e poi pian piano l'ho nutrito.
0: Quando Amaca ha finito di scrivere il libro e poi di rileggerlo tutto per intero in italiano, in quella lingua che tanto odiava e che non voleva parlare, ha sentito di nuovo quel grande freddo provato quando era in campagna, da sola, fra le pannocchie, in quella mattina di giugno di 30 anni fa.
1: Quando io ho detto poc'anzi che ho creduto, cioè il lavoro, la scrittura è nata, io voglio divulgare la storia in modo che la gente non possa rincorrere quello che ho vissuto. Era questa l'idea che ho avuto, ma l'ultimo giorno in cui ho dovuto revisionare il libro, dopo che l'editore ci ha lavorato, ha detto: Amaca, guarda che tu hai tempo 3 giorni a rimandarmi la bozza. Comincio a leggere il libro in italiano, perché la scrittura l'ho fatta in inglese, poi tradotto in italiano, poi adattato comunque, e lì ho cominciato a leggere il libro in italiano. Non è che non l'avessi ancora prima volta letto in italiano, ma era quando stavo lavorando con tutto, cioè la traduzione e tutto quanto. Poi non ce la facevo più a leggere il libro, ho cominciato a tremare. A certo punto io dissi a mio marito: guarda che ho freddo. E lui mi guardava un po' così, no? Tu sei sempre freddo, caldo, cioè dice io sono sempre così. E pensava che io stessi scherzando. Mi rendevo conto che stavo male e non sapevo cosa fosse. Non ce la facevo, tremavo, avevo freddo quando prendevo in mano il libro. Non riuscivo a fare più niente, ero a letto per una settimana intera. Non ho lavorato, e lì ho capito la potenza di leggere questa storia in italiano. Perché questo? Perché quando ho scoperto che sono arrivata in Italia con l'inganno, quell'istante il mio corpo si era congelato, bloccato. Io avevo rifiutato l'italiano e qualunque cosa chiamasse italiano, cioè non volevo sentire l'italiano nella mia testa, avevo l'odio, tutto è verso l'italiano. È vero che poi nel corso degli anni ho cominciato a parlare l'italiano, credendo di essermi guarita totalmente, ma ho capito alla fine che quel lavoro che ho portato in grembo per 30 anni non era per altre persone, è vero sì, per loro, ma in primis per me, perché ho potuto, dopo anni e anni, versato le lacrime che mi erano prosciugate, appena arrivati in Italia. E questo è il potere della lingua, il potere di riscatto e di riappropriarmi.

0: Oggi Amaka è una mediatrice linguistico-culturale, è così che iniziava il suo racconto. Abbiamo sentito la sua voce raccontarci del suo lavoro. Lavora per il Centro per Donne Migranti e i loro bambini degli ospedali Santi Paolo e Carlo di Milano e collabora sempre a Milano con il servizio di etnopsichiatria dell'ospedale Niguarda. Arianna Scarnecchia l'ha incontrata per noi quest'estate a Lissone. In Brianza aveva letto il suo libro, si chiama Le parole di mio padre, è edito da Altra Economia, e a noi è sembrato un monito non solo per chi rischia di trovarsi nelle sue stesse condizioni, ma anche per chi, come noi, come forse la maggior parte di chi in questo momento è in ascolto, come noi, dicevo, che in queste condizioni probabilmente non ci troveremo mai. Potremmo però ritrovarci nei panni della signora tedesca e dover decidere, come è successo a lei quella mattina, decidere anche solo in pochi secondi se continuare a guidare o tirare il freno a mano. La storia di Amaka ci sembra che suggerisca una risposta precisa. Amaka vorrebbe molto rincontrare quella signora, quella traduttrice tedesca, e in fondo speriamo, abbiamo il segreto desiderio che quella donna possa essere, magari, chissà, in questo momento all'ascolto della radio. Se così fosse, la invitiamo a mandare una mail all'indirizzo iltuffo@rai.it. Vi invitiamo a scrivere naturalmente anche le vostre storie. Vi ringraziamo per averci ascoltato e vi ricordiamo che quello che volevamo fare oggi era dare una voce, se non un volto, almeno una voce, ai tanti dati, ai numeri sul fenomeno della tratta e sull'immigrazione che altre trasmissioni di Radio 3, le nostre trasmissioni di attualità, raccontano quotidianamente. Sono tutte trasmissioni che potrete trovare su Rai Play Sound insieme a tutte le storie del tuffo. Grazie per averci ascoltato e a mercoledì.
1: E speriamo quindi che questa traduttrice dal tedesco di nome Sigrid si possa mettere in contatto con Amaka. L'indirizzo mail, abbiamo detto, è iltuffo@rai.it. Per quanto riguarda il consiglio di lettura di Fahrenheit, se parliamo di zie e zii malvagi, il riferimento classico è Il ragazzo rapito, che è un'opera considerata minore di Robert Louis Stevenson, l'autore dell'Isola del Tesoro, ma in realtà è uno straordinario romanzo d'avventure in cui c'è proprio uno zio malvagio che però vedrà la sua punizione. C'è un'edizione Feltrinelli curata dal poeta, pittore e traduttore Alessandro Ceni, che è un intellettuale di prim'ordine che consigliamo di leggere anche più in generale. Il ragazzo rapito di Stevenson è il nostro consiglio di lettura di oggi. Intanto è arrivato il momento di fermarci anche con Fahrenheit. Vi saluta Tommaso Gertosio, Riccardo Bruno alla console, Arianna Soccodato in regia, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit, Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano e Laura Zanacchi nella nostra redazione. Noi torniamo domani alle 15, la linea ora passa a 6 gradi con Luca Damiani.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Charmaz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Sei gradi.
6: Bentrovati da Luca Ramiani al microfono, rientriamo dunque in diretta qui su Radio 3 con 6 gradi oggi, come molti peraltro programmi della rete. Saluto e ringrazio Nicola Catalano che ha la cura e la regia del programma, in redazione Luigi Iovarone e con noi oggi Gabriele Cioni in console per questa prima puntata dal vivo, che non poteva non iniziare con un omaggio a Guccini, che come sapete è scomparso il 6 agosto di quest'anno a Pavana, dove appunto risiedeva ormai da tempo. È stato sicuramente una delle voci più importanti del panorama italiano, della musica italiana, soprattutto delle canzoni impegnate, interessanti, che tutti abbiamo condiviso. E per ricordarlo, ricordando i tanti premi che ha avuto, tra l'altro ha avuto, credo che sia il cantante, il musicista che ha avuto più riconoscimenti da parte del Club Tenco, e questo naturalmente la dice lunga. Uno dei suoi album per me più interessanti, tra l'altro la scaletta di oggi porta la firma del sottoscritto, è Via Paolo Fabbri 43, che è il sesto album della sua produzione, pubblicato nel 1976 e come molti sanno era anche l'indirizzo della sua casa a Bologna, a lungo è stato appunto la sua casa a Bologna. Questa canzone che ascolteremo è stata anche una specie di manifesto del suo rapporto con il pubblico, con la musica, con i valori anche, parlerà di rivoluzione e poesia con la convinzione, peraltro condivisa da molti, che sia difficile farlo con le canzoni. Oltretutto, accanto a lui in questo caso ci sono musicisti di grandissimo livello come l'amatissimo Are Stavolazzi al contrabbasso, Elad Bandini alla batteria, Vince Tempere alla tastiera. E questa è L'Avvelenata.

rivoluzioni ci possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso.

bianco, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

Ed era il grande Francesco Guccini con la sua L'Avvelenata, molti vostri messaggi e con buona pace della trap, il maestrone può cantare L'Avvelenata senza risultare volgare. Ed era il suo manifesto, io credo, ed era interessante anche il rapporto con Bertoncelli che poi conobbe e con il quale si può dire che ebbe anche una forma di amicizia, tanto che si era proposto di toglierlo dalla canzone perché c'era una questione sul fatto che Bertoncelli aveva accusato Guccini di aver scritto come dire senza eccessiva voglia, senza eccessiva ispirazione, e lui disse no, ora che siamo amici non ha più senso che tu mi tolga. E il primo passaggio in questi 6 gradi qui a Radio 3 è grazie al fatto che Francesco Guccini, come forse molti sanno, accanto al lavoro sia peraltro di data ma anche e soprattutto di cantautore, è stato un ottimo scrittore con grandi successi, Croniche epafaniche fra le altre, 1989, Calde le pere, Storia di un fiume, di una integerrima fanciulla, sempre fra gli altri, ma anche prima, già nel 1997, aveva scritto Maccaroni, romanzo di santi e delinquenti. Bene, proprio questa attitudine, questa capacità lo avvicina a un altro grandissimo autore che è Chico Buarque di Hollanda. Anche lui, accanto alla carriera del cantante musicista, ha avuto quella di scrittore, iniziando nel 74 con Fazenda Modelo e proseguendo con alcune, peraltro che sono state anche tradotte in italiano, nel 2003 Budapest, Feltrinelli nel 2006, Latte Versato, Leite del Armado, sempre Feltrinelli nel 2012, Il Fratello Tedesco, Quella Gente, insomma un grande scrittore, anche Chico Buarque di Hollanda, che ritroviamo in un album molto importante nella sua carriera, ma anche nella storia del Brasile. È il periodo del grande buio, diciamo, della dittatura brasiliana, anzi subito dopo, inciso nel 1972, ed era colonna sonora di un film omonimo, Quando o Carnaval Chega, di Carlos Diegues. E si tratta di naturalmente un'allegoria, come spesso faceva nelle canzoni Chico Buarque di Hollanda, e che prende come spunto un circo. E tanto è vero che Mambembe, che è il titolo della canzone, è un artista girovago itinerante che in Brasile appunto indica quelli che lavorano per strada, per le strade, nelle piazze, nei circhi, sulle panchine dei parchi, correndo nel buio, la mia immagine sui muri, presto sentiranno parlare di me. Chico Buarque, Mambembe.

Chico Buarque Gillan della sua delicatezza. Moltissimi vostri messaggi per il ritorno, diciamo, delle trasmissioni dal vivo, grazie a tutti voi, e soprattutto molti per Guccini. Chico Buarque tra l'altro ha avuto tre figlie, Silvia, Elena e Luisa, una figlia di una nipote Neta, quindi una nipote di Chico Buarque, è diventata cantante, tra l'altro è figlia anche di Carlinhos Brown e di Elena Buarque. Così come Peter Gabriel ha una figlia, che è Melanie Gabriel, nata nel 76, che è una cantante, non solo ha collaborato col padre, ma anche fra gli altri con Hector Zazu. Questo ci permette di passare dunque da Chico Buarque di Hollanda a Peter Gabriel, e in particolare a una curiosa, bellissima collaborazione con Laurie Anderson, per una composizione che si intitolava all'inizio Excellent Birds, che era cantata da Laurie Anderson e Peter Gabriel, inclusa la prima volta nell'album Mr. Heartbreak della Anderson nell'84. Poi Peter Gabriel l'ha rielaborata per il suo So del 1986, aggiungendo This is the picture, Excellent Birds. È una canzone che tra l'altro riunisce molti talenti, molte personalità, anche Nam June Paik, che era un grandissimo artista televisivo, visivo, coreano, che andava molto di moda a New York negli anni 80. E soprattutto all'accompagnare questa composizione c'è Bill Oswell al basso, Nile Rodgers alla chitarra, Manu Katché nelle percussioni. Quindi un'occasione per ascoltare un insieme di talenti, ma soprattutto Peter Gabriel, Laurie Anderson, This is the Picture, Excellent Birds.

collaborazione fra Peter Gabriel e Laurie Anderson per This is the Picture, Excellent Birds. Questa è la versione tratta da So. Noi siamo molto grati a Peter Gabriel per molte ragioni, per la sua carriera solista, prima con i Genesis, ma soprattutto per le molte scoperte che ci ha regalato con la sua Real World Records, un'etichetta fondata nell'89 e che ha promosso la musica etnica, world music, che dir si voglia. A lui dobbiamo la conoscenza di Dengue Fever, Sheila Chandra, Jeffrey Uriema, Papa Wemba, Nusrat Fateh Ali Khan. E quindi, grazie alla Real World, arriviamo al prossimo ascolto qui su Radio 3 all'interno di 6 gradi. E il prossimo ascolto vede protagonisti i Blind Boys of Alabama, o Five Blind Boys of Alabama, una delle formazioni più antiche di gospel che ci siano negli Stati Uniti, visto che è stata fondata nel 1939, ovviamente, in Alabama. Hanno avuto un grandissimo successo in tempi molto recenti con uno dei più bei musical che abbiamo mai visto, che è The Gospel at Colonos, una versione gospel appunto di Edipo a Colono, del 1983. Ma negli anni, nei decenni, hanno collaborato anche loro con chiunque, da Prince a Lou Reed, Bonnie Raitt, Ben Harper, Bon Iver, Amadou e Marianne. In questo caso li ascolteremo da un album semplicemente ST, dove tra gli altri sono presenti molti importanti musicisti ad accompagnarli. Basterebbe ricordare John Medeski all'organo e Danny Thompson al contrabbasso, uno dei più interessanti contrabbassisti inglesi. Ma in particolare in questa canzone, che è un classico, è un tradizionale, God Tell It on the Mountain, c'è anche la voce di Tom Waits.

Tom Waits, il fango che tiene insieme tutti, ci scrive qualcuno, purtroppo non firmandosi, al 335 5634296, che è il numero che naturalmente potete usare ancora per i vostri messaggi qui a Radio 3 e in particolare a 6 gradi. Ed è una bella definizione per la voce e comunque la presenza di Tom Waits anche in questo caso, insieme a The Blind Boys of Alabama in Go Tell It on the Mountain, che è appunto una composizione contenuta nel loro album ST. Hanno vinto 6 Grammy Awards, di cui l'ultimo alla carriera, e Quincy Jones ha vinto 6 premi, ma nel 1991. In realtà nella sua carriera ne ha vinti molti di più e soprattutto ha avuto tantissime nomination, ben 76, e poi ne ha vinti 26. Anche perché la sua carriera è stata lunga e ha attraversato vari generi. Era nato a Chicago nel 1933 e morto a Los Angeles nel 2024. Compositore, produttore discografico, direttore d'orchestra, all'inizio soprattutto arrangiatore e band leader. Lo troviamo adesso in un album che si intitola Walking Space 1969, registrato per la A&M e che contiene alcune canzoni molto note, degli standard come si dice, molte tratte dal musical Hair, firmate quindi McDermott, Rado e Ragni, ma quella che ascolteremo ha la firma di Benny Golson ed è una delle più famose interpretazioni di Quincy Jones, ovvero Killer Joe. Anche qui bisogna sottolineare la presenza di grandi musicisti ad accompagnare Quincy Jones, ovvero Freddie Haber fra gli altri alla tromba e Kay Wending al trombone insieme a J.J. Johnson, Jimmy Cleveland, Eric Hale a chitarra elettrica, Ray Brown al contrabbasso, insomma quello che si dice un gota per questa composizione che è Killer Joe.

Ed era Killer Joe, nell'esecuzione dell'orchestra diretta da Quincy Jones. Walking Space è l'album, va ricordato senz'altro, Hubert Laws al flauto, visto così presente, ma anche Toots Thielemans alla chitarra e in questo caso Grady Tate alla batteria. Fra i vostri messaggi, che continuano a ringraziarci anche di essere ritornati, Quincy Jones è stato allievo di Nadia Boulanger. Chissà se il prossimo grado non sia proprio questo, scrive un nostro affezionato Alessandro. E infatti è proprio questo, perché nel 1957 Quincy Jones si è trasferito a Parigi, dove ha studiato teoria e composizione musicale sia con Nadia Boulanger che con Olivier Messiaen. Ma anche Harold Copland nel 1921 ha coronato il suo desiderio di studiare in Francia e ha avuto come insegnante appunto Nadia Boulanger, una delle figure più importanti del XX secolo, non solo perché ha avuto allievi come Quincy Jones, Astor Piazzolla, Leonard Bernstein, Philip Glass e ovviamente il nostro Aaron Copland, ma appunto perché ha insegnato a ognuno di questi a trovare la propria musica. Aaron Copland, nato nel 1900 a New York, figlio di ebrei emigrati dalla Lituania, ha iniziato a occuparsi di musica molto tardi e in particolare a un certo punto si è innamorato della musica latinoamericana e in un viaggio a Cuba ha riportato una tale serie di impressioni musicali che ha concentrato in Il danzon cubano, che, come ha scritto, non vuole essere in alcun modo un danzon autentico, ma soltanto l'impressione di un turista americano, che in questo caso dirige anche l'orchestra London Symphony Orchestra Danzon Cubano.

Aaron Copland e la sua danzon cubano, quasi inevitabile arrivare tramite Fanfare for a Common Man agli Emerson, Lake and Palmer e alla loro From the Beginning.

0: From the beginning, I'm Sullivan Palmer a chiudere la scaletta aperta da Francesco Guccini. A me non resta che ringraziare Gabriele Cioni in console e Nicola Catalano in regia, darvi appuntamento domani come sempre e ringraziarvi dell'ascolto di Radio 3, in particolare di 6 gradi. Grazie, a domani.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?
4: Fuori legge!
3: Ritorna Tale Quale Show!
4: Fiesta! Che fantastica, fantastica sta fiesta!
3: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
5: Tale e Quale Show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Rai, Radio 3.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Stop ai raid sugli obiettivi energetici. Trump, c'è l'ok di Kiev e di Mosca. Il tycoon contro i freni allo sviluppo dell'intelligenza artificiale che definisce cospirazione malata. Si allinea Pechino, tattica da guerra fredda. Gli attacchi russi al confine polacco, Kallas, vogliono spaventare l'Occidente. MERS, Unione e NATO prendano sul serio le minacce del Cremlino. Rutte, Putin è disperato. Iran, sale la tensione a Hormuz, slitta l'incontro in Oman tra Teheran e paesi del Golfo, schizzano i prezzi di gas e petrolio dopo la chiusura dell'oleodotto saudita, borse europee in rosso. Silvestro Lega, Modigliana, celebra il bicentenario del suo artista più illustre con una grande mostra, una rilettura del maestro dei Macchiaioli attraverso il profondo legame tra arte e risorgimento. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. Trump annuncia una tregua energetica dunque tra Ucraina e Russia. Pronti a rispettarla se ci vengono date garanzie, ha detto il leader di Kiev Zelensky, che poi aggiunge: ci aspettiamo dettagli concreti. Il capo della Casa Bianca interviene anche sull'intelligenza artificiale. La gallina dalle uova d'oro, dice, dopo gli allarmi etici lanciati dai big della Silicon Valley. L'ha inviata.
3: Per Donald Trump la corsa all'intelligenza artificiale è soprattutto una gara con la Cina e gli Stati Uniti hanno un unico imperativo: arrivare primi. Lo ribadisce in un post in cui afferma che c'è bisogno non di limiti, ma di un presidente forte e con un quoziente intellettivo alto, che grida ai rischi di uno sviluppo fuori controllo del settore, viene bollato dal presidente come cospirazionista, di più traditore. E non risparmia una frecciata diretta a Dario Amodei, numero uno di Anthropic, una delle aziende leader in tema di AI, colui che ha fatto un pubblico appello a rallentare la corsa allo sviluppo delle superintelligenze. La Cina entra nel dibattito e fa sapere che le paure sollevate dai big della Silicon Valley sono puro allarmismo, che si vada avanti, insomma, la stessa linea del presidente americano, che sempre sul suo social scrive anche di Iran, lo definisce un paese in fallimento che chiede di trattare. Annuncia poi che sia Mosca sia Kiev hanno concordato di non colpire più i reciproci siti energetici. Per il tycoon è la guerra russo-ucraina ad aver provocato l'aumento del prezzo del diesel, non il conflitto con Teheran. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR3.
2: L'apertura della sessione plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo con il ricordo della presidente Metsola per le vittime di caldo torrido incendi. Grande impressione ha suscitato l'attacco russo contro un treno diretto in Polonia con a bordo funzionari e uomini politici occidentali, dall'ex premier britannico Johnson all'ex direttore della CIA Petraeus. E l'Unione Europea ha deciso di prorogare le sanzioni alla Russia fino al 22 settembre. L'inviata.
4: Un attacco per spaventare l'Occidente e ridurre il sostegno a Kiev. Per Kaya Kallas è questo l'obiettivo del raid russo contro il treno passeggeri ucraino vicino al confine con la Polonia. Dobbiamo fare esattamente il contrario, dice l'alto rappresentante europeo. Anche il cancelliere tedesco Merz avverte: la pace in Europa è a rischio e la minaccia russa va presa sul serio. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'attacco dimostra quanto Putin sia disperato. Mosca vuole dividere gli alleati, ma la risposta sarà aumentare il sostegno a Kiev, sottolinea Rutte. Da Varsavia, il vice premier e ministro degli esteri polacco Sikorski sostiene che in caso di aggressione alla NATO, l'Europa avrebbe la superiorità aerea sulla Russia anche senza gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri italiani si dice preoccupato per la guerra ibrida russa, non solo provocazioni militari, ma iniziative per dividere gli alleati. Tajani non crede a una volontà di Mosca di scatenare una guerra diretta contro la NATO. La guerra, dice, la sta già facendo ed è ibrida. Da Strasburgo, Marilu Lucrezio, GR3.
2: In Medio Oriente ora slitta l'incontro per riaprire lo stretto di Hormuz, mentre monta la tensione nel Mar Rosso a causa dell'avanzata dei ribelli Houthi in Yemen.
5: Due stretti, Bab el-Mandeb e Hormuz, una sola crisi e il rischio che il Mar Rosso diventi la nuova frontiera della guerra regionale. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, conquistano altre isole strategiche yemenite per controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Per l'Arabia Saudita è un problema che si fa ogni giorno più grande. Riyadh sostiene infatti le forze governative yemenite contro gli Houthi, ma fatica a lanciare una controffensiva capace di fermare l'avanzata dei ribelli. Fonti israeliane quotidiane non confermate riportano che Riad avrebbe chiesto aiuto a Tel Aviv dopo che Washington non ha risposto all'appello, a pesare i danni che gli Houthi hanno fatto all'oleodotto che collega i giacimenti dell'est all'ovest dell'Arabia Saudita, il passaggio che ha permesso a Riad di fare circolare il suo petrolio da quando lo stretto di Hormuz è impraticabile. Serviranno almeno 6 settimane per ripararlo e anche la diplomazia si impantana nelle sabbie della penisola arabica, saltato l'incontro previsto oggi in Oman tra i paesi del Golfo e l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz e negato il visto al responsabile iraniano dell'Agenzia per l'Energia Atomica per partecipare a una riunione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Vienna. Azzurra Meringolo, GR3.
2: E la tempesta perfetta si addensa sui mercati azionari tra il crollo dei titoli high-tech per i timori sull'intelligenza artificiale e l'impennata dei prezzi del greggio. Borse europee in rosso, Milano la peggiore, è perso l'1,6%.
0: Il Brent sfiora i $110 al barile, il futuro potrebbe essere ancora peggiore. Federpetroli Italia non esclude che si arrivi a $120. Pesano le tensioni nel Golfo Persico, soprattutto ora che l'importante oleodotto saudita est-ovest è stato colpito da un attacco e rimarrà in gran parte fuori servizio per diverse settimane a causa delle riparazioni necessarie. Oggi sono saliti ancora il prezzo di benzina e diesel alla pompa e gli industriali italiani si dicono preoccupati dai costi dell'energia. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini chiede al governo di fare presto sul decreto bollette. Lo rassicura il ministro dell'economia Giorgetti, che spiega gli interventi riguarderanno famiglie, imprese, settore pubblico, mobilità e serviranno a garantire la nostra sovranità non soltanto energetica ma anche tecnologica e a ridurre la dipendenza dall'estero. Amalia Carosi, GR3.
2: Legge elettorale non solo al centro del dibattito politico.
6: Una legge che serve all'Italia, così il centrodestra difende la riforma elettorale. Fratelli d'Italia con Giovanni Donzelli spiega: con la richiesta di firme evitiamo il proliferare di liste finte. Restituita ai cittadini la possibilità di scegliere i rappresentanti, aggiunge sulle preferenze Maurizio Lupi, noi moderati. E la Lega assicura: l'accordo sul testo terrà anche alla Camera. Per le opposizioni è una legge palesemente anticostituzionale. Dal PD Francesco Boccia parla di inganno e truffa agli elettori.
7: Con un numero imprecisato di capilista bloccati, con tanti nominati e un numero di firme da raccogliere abnorme ed un premierato nascosto e mascherato.
6: Il leader 5 Stelle Giuseppe Conte apostrofa la norma sulla raccolta firme come antidemocratica e illiberale e promette ogni battaglia possibile per combatterla. Elena Bonetti, Azione, invita a un voto contrario bipartisan al femminile perché, dice, è una legge che penalizza le donne. Scontro anche sull'economia. Il partito della Premier rivendica gli interventi messi in campo dall'esecutivo per aiutare gli italiani. Simona Petrucci.
8: Più di 21 miliardi con il taglio del cuneo e l'accorpamento delle aliquote. Fratelli d'Italia continuerà a lavorare per tagliare le tasse e sostenere famiglie, lavoratori e imprese.
6: La replica di AWS, bollette altissime, costo dell'energia tra i più alti d'Europa. Il governo ha fallito e ora propone nucleare perché non ha idee. Francesco Macaro, GR3.
2: Papa Leone compie 71 anni, festeggiati tra preghiera e lavoro. Auguri affettuosi dall'Italia intera, scrive Mattarella. Le sue parole riaccendono sogni e visioni, ha detto la Premier Meloni. Tra le novità annunciate dal pontefice nel giorno del suo compleanno, la cancellazione dei tagli salariali a prelati e dipendenti che erano stati voluti da Papa Francesco durante la pandemia. Gli stipendi decurtati, che riguardavano solo cardinali e figure apicali, tornano ai livelli pre-Covid. A Roma sarà chiusa tra poco la camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio e comincerà una veglia civile per ricordare la storica leader radicale scomparsa venerdì a 78 anni.
9: Si leggono molti grazie sul grande quaderno, ormai pieno, aperto all'uscita della camera ardente di Emma Bonino. Chi viene per un ultimo saluto può lasciare un pensiero. Molti gli esponenti politici, i ministri Tajani e Crosetto, ma anche Giuseppe Conte, Massimo D'Alema, Enrico Letta, Marco Cappato. Tante anche le persone comuni.
10: Un simbolo di resistenza e di valori reali. La porteremo sempre nel nostro cuore.
9: Per una ragazza più giovane come lei, cosa rappresenta?
10: Credere nell'umanità che è in ognuno di noi.
9: Tra pochi minuti la chiusura della camera ardente e la partenza della veglia civile con i leader del centro-sinistra a partire da Elish Line ed esponenti della società civile a partire da Roberto Saviano. Domani alle 12:30 funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR3.
2: La cronaca, tragedia sul lavoro a Ostia, sul litorale romano. Un operaio è morto dopo essere precipitato dal cestello di una gru tra il secondo e il terzo piano di un palazzo. Ferito il collega che si trovava con lui, da chiarire la dinamica dell'incidente. Sequestrata e violentata per ore da un 26enne conosciuto sui social, la vittima, una ragazza di 22 anni, era stata attirata con l'inganno in un palazzo di Castellammare di Stabia. La vicenda risale a inizio agosto. Dopo la denuncia della giovane, l'uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona, tutti reati aggravati. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza, che dunque ha respinto l'istanza di differimento della pena avanzata dai suoi legali in attesa della decisione del Quirinale sulla richiesta di grazia. Meteo, anche domani bel tempo su gran parte dell'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre, ma da mercoledì si assisterà a un peggioramento a causa di una perturbazione di origine atlantica che porterà piogge e temporali sul nord Italia. Poi il maltempo si sposterà progressivamente anche al centro e a sud. Pittore e patriota lo fu Silvestro Lega, protagonista del movimento artistico dei Macchiaioli, anche impegnato nelle lotte del Risorgimento. A lui dedica una mostra a Modigliana, la città in provincia di Forlì, dove Silvestro Lega nacque 200 anni fa, nel 1826.
11: Una vita, quella di Silvestro Lega, dedicata a due obiettivi, entrambi rivoluzionari: innovare la pittura e lottare per la realizzazione della patria. Gianfranco Brunelli, curatore della mostra di Modigliana.
12: Cambiare il modello artistico rispetto al passato, rispetto alle accademie, e ritrovare assieme i miti dell'Italia antica, quelli letterari, e portarli come elemento giustificativo di una lotta come quella per l'unità nazionale, accaddero assieme e furono in qualche modo con
11: La parola chiave è il vero, che coincide con una pittura del quotidiano, anche nei quadri di accampamenti, di soldati in marcia, negli stessi ritratti dei protagonisti del Risorgimento, come Garibaldi e Mazzini.
12: Il vero è un vero morale, in realtà. Questa è la chiave di fondo, cioè non c'è retorica, ma osservazione della realtà.
11: In mostra anche i dipinti di Lega nel ritiro di Piacentina, sui colli fiorentini, spaccati di vita quotidiana familiare.
12: Sono gli anni della felicità di Lega, anche da un punto di vista affettivo.
11: Federico Pietranera, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto in studio. In regia Emanuele Di Cavio e Patrizio Gotti. Tra poco c'è Hollywood Party. Il prossimo GR3 domani mattina alle 6:45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
13: Mi vuoi sposare?
14: Nonna, sono sazia.
13: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili. A quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18:58, apriamo in A7 in Piemonte tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, dove si registrano 9 km di coda a seguito di un incidente che ha visto coinvolto un camion. Il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso e si consiglia come alternativa la A26 Genova Gravellona-Toce. Ci spostiamo in A4 tra Balocco e Greggio in direzione Milano, un altro incidente provoca code. Ora in Liguria in A10 tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione Genova, segnalati 2 chilometri di code per lavori. Andiamo in Lombardia in A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna, si registra un incidente, e sempre in A1 ma allo svincolo di Reggio Emilia, attenzione per una perdita di carico in uscita per chi proviene da Bologna. Chiudiamo infine andando in Puglia sulla statale 16 Adriatica, nei pressi del raccordo per la tangenziale di Bari in direzione Otranto, si segnalano rallentamenti per la presenza di carichi dispersi sulla carreggiata. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.

0: Lo sentite? Anch'io. Da qualche parte c'è un elefante nella stanza. Sono le storie che continuiamo a ignorare, i fatti che sembrano dimenticati, le domande rimaste senza risposta.
1: Con le immagini del passato e i fatti del presente, Peter Gomez e i suoi ospiti svelano l'elefante nella stanza. L'elefante, da sabato alle 20:15 su Rai 3.
2: Rai, Radio 3.
3: Saranno le vite svelate, fragili e resistenti, al centro della terza edizione del Festival del Pensare Contemporaneo. Dall'11 al 14 settembre a Piacenza, 80 eventi e 200 grandi ospiti italiani e internazionali per confrontarci sulle sfide del nostro tempo. Ti aspettiamo. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party Factory.
5: E benvenute e benvenuti a una nuova puntata, a una nuova stagione di Hollywood Party Factory. Abbiamo fatto finire la mostra internazionale del cinema di Venezia per avere tutti qua i nostri ospiti, a partire da Steve Della Casa, che sei tornato. Ciao.
6: Sono
5: Steve.
6: Tornato stanco ma soddisfatto di questa mostra, che nella quale ho visto tanti film, ho incontrato tante persone, mi ha fatto molto piacere, anche perché i primi giorni ero insieme con Eleonora Andreatta. Ciao Eleonora.
7: Ciao, benvenuta.
6: Che è la vice presidente di Netflix Italia, mentre invece la presidente Gabriella Buontempo del Centro Sperimentale. Ciao Gabriella.
8: Buongiorno a tutti.
6: L'abbiamo vista nella serata finale consegnare il premio, quello lo chiamo il premio Bonaventura, no? Perché l'assegno da 100.000 euro che Aurelio De Laurentiis dall'opera prima, insomma, ed è forse il premio più gradito di tutta la mostra.
8: Beh, devo dire che è una bella iniziativa, però quest'anno mi ha detto che mi ha risparmiato perché la busta era più piccola rispetto agli altri anni.
6: Gli altri anni era proprio Bonaventura. No. Qui comincia l'avventura del signor Bonaventura, che è caduto, era di sotto, lui col fido suo bassotto. Questa è l'inizio della prima storia di Bonaventura. Voi non la conoscete, secondo me invece la conosce Gianluca Farinelli. Ciao Gianluca.
9: Eccoci.
6: Ciao. Buongiorno. Ciao. Siamo qui con i vertici del cinema italiano, dei restauri. Parleremo anche con te, che sei vincitore di Venezia Classici quest'anno con La lunga notte del 43 di Florestano Vancini, un'opera che, sulla quale è stato fondamentale il tuo apporto. E sei contento di questo leone? È un leone nero, no?
9: Sì, beh, non contento, contentissimo, anche perché naturalmente tutti gli anni proponiamo ad Alberto, al curatore Agrioni, tanti possibili restauri, poi loro ne scelgono uno ed è una gara impossibile, perché è una gara in cui corrono Lubitsch, Vaida, i grandi
6: Buñuel,
9: registi della storia del cinema, Buñuel,
6: sì.
9: E poi si attende il verdetto della giuria, ma si dice vabbè, ma dai, quest'anno sicuramente non abbiamo vinto noi, quindi prepari le valigie, sei pronto per partire, e
6: invece,
9: arriva la telefonata.
6: E la Cineteca di Bologna porta a casa questo, che tu presiedi con grande stile, porta a casa questo premio. L'abbiamo atteso tutti col cuore in gola questo premio, ma la nostra gola è stata strozzata, mentre invece la tua giustamente è stata premiata. Allora, io direi che abbiamo delle notizie che la nostra Erika Favaro incomincia sapientemente a proporre, poi sentiamo un po' di musica, poi cominciamo a parlare appunto di restauri.
5: Allora sì, sapientemente ti posso dare qualche appuntamento, Steve, che si terrà a Roma, allora il 17 settembre, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, gli studenti e le studentesse che sono incuriositi dalla Scuola Volonté qui a Roma, che è una scuola che propone un percorso gratuito triennale per diventare registi, montatori, fonici e tutte le professioni del cinema, possono andare a vedere com'è effettivamente questa scuola, perché c'è l'open day, ci si iscrive sul sito, e sarà l'occasione anche per entrare proprio nelle aule, conoscere alcuni dei docenti, e tra le persone che ci saranno ad accoglierli ci sarà Lorenza Lei, ci sarà Valerio Mastandrea, ci sarà Daniele Vicari, che abbiamo visto
6: a Venezia
5: con Gianluca Farinelli, il nostro ospite di stasera. E questa è una delle notizie, perché come sappiamo, noi di Factory seguiamo le scuole e vogliamo dare un in bocca al lupo a tutti coloro che vorranno anche partecipare al bando, che della Volonté si chiude il 15 ottobre. E poi, sempre a Roma, si sta per aprire la quarta edizione di Cinema in Verde, il festival di cinema ambientale e sociale. Ne riparleremo mercoledì di questa settimana, daremo la notizia più attentamente. Noi ci soffermiamo un attimo solo su quello che succederà la domenica prossima, domenica sera all'Arena di Piazza Vittorio, perché ci saranno i cortometraggi dei ragazzi e delle ragazze palestinesi. Ti ricordi che sono,
6: certo,
5: venute a trovarci?
6: Bene.
5: È stata una delle puntate più emozionanti, secondo me, della nostra stagione scorsa. Sono degli studenti provenienti dalla Cisgiordania e da Gaza che hanno passato 2 mesi qui in Italia e hanno prodotto dei cortometraggi. Li potremo vedere, e tutte le informazioni sul sito di Cinema in Verde. Ti lascio la parola per l'ultima.
6: Sì, perché dal 20 al 27 settembre invece torna Orvieto Cinema Fest, che quest'anno si concentra sul tema della cura, quindi la cura verso l'altro, la cura verso se stessi, ma anche l'inclusione. Dal 20 al 27 settembre una rassegna pomeridiana, la giuria è presieduta da Laura Samani, la rassegna è curata da Silvia Pezzopane, che io e Gabriella Buontempo ben conosciamo, perché è dentro anche altri progetti che riguardano proprio il Centro Sperimentale di Cinema. Allora, queste sono le notizie, abbiamo un po' di musica e poi una musica non scelta a caso però.
5: Sentiamo.

0: Love Girl, cantata da Mal Rider, e tutta questa canzone viene dal Cuore in Gola di Tinto Brass, di cui parleremo tra pochissimo, perché è stato il restauro che ha preaperto Venezia grazie alla Cineteca Nazionale, e Netflix.
1: Sì, è un'operazione congiunta,
0: esatto,
1: no?
0: queste due grandi istituzioni che si sono messe insieme. Adesso capiremo anche cosa vuol dire quando due istituzioni si mettono insieme. E chiediamo una cosa al nostro ospite Gianluca Farinelli, perché anticipando anche solo che di Florestano Vancini parleremo all'Avventura del Cinema del 25 settembre, volevamo sapere, Gianluca, secondo te perché ha vinto questo film?
2: Ma è una domanda che bisogna rivolgere al presidente, ai vicari e ai giurati, gli studenti. Mi ha detto dopo il quando c'è stata la pausa tra la prima e la seconda parte della premiazione, sono corso a ringraziare Daniele Vicari, che mi ha detto: ma sai che dal primo giorno, dalla proiezione, erano entusiasti i ragazzi della
0: giuria di studenti. Ha detto,
2: una giuria di studenti, perché intanto perché è un grande film, però è vero che tutta la selezione era fatta di film grandissimi, ecco, penso a To Be or Not To Be, uno delle più geniali commedie di tutta la storia del cinema, firmata da Lubitsch. Però probabilmente quello che ha sorpreso gli studenti è, da un lato, Vancini, pur essendo stato un grandissimo regista, forse oggi è molto poco conosciuto, quindi probabilmente è stata per loro una vera sorpresa. Ecco, era probabilmente un film di cui non avevano mai sentito parlare, che non avevano mai visto, e quindi l'elemento di sorpresa penso che abbia giocato in maniera determinante. E l'altro elemento che secondo me ha molto pesato è che è un film che parla, come pochissimi altri, riesce a ricostruire che cos'è stato vivere durante la guerra, vivere a Ferrara nell'inverno del 43 e vivere il fascismo, e poi il film ha una ultima parte che è un'invenzione di Vancini, che non era nel racconto di Bassani, assolutamente geniale, perché mostra l'Italia del dopoguerra, e in pochissimi minuti, perché è un episodio che dura pochissimo, riesce a far capire i compromessi e le rimozioni di un paese che esce dalla guerra e deve continuare a vivere. Ecco.
1: Aggiungiamo
2: questo lo fa
1: aggiungiamo
2: con
1: Gianluca, sì. Aggiungiamo Gianluca che la curiosità del film è anche il fatto che Ferrara è quasi interamente ricostruita a Cinecittà, sono poche le scene girate nella Ferrara autentica, no? Quindi è un film anche proprio di studio, un film non sempre Vancini nel suo cinema ha fatto un cinema così legato agli studios, invece è questo che era poi dato la sua opera prima, il suo esordio a questa valenza particolare, no?
2: Sì, è vero, ma è anche vero che la parte ferrarese, quindi la parte girata nelle strade di Ferrara, davanti al castello, ha sempre questo tono di nebbia.
1: Sì,
2: è tra l'altro è una delle prime direzioni da direttore della fotografia di Carlo Di Palma, che poi sarà il maestro di film importantissimi della storia del cinema italiana e mondiale, e che però riesce a rendere la cupezza, ecco, è una Ferrara immersa in giorni cupissimi.
0: Novembre, ecco, è un mese brutto, no? Dice ad un certo punto Belindalì. questo si percepisce.
2: Assolutamente.
1: Grazie, grazie Gianluca. Insomma, diciamo che la Cineteca di Bologna porta a casa questo premio. A cosa state lavorando? Dici almeno un paio di titoli che prossimamente potremo vedere grazie alla vostra opera di restauro.
2: Guarda, faccio fatica a dirti un paio di titoli, nel senso che la cosa veramente straordinaria del restauro è che non finisci mai, ecco, non finisci mai di scoprire che grandissimi film non sono mai stati oggetto di un vero restauro, oppure perché si sono ritrovati dei materiali di cui non si immaginava l'esistenza, oppure un piccolo film di cui non avevi mai sentito parlare e riesci a vederlo e scopri che è un film grandissimo, ecco. Quindi faccio fatica a dirti un titolo, ma ho l'impressione che anche la prossima stagione della Cineteca riuscirà a nutrire i tanti festival che ci ha ritrovato, Cannes, Venezia, Roma e via dicendo.
1: Molto bene, grazie, grazie mille Gianluca, aspetteremo con ansia di sapere le novità. Adesso parliamo invece di Col cuore in gola, che è un'operazione, dicevamo, un'operazione mista, l'incontro tra una piattaforma importante come Netflix e il Centro Sperimentale di Cinematografia con la sua Cineteca Nazionale è un incontro ad altissimo livello. Come è nata questa solidarietà? Chi incomincia? Tini Andreatta o Gabriella Bontempo? Si scusano e poi incomincia Gabriella Bontempo.
3: Non è un duello, per fortuna. Quindi, tutto veramente nasce dalla Biennale, perché siamo stati, la Cineteca è stata contattata dal direttore Alberto Barbera, che ha espresso un desiderio del presidente Buttafuoco, che avrebbe voluto rendere omaggio al maestro Tinto Brass, e quindi ci ha chiesto se, sapendo che il fondo Tinto Brass è stato depositato in fondazione del Centro Sperimentale, ci ha chiesto se ci fosse qualche restauro da presentare durante Venezia Classici, e questa è stata una bellissima fuoco che avrebbe voluto rendere omaggio al maestro Tinto Brass, e quindi ci ha chiesto se, sapendo che il fondo Tinto Brass è stato depositato in fondazione del Centro Sperimentale, ci ha chiesto se ci fosse qualche restauro da presentare durante Venezia Classici, e questa è stata una bellissima idea che ci è stata proposta. E da lì abbiamo cominciato a cercare di capire quale

0: progetto che stava facendo Gianluca Farinelli, abbiamo cercato un titolo che fosse fra quelli meno conosciuti, certo, del maestro Brass, e quindi col cuore in gola, che è per noi è stato molto importante non solo per il riconoscimento, ma anche perché segna quello che è un percorso formativo poco conosciuto di Brass, girato interamente a Londra con Jean-Louis Trintignant, con le grandi influenze comunque della musica. Ne abbiamo prima sentito difatti un bellissimo pezzo che era della colonna sonora del film, dell'arte contemporanea e comunque di un'immagine visiva dirompente e modernissima, che poteva essere secondo noi molto attraente anche per i ragazzi. Da lì è venuto naturale, poi dopo per me in particolare, contattare Netflix, che come mi piace dire sono dei partner in crime in vari progetti che stiamo portando avanti, e proporli se fossero interessati ad aiutarci al restauro. E lì la risposta è stata entusiasmante, bellissima, e quindi ci siamo avventurati insieme in questa bellissima...
1: Adesso sentiamo anche il punto di vista di Tini Andreatta. È giusto quello che dicevi, cioè Col cuore in gola è un film importante nella storia del cinema di Tinto Brass e anche nella storia del cinema in generale. Siamo negli anni 60, il cinema italiano è all'apice della sua fama, della sua notorietà, del suo successo a livello mondiale, e sono molti i registi italiani che vanno a girare all'estero, in particolare nella swinging London dell'epoca, con i Beatles, Mary Quant, Carnaby Street e tutto il resto. L'anno prima c'era andato Michelangelo Antonioni, che in realtà era andato per non tanto per vedere i Beatles quanto per altri motivi, lo sapete, perché Blow Up è tratto da un racconto di Cortázar che tutto è ambientato a Parigi. Avevano già fatto tutto il set a Parigi, ma succede questo, che Monica Vitti, che all'epoca era la compagna di Antonioni, va a Londra a girare Modesty Blaise. E Antonioni, che era gelosissimo di Monica Vitti, ha detto no, io questa da sola a Londra non la mando, e allora ha fatto spostare tutto il set a Londra. L'ispirazione per il vestito di David Hemmings era quella del famoso playboy tedesco Gunther Sachs. Ha detto lo voglio vestito come Gunther Sachs. Cioè ci sono degli incroci anche tra... È un film in cui la moda è molto importante e la swinging London altrettanto. Quindi in realtà Col cuore in gola è un film molto importante perché testimonia quell'epoca. Lì la swinging London è presentissima ed ha anche molto affascinato Tini Andreatta, insieme col linguaggio del fumetto, non mi sembra?
2: Per noi è stato, diciamo, un invito irresistibile, quello da parte del Centro Sperimentale, col quale abbiamo un bellissimo rapporto di collaborazione che poi prende anche altre attività. E è importante per Netflix questa idea comunque di custodire e anche valorizzare quello che è il patrimonio cinematografico italiano. Quindi ci è piaciuto poter aderire a questa proposta anche per la scelta del film, proprio perché appartiene a un periodo poco noto della carriera di Tinto Brass ed è un film estremamente innovativo, sperimentale e potrei dire quasi anarchico, con un grande coraggio nella rappresentazione. Visivamente è un film inaspettato proprio nella carriera di Tinto Brass, che appunto racconta, è molto connesso a quello che è la cultura pop dell'epoca. Guido Crepax è stato consulente grafico di questo film.
1: Il grande Guido Crepax di Valentina.
2: Proprio ha anche disegnato a colori, cosa inedita un po' per Crepax, delle tavole per fare proprio da storyboard rispetto ad alcune scene del film. Anche per me, devo confessare, è stata una scoperta, è un film che non si trovava e quindi è stato importante l'idea di poterlo riportare a chi non l'ha mai visto, ma anche a chi magari ha avuto occasione di vederlo e poi si è dimenticato nel tempo di questo film così sorprendente.
1: Da domani lo possono vedere tutti, no?
2: Da domani, appunto, stavo per dire, perché uno delle nostre obiettivi oltre a quello del preservare appunto la cultura cinematografica, anche quello di farlo vedere a tante persone. È stata un'emozione quella della sala, in cui c'erano la moglie di Tinto Brass, Caterina Varzi, la

0: Aulin, ed è stato bellissimo vedere l'incontro, ma domani diciamo che una platea molto più ampia, certo, di chi ha Netflix potrà godere di questo film.
1: E allora un piccolo anticipo, ascoltiamone una clip per entrare ancora di più nelle atmosfere della Swinging London del 67.
2: Che è tonno? Chi è questo? Come ti chiami? Posso chiamarti? Come ti chiami?
3: Jane.
2: Eh?
3: Jane.
2: Ah, io Tarzan. Allora Jane, dove andiamo? Che facevi là dentro? Ti ho visto lasciare il club. Perché ci sei tornata? Perché sei salita da Prescott? Era tuo amante? Jane! Jane! Jane! Vieni, dai, non fare la bambina. Di te e di lui. Moi je m'en fous. Se te lo chiedo, è solo per aiutarti. Su. Vieni, dai. Su, vieni.
3: Appena Marta è entrata con le risa, non ci ho visto più dalla rabbia.
1: E questi erano i primi scambi tra Jean-Louis Trintignant e Eva Aulin, che ricordiamo ospite di Hollywood Party di qualche anno fa, è una puntata da recuperare.
4: Memorabile.
1: Vero? Sì,
4: sì, sì, sì.
1: E, davvero col cuore in gola di Tinto Brass, è un film, sarebbe troppo facile dire da recuperare per capire cos'è stato Tinto Brass prima del suo cinema erotico, perché è proprio un inno a un montaggio forsennato, grafiche, anche gli studenti e le studentesse di grafica secondo me apprezzeranno, perché ci sono titoli, pezzi di fumetto, ritagli, c'è davvero tanto. C'è anche l'influenza della Nouvelle Vague, perché Tinto Brass era stato a Parigi,
4: era stato l'assistente di Henri Lagua per 3 anni, sì.
1: E quindi chiediamo anche ai nostri ascoltatori se l'hanno visto, se hanno intenzione di vederlo. Ricordiamo, facciamo una cosa fuori dagli schemi, lo ricordiamo adesso il numero per scriverci, che è 335 56 34 296. E
4: c'è anche Roger Waters che appare nel film, Uncredited, durante la festa finale si vede uno, dico ma qual è Roger Waters?
1: La festa, 29-30 aprile del 67, era un happening della Londra Underground in cui poi si sono esibiti Pink Floyd e Syd Barrett. E quindi c'è anche un po' di...
0: Ma visto che hai citato Antonioni, in realtà nel film...
4: Viene preso in giro.
5: Viene citato.
4: Citato e preso in giro. Viene preso in giro in maniera... Poi c'era anche Alberto Sodi che girava Fumo di Londra, c'erano tanti, sì, sì, sì. Diciamo anche con spirito diverso, però no, c'era Michele Lupo che faceva i suoi gialli in quelli di Londra, cioè ce n'erano tanti. Questo film, come il film vincitore, cioè come La lunga notte del 43, è un film della Compass Film di Libassi, no? Di Stefano e Lorena Libassi, che hanno un sacco di film e che collaborano spesso a questi restauri. Io vorrei anche però ampliare un pochettino il discorso. Ce ne abbiamo parlato molto di questo film col cuore in gola, ricordiamo che da domani potete vederlo su Netflix. Mi piacerebbe adesso ampliare un po' il discorso, perché il Centro Sperimentale è anche soprattutto una scuola di cinema e Fartori si occupa in modo particolare delle scuole di cinema, ma anche Netflix ha una sua linea, diciamo, educational, che ci racconterà Tini Andreatta. Allora non so, facciamo sempre prima Gabriella Buontempo?
5: Va bene. Allora sì, appunto, nel ventaglio delle collaborazioni che ci vedono unite a noi, il Centro Sperimentale, la Fondazione e Netflix, oltre al restauro che abbiamo appena presentato, il Cuore in Gola, che poi spero che sarà il primo di altri idee stimolanti da portare avanti insieme, l'altro progetto che ci vede uniti, e proprio parlando di formazione, che veniva prima ben ricordata, è il Festival Internazionale degli Studenti delle Scuole di Cinema, che avrà luogo a Roma dall'11 al 15 novembre, e dove Netflix ci accompagna nella divulgazione, un aiuto per realizzarlo, insieme al fondamentale apporto, voglio dire, del Ministero della Cultura, che tanto investe sia nella Scuola Nazionale nella formazione che in Cineteca e che anche in questa iniziativa. Un'iniziativa che vedrà coinvolti molti ragazzi provenienti da quasi tutti e cinque i continenti, con una giuria internazionale che abbiamo presentato a Venezia qualche giorno fa, e soprattutto però dove si unirà un networking fra quelli che sono i filmmaker del futuro, che è la cosa che interessa tantissimo Netflix e non solo noi, ma anche perché, come abbiamo ricordato più volte all'inizio della trasmissione, è importante anche il da dove veniamo, cioè quali sono stati comunque i grandi maestri che ci aiutano, certo, a formare. Avremo quindi una sezione dedicata appunto alle grandi opere prime, dove chissà, potrebbe esserci anche La lunga notte del 43 che appunto era l'opera prima di Florestano Vancini. Abbiamo una connessione perché comunque alcuni nostri ex allievi erano coinvolti, fra cui occorre ricordare Raffaella Pelloni, che poi è diventata Raffaella
4: Carrà, che ha fatto al Centro Sperimentale. Sono molto belli, fa un saggio tutto al telefono, sembra una specie di premonizione di quello che la renderà poi famosa in televisione. Invece Eleonora Andreatta, raccontaci un po' cose che riguardano.
0: Intanto, sempre parlando della collaborazione con il Centro Sperimentale, qualche tempo fa abbiamo annunciato il restauro del cinema Europa.
4: Non del film, del cinema.
0: Del cinema, della sala del cinema Europa.
4: A Roma Porta Pia, sala gigantesca di proprietà di Aurelio De Laurentiis. L'ultimo film che hanno proiettato credo che fosse Tolo Tolo di Checco Zalone.
5: No, a dire la verità hanno proiettato come ultimo film un restauro, credo proprio di Amici Miei, una cosa del...
4: Ah, una soirée, sì. Però diciamo...
5: Però no, proprio per rimanere comunque, perché
4: nel tema
5: di quello che sarà poi la mission che ci vede insieme, certo, con l'Europa.
0: Sì, è importantissimo perché il Centro Sperimentale non aveva una sala nel centro di Roma, e invece...
4: E neanche in periferia, quindi...
5: No, ce l'abbiamo, dentro al Centro Sperimentale ce l'abbiamo.
0: Guarda che è la seconda volta che ti correggio, Gabriele.
4: Ok, ok.
0: E comunque, appunto, questa idea di una sala molto bella, che ha tanti anni di storia, riportata a diventare un luogo di aggregazione e di cultura volto agli studenti, prima di tutto gli studenti ovviamente del Centro Sperimentale, ma poi anche siamo nella zona universitaria, quindi ci sono, certo, adiacenti la possibilità, non è esclusiva, ma proprio per portare questo patrimonio del Centro Sperimentale anche alla visione e tutte le iniziative che ci saranno. Per Netflix questo è importante perché inevitabilmente, visto che noi investiamo in serie, investiamo in film, le nuove voci, le voci che portano discontinuità, che portano i nuovi talenti a esprimersi, sono molto importanti. Quindi questo rapporto con il Centro Sperimentale è anche segnato da questo interesse rispetto a quello che è la vocazione di Netflix rispetto al racconto, rispetto alla narrazione.
4: Certo.
1: Vogliamo ascoltare una musica e poi torniamo in studio con Gabriella Bontempo e Tini Andreatta per parlare di nuovi sguardi.

0: Armando Trovajoli firmava la colonna sonora di Col cuore in gola di Tinto Brass e parliamo di film d'esordio, perché questo è, mi sembra, il terzo o quarto film di Tinto Brass. Abbiamo parlato dell'opera prima di Florestano Vancini. Steve, vogliamo dire, visto che siamo in tema di opere prime, che è una cosa che ci piace festeggiare, che abbiamo una data per
1: lunedì 19 ottobre saremo in diretta dalla Casa del Cinema. Annunceremo il premio Opera Prima di Hollywood Party, una giuria di studenti di cinema di 10 scuole di cinema sparse per l'Italia ha decretato questo premio, che è andato a Lisa Jung col suo film Paternal Leave, e ci saranno ospiti a sorpresa, e sarà un happening straordinario al quale non potete mancare in diretta, ovviamente su Radio 3. Allora, proseguiamo con i nostri discorsi.
2: Proseguiamo e Netflix, oltre ovviamente a collaborare col Centro Sperimentale, ha anche delle altre iniziative di formazione, proprio perché per noi è centrale dare le possibilità anche alle persone più giovani. Uno a cui tengo in modo particolare è Becoming Maestre, che è un progetto che abbiamo realizzato insieme all'Accademia Davide Donatello per le professionalità femminili dietro la macchina da presa. In Italia i numeri delle professionalità femminili dietro la macchina da presa ogni tanto sono sconcertanti, dirò solo che le direttrici della fotografia sono circa il 10%. Quindi è un progetto nel quale un gruppo di professioniste vengono affidate a dei tutor, un uomo e una donna, che hanno vinto il Davide Donatello hanno un percorso di tutoraggio con anche delle guest internazionali che aiutano la loro formazione, e alla fine questo progetto è pensato per diventare non un premio ma una specie di filo rosso rispetto al mondo del lavoro, per cui le persone selezionate partecipano a uno dei set di Netflix, ed è un progetto molto importante e nel quale le ragazze fanno rete fra di loro, e questo è un elemento fondamentale nel cinema, ma anche si stabiliscono dei rapporti con i tutor che sono veramente duraturi.
1: Questo mi sembra un'iniziativa molto importante. Invece, per quanto riguarda il Centro Sperimentale, Gabriella Bontempo, l'anno accademico sta per iniziare. Con quali novità? Un riassunto delle cose più significative?
3: Beh, con tante novità. Intanto felice che comunque una nostra allieva, Paoli De Luca, ha preso il premio miglior regia alla SIC col suo corto di diploma. E quindi è sempre
1: l'abbiamo avuto ospite a Hollywood Party. Sì.
3: E quindi è sempre un buon auspicio comunque che ci sono gli studenti che ci lasciano. Lei comunque ha partecipato anche a tanti altri festival e che cominciano con un piccolo passo verso quello che noi auguriamo a tutti, una luminosa carriera. E poi cominciamo l'anno nuovo anno accademico con un'importante novità dovuta al fatto che col PNRR siamo riusciti a terminare dei lavori importanti che doteranno la scuola dei più innovativi strumenti per poter appunto formarsi, fra cui anche il rinnovamento della sala cinema che tu erroneamente stavi dimenticando,
1: interna,
3: e che invece è importantissima, come sarà importante l'Europa, che è appunto un altro grande progetto che speriamo di vedere ultimato quanto prima, e poi con altre importanti novità che riguardano la parte di didattica, perché stiamo cercando di coinvolgere, grazie a tutti i docenti che sono dei returning, anche ex grandi illustri allievi come Alba Rockwacker, tanto ben omaggiata
1: dalla
3: sua interprete Daniele Lucchetti, di portare energia e linfa vitale nuova, e quindi poi mi auguro di poter venire invece a raccontare più dettagliatamente quello che sarà la rivoluzione che stiamo cercando di importare sempre per il bene dei nostri studenti e della formazione.
0: Certo, sicuramente avremo modo di parlarne anche con loro, con i diretti interessati. Tini Andreatta, tra i progetti e i titoli nuovi dedicati ai più giovani spettatori c'è Minerva, la scuola che uscirà il 22 settembre, giusto?
2: Sì, uscirà il 22 settembre, prosegue quella che è una linea che Netflix ha rispetto al racconto coming of age, il racconto di formazione che è nato fin dall'inizio, diciamo, del lancio di Netflix in Italia e dell'inizio della produzione originale con Baby, e poi è proseguito con Summertime, Adorazione. Vorrei metterci dentro, se mi consentite, anche Strappare lungo i bordi, che è una delle migliori storie di formazione che sono state raccontate. E poi adesso appunto arriva Minerva, che è una storia che ha un'ambientazione molto particolare, quella di un liceo militare di Napoli. Mm-hmm. È stato presentato a Giffoni e accolto da quella meravigliosa folla di un festival pieno di energie giovanili. La regia è di Ivan Selvestrini, che è uno dei registi anche di Mare Fuori, e oltre ai tre giovani protagonisti ci sono Cristiana Capotondi, Irene Maiorino, Massimiliano Gallo, quindi ha un cast anche di adulti, ma i protagonisti sono i ragazzi che entrano in questa scuola, ed entrano in questa scuola con motivazioni molto diverse. C'è chi magari ha un genitore che ha fatto quella carriera, c'è chi forse viene mandato per punizione. Il nostro protagonista ha anche un mistero rispetto a un ragazzo che era suo amico, che è stato a questa scuola e poi non ha più incontrato, e vuole sapere che cosa è successo. Chiaramente è una storia nella quale la disciplina del liceo militare confligge con quelli che sono così questa giovinezza, questo desiderio, certo, anche, e quindi in questa contrapposizione vediamo anche come questo gruppo di ragazzi certe volte cresce, certe volte invece inciampa, ma insomma in qualche modo...
1: Quante puntate?
2: Sono 8 puntate e dal 22 settembre.
1: Su Netflix. Allora ascoltiamo un brano da Minerva la scuola.
4: Qualcuno pensa che questo sia un riformatorio. Scegliete questa scuola per la carriera, ma è la scuola che sceglierà voi.
5: In piedi, signorine!
6: Un anziano deve prendersi cura della sua matricola dall'inizio alla fine.
7: Lo so che cosa state pensando. Ma dove sono finito?
8: Certe persone sono predisposte a infrangere le regole.
7: Lo sai. Ecco le anime della festa. Soldi ben spesi per pochi eletti. Perché sei entrato in questa scuola?
9: Francesco!
10: Per cercare un mio amico.
11: Secondo me, Fusco è meglio tenerlo qui e controllarlo.
12: Hanno paura di me perché sono vicino alla verità.
7: La scuola deve fare dei passi in avanti.
13: Silenzio! Sono il tuo comandante e non sento la tua voce!
14: Signor sì, comandante!
15: Parla di un video. Armi illegittime. Nonnismo.
7: Il tuo amico qui ha fomentato una rivolta.
0: Ecco, abbiamo sentito il trailer di Minerva, la scuola di Ivan Silvestrini, che uscirà su Netflix il 22 settembre. Stavamo parlando fuori onda con Gabriella Bontempo di alcune parole di ottimismo, di speranza, di cinefilia che sono state pronunciate a Venezia.
3: Sì, che vorrei trasmettere e ricordare, perché Orizzonti, che ha vinto il film I figli della scimmia, interpretato da Scamarcio, ex allievo del Centro Sperimentale, però anche il regista Tommaso Landucci e lo sceneggiatore Damien Fermer sono ex allievi del Centro Sperimentale. Quello che hanno detto sono delle parole importanti, perché si sono ritrovati in un discorso del film della Donzelli dell'anno scorso, di uno scrittore che non riusciva a trovare la sua via, e loro hanno detto: vedete che con del tempo però poi ci si arriva, e noi siamo qui sul palco a gioire insieme con voi. Trovo che sia un messaggio bellissimo da condividere con tutti.
0: È vero.
1: La sigla,
0: questo vuol dire che la trasmissione di oggi è finita, è solo la prima Hollywood Party Factory di questa stagione. Cominciamo con...
1: Se sbagliavi sarebbe stata anche l'ultima, sappilo.
0: Ho abbiamo temuto il peggio, però per fortuna ce l'abbiamo fatta fino a questo punto. Proviamo con i saluti. Allora, ringraziamo Riccardo Bruno alla parte tecnica, Francesca Levi e Maddalena Gnisci, le nostre curatrici, in regia Alessandro Boschi, Tini Andreatta, grazie per essere stata
1: qui. Grazie Tini.
0: Grazie Gabriella Buontempo. Grazie. Gianluca Farinelli era collegato dalla Cineteca di Bologna, a fianco a me Steve Della Casa
1: e Erika Favaro. Senza di lei la trasmissione sarebbe stata nulla.
0: Certo. E allora rimaniamo su Radio 3 e auguriamo una buona serata a tutte e a tutti.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Rai Radio 3.
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si allontana ulteriormente il sistema nuvoloso che interessava il sud, lasciando solo della residua instabilità sui settori ionici della Sicilia, mentre il cielo si manterrà sereno altrove. Domani, martedì 15 settembre, condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali, fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Rientrare il 16 settembre a scuola con il caldo che c'è, soprattutto negli ultimi anni, è una cosa abbastanza ingestibile, non è sopportabile, come la stessa cosa è d'inverno.
8: A settembre fa troppo caldo per tornare a scuola e compromette un sacco lo studio, perché i fondi che vengono dati non vengono utilizzati in modo equo, in modo giusto per scaldare e raffreddare la scuola durante l'anno.
2: Il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
9: Bene, nuova stagione di Revolution, nuova sigla, l'avete sentita, e anche i temi sono nuovi, nel senso che siamo in un momento in cui sta succedendo veramente di tutto. Quindi mi sono chiesto per diversi giorni da quale argomento ripartire qui con Revolution dopo quasi tre mesi di pausa. C'è la guerra in Iran, che adesso si estende allo Yemen con le milizie Houthi che prendono il controllo anche dello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, così adesso praticamente i due principali stretti dai quali transita il petrolio diventano uno strumento militare di Teheran nella resistenza contro gli Stati Uniti. La Repubblica Islamica adesso restringe direttamente i transiti dallo stretto di Hormuz e gli Houthi, che sono finanziati e sostenuti dall'Iran, possono fare lo stesso fra Yemen e Djibouti. Poi ci sono i mercati in tensione, con il petrolio che vola sopra i $108, gli indici azionari che oscillano, c'è la paura dell'inflazione, c'è la politica americana fuori controllo. Sono tutte questioni importanti che non mancherà occasione di approfondire, visto che abbiamo davanti 200 puntate insieme. Eppure sembrano tutti dettagli, minuzie o comunque particolari di una storia più grande, quella che ha dominato la nostra estate e che c'entra con la fonte di energia che serve a tutte le nostre scelte di consumo: il petrolio, le fonti fossili e le loro conseguenze. Mai dai tempi del Covid avevamo vissuto in maniera così diretta e condivisa una minaccia esistenziale al nostro stile di vita e alla nostra incolumità, cioè il caldo. Fa caldo anche adesso che siamo ormai quasi a metà settembre, e in altri momenti storici in questa fase dell'anno già magari si mettevano le prime giacche. Qui abbiamo appena spento i condizionatori. Secondo il servizio di monitoraggio climatico dell'Unione Europea, Copernicus, agosto è stato il mese più caldo mai registrato nella storia, alla pari con luglio 2023. E il fatto che l'altro record sia così vicino non deve rassicurarci, anzi, perché significa che queste temperature stanno diventando la nuova normalità. La temperatura media della Terra a livello globale ad agosto 2026 è stata di 1,65 gradi più calda che nell'epoca preindustriale. L'ultima volta che avevamo superato la soglia critica, che non è solo simbolica, fissata dall'accordo di Parigi del 2015, cioè un grado e mezzo sopra le temperature che c'erano prima dell'avvento dell'industria, ecco, l'ultima volta era stata a novembre 2025, poco tempo fa. E queste sono medie che includono la Terra, il mare, gli oceani, i poli, però ognuno può trovare il record che gli conferma la percezione della sua estate. Le temperature nell'Europa occidentale sono state 2,54 gradi sopra la media del periodo 1991-2020. Per darvi un'idea, la terribile estate del 2003, la prima in cui si contavano i morti da caldo, aveva registrato temperature superiori a quella media solo di 1,98 gradi. Ferdinando Cotugno è un giornalista climatico, scrive per Domani e altre testate. Questa estate che abbiamo alle spalle è stata davvero diversa dalle altre. Per la prima volta è diventato impossibile sostenere che fa semplicemente caldo e che ha sempre fatto caldo.
4: L'estate del 2026 è stata la più calda delle serie storiche. E per dare un termine di paragone, un agosto italiano medio fra il 1950 e il 1980 era di circa 20 gradi, poco più di 20 gradi. Nel 2026 la temperatura media di agosto è stata di 25,6 gradi, quindi 5 gradi in più di media di quello che si può ricordare un cinquantenne, un sessantenne, un settantenne delle estati di quella che usiamo come base per misurare il cambiamento. È uno sbalzo termico enorme, questi sono dati del CNR e questa è una di quelle volte non tantissime in cui le nostre percezioni e i nostri dati sono perfettamente allineati. Quindi numeri e corpi ci dicono la stessa cosa, è stata un'estate in cui ha fatto un caldo insopportabile.
9: La crisi climatica sta generando anche nuove solitudini, anziani che non possono uscire di casa, bambini che non riescono ad andare a scuola perché manca l'aria condizionata, luoghi di aggregazione come le piazze deserti. Secondo te come reagiremo a questo effetto poco previsto del riscaldamento?
4: Io ho sentito sempre più normalizzarsi l'idea del lockdown climatico, l'idea che ci sia una specie di coprifuoco che è davvero, davvero nel uscire dopo, durante un'ondata di calore sia diventata una cosa percepita come pericolosa e questo ha riportato il clima nelle preoccupazioni quotidiane delle persone dopo un anno relativamente tranquillo, privo di grandi incidenti climatici, mentre ricordiamo che negli anni precedenti tutti gli autunni e le primavere erano stati caratterizzati da grandi disastri, però poi c'è stato un anno tranquillo e purtroppo in Italia lo si è usato per spazzare via il tema del clima dall'attenzione, poi purtroppo la realtà vince sempre e quindi il clima si è imposto da solo.
9: Quest'estate tutti abbiamo dovuto rivedere le nostre scelte organizzative, di vita, gli spostamenti, la quantità di minuti che si poteva passare all'esterno delle abitazioni. I consigli dei telegiornali su cosa fare nelle ore più calde, quelli che spesso ci hanno fatto anche sorridere, all'improvviso sono diventati molto meno divertenti.
10: Piace poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita, però è pericoloso.
9: Chi poteva quest'estate è fuggito dalle città, ma trovare rifugio non era facile. Anche località di vacanza, magari al mare, che per anni erano state più fresche, sono diventate abbastanza intollerabili, soprattutto senza aria condizionata. Ma che senso ha comprare o affittare una seconda casa se poi devi stare tappato dentro come se tu fossi ancora nel centro urbano? Questa questione dell'aria condizionata è diventata un argomento politico ormai ineludibile. Nei mesi scorsi 8 paesi, incluso il Bangladesh, la Cambogia, la Malesia, Singapore, hanno introdotto delle leggi per stabilire quale deve essere la temperatura negli uffici tra i 24 e i 26 gradi. La domanda globale di elettricità per aria condizionata è cresciuta del 50% in 10 anni ed è arrivata a 2.900 terawattora, più dell'intera domanda di energia elettrica dell'Unione Europea nel suo complesso. Nel 2024, un anno che ha avuto ondate di calore molto intense, ci sono state spedizioni di 200 milioni di unità di condizionatori nel mondo. E questo è solo l'inizio, perché oggi solo il 40% della popolazione mondiale ha accesso all'aria condizionata, mentre l'80% ne ha bisogno. Quanto a noi europei, beh, sappiamo quale futuro ci attende, un futuro all'americana o alla giapponese, dove i tassi di penetrazione dell'aria condizionata sono al 90%, mentre oggi in Italia è solo al 23%, quindi sono relativamente pochi quelli che hanno l'aria condizionata. Dobbiamo immaginarci quindi un futuro di edifici sigillati, dove non si possono aprire le finestre, troppo freddi in estate, troppo caldi in inverno, in un costante ribaltamento della situazione climatica reale. Le cronache dell'estate 2026 ricordano anche in questo, nello stare chiusi dentro, le cronache della pandemia. A Roma il comune ha dovuto spingere gli anziani e le persone fragili verso i cinema in cui nessuno o quasi nessuno va più a vedere i film, ma che hanno forti impianti di aria condizionata. A Sanremo hanno usato il teatro del festival per dare un rifugio di emergenza. A Firenze hanno organizzato rifugi climatici. Da Bari a Torino i comuni, le prefetture, le farmacie si sono attrezzati per portare i farmaci a casa di anziani che non potevano uscire, proprio come durante il Covid. In Sicilia, a Palermo, in caso di temperature insostenibili anche adesso, anche andando verso l'autunno, hanno stabilito che si potrà tornare alla didattica a distanza, proprio come in pandemia. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, su 39.351 edifici scolastici censiti, solo 2.835 dichiarano di avere l'aria condizionata. Di molti non abbiamo i dati, 13.000, gli altri dichiarano di non avere nessun impianto di condizionamento. Il Ministero dell'Istruzione del Merito, guidato da Giuseppe Valditara, ha annunciato 20 milioni di stanziamento per questo problema. Vuol dire appena 842 euro per ognuno degli edifici che non risultano avere aria condizionata. In molte città si è discusso a lungo se rinviare e di quanto l'anno scolastico, ma come fanno le famiglie a gestire anziani che non possono uscire di casa, minori che non si possono mandare a scuola e che magari devono stare in centri estivi molto costosi ma anche spesso molto caldi? Ecco, se mettiamo insieme i pezzi è facile capire perché l'estate del 2026 rappresenta un punto di non ritorno. Non tanto per la consapevolezza di quello che sta succedendo, ma perché per la prima volta ci siamo accorti che la crisi climatica impatta ogni aspetto delle nostre esistenze, non soltanto la scelta fra un'auto a benzina e un'auto elettrica. E peraltro pensate a quanto sembra anacronistico fare come bilancio alla fine di quest'estate il fatto che c'è stato un decreto a settimana per tenere basso da parte del governo il costo dei carburanti derivati da fonti fossili, diesel e benzina, mentre non c'è stato, almeno non che mi risulti, alcun provvedimento di emergenza per gestire la crisi climatica.
11: E poi sulle accise, il taglio che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di benzina e gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana. Ma ovviamente non basta, serve fare di più.
9: Insomma, il nostro stile di vita fondato sulle energie fossili ha fatto collassare l'ambiente in cui viviamo e adesso l'ambiente deformato dalle emissioni climalteranti sta facendo collassare il nostro stile di vita. Il fatto che non si parli soltanto di questo e che la politica cerchi in ogni modo di rimuovere o rinviare il problema inizia a sembrare una strana forma di suicidio collettivo a rallentatore. La nostra civiltà si è fondata sull'inquinamento, ora sperimentiamo la barbarie del caldo. Fateci sapere anche le vostre storie, come la vedete, a revolution@rai.it.
2: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

Buonasera, ben ritrovate e ben ritrovati a Radio 3 Suite. Sono le 19:57 minuti, siamo in diretta dagli studi di Via Asiago. Questa sera abbiamo, al di là del vetro per la parte tecnica, Gabriele Ecioni, in regia Giorgio Spolverini e al microfono Marco Cosci, che vi saluta e vi dà subito il numero di telefono con cui potete intervenire con SMS e WhatsApp al 335-5634-296. Una serata ricca di appuntamenti. Alle 20:30 il nostro cartellone ci porterà al Leibniz International Jazz Festival con un concerto che vedrà protagonista Gina Schwarz e i Multiphonic 8, contrabbasso ma non solo, e poi intorno alle 21:45 Giovanni Grasso ci raggiungerà per presentare il suo libro, il suo romanzo Finché durerà la Terra, per poi passare alle 22 con una mostra dedicata al fotografo Frank Horvath alle Terme di Caracalla. 22:30 spazio CD novità con un bel CD dedicato a Castelnuovo Tedesco, composizioni pianistiche. Adriano Murgia è il pianista e sarà in collegamento con noi, e poi alle 23 ci raggiungerà Sergio Logatto con i teatri in prova. Ma a questo punto è arrivato il momento della nostra copertina, che è dedicata alla protagonista del cartellone, Gina Schwarz, con Flip Trip.

0: Ed era Flip Trip di Gina Schwarz, la protagonista del nostro cartellone. Era un estratto dal suo album Pannonica del 2020, dedicato a Pannonica de Königswarter, una grande promotrice di jazz e di musicisti. Ma è arrivato adesso il momento di aprire i nostri panorami e andiamo a Torino, perché la scorsa settimana si è aperto il Torino Danza Festival del 2026, che andrà avanti fino all'11 ottobre con molte rappresentazioni, prime assolute, prime nazionali, e con noi c'è Anna Cremonini, che è la direttrice artistica. Buonasera Cremonini.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, si è aperto il Torino Danza Festival, che quest'anno ha il titolo Dance Matters, la danza conta, è importante. E appunto, in che modo la danza è importante e come avete costruito gli appuntamenti intorno a questo tema?
1: Allora, Dance Matters è un payoff, uno slogan che abbiamo deciso di utilizzare nell'immagine del festival di quest'anno per sottolineare quella che secondo noi è l'importanza della danza, che comunque cresce, ha molto pubblico e in qualche modo ha a che fare con il nostro mondo, con la nostra vita, con la nostra società, e questo è la base che ha guidato un po' la costruzione del programma. Torino Danza è storicamente un festival a vocazione internazionale, con anche uno sguardo su quella che è la danza italiana, la danza di casa nostra. E quest'anno spaziamo un po' nel mondo, quindi dall'Italia siamo partiti dall'Asia con la compagnia Cloud Gate di Taiwan, facciamo un lungo percorso attraverso l'Europa e arriviamo alla fine del festival con uno spettacolo che viene dagli Stati Uniti d'America, dell'afroamericano Kyle Abram, uno spettacolo dal titolo Cassette volume 1, che è tutto dedicato agli anni Ottanta. Cioè, dentro al festival ci sono tanti spunti in cui si può ritrovare, il senso della nostra esistenza, in qualche modo, cioè il senso, insomma, un riferimento a noi, al nostro mondo, al nostro momento storico. Abbiamo chiuso ieri sera l'ultima replica di Christos Papadopoulos, che è un inno alla gioia, un inno anche alla necessità un po' di ritrovarsi, anche un po' di dire la propria, di rivoltarsi, di aspettarsi dei tempi migliori. Lo stesso fanno tanti altri coreografi che sono compresi nel festival.
0: Certo, guardando il cartellone avete messo insieme realtà storiche, lo ricordava, come il Cloud Gate Dance Theater di Taiwan, ma anche artisti giovani, anche di generazioni differenti, con linguaggi differenti. Ecco, come avete armonizzato nel panorama della danza contemporanea i mondi così distanti anche dal punto di vista musicale? Lo ricordava prima la cultura dei club degli anni Ottanta, ma anche poi appunto installazioni video, poesia, teatro.
1: Ma guardi, l'armonia non è la linea guida che ci ispira nell'esecuzione del festival, perché purtroppo il nostro non è un mondo armonico, o per fortuna non è un mondo armonico, ma in cui l'armonia si costruisce con le differenze, sui contrasti, con gli attraversamenti sia generazionali che di stile che di forma. E quindi credo che poi la sintesi rimanga negli occhi degli spettatori, che dovranno in qualche modo riflettere su come, a che punto siamo della nostra esistenza, a che punto siamo della nostra storia attraverso la lettura, l'interpretazione e l'espressione degli artisti. Questo è quello che ci guida fondamentalmente, per cui ci piace mettere a confronto delle generazioni diverse, ci piace mettere a confronto compagnie che vengono da tutto il mondo, perché la danza è e vuole essere inclusiva a tutti i livelli e raccontarci e aiutare a raccontarci qualcosa di noi, dove siamo e dove possiamo andare.
0: Certo, e tra l'altro tra questo dialogo, questo scontro fra mondi così lontani c'è anche l'elemento musicale, perché nel programma ci sono composizioni che verranno danzate di Schubert, Debussy, Purcell, ma anche musica elettronica, hip hop. Ecco, dal punto di vista dell'aspetto musicale, ecco come i coreografi hanno lavorato con generi così distanti, e cosa vuol dire anche rimettere in moto e in scena repertori musicali del passato sotto una nuova lente attraverso la coreografia.
1: Sì, questo è un aspetto molto interessante della danza e soprattutto della danza contemporanea. In effetti questo festival raccoglie generi musicali molto diversi che oltretutto si contaminano anche tra di loro, quasi inavvertitamente, diciamo, per cui abbiamo un fantasy minor, quindi il pezzo di Schubert, il famoso pezzo, il pezzo di Schubert per pianoforte, che però si contamina con l'elettronica. Abbiamo la compagnia di Uidel formata da Teodora e Agata Castellucci, che porta in scena Dido ed Enea di Purcell, e anche questo, diciamo, con una rivisitazione musicale, quindi anche con una visione più, diciamo, un po' trasversale, diciamo, sull'aspetto musicale. Abbiamo una figura come Damien Jallet che contamina musica contemporanea, musica dal vivo. Avremo qua musica dal vivo, perché avremo il compositore Bendik Gust che sarà in scena la prima sera, un pianista giapponese in contemporanea. Insomma, diciamo che c'è un po' una ricerca a tutto campo, perché la danza contemporanea si nutre di musica, si nutre di tutta la musica possibile, e la tendenza è molto quella di contaminarla, di mescolare generi. La prossima settimana avremo anche Offa Schechter, che invece usa un percussionismo esasperato in qualche modo, quasi un groove, quasi, e fa diventare i suoi spettacoli come dei grandi Sabba. Quindi, diciamo, da un punto di vista musicale gli attraversamenti sono notevoli. Per dire, sempre per ricitare Papadopoulos, perché sono fresca di visione, ha finito l'ultima replica ieri sera, in un pezzo crescente elettronico si conclude con le note dell'Euferridice di Monteverdi. Cioè, insomma, diciamo, le contaminazioni sono tante, sono numerose e sono in linea con le necessità espressive di un gesto e di un linguaggio contemporaneo come quello della danza.
0: E tra l'altro, a proposito di contaminazione, anche uno dei temi che emerge dal programma è quello del corpo e di come anche i corpi cambiano, corpi giovani, corpi che invecchiano. Ecco, che immagine avete voluto dare del corpo contemporaneo, o quantomeno che immagine emerge da questo assemblaggio di corpi così distanti fra loro?
1: Ma come dicevo prima, per noi la danza deve essere inclusiva. Oggi la danza raccoglie tanti generi, tante sollecitazioni, tante riflessioni, e il corpo non è uno solo, i corpi sono tanti, sono diversi, ogni corpo che sente la necessità di esprimersi ha il diritto di esprimersi, e noi abbiamo il dovere di raccogliere queste sollecitazioni, credo, tanto più che abbiamo sostenuto, coprodotto anche Chiara Bersani, insomma, che lavora sul tema della disabilità in maniera molto forte, anche con anche valutazioni tipo politico, insomma, in qualche modo, sulla necessità dell'espressione di un corpo diverso. Per questo è un lato importante, ripeto, perché in qualche modo io credo che attraverso l'arte si debba rappresentare la società è lo specchio dell'arte, l'arte è lo specchio della società, e tutto questo fa parte del mondo che noi viviamo continuamente, insomma, e come vediamo tante cose quando passeggiamo per strada, così anche, diciamo, una rassegna, un festival come Torino Danza, secondo me, deve essere capace di esprimere, di riflettere il mondo contemporaneo.
0: Certo. E allora noi abbiamo avuto qualche assaggio del Torino Danza di quest'anno da Torino, con spettacoli che andranno avanti fino all'11 ottobre. Ringraziamo la direttrice artistica Anna Cremonini per essere stata con noi. Buonasera.
1: Buonasera, grazie.

0: Ed era Syrinx di Debussy con il flauto di Juliette Hurel. E adesso passiamo al nostro secondo panorama, perché domani, martedì 15 settembre e mercoledì 16 settembre, si aprirà la nuova stagione teatrale del Teatro Vascello con uno spettacolo intitolato Glass with Silence, per la regia e la coreografia di Lucinda Childs, la direzione artistica di Michele Pogliani e le musiche di Philip Glass. E ne parliamo con Michele Pogliani, che ne ha curato la direzione artistica. Buonasera Pogliani.
1: Buonasera.
0: Allora, tutto benissimo. Allora, Glass with Silence attraversa più di 50 anni del lavoro di questa grande coreografa Lucinda Childs. Che ritratto avete voluto costruire di Childs attraverso il programma, e come l'avete costruito attraverso le sue principali coreografie?
1: Ma dunque, innanzitutto io ho ballato per lei per tanti anni quando vivevo a New York, e ci siamo incontrati in una situazione molto particolare, con una produzione sua con la regia di Bob Wilson. Da allora abbiamo continuato una collaborazione e abbiamo pensato di creare una serata che fosse un pochino un viaggio, no? Nella storia di questa incredibile coreografa. Quindi si parte dagli anni 60, dal 63, dal suo primo assolo fatto appunto in una situazione newyorkese molto particolare, fino ad arrivare al 2024. La cosa interessante secondo me è proprio il gap che esiste, cioè andiamo dai lavori degli anni 60-70 poi per arrivare direttamente al 2024, e questa secondo me è stata l'idea interessante di Lucinda, cioè creare un gap in cui tu vedi il nascere di un lavoro per poi arrivare a una come è oggi. E quindi sarà interessante anche vedere quello che è rimasto della storicità del suo lavoro e come si è evoluto. Questo è un po' quello che abbiamo voluto creare.
0: Anche perché alcuni dei lavori di Lucinda Childs ritornano, ma in veste leggermente differenti, e quindi con installazioni o anche ampliamento dell'organico. Ecco, cosa vuol dire rimettere mano a queste coreografie, e cosa appunto si trasforma poi nella loro riproposizione contemporanea?
1: La cosa incredibile di Lucinda è sempre questo suo aspetto visionario. Ha creato a soli per se stessa e ne ha fatto un lavoro per 100 persone, per esempio. In questo caso un suo assolo è diviso in due danzatrici con il video, quindi con la video installazione. Un altro assolo, cioè il suo primo assolo del 63, che si chiama Pastime, è diviso in tre parti con tre danzatrici diverse. Quindi lei sì, non, è come se non si accontentasse mai di quello che è già stato fatto e già è stato, e quindi ha questa visione sempre proiettata verso il futuro, quindi anche disposta a cambiare il suo lavoro e la sua visione. Quindi questa è la cosa che trovo più interessante, una donna che ormai ha la sua bella età e ha fatto il percorso di una storia importante.
0: Ecco, e il titolo dello spettacolo Glass with Silence fa chiaramente un riferimento esplicito anche a queste due nuove coreografie, sempre ovviamente firmate da Lucinda Childs, con la musica di Philip Glass. Ecco, cosa emerge da questo confronto tra il suono, chiaramente rappresentato da Philip Glass, ma anche questa associazione con il silenzio, che è uno degli aspetti anche centrali nel percorso creativo di Childs?
1: Beh, è interessante, perché se tu chiedessi a Lucinda se il silenzio è musica o è semplicemente silenzio, si direbbe è assolutamente musicale. Cioè per lei la partitura, che sia in musica o che sia su musica registrata o dal vivo, non fa una grandissima differenza, perché per lei il ritmo è universale. È interessante anche che Glass è stato il primo compositore con cui lei ha collaborato dopo aver lavorato solo e esclusivamente in silenzio. Quindi è interessante come poi il minimalismo nel silenzio si trasformi nel minimalismo sonoro. Quindi questo è molto interessante, secondo me.
0: E c'è anche l'elemento, i brani di Philip Glass saranno tratti dai suoi studi, e c'è questo elemento ovviamente di fare entrare in

0: dialogo l'elemento ripetitivo dello stile ovviamente di Philip Glass, ma anche con le ripetizioni del corpo. Ecco, da questo punto di vista, come nasce e come si arriva a creare questo effetto di ripetizione attraverso il corpo? È una ripetizione che però continua a trasformarsi, immagino.
1: Beh sì, nel caso di Lucinda ogni nota è quasi un movimento, quindi vanno spessissimo di pari passo, a volte lei invece lavora sul contrasto, quindi magari su una partitura in 6 lavora su delle frasi in 5. La cosa secondo me interessante del minimalismo è che ha diviso il pubblico sin dall'inizio, perché c'è una fase, una fascia di pubblico che apprezza e vede la profondità del minimalismo e un'altra parte che invece definisce il minimalismo quasi come una scappatoia alla creatività, cioè come se dicesse è troppo facile, tu crei una partitura musicale di una battuta e la ripeti all'infinito. In realtà il minimalismo, proprio perché è così costretto, secondo me dà una libertà creativa incredibile. Perché poi ogni frase ha un piccolo elemento in più, una piccola variazione, anche se il pubblico non se ne accorge, poi a un certo punto si trova in un viaggio. E questo Lucinda lo fa estremamente bene, soprattutto sulla musica, ma in modo molto diverso e particolare sulla partitura in silenzio.
0: Certo, e tra l'altro tra gli elementi che animano questa serata di confronto tra Glass e il silenzio c'è anche la ripresa di un appunto di un lavoro del 76, 73, Calico Mingling, che è uno dei lavori
1: Bellissimo.
0: emblematici della prima fase della ricerca di Childs. Ecco, cosa vuol dire per uno spettatore entrare in contatto con una coreografia nata più di 50 anni fa? È un documento storico o conserva ancora qualcosa forse di radicale che può dialogare con il 2026?
1: Ma secondo me sarà uno spettacolo anche questo, che secondo me dividerà un po' il pubblico, perché Calico Mingling è secondo me un capolavoro storico, tra l'altro in un video che si vedrà veramente l'aspetto vintage, l'aspetto vecchio del video, diretto da Babette Mongold, sul tetto del Lincoln Center, quindi una cosa con i muri del traffico sotto, insomma è un documento storico meraviglioso, però certamente io lo considero ancora oggi avanguardia. Un pubblico lo potrebbe anche considerare obsoleto. Secondo me fa ancora parte della nostra avanguardia, proprio perché è un gesto in qualche modo politico. Cioè il minimalismo è estremo, o ti piace o non ti piace in qualche modo, no? Quindi, secondo me, questo video è un capolavoro.
0: E come molte delle opere di avanguardia continua insomma, ad essere in avanti, in anticipo sui tempi. Ecco, stiamo parlando della serata, delle due serate di apertura della nuova stagione del Teatro Vascello con Glass with Silence. Ecco, cosa vuol dire anche per un'apertura di stagione lavorare intorno al corpo, alla danza e andare a scegliere una figura così paragmatica come Lucinda Childs?
1: Ma io ho un rapporto col Teatro Vascello storico, ho debuttato tutte le mie produzioni dal 97 a oggi lì, quindi per me è una casa e chiaramente la direzione artistica ha accolto quest'idea, questo progetto in maniera molto molto entusiastica e aprire la stagione per me è molto importante, perché è un regalo di Lucinda e quindi vorrei darle una soddisfazione, vorrei dare fede a quello che lei ha creato.
0: E assistere alle prove, seguire il processo creativo dal suo punto di vista, che insomma ha avuto l'occasione di lavorare assieme a Lucinda Childs, in che cosa la sorpresa, o se immagino che ci siano state le sorprese pur conoscendo molto bene i suoi lavori, il suo modo di lavorare?
1: Ma Lucinda ha un modo creativo molto particolare perché lavora antecedentemente al lavoro in sala, quindi arriva praticamente con un'idea già disegnata sia su carta che sulla partitura musicale. Quindi in realtà tu finisci per imparare quello che è già nella sua mente. Non lavora con l'improvvisazione dei danzatori, non crea su di te, crea il suo lavoro. Quindi tu in qualche modo sembra brutto dirlo, però sei una pedina di un ingranaggio molto più grande di te. In realtà il danzatore Lusinda per eccellenza è quello che dà giustizia al lavoro. Tu di fatto non sei un interprete, sei una, sei un ingranaggio, sei una parte fondamentale di quello che lei sta creando, ma non sei un personaggio.
0: E allora,
1: quindi questo
0: sì,
1: è difficile, per un danzatore è molto difficile da comprendere. Infatti molti danzatori non vogliono fare questo tipo di lavoro, perché non hanno possibilità di interpretazione o di essere se stessi in qualche modo, no?
0: Bene, allora noi ringraziamo Michele Pogliani che ci ha dato ci ha offerto una presentazione di Glass with Silence, lo spettacolo con cui si apre la nuova stagione teatrale del Teatro Vascello a Roma, martedì 15, mercoledì 16 settembre ore 21 per la regia e le coreografie ovviamente di Lucinda Childs e le musiche di Philip Glass. Grazie Pogliani, buonasera.
1: Grazie a voi, arrivederci.

0: Ed era l'étude numero 9 di Philip Glass, interpretato dallo stesso Glass. Ma ora è arrivato il momento del nostro cartellone.
1: Saranno le vite svelate, fragili e resistenti, al centro della terza edizione del Festival del Pensare Contemporaneo. Dall'11 al 14 settembre a Piacenza, 80 eventi e 200 grandi ospiti italiani e internazionali per confrontarci sulle sfide del nostro tempo. Ti aspettiamo. Info su pensarecontemporaneo.it.
0: E apriamo adesso il nostro cartellone. Questa sera è serata jazzistica e quindi cedo subito la parola a Valerio Corzani.
2: Sì, bentrovati anche da me. Un saluto da Valerio Corzani che vi porta all'interno del cartellone jazz di Radio 3 Suite. In questo caso andiamo a Leibnitz, un comune austriaco di 12.000 abitanti nell'omonimo distretto in Stiria. Ha lo status di città capoluogo di distretto e accoglie ogni anno anche un bellissimo festival jazz. È dal cartellone di quel festival che noi stiamo raccogliendo appunto uno dei concerti, l'esibizione che si è tenuta in particolare il 26 settembre del 2025 all'interno della Hugo Wolf Saal di Leibniz. Protagonisti Gina Schwarz e i Multiphonics 8, ovvero Gina Schwarz contrabbasso e composizione, Daniel Marrique Smith ai flauti, Lucas Leidinger al pianoforte, Dirk Peter Kolsch alla batteria e poi un chitarrista Joe Doblofer e appunto quattro clarinetti, perché il suono del clarinetto è quello che contraddistingue davvero questo progetto. Ci sono Thomas Asabi al clarinetto basso e Annette Maie, Stefan Dickbauer e Stephen Schorn al clarinetto. Dunque, Way to Blue è il titolo di questo progetto e anche l'omaggio della contrabbassista e compositrice viennese Gina Schwarz alla leggenda del folk britannico Nick Drake. E peraltro a questo omaggio se ne unisce un altro, quello al padre della contrabbassista, scomparso nel 2020. Questo progetto, il progetto Way to Blue, è nato quando la Schwarz è stata invitata come compositrice in residenza al Festival Multiphonics di Colonia nel 2020 e nel 2021. E a quel punto ha iniziato a scrivere il ciclo di composizioni il giorno dopo il funerale di suo padre nel luglio 2020. Dunque, Way to Blue dimostra ancora una volta il potere curativo della musica, la sua ispirazione, nonché il suo ruolo nel plasmare il modo in cui interpretiamo e comprendiamo le nostre vite. La Schwarz è stata profondamente influenzata dalla musica piuttosto particolare di Nick Drake, malinconia disperata e toccante, ma anche speranza, romanticismo, sensualità sfuggente, un immaginario poetico e immaginifico, nonché il suo stile chitarristico, quello di Nick Drake, è piuttosto anomalo, con sfumature jazz su chitarra acustica. Lei cita alcuni brani come Way to Blue, la stessa Way to Blue, Riverman, Things Behind the Sun, dal terzo album di Drake, Pink Moon del 1972, come fonte di ispirazione per la musica di questo progetto. In realtà, stranamente, in questo progetto però poi non ci sono vere e proprie rivisitazioni di brani di Drake, è la sua musica che lo ispira sia nel disco che nel concerto che ascolteremo, e la Schwarz ha appunto composto e arrangiato un ciclo di 18 brevi pezzi di jazz da camera per l'ottetto Multiphonics da lei diretto, mentre suonava anche il contrabbasso. Ha strutturato questo ciclo appunto attorno a un filo conduttore che è un tema narrativo proprio peraltro come Drake strutturava le sue canzoni attorno a una storia. E in questo caso le storie di questa contrabbassista viennese ruotano attorno ai racconti della sua infanzia, ai ricordi di famiglia, quelli degli anni 70, e come lei stessa afferma, la vita non è altro che un ricordo accaduto tanto tempo fa. Dunque riesce Gina Schwartz a trasformare l'estetica folk britannica di Nick Drake in tradizioni etno jazz o folk jazz molto sottili, esotiche, atemporali e per questo anche transnazionali. Il repertorio è tutto a firma Gina Schwartz, salvo in questo concerto un vero e proprio omaggio, anche se in realtà molto camuffato, non facilmente riconoscibile. Una delle canzoni che abbiamo citato di Nick Drake, Things Behind the Sun, arriva come terz'ultimo pezzo in scaletta, e quindi una vera e propria rivisitazione. Tutti gli altri sono semplicemente dei pezzi ispirati alla poetica di Nick Drake, grandissimo musicista, cantautore e chitarrista. Buon ascolto!

Ed erano gli applausi del concerto di Gina Schwarz e Multiphonics 8 dello scorso 26 settembre del 2025 dal Kulturzentrum di Leibniz presso la Hugo Wolf Saal. E il Gina Schwarz in quell'occasione, ovviamente contrabbassista, anche compositrice dei brani, era stata affiancata dai Multiphonics 8, ovvero alla batteria di Peter Kölsch, al pianoforte Lukas Leidinger, alla chitarra Joe Doblhofer e poi soprattutto la sezione dei fiati, quindi al flauto Daniel Marrique Smith, al clarinetto basso Thomas Savy e poi ai clarinetti Annette Maie, Stefan Dickbauer e Stephen Schorn. Un concerto che ha riscosso grande successo anche al 335-56-34-296, molti messaggi di apprezzamento. C'è chi ha ripescato nella memoria l'esperienza del grande Ian Anderson di Jethro Tull in un concerto del Jet Newport Festival degli anni 60. E io vi ricordo il nostro appuntamento per domani, perché domani a partire dalle 19 saremo in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma per le nozze di Figaro con la direzione di Emmanuel Cechnavorian, e possiamo adesso chiudere il nostro cartellone.

0: E apriamo adesso uno spazio di presentazione di un libro, Finché durerà la Terra. L'autore è Giovanni Grasso, che è giornalista, scrittore, ma anche portavoce e consigliere per la stampa e la comunicazione per la Presidenza della Repubblica. Un libro che verrà presentato domani qui a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, presso la Sala Petrassi, a partire dalle 18:30, con letture di Cesare Bocci e le musiche di Danilo Rea e Onarea. E abbiamo al telefono Giovanni Grasso. Buonasera.
1: Buonasera, sì, ricordo che c'è anche Giancarlo De Cataldo.
0: Giusto, in dialogo con sì, Giancarlo sì, De Cataldo. Con me,
1: sì.
0: Ecco, il protagonista di questo romanzo, Finché durerà la Terra, prende il nome di Noè, un ex seminarista che viene mandato in Umbria per fare delle indagini all'interno di una comunità di presunti veggenti. Com'è nata l'idea di questo personaggio che, insomma, già a partire dal nome si porta dietro un certo peso nella storia dell'umanità?
1: Sì, ma in realtà volevo un po' da tempo scrivere qualcosa su questo mondo un po' inquietante, misterioso, delle apparizioni, dei veggenti. Insomma, il nostro è un paese di veggenti, ne ha conosciuti tanti, veri e presunti, un paese dove ogni tanto lacrima qualche statua della Madonnina, qualche statua di santi, immagine di santi, trasuda sangue, insomma, e quindi volevo scrivere qualcosa su questo, e per esplorare questo mondo ho pensato a un investigatore abbastanza improbabile, un ex seminarista, quindi molto preparato sul piano teorico, diciamo, ma assolutamente incapace di essere cinico, di fingere, di tradire. Quindi è un uomo che va lì suo malgrado, dotato appunto di cultura, di molta autoironia, ma assolutamente pasticcione, incapace di sedurre le donne per farsi dare informazioni, che si imbarazza a mentire e che poi in realtà crede in Dio, crede nei miracoli, crede nella Madonna, quindi si trova però questa realtà a cavallo tra la superstizione popolare, la religiosità e anche la manipolazione, e quindi dovrà fare i conti in questo mondo apparentemente vicino ma molto lontano da lui, e si caccerà in un mare di guai.
0: Eh sì, lo raccontava adesso Giovanni Grasso. Noè è un personaggio dotato di una profonda autoironia, guarda anche con un certo scetticismo, ma il romanzo che si avvia con una vena quasi ironica in alcuni aspetti, poi incomincia ad addentrarsi nei meandri del thriller, dell'indagine. Ecco, quanto è stato difficile combinare questi stili, questi registri apparentemente così diversi fra loro?
1: Ma in realtà non è stato così difficile combinare, perché la realtà della vita, cioè la vita questa contemporanea, diciamo la contemporaneità, è contrassegnata proprio da questa fusione di stili. C'è un momento in cui piangiamo, un momento in cui riflettiamo sulla vita e sulla morte, sul senso profondo, dei momenti magari in cui ci prendiamo in giro da soli, ridiamo, e magari quindi devo dire la verità, è un libro, forse dei miei 5 romanzi, quello dove scrivo mi sono divertito di più, e quindi quando uno si diverte viene anche più semplice, ecco.
0: Certo, e questa ironia che caratterizza il protagonista Noè è anche un modo per parlare più liberamente della religione e di quella galassia, appunto, di temi che ruotano attorno alla religione, o è anche un modo per prenderne le distanze?
1: Ma questo non lo so, cioè Noè, appunto, come dicevo prima, è costretto praticamente, è stato spinto dal Vaticano in cambio di, insomma, c'è alcune problematiche familiari che deve risolvere, il Vaticano gli ha promesso l'aiuto in cambio di questa missione segreta, e si trova in mezzo a questa realtà sconcertante anche per lui, e non è un combattente, non è un James Bond con la pistola che spara ai cattivi. E deve sopravvivere in questo mondo, appunto, che apparentemente è un mondo vicino, perché si dicono cristiani, cattolici, cattolici, eccetera. In realtà è un mondo assolutamente distante. Lui è un credente che però ha una fede moderna, aperta, inclusiva. Si trova in questa comunità invece con dei riti molto arcaici, e poi piano piano scoprirà anche dei segreti particolarmente scabrosi. E sopravvive in questo mondo, ripeto, in questa missione non sua, proprio, come dire, attaccandosi a questo suo senso di ironia che gli permette di sdrammatizzare, ma soprattutto di fare un passo avanti.
0: E c'è il tema, la riflessione intorno alla religione. Prima si parlava delle apparizioni, dei veggenti, un tema assai attuale, ma attraverso la riflessione, l'incontro con questa comunità, emerge anche due modi almeno di intendere la religione attraverso quella che viene definita la cosiddetta catechesi della paura, ma anche invece una religione che guarda più verso il perdono. Ecco, come ha bilanciato queste due anime? Come si pone il nostro Noè nei confronti di queste visioni?
1: Sì, diciamo che appunto cattolicesimo e cristianesimo, ci sono queste due forti anime, no? Che guarda molto al passato, al senso del peccato, alla tradizione, che dipinge appunto più gli aspetti paurosi. La catechesi della paura è proprio un termine che usa Noè per definire questa comunità, cioè una comunità che come dire, spaventa i suoi adepti con la paura dell'inferno, con la paura dei tormenti, tra l'altro tormenti molto fisici, diavoli che torturano, che bruciano, che staccano le dita, e frustano. Quindi è molto dantesca l'idea dell'aldilà. Noè ha una concezione diversa, appunto, di un cristianesimo che si apre alla speranza, all'accoglienza, al perdono. E diciamo che queste forme anche un po' fanatiche che anche oggi tornano sono molto particolari, perché per anni, per un secolo, quasi il Novecento, è l'anno della morte di Dio, no? Per così dire. E poi invece torna questa religione, ma torna in forme estreme, manipolatorie soprattutto. Quindi è una considerazione che non è che se avesse potuto fare il prete, sarebbe stato un prete moderno, aperto, ma è costretto a fare di fronte a queste forme così integraliste della religione.
0: Lo dicevamo, Noè è un personaggio che non ha forse compiuto fino a fondo il suo percorso, almeno il percorso che aveva iniziato, non completa gli studi in seminario. È un personaggio che viene mandato con questa missione, questa indagine, quindi è spinta a osservare gli altri, ma incomincia forse in questa comunità e attraverso l'indagine un po' a interrogarsi sulla sua identità, sul suo rapporto con la religione, giusto?
1: Sì, cioè lui è un pesce fuor d'acqua, avrebbe voluto fare il prete, aveva studiato per fare il prete e, come dire, pochi metri dal traguardo è costretto a lasciare il seminario. Non lo lascia perché ha una crisi di fede, perché non crede più, perché non si sente più degno, o perché, come magari capita, ha incontrato una donna, no? È costretto a lasciare perché si deve occupare di un residuo di famiglia, una sorella totalmente risolta, che non lavora, un po' hippie, un po' buddista, un po', è una bambina, la nipote, che purtroppo si ammala di leucemia. Quindi lascia il seminario per occuparsi sia da un punto di vista lavorativo, ma anche da un punto di vista proprio economico, di questa famiglia, e si arrabatta facendo il dog sitter di mattina, dando lezione di latino e greco a dei ragazzi della Roma Bene che non hanno nessuna voglia di studiare. E quindi si trova a un certo punto chiamato dal Vaticano e spedito in cambio di denaro, ma anche di aiuti per la bambina malata in questa comunità. È un pesce fuor d'acqua, per dire, aveva già risolto il problema con l'universo femminile, decidendo di fare il prete, quindi decidendo che lui le donne non interessavano, insomma non era un problema per lui, e si ritrova a dover fare la corte alla cameriera del ristorante per farsi raccontare i misteri di quel piccolo paese umbro dove succedono queste cose misteriose. Quindi diciamo che viene scaraventato in una vita che non era la sua, in un modo estremamente, estremamente brusco. non sa usare il cellulare, non sa cambiare la scheda, cioè è molto imbranato da questo punto di vista, e appunto si ritrova proprio buttato, scaraventato nell'esistenza moderna, con tutti i rischi, i problemi, le paure, le ansie, e non è assolutamente preparato, e magari proprio grazie a questa sua capacità di ridere di se stesso, probabilmente riuscirà, come dire, a trovare una maniglia per tirarsi fuori.
0: Eh sì, l'ironia è una chiave fondamentale. E stiamo parlando di Finché durerà la Terra di Giovanni Grasso, che domani sera, a partire dalle 18:30 all'Auditorium Parco della Musica presso la Sala Petrassi, prenderà una forma anche performativa, con le letture, con il dialogo con Giancarlo De Cataldo e le musiche di Danilo Rea e Onaria. Ecco, come avete immaginato questa forma di presentazione?
1: Ma è un po', abbiamo un po' sperimentato già da un po' questa idea di presentare un po' il libro con le letture e con le musiche che l'accompagnano, oltre che con proprio le botte risposta tra un intervistatore e l'autore. E quindi leggeremo l'Incipit, leggerà, e abbiamo scelto come prima canzone ovviamente l'Arca di Noè.
0: Certo. Sergio Endrigo.
1: Di Sergio Endrigo, anche nel libro dell'Incipit dice: guardate, il mio nome, pensate che è stato per la canzone Sergio Endrigo? No, Sergio Endrigo non c'entrava affatto, c'entra mia madre che gli dà questo nome per un presunto miracolo a cui lei avrebbe assistito, perché poi noi ha una vita piena di sia di presunti miracoli, ma anche di tragedie, il papà morto di incidente sul lavoro e così via. Poi credo che ci sarà Alleluia di Cohen e altre musiche di Danilo. Insomma, è un modo secondo me nuovo, non nuovo nel senso che non è che sono io il primo a farlo, un modo un po' più coinvolgente di raccontare un libro, molto sentendolo anche dalla voce. Peraltro un libro tutto in prima persona al presente, quindi un attore solo, ma di voce maschile fenomenale come Cesare Bocci, è veramente perfetto.
0: Bene, allora io lo ricordo, ovviamente stiamo parlando del romanzo Finché durerà la Terra, edito da Rizzoli, e vi ricordo l'appuntamento per domani a partire dalle 18:30 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, alla Sala Petrassi, con Giovanni Grasso in dialogo con Giancarlo De Cataldo e con le letture di Cesare Bocci e le musiche di Danilo Rea e Ona Rea. Grazie Grasso e buonasera.
1: Grazie, grazie a voi, davvero di cuore, grazie, arrivederci.

0: di Danilo Rea in un brano dedicato alla figlia Ona dal CD Introverso. E adesso voltiamo pagina perché restiamo in realtà a Roma, perché alle Terme di Caracalla fino al 10 gennaio del prossimo anno si potrà visitare la mostra Frank Horvath, dedicata appunto al grande fotografo Horvath. La mostra è curata da Fiammetta Horvath e Matilde Udan per lo studio Frank Horvath e D'Annunzio Giustozzi, e abbiamo in collegamento telefonico Fiammetta Horvath, che è la curatrice, figlia del fotografo. Buonasera Horvath.
1: Buonasera.
0: E abbiamo anche Nunzio Giustozzi, un altro curatore della mostra. Buonasera,
2: buonasera.
0: Giustozzi.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, Fiammetta Horvath, suo padre è una figura che ha attraversato più di 70 anni di fotografia, passando dal reportage alla moda, al ritratto, al paesaggio. Da quale idea siete partiti per raccontare una figura così difficile da racchiudere in una sola definizione, in una sola categoria?
1: Allora, già la ringrazio della domanda. E effettivamente questa difficoltà di definirlo è sempre stata la sua difficoltà, perché ha lavorato così tanti anni, così tanti medi di fotografi, così tanti metodi, e la sua curiosità faceva che toccava tantissime cose. E effettivamente era sempre una sfida, ecco, definirlo, e abbiamo deciso con Nunzio e Matilde di tenere l'idea del sguardo che lui aveva, dell'intimità che aveva con le persone, la sua complicità che lui aveva molto forte con tutte le persone tutta la sua vita, e quindi abbiamo scelto tre serie, una più storica, una anche dedicata alla storia dell'arte e una dedicata al suo sguardo sulle donne, alla sua complicità con le donne, e questo è stato il filo.
0: Bene, Giustozzi, lo ricordava poco fa Fiammetta Horvath, tre grandi sezioni, e una di queste sezioni è dedicata a uno dei lavori più affascinanti dal punto di vista paesaggistico e non solo, che è il viaggio in Sicilia che Horvath compie un po' sulle tracce di Goethe. Ecco, cosa si scopre del suo rapporto con Goethe e del suo modo quindi poi di fotografare la Sicilia a partire dagli anni Ottanta?
2: Beh, Goethe lui l'aveva ascoltato, declamato, decantato dalla mamma in tedesco, e per questo forse sarebbe dovuto diventare anche uno scrittore, e Horvath, tra le tante definizioni, è un grande scrittore di fotografie, non solo per la sua grande cultura. Addirittura aveva un libro della nonna con delle incisioni in bianco e nero, e forse questa è anche la scelta di questo mezzo così profondo, così sensuale, che riesce a rendere sia lo splendore della classicità. Consideriamo che le 16 giorni primaverili che Goethe passa in Sicilia nel 1787 rivelano proprio la chiave di lettura dell'intero itinerario nel bel paese. Lui trova in Sicilia la vagheggiata Arcadia, e per vie parallele anche Horvath, perché trova dei luoghi in cui, della storia in cui l'incanto sembrava sopravvissuto indenne all'ingiuria dei secoli. Non solo la cultura greca che tanto amava risuona familiare nelle grandiose aule voltate delle Terme di Caracalla, ma anche per esempio le scudisciate di follia che ornano la villa del principe di Palagonia a Bagheria, era stato dai parenti di Cagliostro a Palermo Goethe, ma anche un paesaggio che è sensuale e in cui trasparenze iridescenti del mare creano questa pittorialismo nella fotografia di Horvath, come avevano stimolato la teoria dei colori per Goethe. Ma poi ci sono anche gli aspetti di rare, il culto delle reliquie a Santa Rosalia, i costumi più curiosi, le ragazze che attorcigliano i maccheroni, e quindi c'è proprio uno spaccato della Sicilia che dice Horvath: io voglio fare diversa da quella dei grandi fotografi che l'hanno perlustrato, non voglio fare un souvenir del Gran Turo, non voglio i contadini cotti dal sole, i mendicanti, voglio fare opere senza avventura, non voglio messe in scena, quelle le aveva fatte von Gleden con i giovani dionisiaci, cioè, o anche Karl Lagerfeld, voglio una Sicilia che mi porti proprio indietro nel tempo, e questo è l'effetto che fa vederla in quest'aula monumentale vis-à-vis in grande formato, ma un grande formato che quasi fa rivelare i sali d'argento della stampa.
0: Lo ricordava Giustozzi, Horvat sceglie il bianco e nero per questi lavori sulla Sicilia e sulla rivisitazione del viaggio in Italia di Goethe, in un momento in cui in realtà stava anche sperimentando sul colore. Ecco, che cosa consente a Horvat il bianco e nero nel rappresentare la Sicilia, Giustozzi?
2: Beh, intanto confrontarsi con i grandi che in bianco e nero l'avevano ritratta e poi proprio ricostruire la modalità di disegno quasi grafica e soprattutto con un obiettivo che aveva studiato per riuscire ad andare senza deformare, avere una visione uniforme che come l'occhio di Goethe potesse essere mobile, inquieta, attenta al dettaglio ma anche costruire dei quadri d'insieme. Ecco, questa è una cosa che il bianco e nero senza le distrazioni del colore, che badate bene, di lì a poco in Vere sembianze lui sperimenta in modo sublime, è quello che lui fa un passo indietro rispetto a invece le sperimentazioni che già a metà degli anni '80 porta avanti.
0: Ecco, lo ricordava Giustozzi, Vere sembianze, che è uno dei tre assi di questa mossa di Horvat, esplora il colore e esplora anche il modo in cui la fotografia dialoga con la storia dell'arte. Ecco, Fiammetta Horvat, come appunto avete fatto anche dialogare questi lavori nella rappresentazione della donna, una donna contemporanea, e che rapporto si crea con invece le rappresentazioni femminili del passato attraverso la pittura?
1: Allora, già solo una cosa per aggiungere a Goethe, che Goethe, questa serie è l'unica serie dove non c'è la presenza umana, che è molto particolare nel lavoro di mio padre, perché era e quindi lo fa ancora più intemporale e effettivamente è in contrasto enorme con questa serie ispirato da pittura, dove l'umana o la donna è principalmente proprio al centro del progetto. Lui usciva di 30 anni di lavorare con la moda, con le commode, e quindi è un lavoro, è un progetto dove veramente lui si prende la libertà di fare un progetto se stesso, è completamente la sua iniziativa, e secondo me, e anche secondo lui, perché lui ha scritto molto, quindi abbiamo delle tracce, era anche una ricerca della bellezza, perché lavorando nella moda, dove la moda, la bellezza era molto imposta, aveva voglia di definire la bellezza delle donne attorno di lui nella loro epoca. Quindi ha preso tutte le donne attorno di sé, quindi ci sono io, Bimba, ma tutta la famiglia, amiche, e ha ritrovato a che epoca le canoni, ecco, di bellezza, con delle luci molto particolari, dei tessuti molto particolari, è un progetto molto intimo anche questo, che ovviamente insisto perché oggi sembra difficile, ma è ben prima i computer, anche se lui è andato molto su Photoshop qualche anno dopo, è un lavoro che è completamente fatto in studio, e questo è molto particolare perché lui lavorava molto con luce naturale e per le strade, quindi è proprio il contrario, lui cercava sempre una sfida tecnica, e questo progetto di Vere sembianze è veramente una sfida tecnica per il colore, perché era una stampa molto particolare, tutto era molto una sfida tecnica molto interessante.
0: Lo stava dicendo Fiammetta Horvat, quanto è importante la tecnologia e come cambia anche la tecnologia nel suo processo creativo, e quanto questa mostra ci aiuta anche a comprendere i diversi modi con cui Horvat sfrutta la fotografia e l'evoluzione della fotografia per rappresentare i suoi soggetti.
1: Beh, direi che anche è la sua personalità, che lui era un uomo molto curioso e anche molto impaziente, quindi ci sono fotografi, tanti, che una volta che hanno trovato un linguaggio con un apparecchio o una tecnica, ce la tengono e diventa il loro linguaggio tutta la loro vita. Invece lui aveva questa particolarità che cambiava tecnica ogni volta che c'era un nuovo qualcosa. Ecco, quindi oggi farebbe ovviamente l'intelligenza artificiale per sicuro. Quindi cercava sempre, e all'epoca il colore, la stampa di colore era un altro livello, gli piaceva molto, quindi cercava di, era un modo di stimolarsi, ecco, direi.
0: Ecco, stiamo parlando della mostra dedicata a Frank Horvath, abbiamo, come dire, aiutato un po' il pubblico, anche in radio, a immaginare i percorsi che la scandiscono, e abbiamo parlato molto della Sicilia, di Horvath, che filtra la Sicilia anche attraverso la sua passione, la sua esperienza per Goethe. E allora adesso abbiamo un piccolo interludio musicale e ascoltiamo un Lied di Schubert, Kennst du das Land, che è proprio basato su un testo poetico di Goethe che immagina un viaggio in Italia al sud.

0: Ed era la voce di Krista Ludwig, accompagnata al pianoforte da Erwin Gage, interprete del lied di Schubert, Kennst du das Land, su testo di Goethe, perché stiamo parlando di una mostra fotografica dedicata al grande fotografo Frank Horvath, e ne stiamo parlando con Fiammetta Horvath e Nunzio Giustozzi, e stiamo proprio esplorando i diversi temi, tra cui la questione della rappresentazione della Sicilia sulle tracce del viaggio in Italia di Goethe. Ecco, Giustozzi, riportare la fotografia di Horvath in Italia vuol dire riportarlo anche in un luogo che ha avuto un ruolo centrale nel suo immaginario e nella sua biografia, ovviamente. Che rapporto emerge con l'Italia, soprattutto poi se pensiamo al luogo in cui questa mostra è allestita, che sono appunto le terme di Caracalla?
1: Diciamo che Frank Horvath è considerato fotografo francese, anche Chanel lo considera a suo modo francese, ma non dimentichiamo che era un italiano che ha studiato all'Accademia di Brera, e poi a Roma è stato molto, soprattutto nei primi anni 60, quando è invitato da Irene Brin e Gaspero del Corso della Galleria L'Obelisco a realizzare i servizi di alta moda per la rivista Art Bazaar, in cui celebre modelle internazionali sono in compagnia di personaggi della cultura e del cinema per le strade a Piazza di Spagna o al ristorante davanti a un piatto di maccheroni. Era Alberto Moravia, era Barzini, Mastroianni, Fellini. Una Roma che era eternata, diciamo, dal cinema, era diventata un Hollywood sul Tevere, ma lui scardina i canoni della fotografia di moda con i sodali Newton e Sif, vuole cambiare, come diceva prima Fiammetta, la concezione delle modelle che strada con una Leica, la sola luce naturale, e le libera dalle pose stereotipate dell'epoca. Io mi sono occupato di fotografia di moda nei grandi siti storici, penso al Foro Romano piuttosto che sulla Via Appia, pensiamo alle meravigliose foto di Pasquale De Antonis. In questo caso è cambiata un'epoca. L'approccio personale di Horvath si pone in sintonia con i cambiamenti della moda, l'idea dell'eleganza che diventa prêt-à-porter, accessibile a tutte le donne della classe media, e questo è emerso molto bene nella bella mostra curata da Virginie Chardin-Joudepomme, in cui c'è proprio l'evoluzione della fotografia di Horvath insieme all'evoluzione dello status delle donne. Ci sono sia attrici, ballerine, scrittrici, intellettuali, ma anche tenerissime madri, donne che lavorano, che diventano indipendenti, chiedono più libertà e diritto di essere se stesse, e tra queste molte donne della sua famiglia che sono state fondamentali a partire dall'intelligenza e dal rigore che sempre hanno instillato il suo essere, dalla mamma Adele Deli, che è ritratto in un bellissimo ritratto in mostra.
0: Ce lo sta ricordando Giustozzi, la questione del ritratto femminile, della rappresentazione tra moda e non solo nell'esperienza di Horvath è centrale. Ecco, Fiammetta Horvath, cosa ci può dire di quello che è un altro grande filone di questa mostra, che è i ritratti di donne reali, tutti ritratti in bianco e nero, e che cosa ci dicono del modo di rapportarsi di Horvath con il genere femminile?
2: Allora, più che il modo femminile, direi sul ritratto, perché lui ha scritto e parlato molto del ritratto e diceva che un ritratto è l'idea che si fa il fotografo della persona, ma anche dell'albero, perché ha lavorato anche molto sui alberi o su altre cose. Quindi aveva questa bella definizione che fa quando prende un scatto di qualcuno e l'idea che si fa di questa persona, quindi vuol dire un rapporto con questa persona, anche per quello che si rifiutava

0: spesso di fare dei ritratti di persone che non conosceva. E quindi c'è effettivamente questo rapporto con tutte le persone. Abbiamo scelto proprio immagini che illustrano questo molto bene, di come si fa. C'è una vera amicizia sia in India, in mezzo del nulla, sia con la moglie o la madre, o c'è sempre qualcosa, un rapporto molto intimo, e lui era molto, aveva un'intensità di rapporto e creava questa complicità molto particolare. Questo si sente molto, e spero che si sente molto in questa mostra del ritratto.
1: Ecco, Fiammetta Horvath, immagino che appunto riscoprire anche l'eredità di suo padre attraverso l'archivio sia un'operazione affascinante, ma anche piuttosto sorprendente. Ecco, che cosa ha scoperto di suo padre lavorando nell'archivio e continuando a valorizzarlo, che magari non aveva immaginato o pensato di scoprire nel corso della sua vita?
0: Allora, io direi due aspetti. Il primo aspetto è che lui, nella fine della sua vita, aveva fatto una grande pulizia, diciamo, dell'archivio, facendo digitalizzazione, era tutto scannizzato, eccetera. E quindi lui aveva questa idea che non si toccava nulla nell'archivio, diciamo, nelle contact sheets. E invece, ovviamente, da quando è partito, siamo, soprattutto con il Jeu de Paume, le retrospettive, abbiamo proprio esplorato tutto quello che lui, in fine di vita, non guardava più, anche se l'aveva scelto anni fa. E questo è stato una... Per me è stato di riscoprire, questo è il secondo aspetto, e di riscoprire l'uomo giovane, perché ovviamente, ma... io avevo un padre anziano e quindi, grazie all'archivio, scopro l'uomo giovane, l'uomo che viaggiava con gran successo, un altro, una per le persone forse più, meno disponibile, molto più molto ambizioso. Io ovviamente ho incontrato un uomo più con più riflessione sulla vita, era più vecchio, diciamo. Quindi è bello, anche bello incontrare questo uomo che, con cui io mi trovavo molto bene, avevo una bella complicità con lui.
1: Ecco, e ringraziamo Fiammetta Horvath per questa testimonianza così sentita e suggestiva. E vorrei chiedere a Giustozzi un ultimo riferimento. Abbiamo parlato del modo di Horvath di anche rileggere la fotografia di moda, e sia nella sezione del viaggio in Italia, della Sicilia, così anche come quella in Vere Sembianze, emerge anche però l'importanza del dialogo della fotografia con la storia dell'arte, non solo perché la storia dell'arte diventa un oggetto di indagine, ma anche come emerge nei ritratti di Vere Sembianze. Sono numerosi i riferimenti a pittori del passato. Ecco, che cosa emerge nei rapporti tra fotografia e storia dell'arte in questa mostra dedicata a Horvath?
2: L'ha incontrata a suggerimento di Cartier-Bresson, che era stato il suo mentore nei primi anni 50 a Parigi, e gli consigliava di andare a vedere i Laurens e i Poussin al Louvre. E poi veramente lui scrive che si appassiona, compra volumi e libri, quindi ha una conoscenza veramente approfondita della storia dell'arte. Quindi certo che troveremo riferimenti a una Madonna di Raffaello, un ambiguo San Giovanni Battista, una Menina di Velázquez, un ritratto del Fayume, un campionario vastissimo, un'odalisca di Engre, una Macca di Goglia, che è l'ingenuità visiva della mostra, un Picasso blu. Ma sono solo questi pretesti. Sono pretesti, un alveo che propone lui alle modelle, come diceva prima Finetti, per portarle ad essere ancora più somigliante a se stessa, per coinvolgere le donne in una finzione che consentisse alla fine di rivelare se stesse. Non sono falsi dipinti, come diceva Helmut Newton. Certo, c'è una teatralità, c'è una miscescena, ci sono crinoline, ci sono acconciature di grande raffinatezza, ci sono pose estenuanti per ottenere gli effetti meravigliosi, ma c'è proprio l'idea di sfruttare la grande storia dell'arte per valorizzare le donne reali, quelle che si rilassavano e si aprivano tanto da dire sì, sono davvero io quella che è nel ritratto e voglio essere vista così.
1: Ecco, queste le parole di Nunzio Giustozzi, che insieme a Fiammetta Horvat ci ha aiutato a entrare nel laboratorio di questo grande fotografo, che è il protagonista di una mostra che si può visitare alle Terme di Caracalla a Roma fino al 10 gennaio dell'anno prossimo, una mostra che è curata da Giustozzi, da Fiammetta Horvat e Mathilde Houdin per lo studio Frank Horvat, e che ci fa scoprire e riscoprire il grande lascito di questo fotografo che ha attraversato appunto il Novecento fino, come ci raccontavano, fino agli anni 2000 con le innovazioni tecnologiche del nuovo millennio. Allora noi ringraziamo Fiammetta Horvat per essere stata qui con noi. Buonasera Horvat.
0: La ringrazio e grazie a Duccio in particolare, vi ringrazio tanto, di Parigi, vi saluto di Parigi.
1: Allora grazie per il saluto da Parigi, e ringraziamo anche noi Giustozzi che ci ha seguito in questa presentazione. Buonasera.
2: Grazie molto, vi aspettiamo in mostra. Buonasera.

0: Ed era Il cielo di settembre, l'opera 1 di Mario Castelnuovo Tedesco, una composizione per pianoforte contenuta in un CD di Piano Classics intitolato Castelnuovo Tedesco Piano Works, ed è il CD che presentiamo adesso nel nostro spazio CD novità. L'interprete, il pianista, è Adriano Murgia, classe 1996, che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera Murgia.
1: Buonasera, grazie mille per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, il CD, che è il suo primo CD, è tutto dedicato ai lavori pianistici di Castelnuovo Tedesco, e quindi partirei chiedendole come mai ha scelto di dedicare il suo primo disco interamente a questo compositore, e che cosa, che immagine di Castelnuovo Tedesco ha costruito attorno ai brani scelti.
1: Dunque, le ragioni sono essenzialmente due. La prima è di natura meramente di riscoperta, appunto, di un patrimonio dimenticato, in quanto Mario Castelnuovo Tedesco è molto famoso per la musica per chitarra, ma in origine egli è pianista, e purtroppo, appunto, per le sue vicende biografiche, per via delle leggi razziali e per l'esilio negli Stati Uniti, la sua musica conobbe la censura, e molti pianisti come Casella e Gieseking, che usavano suonare la sua musica, non poterono più eseguirla nelle sale da concerto, per cui è un patrimonio che merita, secondo me, di essere riscoperto. E la seconda ragione invece è più di natura sentimentale, in quanto io intorno ai 14-15 anni conobbi il grande maestro Aldo Ciccolini e il suo allievo Jenny Basso, che mi ispirarono ad ascoltare, a conoscere questa musica, in quanto Aldo Ciccolini usava portare Piedigrotta 1924, con cui si apre l'album, usava portare questa musica in concerto, ed io, estremamente ispirato dalla sua figura, cercando appunto tra le sue registrazioni, venni a conoscenza di questo repertorio, a me completamente sconosciuto.
0: Certo, l'importanza dei grandi maestri, perché insomma Murgia, nonostante la giovane età, insomma già all'attivo corsi di perfezionamento con pianisti di primissimo livello, vittorie di concorsi. Ecco, presentare lavori di questo tipo ci offre il modo di riscoprire un versante, ci diceva poco fa Murgia, di un compositore che spesso non associamo al pianoforte. La scelta dei brani, lo ricordava prima Murgia, Piedigrotta 1924, siamo partiti con una delle prime composizioni, Cielo di settembre, ma poi ci sono anche Alghe, Stagioni, sono tutti brani in cui emerge la natura, luoghi precisi, immagini. Ecco, quei brani ha voluto selezionare per cercare di costruire quale ritratto di Castelnuovo Tedesco?
1: Dunque, io ho scelto i brani che più si avvicinavano a quello che secondo me poteva rappresentare il suo linguaggio, che è quello di ricreare appunto delle immagini, ma attraverso dei titoli che sono abbastanza generali, come Alghe, I naviganti, eccetera, Mario dà la possibilità non solo all'ascoltatore di crearsi la propria immagine. Se si pensa a Cielo di settembre, che ovviamente richiama evoca la tranquillità, la bellezza dell'autunno, ma comunque dà la possibilità sia all'ascoltatore che all'interprete di crearsi il proprio immaginario. Ed è per questo che io ho scelto questi brani, perché io penso appunto che Mario Castelnuovo Tedesco abbia questa grande qualità, quella di suggerire qualcosa, ma poi dare lì completa libertà sia all'interprete che all'ascoltatore.
0: Ecco. Sì, nel frattempo stanno arrivando messaggi al 335-5634-296, bellissima interpretazione di Mario Castelnuovo Tedesco, magica e suggestiva la costruzione dei piani sonori da parte del pianista, ci scrivono. E Murgia ci stava ricordando la sfida e anche la capacità però per un pianista di immaginare a partire da titoli evocativi e costruirsi il proprio spazio interpretativo. interpretativo. E allora adesso direi che potremmo ascoltare un altro estratto da questo CD, l'abbiamo evocato poco fa, e ora è il turno di Alghe, opera 12.

0: Ed era Alge, opera 12 di Mario Castelnuovo Tedesco, nell'interpretazione di Adriano Murgia, che è il protagonista del nostro spazio CD Novità, per questo CD interamente dedicato ai lavori pianistici di Castelnuovo Tedesco. Nel frattempo stanno arrivando molti messaggi di ascoltatori e ascoltatrici che hanno anche scoperto questo autore attraverso queste interpretazioni. Sono molto affascinati dall'interpretazione di Murgia, a cui chiedo appunto che sfide pone questa scrittura che abbiamo ascoltato in questi estratti, molto raffinata ma anche fortemente evocativa. Qual è la sfida per un pianista? Come deve trovare un bilanciamento tra il colore, anche la forza evocativa, ma anche l'attenzione per la costruzione della forma?
1: Dunque, Mario Castelnuovo Tedesco nelle sue composizioni pone davanti al pianista diverse sfide, in quanto non solo esplora quasi la totalità della tastiera, ma anche quasi la totalità della gamma dinamica, per cui affrontare un repertorio che è lontano sia dalle sale da concerto che dalle sale di registrazione, in quanto ci sono poche registrazioni, pone davanti all'interprete pone davanti una sfida ardua, che è quella di rendere al meglio quello che Mario chiede all'interno dell'opera attraverso le sue indicazioni, ma soprattutto riuscendo a capire attraverso la scrittura quelle che erano le sue intenzioni. Quindi io credo che, appunto, in questo primo CD, per me è stato veramente difficile registrare uno dei brani che sono presenti nella raccolta, che è La Fantasia e Fuga, che rappresenta una prima registrazione assoluta. Per cui un pianista al suo primo CD, come me, ho dovuto, diciamo, cimentarmi in una prima interpretazione di una prima registrazione assoluta. E devo essere sincero, non è stato facile seguire appunto le volontà dell'autore. Però credo che sia anche questo il bello di affrontare un repertorio del genere, estremamente stimolante, e soprattutto credo che sento che possa dare un contributo alla riscoperta di questa musica così bella.
0: Assolutamente, e sicuramente sarà un punto di riferimento per i prossimi interpreti, perché come ricordava poco fa Adriano Murgia, in questo CD è contenuta la prima registrazione di questo lungo brano complesso, Una fantasia e fuga, sul nome di Ildebrando Pizzetti. Tra i brani, tra i cicli, c'è anche un ciclo che ci porta in sonorità diverse rispetto a quelle che abbiamo appena ascoltato, che è il ciclo Piedigrotta 1924, che è legato a un viaggio di Castelnuovo Tedesco verso le terre, il territorio napoletano. Ecco, che cosa cambia musicalmente in questo ciclo rispetto agli altri ascolti che abbiamo fatto poco fa?
1: Beh, quello che cambia è sicuramente la volontà di Mario di raccontare la città di Napoli. Per farlo utilizza le danze, quali la tarantella, dandogli un carattere completamente diverso, cioè la tarantella scura, e poi un'altra danza del sud, che è la tamurriata, presente nella quinta danza, in Lariulà. E poi tutte le altre, gli altri brani della raccolta si ispirano fortemente ad una poesia. Infatti, i brani di Piedigrotta 1924 si ispirano alle poesie di Salvatore di Giacomo, per cui la particolarità di questo brano è appunto quello di prendere una matrice extra musicale e di raccontare la città attraverso appunto l'utilizzo, per esempio, di danze tradizionali, oppure, per esempio, c'è un brano che si chiama Calasciunate, che riprende uno strumento antico, quasi a rievocare le sonorità della città. Infatti il calascione è una chitarra del 1500 e che Mario cerca di ricreare appunto nel terzo brano della raccolta.
0: Ecco, e allora l'abbiamo evocata, ascoltiamo adesso un estratto da Piedigrotta 1924, opera 32, ascoltiamo proprio il brano che chiude questo ciclo, La Riulà, nell'interpretazione di Adriano Murcia.

0: Ed era l'ultimo brano della suite Piedigrotta 1924, la Riulà, nell'interpretazione di Adriano Murgia. Stiamo parlando ovviamente di Mario Castelnuovo Tedesco, il CD Piano Works, che è il nostro protagonista dello spazio CD Novità. Ecco, Murgia, questo CD si inserisce anche in un progetto della sua formazione, che adesso è arrivata allo stadio del dottorato. Ecco, quando cambia il modo di interpretare una partitura, quando oltre insomma allo studio sullo strumento si ha la possibilità magari di approfondire la storia, il contesto, magari anche lavorare sulle fonti di un compositore?
1: Dunque, sì, questo progetto nasce all'interno del conservatorio durante il mio master di secondo livello e poi approda ad argomento della mia tesi di dottorato. Dunque, cambia moltissimo perché il materiale relativo a Mario Castelnuovo Tedesco è conservato in diversi archivi, tra i quali la Library of Congress di Washington oppure la Fondazione Cini, per cui venendo a contatto con le lettere che Mario scriveva per esempio a Nino Rota o semplicemente studiando più approfonditamente tutto quello che è presente diciamo in archivio relativamente a Mario Castelnuovo Tedesco, dà sicuramente una visione molto più ampia e completa per poter appunto approdare ad un'interpretazione. Prima fra tutte appunto la volontà di Mario di distaccarsi per esempio dalla generazione dell'80 o dal suo rifiuto di essere incamerato in un genere e di quanto semplicemente amasse la musica di Debussy e di Ravel. Se si pensa per esempio alla Valse di Ravel e Alt Wien, sono due brani che si distaccano appunto di un anno l'uno dall'altro e sono fortemente influenzati dato l'amore di Mario verso la musica di Ravel, per cui aiuta tantissimo studiare approfonditamente in maniera filologica appunto, aiuta sicuramente moltissimo ad approdare ad un'interpretazione quanto più vicina possibile alla volontà di Castelnuovo Tedesco.
0: E a giudicare dai messaggi che sono arrivati, diciamo che la sfida è stata vinta, perché sono veramente arrivati moltissimi messaggi che apprezzano il tocco di Murgia, hanno scoperto pagine inaspettate di Mario Castelnuovo Tedesco, e tutti questi brani li potete ascoltare in Piano Works di Mario Castelnuovo Tedesco con le mani del pianista Adriano Murgia, un disco Piano Classics. E allora ringraziamo Murgia per averci aiutato a presentare questo suo lavoro. Buonasera Murgia.
1: Buonasera a voi, grazie infinite.

0: Abbiamo ascoltato Terrazze di Mario Castelnuovo Tedesco nell'interpretazione di Adriano Murgia al pianoforte, che è stato il protagonista del nostro spazio CD Novità. Ma sono le 23 e possiamo adesso aprire il nostro spazio di teatri in prova, e ci ha raggiunto Sergio Logatto qui con noi in studio. Buonasera Sergio.
1: Buonasera Marco, buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando, grazie di questo spazio. Come al solito, questa è la prima puntata di una lunga stagione che ci porterà fino a giugno, quindi è mio piacere, oltre che compito, occuparmi di ringraziare anche le persone che la stanno rendendo possibile, oltre alle persone di là dal vetro che ringrazierai tu alla fine. Sicuramente ci tengo a citare Lorenzo Paolini, Monica D'Onofrio, che sono curatore e curatrice del programma, e Katia Ippaso, che si alternerà con me mese per mese. I teatri in prova continuano, è un progetto veramente importante, lo dico per chi è la prima volta che magari ne sente parlare. È una trasmissione che cerca di anticipare di pochi giorni, delle volte, i debutti, le prime assolute o nazionali del nostro teatro in Italia. E al mio solito faremo un piccolo viaggio che anticipo. Partiamo dalla città in cui ci troviamo adesso, da Via Asiago, quindi da Roma, anche se lo spettacolo ha avuto un primo debutto a Cividale del Friuli per il Mittelfest 2026, e ne parleremo a breve. Andremo a partire da Pisa, ma percorreremo 5 diverse città europee e capitoleremo a Vicenza per la 79esima edizione dei cicli degli spettacoli classici al Teatro Olimpico, il teatro più antico del mondo, pensate. Ma parto subito con la prima tappa, appunto. Siamo a Roma, siamo al Teatro Vascello di Roma, che sta proprio aprendo la stagione in questi giorni, e che porta appunto una settimana di repliche a partire dal 23 di settembre. Lo spettacolo si intitola Lo strano caso del signor Jekyll e del dottor Jekyll e del signor Hyde. Ovviamente stiamo parlando di Robert Louis Stevenson, riadattato per il teatro, e introduco subito i primi tre ospiti di questa sera, cioè il drammaturgo che ha curato l'adattamento, Federico Bellini. Buonasera Federico. Buonasera anche all'attore che interpreta molti ruoli in questo spettacolo, ne parleremo, Cristian La Rosa. Buonasera Cristian.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
1: Grazie a te, e buonasera anche al regista Fabio Condemi. Buonasera Fabio.
3: Buonasera Sergio.
1: Qualche parola introduttiva. Ovviamente la letteratura gotica è piena di leitmotiv che tornano, e uno o due sono proprio questo espediente del manoscritto ritrovato, come accade in tanti racconti di Edgar Allan Poe, di H.P. Lovecraft, o carteggi ricostruiti, pensiamo al Dracula di Bram Stoker. E un altro motivo ricorrente è un narratore o una narratrice che sta ricostruendo, investigando in una storia. Anche in questo caso funziona così, è un giallo nero sempre, e c'è un altro motivo che torna, le leggende sulla genesi di queste narrazioni, quindi che sono spesso legate a un vivido incubo vissuto dall'autrice o dall'autore. È il caso di Frankenstein di Mary Shelley, ma è il caso anche dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Succede per Stevenson, siamo nel 1886, è diventato molto presto un classico della letteratura vittoriana, e appunto nato da un incubo febbrile, diciamo, di Stevenson, è diventato uno dei più celebri archetipi della doppiezza umana. Leggo dai materiali che ci consegnano, torna al Teatro Vascello di Roma, è una nuova produzione firmata da Compagnia Umberto Orsini, la fabbrica dell'attore, Teatro Vascello, Elsinor, centro di produzione, e LAC, Lugano Arte e Cultura. E partiamo proprio da qui, perché comincio, a proposito dello spettacolo, tutti abbiamo presente la vicenda della doppia personalità, presunta doppia personalità del protagonista, e comincio proprio da Federico Bellini, che ha firmato l'adattamento, quindi si legge liberamente ispirato nella locandina. Allora chiedo a Federico Bellini, come spieghi nelle tue note, c'è una sfida innanzitutto, che è quella di adattare Stevenson, e che risiede nel fatto che la rivelazione finale del doppio è ormai, appunto, come ho appena detto, un archetipo che è un po' noto a tutti. Allora chiedo, a te, Federico Bellini, per superare questo ostacolo hai scelto di mettere in scena un uomo contemporaneo che in qualche modo subisce un'infezione, proprio viene tormentato dalla lettura di questo libro, ed il personaggio è l'avvocato Utterson, ne ascolteremo alcune battute, e il proprio in qualche modo doppio letterario. E allora la domanda è questa: in che modo questa riscrittura indaga questo paradosso di due corpi che condividono, in questo caso soprattutto, un'unica memoria, Federico Bellini?
3: Quando Fabio e Christian mi hanno proposto di lavorare su Jekyll e Hyde, il problema era proprio questo, cioè arrivare attraverso un processo indiziario a un finale che tutti conosciamo. Quindi la cosa che ho cercato di fare, in modo forse maldestro, è di restituire almeno in parte la febbre del libro, cioè la scrittura anche febbricitante di Stevenson, attraverso appunto quello che è probabilmente il vero protagonista del racconto, che è Utterson. In questo caso sono un doppio livello, ovvero è un uomo contemporaneo che per aver troppo letto fondamentalmente, faccio un modo poco grossolano, però diciamo così, si immedesima in questo personaggio che poi è il reale protagonista del libro di Stevenson, anche se non ricordiamo sempre Jekyll e Hyde, ma in realtà il libro si apre con una lunga descrizione di Utterson. Sì. E non solo, va avanti così per tutto. Quindi ho provato a immaginare una storia parallela fondamentalmente in cui Utterson, cioè l'interprete che poi sarà Utterson, in un gioco di specchi prenderà alcune parti di Jekyll, alcune parti di Hyde, almeno caratteriali, in quello che a mio avviso è un testo del tutto inedito, che è anche un po' un commento al libro di Stevenson, prende a volte delle parti proprio del libro e le analizza, come se fosse materiale di indagine, cioè il libro stesso diventa materiale di indagine. Questo è un grande sintesi del lavoro.
1: Che significa entrare appunto in una drammaturgia complessa, come già lo è il testo. E Fabio Condemi non è la prima volta come regista che si confronta con l'orizzonte dell'horror, del gotico, ricordiamo anche proprio del disgustoso, volendo, anche perché siamo partiti dal Marchese de Sade, siamo passati da Thomas Ligotti, abbiamo incontrato qui Fabio Condemi a parlare di un'antologia di racconti del mistero. E ricordo anche una regia invece d'opera, in questo caso di Giro di Vite di Henry James, con la partitura di Benjamin Britten. E allora passo proprio al regista, che nelle note di regia definisce questo spettacolo come appunto un ulteriore capitolo di una indagine, ancora una volta, sul male. E quindi ti chiedo, Fabio Condemi, in questo gioco al nascondino, no? Hide and Seek si dice in inglese, e non è un caso che una personalità del personaggio semi-protagonista, ci ha detto Bellini, sia proprio Hyde. Ti chiedo soprattutto se ci puoi dare un'idea di come si concretizza nello spazio scenico e visivo che ancora una volta cura Fabio Kerstich, che non abbiamo ancora citato ma citiamo, drammaturgia delle immagini e spazio scenico. Quindi come prende forma sul palco questo incubo di Jekyll e Hyde, Fabio Condemi?
4: Eccomi. Intanto grazie, Federico ha detto delle cose molto importanti, perché poi lo spazio scenico nasce anche dalle suggestioni che mi ha fornito la scrittura di Federico e anche poi dal lavoro fatto con Christian, quindi nasce anche da quello. Quello diciamo, su cui ho ragionato è banalmente partire da un elemento che è molto presente nel romanzo, in questo continuo rapporto, conflitto e dialogo che abbiamo instaurato con il romanzo di Stevenson. Il primo capitolo del romanzo si chiama Storia di una porta, che è un titolo che a me ha sempre anche inquietato, nel senso che questa storia di una porta individuata da Stevenson, che è la porta da cui entra Hyde ed esce con l'assegno firmato dal dottor Jekyll, no? Quindi questa porta che diventa anche lo spazio architettonico della doppiezza, dell'uscire e dell'entrare. Quindi la prima immagine che mi è venuta è quella di una porta antipanico, cioè una porta che
1: con quel famoso maniglione rosso che si vede nello spettacolo.
4: Con quel famoso maniglione, esatto. E perché insomma questa porta, cioè mi serviva uno spazio in cui ci fosse un dentro e un fuori, e anche una sensazione di pericolo, e quindi questa porta antipanico è stata la prima immagine che mi è venuta. È anche un rapporto tra il dentro e il fuori che c'è nel romanzo di Stevenson, perché secondo me il romanzo di Stevenson, oltre a raccontare una cosa di cui abbiamo parlato tanto sia con Federico che con Christian, cioè rileggendolo, perché poi appena lo si rilegge il romanzo di Stevenson ci si rende conto di quante cose si credono di sapere su Jekyll e Hyde e invece non si sanno, perché è diventato così potente il mito, certo, di Jekyll e Hyde che
1: si è depositato in un immaginario anche un po' in maniera autoritaria, certo.
4: Esatto, no? Cioè, come diceva Federico, il personaggio che catalizza tutta la storia in realtà è questo Utterson, è un avvocato che cerca di dipanare questo mistero. Ma comunque una delle cose che ho notato, di cui si parla spesso, perché la Londra vittoriana, la doppiezza anche della società, no? È una cosa che ogni tanto si cita, però effettivamente è quanto anche a livello architettonico il romanzo racconti la doppiezza della metropoli, della città.
1: Sì, certo.
4: Cioè Hyde diventa anche il nascosto che c'è nella città, la parte che non si vuole vedere, la parte dello sfruttamento, la parte della povertà, la parte dei reietti. Anche quello è Hyde, cioè è quello che si nasconde all'interno delle metropoli, delle città. E quindi anche questa descrizione, questo dentro e fuori è una cosa che mi interessava, no? E la città entra a far parte anch'essa della
1: certo,
4: drammaturgia.
1: Diventa una
4: quindi
1: sorta di personaggio. Ci lanci un ottimo gancio, se la regia di là mi aiuta. Io vorrei far ascoltare un pezzo in questo momento inedito, perché quest'estate abbiamo parlato di questo spettacolo nella trasmissione Pantagruel, nella conduzione di Graziano Graziani, abbiamo fatto ascoltare un estratto, ma io ne ho colto un altro dal video integrale che la compagnia gentilmente mi ha fornito, ed è proprio una scena in cui quella porta diventa fondamentale sia da un punto di vista simbolico, oltre che visivo, anche simbolico. E prima di passare la parola a Christian La Rosa, ascoltiamo per favore il secondo brano di Jekyll e Hyde, che la regia ci sta agevolando. Vi chiedo scusa per il cambio di programma, ma Fabio Condemi mi ha portato su un'altra strada e la seguirò.
5: Ti avevo solo chiesto di prendere le medicine per addormentare la coscienza, farla precipitare in un altro sogno in cui tu non eri più colpevole, di non farmi sospettare che tu non mi sia più amico, come l'aver coperto lo specchio del soggiorno mi dimostra con chiarezza, perché tu non vuoi che io mi veda, vero? Tu non vuoi che io mi guardi, tu non vuoi che io riesca ad accorgermi che l'uomo che mi dorme accanto nei sogni non sono io, ma è il mio adorabile tu, vero? E tu non dovresti trattarmi così, amico mio, perché io pago ogni giorno la tua amicizia. E tu dovresti guardarti da me, almeno dall'astinente, perché questo è quello che ora sono. Io sono una bestia astinente. Io sono un uomo indescrivibile. E se davvero ci tieni al tuo e al mio bilanciamento organico, scendi per strada e portami le medicine. Se ho imparato qualcosa da Jekyll è che la costruzione chimica dell'identità ha bisogno di un dosaggio molto, ma molto accurato. Sbagli quantità e ti ritrovi nella totale perdita di controllo del desiderio. Non possiamo lasciarlo andare per quanto sono pure. Almeno per evitare che i famosi bassi istinti collegano fatalmente in qualche azione che può provocare un po' di sofferenza negli altri. E anche una mancata realizzazione di sé. Perché sì, pure, io sono desiderio. Scendi per strada, portami le medicine, perché la spinetta è una bestia che non si può addomesticare, perché l'ascolino abita il suo corpo. L'ascolino abita ogni corpo.
1: Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde arriva a Roma dopo il debutto al Mittelfest a Cividale del Friuli quest'estate al Teatro Vascello dal 23 al 27 settembre. Le parole che avete ascoltato sono state scritte da Federico Bellini, il drammaturgo che abbiamo qui in trasmissione con noi, la regia di Fabio Condemi, e la voce che avete ascoltato è quella di Christian La Rosa. Siamo partiti proprio da qui. Avrete notato che l'audio era un po' disturbato, perché siamo andati a prendere proprio la registrazione della replica di debutto proprio dello spettacolo. E allora torno da Christian La Rosa, il quale in scena si occupa di sostenere da solo l'intero impianto, che è un impianto diciamo monologante dello spettacolo, incrocia piani tra l'avvocato Utterson, che abbiamo citato, il maggiordomo Poole, e i due lati oscuri dell'uomo e della città Jekyll e Hyde. E allora Christian La Rosa, come si lavora sul corpo e sulla voce per restituire quella che lo stesso Stevenson definiva, e lo cito, tremula immaterialità e transitorietà del corpo? Come fai a muoverti continuamente tra repressione sociale e una sorta di oscura pulsione che viene da dentro e che molto spesso non è compresa neanche da chi la percepisce? Christian La Rosa.
2: Ma innanzitutto ci siamo divertiti a scardinare, come diceva Fabio prima, alcune leggende metropolitane che inevitabilmente su grandi classici della letteratura come il dottor Jekyll e Mr. Hyde si sono andati accumulando, vuoi per altre versioni, vuoi per versioni cinematografiche, vuoi insomma per tante altre versioni che si sono accumulate nel tempo, andando a creare appunto dei fraintendimenti sul testo. Noi abbiamo cercato di tornare alla radice, e dal momento in cui ci siamo approcciati alla materia abbiamo capito subito che ci potevano essere degli spunti anche per me, insomma, per stare in scena, molto, molto interessanti, proprio perché poco conosciuti anche da noi, che magari non ce li ricordavamo nel momento in cui l'avevamo letto magari tempo prima. E poi soprattutto si arriva abitando e vivendo le parole di Federico e lo spazio scenico di Fabio, insomma. Dico vivendo perché non è un termine a caso, perché la scrittura di Federico è una scrittura labirintica, una scrittura noi che magari non ce li ricordavamo nel momento in cui l'avevamo letto magari tempo prima. E poi soprattutto si arriva abitando e vivendo le parole di Federico e lo spazio scenico di Fabio, insomma. Dico vivendo perché non è un termine a caso, perché la scrittura di Federico è una scrittura labirintica, una scrittura molto profonda, una scrittura che ha bisogno di essere proprio vissuta, abitata. Prima Fabio

0: spazio scenico e abitare le parole, lasciarmi attraversare il più possibile dalle parole di Federico e vedere quello che succede, proprio perché, come dicevi giustamente tu, non c'è solo una doppiezza, ma c'è anche molto altro, ma questo credo sia anche nel romanzo, cioè proprio la doppiezza inteso come bene e male, buono e mostruoso è limitativa, e quindi se uno va a rileggere il romanzo si rende conto che non è soltanto di una doppiezza, che si parla di una molteplicità,
1: molto di più, c'è anche il racconto di un'epoca, dai, va detto, su
0: assolutamente
1: Stevenson,
0: assolutamente,
1: quindi incarnarlo tutto in un'azione scenica è complesso. Io ho ancora veramente 30 secondi per ripassare da Fabio Condemi, che è il regista di questo spettacolo, perché ho una curiosità personale che ho condiviso con lui in questa trasmissione o in qualche foyer, e gli chiedo 30 secondi veramente di breve battuta sulla possibilità che il teatro ha di evocare delle atmosfere gotiche, oscure e horror.
2: Ma il teatro di per sé per me è un luogo di fantasmi, che anche quando non evoca atmosfere gotiche e horror, è un luogo che può essere nello stesso tempo presente nello stesso momento con lo spettatore che lo sta vivendo, e però evocare un'alterità, evocare altri luoghi, altri tempi, può esserci veramente questa compresenza, e quindi si apre veramente la porta anche a questi testi, a questi racconti in cui entra l'aspetto fantasmatico, anche l'aspetto inquietante del teatro. In questo lavoro qui, secondo me, ci siamo abbastanza, poi lo vedrete e non verrete a vedere, ci siamo abbastanza riusciti a evocare un doppio, anche se non si vede, ma è presente con noi, insomma.
1: E vediamo quindi chi lo potrà percepire dal 23 al 27 settembre al Teatro Vascello di Roma. Io ringrazio Fabio Condemi, regista di questo spettacolo, per essere stato con noi. Grazie Fabio.
2: Grazie Sergio.
1: Grazie anche a Cristian La Rosa, attore, con i migliori auguri, e anche a Federico Bellini, che ci ha raggiunto, il drammaturgo. Grazie Federico.
3: Grazie Sergio.
1: Noi andiamo avanti, nel senso che mi viene da citare Tadeusz Kantor, questo grande regista polacco, che diceva proprio che il teatro era un luogo in cui si può evocare la memoria e la morte. Allora proviamo invece a prenderci il tempo per fare un viaggio anche oltre Alpe, va detto, perché lo avevo accennato e torno a presentarlo mentre contattiamo i due ospiti di questa seconda tappa. Il 20 settembre a Pisa va in scena, torna in scena, perché lo spettacolo nella versione che potreste vedere è in scena dal 2022, uno spettacolo che ha avuto un enorme successo, il titolo è L'uomo più crudele del mondo, scritto e diretto da Davide Sacco e interpretato da Francesco Montanari e Lino Guanciale. Intanto do il benvenuto a Davide Sacco qui con noi. Buonasera Davide.
4: Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Grazie di essere qui. È uno spettacolo veramente che è andato ovunque, ma ancora ha voglia e ha fame di viaggiare. E il viaggio ha un percorso inedito per il nostro teatro. La ragione per cui ho invitato Davide Sacco, la seconda ospite che a breve vi presento, è proprio perché, per dire due cose vere sul nostro teatro, ultimamente girare con gli spettacoli è più difficile ancora che metterli in piedi sul palco. Naturalmente una buona idea riesce a vincere questi confini, e allora ci si è inventati lo spettacolo L'uomo più crudele del mondo è prodotto dalla Fondazione Teatro di Napoli, LVF Teatro Manini di Narni, di cui Davide Sacco insieme a Francesco Montanari è direttore artistico. Ci si è inventati un viaggio, veramente un periplo, che porterà lo spettacolo dal 26 di settembre al 19 di ottobre in ben 5 città europee. Sto parlando di Aix-en-Provence il 26 settembre, il 28 settembre lo spettacolo approda a Barcellona, il giorno dopo a Bruxelles, il giorno dopo ancora a Parigi e il 19 ottobre a Londra. Artefice e parte di questo progetto è Ilaria Ceci, a cui do il benvenuto. Buonasera Ilaria.
5: Ciao, buonasera, grazie mille per l'invito.
1: No, grazie a te di essere qui. Progetto Atlante, questo è il nome, e il nome dice tutto. È un

0: un itinerario, no? Che parte da Pisa, abbiamo detto, dove avrà un confronto con gli studenti e le studentesse della scuola normale superiore, e poi attraversa queste cinque città. E mi viene da pensare che non si tratta solo di portare semplicemente, correggo questo avverbio, ma capitemi, una pièce in scena, ma piuttosto di spalancare uno spazio di dialogo e di confronto tra una moltitudine di comunità artistiche diverse. E tra l'altro mi piace citare anche questo, che questo percorso verrà documentato giorno per giorno da un giornalista e critico che seguirà il percorso. E lo cito anche il giornalista e critico che conosco molto bene perché ci ho lavorato per anni, è Andrea Pocosnic, e la testata è Teatro e Critica. Ma appunto ne stiamo parlando con il regista Davide Sacco e con la curatrice Ilaria Ceci. Parto da Ilaria. In qualche modo il progetto Atlante si ispira al mito di Atlante, no? Quella figura che tiene aperta spazio tra terra e cielo. E allora,
1: sì, perché siamo abituati mitologicamente ad immaginarlo come con il globo sulle spalle, no? Quindi che porta il globo. In realtà il mito reale dice che lui crea lo spazio tra la terra e il cielo, quindi sostiene il cielo e in questo modo crea uno spazio. E quindi questa era un po' l'idea di base di partenza del progetto Atlante, sia Atlante come mappa, quindi come percorso di città in città, sia Atlante come spazio per provare a portare un messaggio che possa anche proseguire al tour. Hai ragione quando dici semplicemente un tour, nel senso che poi le complessità organizzative chiaramente sono tante, però poi nella sua realizzazione pratica è qualcosa di molto semplice, è anche qualcosa che sicuramente poi speriamo possa lasciare un ricordo negli spettatori, possa far nascere altre cose successive, però comunque è un a se stesso, mentre la speranza, e in questo sono molto felice di partire insieme ad Andrea e di avere appunto la documentazione, la partnership di Teatro e Critica, speriamo che questo possa figliare, possa rimanere come un momento maggiore di approfondimento, di incontro, di relazioni. E nello specifico lo faremo anche grazie agli istituti italiani di cultura nelle varie città, incontrando le comunità di artisti locali all'estero.
0: Perfetto, guarda, stavamo parlando di doppio poco fa, no? Non so se stavate ascoltando, sì. Abbiamo parlato di Jekyll e Hyde, c'è un doppio anche in questo spettacolo, e prima di passare la parola a Davide Sacco dico qualcosa della trama di questo spettacolo. Abbiamo detto Lino Guanciale e Francesco Montanari, che in qualche modo danno vita a un confronto molto intenso e anche con toni molto accesi tra luce e oscurità. Siamo in un capannone abbandonato e questo protagonista, un temuto magnate dell'industria bellica europea, quindi qualcosa di molto attuale, siede alla scrivania e di fronte a lui si presenta un giovane giornalista di una testata locale, quindi il giornalismo torna anche qui, che è incaricato di intervistarlo. Ora, quello che inizia con un semplice scambio di domande andrà in escandescenza, come nella tradizione effettivamente di un teatro molto poco italiano e più anglosassone volendo, no? In cui le due individualità si confrontano, l'uomo più crudele del mondo. Davide Sacco, questo diventa appunto, l'abbiamo detto con Ilaria Ceci, il punto di partenza per una tournée europea che tocca molte città. Io ti chiedo, dal 2022 adesso, in tutti i viaggi dello spettacolo, come è cambiato e soprattutto come ti aspetti che possa cambiare affrontando un periplo di questo genere, Davide?
2: Guarda, io credo fortemente sono fondamentalista degli attori, quindi l'evoluzione di uno spettacolo evolve con gli esseri umani e le loro umanità che portano in scena. Ha avuto un successo di cui siamo fortunati e orgogliosi, naturalmente, in tutta Italia. Ora, questo salto internazionale fa capire ancora una cosa in più, cioè che ovvero il teatro è sempre un atto politico, anche se non è teatro che parla prettamente di politica, il teatro in sé per sé è sempre un atto politico. Portare questo spettacolo in Europa, in questa Europa,
0: in questo
2: quasi
0: momento,
2: anche
0: certo.
2: Esatto, è quasi una rifondazione anche della vecchia Europa, considerando l'Inghilterra, e assume un valore essenziale, perché noi dobbiamo ricordare che l'Europa è stata fondata anche da quei comici dell'arte che hanno viaggiato per l'Europa con
0: i famosi scavalcamontagne.
2: Esatto, e hanno fatto capire che la cultura non ha patria né terreno ed è una merce che non è, è una moneta libera e liberale che gira nei cuori e nelle coscienze delle persone, e su questo si è fondato questo concetto straordinario che è Europa. Quindi rifondare, naturalmente lo dico con tra virgolette, o quantomeno ricalcare questa strada e portare lo stesso un messaggio, parlare di questa parola, usare questo termine crudeltà, l'uomo più crudele, di gridare ad alta voce la parola crudeltà in diverse lingue, su diversi terreni, in diversi stati, nonostante le nubi, le oscuri nubi, che gli oscuri fantasmi che volano sull'Europa, trasformano questo appunto non solo in un tour, ma in una manifestazione di civile bellezza e quindi di rivoluzione pacifica delle arti.
0: Beh, ma sei stato estremamente chiaro, ed è veramente urgente in questo momento portare un messaggio in questa Europa che sta cercando di riorganizzarsi. Non ne porterò un altro di messaggio io netto, ma piuttosto invece ci tengo a ringraziarti, Davide Sacco, e a ringraziare Ilaria Ceci, perché siete stati con noi, e a questo punto abbiamo parlato dello spettacolo e ve ne facciamo ascoltare un breve estratto. Grazie ancora e proseguiamo.
3: Ha portato un registratore,
4: sì,
3: no?
4: Eccolo. Beh,
3: allora lo accenda e faccia di me quello che vuole. Io mi metto completamente nelle sue mani coscienziose, perché tanto sono sicuro che lei farà di me il giusto ritratto. Anzi, lei farà di me il ritratto che mi merito.
4: Lo sa, no, che ho insistito io con la sua redazione perché mandassero lei e non un altro qui a incontrare me.
3: Sì, sì, proprio perché sono convinto che lei sia l'uomo che sto cercando da moltissimo tempo per raccontare la mia storia.
4: Farò del mio meglio.
3: Non basta.
4: Che?
3: Il suo meglio non basta.
4: Beh, farò...
3: Non e so. Farà il massimo come questa sera. Il massimo. Lo ripete insieme a me. Io farò il massimo. Io farò il massimo. Io farò il massimo.
4: Il massimo, il massimo.
3: Del resto puntare la vetta più alta della disciplina è l'unico modo che conosco per affrontare la mia vita. Così faccio io, così farà anche lei.
4: Farò il massimo. Cominciamo? Siamo qui con il signor Paolo Verès nel suo ufficio proprio accanto alla sua fabbrica. Buonasera, signor Verès.
5: Buonasera.
4: Allora, noi... Cioè, io, vabbè, insomma, possiamo tranquillamente dire che lei è uno dei giovani imprenditori più importanti del nostro paese.
5: No, devo interromperla subito. Io sono soltanto uno che ha ereditato una cosa di famiglia. E qui si occupa soltanto di tenere i conti in ordine, tutto qua.
4: Allora, se vuole vederla così...
5: Dell'imprenditore mi sono tenuto solo un vizio. Gioco a poker.
4: A poker?
5: Sì. Ci gioco con altri industriali, i banchieri,
4: coi sindacalisti.
5: A lei piace il poker?
4: A me? No, guardi, io non sono un grande giocatore, sono più da libri e vinili, cose così.
5: Ah, lei mi è uno da copertina e tisana.
4: Con imbarazzo lo ammetto, insomma.
5: E lo sapevo io.
4: Che cosa?
5: Lo sapevo che mi sarebbe entrata qui la classica brava persona.
4: Beh, adesso non mi dica che va pure a messa la domenica.
5: No, no, quello no, quello no.
4: Grazie a Dio, niente messa. Senta, signor Verès, lei mi corregga se sbaglio. Lei prima in privato mi ha detto che dal suo punto di vista, per una persona nell'arco di una vita bastano solo 3 libri.
5: Sì.
4: Vuole dire ai nostri lettori quali per lei sono indispensabili?
5: Di indispensabili non c'è proprio più niente. Niente. Però parliamo solo di libri, giusto?
4: Sì.
5: E allora vediamo. Per un gioco diretto o indiretto della vita e del caso, qui sulla mia scrivania io ho la Bibbia per contraddire.
4: Dostoevsky,
5: ovviamente. Per capire. E un libro per bambini. Per ricordare.
0: Dostoevsky per capire, la Bibbia per conoscere, erano le voci di Lino Guanciale e Francesco Montanari. Il titolo dello spettacolo è L'uomo più crudele del mondo, il testo e la regia erano di Davide Sacco, che abbiamo intervistato insieme a Ilaria Ceci. Lo spettacolo parte da Pisa, dal teatro di Pisa, il 20 settembre, e se ne va in giro per l'Europa, ma noi dobbiamo continuare il nostro viaggio di Atlante personale di questa sera, andando all'ultima tappa di questa sera, che ci porta invece al nord, a Vicenza. Siamo alla 79esima edizione del ciclo degli spettacoli classici al Teatro Olimpico di Vicenza, pensate, il teatro più antico del mondo ancora, insomma, esistente, che quest'anno la stagione è diretta da Stivalaccio Teatro, una compagnia apprezzabile perché recupera la tradizione della commedia dell'arte reinventandola nel contemporaneo. E quest'anno è stata incaricata proprio di curare questa stagione. Il 17 e il 18 settembre va in scena Iliade, il coraggio dei codardi. Il testo è di Tommaso Fermariello, la regia di Tindaro Granata e l'attore in scena è Francesco Wolf, ho provato a farmi dire come si pronunciava, ma tento la sorte dicendoli entrambi, ma li abbiamo tutti e tre collegati e do il benvenuto intanto al regista Tindaro Granata. Buonasera Tindaro.
6: Buonasera a tutte e buonasera a tutti.
0: È un piacere averti con noi e proprio parto da te, però prima scusate, invece do il benvenuto, perdonatemi, anche a Tommaso Fermariello, autore del testo. Buonasera Tommaso.
7: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
0: E a Francesco Wolf, o Wolf, attore.
8: Buonasera, Wolf.
0: Wolf, perfetto, perfetto.
8: Anche da parte mia.
0: Iliade, il coraggio dei codardi, in qualche modo in questi tempi di Odissea che vediamo al cinema e che discutiamo sui social, toglie la parola agli eroi classici per darla a un personaggio diciamo marginale del poema di Omero, che è Tersite, cioè il soldato acheo più brutto, più volgare e appunto più codardo, così viene descritto. Tra l'altro letteralmente il nome significa lo sfrontato e l'audace, è un antieroe per eccellenza, un uomo fragile, spaventato, incapace di muovere guerra, ma lo ascolteremo anche in qualche estratto che la compagnia ci ha regalato. C'è un intenso e lungo flusso di coscienza che ascolteremo appunto, e in questo flusso l'opera prova a trasformare questo poema antico in una riflessione invece molto legata al contemporaneo, che si muove contro l'ossessione per essere a tutti i costi performativi, no? A prestare, dare una prestazione sempre pronta, e invece provando a mostrare la debolezza e la vulnerabilità come la forse più autentica forma di coraggio. Parto proprio da Tindaro, andremo poi anche da Fermariello, l'autore, però parto da Tindaro Granata, che si muove qui solo come regista. Ricordiamo, Tindaro Granata è anche un premiato e riconosciuto attore con una presenza scenica indimenticabile, però qui veste il ruolo di regista, una regia che mette al centro una domanda molto provocatoria, cioè sostanzialmente che cosa accadrebbe se dicessimo alle nuove generazioni che la guerra in fondo non è necessaria per l'identità e che la fragilità può essere una forma di coraggio, come dicevo. Allora, come si legano la presenza scenica dell'attore e le architetture sonore anche di un musicista che è Lorenzo Danesin per trasformare un mito antico in uno specchio, un falso specchio del nostro presente, Tindaro Granata?
6: In quello che lei ha detto c'è fondamentalmente il succo della storia, come direbbe Manzoni, di tutto quello che è stato il nostro lavoro. Tutto questo è iniziato, mi hanno chiesto di fare la regia a Sergio Meggiolan della Piccionaia di Vicenza in questa veste di regista, e io ho avuto questo compito di cercare di smascherare l'idea che noi abbiamo degli eroi rivolto a delle persone. In quel caso noi abbiamo fatto tante repliche rivolte agli adolescenti che hanno una concezione del mito dell'eroe che ha a che fare con un archetipo che viene studiato e non visto nella sua miseria, e quindi mi sono molto concentrato insieme a tutta la squadra per cercare di far emergere questa cosa, cioè nella mia regia, che ha dialogato moltissimo sia col testo che con le musiche che con l'interpretazione bellissima di Francesco, abbiamo cercato di fare in modo che la sua presenza da solo in scena potesse dovesse essere in relazione con tutti degli elementi che ci sono ma che rappresentano le sue ombre, i suoi misteri. Quindi per esempio lui usa i fari per proiettare la propria ombra nel muro, usa le casse per trasformare il respiro di un soldato morto sotto il quale lui si nasconde. Tutto questo perché? Per mostrare anche alle persone che vengono a vedere lo spettacolo che lui si costruisce, questo personaggio si costruisce una modalità per cercare di non affrontare la guerra, per non cercare di non essere un eroe a tutti i costi e per smascherare anche la natura di quelli che noi pensiamo essere eroi. E questa è stata proprio una bella, come dire, una bella scommessa, una bella scoperta anche durante le fasi di lavoro. E una cosa mi permetta di dire che mi piace molto, che la reazione dei giovani è impressionante, perché quando viene svelato questo meccanismo di questo personaggio che fa finta di essere morto sotto i corpi di chi ha fatto la battaglia veramente, perché non vuole fare, perché ha paura di combattere, si pongono molto il problema: ma oggi io intanto che cos'è la guerra per me oggi? E già là si dà un valore assolutamente negativo, e quello, grazie a Dio, è così. Però da un altro lato si chiedono: ma io oggi combatterei per la mia patria, per la mia terra, per la mia famiglia, per la mia certo. cosa, ma e che bisogno per forza di combattere, capito? Cioè sono tutte tematiche
0: comunque un dilemma anche molto interno che in qualche modo le parole devono rendere. Allora, prima di ascoltare un estratto, passo velocemente da Tommaso Fermariello, perché ascoltando Tindaro Granata si parla anche molto della reazione dei giovani. Fermariello è classe 1994, quindi ben più giovane di me e del mio collega Marco qui, e gli chiedo proprio in che modo ha interpretato attraverso le scelte di testo, cioè la scelta di scrivere un flusso di coscienza e quindi una riflessione interna che però si dà in una restituzione esterna. Tommaso.
7: Beh, allora, in realtà quella di utilizzare appunto il flusso di coscienza viene abbastanza, non dire semplice, forse sbagliato, però mi è venuto quasi naturale per seguire il ritmo di quello che è, diciamo, il canto dell'Iliade, no? E solo che se prima il canto era un racconto ampio e appunto un racconto eroico, provando a metterlo in una forma che possa interessare gli spettatori di oggi, soprattutto appunto gli spettatori più giovani, gli adolescenti, preadolescenti, che erano il pubblico, uno dei pubblici a cui volevamo arrivare maggiormente. E allora la forma di un monologo che è anche però dialogo interiore per il personaggio, e continuamente certo. cerca di tirare fuori il meglio di sé, continuamente cerca di tirare fuori la propria essenza, oppure cerca di mascherare la propria essenza. E in questo senso la forma, appunto, la forma monologica, la forma di un flusso di coscienza che non si arresta mai, che ha bisogno di dire queste cose perché altrimenti non rimarrà più niente di lui. Questa è una cosa che dice spesso il personaggio. Era appunto la forma che mi sembrava più adatta.
0: Ed è un personaggio che veramente parla con se stesso, quindi torna questa doppiezza. Neanche lo sapevo che era così coerente questa puntata, però sentiamo a questo punto, ascoltiamo come l'attore Francesco Wolf, con cui parleremo tra poco, si presenta in questo spettacolo.
9: Oggi ho fatto la mia prima battaglia. Sono un uomo, anche se ho paura di combattere, o sono solo un codardo con la gamba zoppa. Vorrei essere qualunque altra persona, tranne me stesso. Questa è la vergogna, Nino. Ed è una brutta bestia. La vergogna è qualcosa che ti uccide, te lo dico io. E infatti, quando sono arrivato al campo dopo la battaglia, avevo una paura cagna che qualcuno mi avesse visto stare sdraiato mentre tutti lottavano. Guarda, mi aspettavo solo che venivano a prendermi e dicevano la verità davanti a tutti. E io ero fregato. Mi aspettavo il peggio, ma invece nessuno ha detto nulla. Perché vedi, la verità è che siamo sempre molto preoccupati di come la gente ci vede, no? Ma la gente non ci vede mai. è troppo preoccupata di se stessa per vedere gli altri. Per questo mi sono salvato tutto quel tempo, tutte quelle battaglie. E come potevo fare io a combattere con questa gamba qua? Dovevo morire per una guerra di cui a me non me ne frega niente? O dovevo uccidere i troiani che a me non hanno mai fatto niente di male? Dovevo diventare un eroe? No! E allora mi rannicchiavo a terra, sì. Sono diventato anche bravo, eh. Il più bravo codardo di sempre.
0: Fragile, quasi con i piedi sulle uova, è il Tersite, questo antieroe dell'Iliade, che ha preso qui la voce di Francesco Wolf, attore in appunto Iliade, Il coraggio dei codardi, che va in scena a Vicenza al Teatro Olimpico il 17 settembre. Ne stavamo parlando con il drammaturgo e con il regista e giriamo la domanda all'attore. Si parlava proprio di come dare corpo a questa fragilità, a questa emarginazione, a questo disprezzo che il soldato Acheo vive, perché è l'unico personaggio che ha qualcosa da dire contro l'autorità che ha mandato il suo popolo in guerra. Allora, Francesco Wolf, come hai lavorato su questa fragilità? Come stai lavorando? Perché lo spettacolo, ricordiamo, deve ancora andare in scena, per fare in modo che il pubblico, si diceva, specialmente quello delle persone più giovani, riesca a identificarsi in te che interpreti lui, anziché in quei modelli inarrivabili, insomma, degli eroi classici.
8: Intanto grazie per questa domanda. Il bello di questo testo e del lavoro che è stato fatto è stato proprio quello di andare a cercare con una ricerca che è partita fino dalle prime fasi, dalla scrittura, perché è stato un percorso abbastanza corale fin dall'inizio, proprio a cercare quelle contraddizioni interne che fondamentalmente sono presenti in tutti noi. La cosa bella è vedere come il mito è in grado di parlare ancora oggi alle persone e prendere vesti del quotidiano e del contemporaneo in modo così efficace. E i ragazzi in questo Tersite trovano proprio quel senso di conflitto. Ogni sera è un mettersi in gioco, come molti colleghi attori dicono ogni volta che vanno in scena, però buttarsi un po' senza rete in questa ora di flusso di coscienza, sapendo che hai per le mani un personaggio fragile che a tratti è amato dallo spettatore, perché ovviamente non puoi che empatizzare con chi non ha sulla carta quelle caratteristiche che lo porterebbero ad essere riconosciuto come l'eroe, come il modello, e che quindi deve trovare delle sue strategie per sopravvivere. Però ci sono altri momenti in cui, per le scelte che egli stesso fa, ti risulta necessariamente più che antipatico, non puoi quasi che odiarlo, perché il linguaggio del mito e dell'eroe, del modello da seguire, è quello che molti giovani, pensando appunto al pubblico che abbiamo incontrato per primo, è quello che trova sulle piattaforme, che trova ovunque. E il modello da seguire, quando capisci che magari è svuotato di senso, se vai a vederci dentro veramente, è un pochino il gioco che noi puntiamo ad innescare.
0: Siamo per farlo... Scusami, prego. Francesco, prosegui pure.
8: Per farlo abbiamo anche prima menzionato ovviamente la squadra, Lorenzo Danesin, che è il musicista che ha, oltretutto, che salutiamo, è diventato papà da 3 giorni, quindi gli facciamo i complimenti. Abbiamo utilizzato anche un linguaggio audio che per noi di Piccionaia, insieme a Milkman e Lovely Karma, è un percorso iniziato da vari anni. Il concetto di scenografia audio e di trattamento audio simile a quelle serie, a quel linguaggio cinematografico e di serie TV che i giovani conoscono molto bene, è stato un po' un'esigenza che fin dall'inizio ci siamo portati dietro e che appunto si è tradotto in questo concetto di scenografia audio con cui dialogo.
0: Questo arricchisce assolutamente la nostra possibilità di immaginare il risultato. Grazie Francesco Wolf. Abbiamo parlato molto fin dall'inizio della trasmissione oggi di doppio e di conflitti interni. C'è una forte diciamo attenzione anche qui all'individualità della persona. Però voglio tornare da Tindaro Granata, regista, e da Tommaso Fermariello, autore, per convocare un tema. Ne ascolteremo adesso un breve estratto in più, però una breve battuta sul fatto che stiamo parlando di Iliade, quindi stiamo parlando di guerra sicuramente. Il secondo estratto parlerà proprio, si intitolava almeno il file che mi è stato recapitato, guerra, e volevo capire in che modo è stata anche convocata, insomma, un ragionamento sul contemporaneo, visto che ci troviamo sotto questi venti che spirano guerra. Tindaro Granata.
6: Ma ci siamo molto, nella messa in scena abbiamo utilizzato tutte le suggestioni possibili affinché chi stesse lì a vedere, ad ascoltare, si sentisse dentro un mondo di confusione, ma una confusione determinata da dei suoni precisi, delle azioni precisi, perché la cosa che noi abbiamo notato è che oggi il concetto di guerra è molto complesso rispetto a prima. Adesso noi stiamo vedendo i droni che intercettano le persone che respirano anche se sono nascoste nelle case, e quindi vengono i droni, ti entrano in casa, e rispetto a prima che avevi bisogno del corpo per fare la guerra, oggi non più. Quindi questa assenza del corpo è qualcosa che fa perdere la pericolosità. Questa è una cosa che abbiamo notato, che è una cosa importante.
0: Sì, che raffredda in qualche modo la temperatura, che invece resta rovente in qualche modo.
6: Sì, infatti noi abbiamo cercato in tutti i modi di dare, mi sembra giustissima questa immagine, raffredda la temperatura che è rovente. Infatti abbiamo cercato di creare un'ambientazione calda, che di sudore, di caldo, di qualche cosa che ti dà fastidio a pelle. Ovviamente ricreata quello che il teatro può fare, però almeno per avere un'emozione che ti porta verso quel pensiero lì.
0: Mi interessa anche la posizione di Tommaso Fermariello, rapidamente, prima di ascoltare un ultimo estratto in cui sentiremo Wolf interpretare quella temperatura. Però come a livello della scrittura si crea tutto questo?
7: Allora, qui diciamo un grosso alleato, che poi era anche una difficoltà, era proprio usare la poesia di Omero, che nei momenti in cui racconta la guerra è molto truce, sono proprio delle immagini molto pesanti quelle che crea lui, ma al tempo stesso c'è una grande bellezza nella scrittura originale dell'Iliade, diciamo non è che è una cosa che nessuno sa. Però come parlavamo di raffreddamento, e in qualche modo provare a trovare la bellezza, provare a trovare la poesia, riesce a far entrare in quei momenti, per poi appunto arriva l'orrore, e poi per me, per la mia esperienza, ma mi sembra anche l'esperienza dei spettatori, delle persone che abbiamo incontrato con questo spettacolo, l'orrore penso arrivi forte, come perché utilizzando quella poesia che non ho inventato io, che c'è già nel testo originale, fa sì che lo spettatore riesca a distaccarsi da quella cosa.
0: Certo, ma adesso ascoltiamo un ultimo brano prima di salutarvi, ma rapidissimamente da Tindaro Granata torno ancora per darci un'idea di che cosa ci troveremo davanti, oltre a a Francesco Wolf, che interpreta questa guerra interna ed esterna. Da un punto di vista della scena, come avete lavorato?
6: C'è la scena vuota e l'attore Francesco utilizza tutto quello che c'è in scena, quindi i fari, le casse, utilizza proprio il materiale tecnico per cercare di dare materia a questo racconto, che già di per sé ce l'ha nella bellezza della scrittura di Tommaso, nella bella interpretazione di Francesco, nei suoni e tutto. Però abbiamo proprio questa esigenza di creare proprio la materia, e quindi per esempio, che ne so, le ombre che lui attraverso i fari, come le posiziona, crea un esercito attraverso la vibrazione della cassa che vibra sul suo corpo, crea l'effetto di un corpo nascosto sotto un altro corpo che sta aspirando dopo che è stato martoriato dalla guerra. Cerchiamo in tutti i modi di utilizzare il materiale scenico, proprio quello che compone la scena, come elemento vivo che diventa di volta in volta guerriero, nave, arma e persona.
0: È assolutamente affascinante. Ascoltiamo ancora un estratto che ha proprio idealmente per noi il titolo Guerra. Francesco Wolf in Iliade, Il coraggio dei codardi.
10: Non hai mai sentito un silenzio suonare così denso?
9: Agamennone urla che se vede qualcuno lontano dalla battaglia diventerà cibo per i cani. E allora respirate tutti insieme. Inspirate e espirate. Inspirate e espirate. Inspirate e espirate.
10: Zeus, grande, glorioso re delle nuvole oscure, fa che non tramonti il sole, che non giunga la tenebra, fa che i troiani cadano nella polvere e mordano la terra con i denti.
9: Vedi i nemici che escono dalle porte. Sembra lava che viene fuori da un vulcano. Voi state zitti per non far vedere la paura. Loro strillano per farsi coraggio. In quel momento tu fai un pensiero. Voglio tornare a casa.
10: Se vedo qualcuno lontano dalla battaglia, diventerà cibo per cani.
9: Vedi loro che avanzano verso di te. E il cuore vuole scapparti via dal petto. Le prime file corrono. Poi le seconde, le terze. Sembrano le onde che una dopo l'altra vanno verso la spiaggia. Senza rendertene conto, anche tu stai già correndo. E dentro la tua testa continui a domandarti: ma io cosa ci faccio qui?
11: Io che da bambino stavo sulle ginocchia della mamma. E lei faceva finta di farmi cadere e poi mi afferrava. E ridevamo tanto.
9: Io che ho un sacco di piani per il mio futuro. Io che guardo il mare e mi viene voglia di scrivere poesie. Ma ormai stai correndo. I tuoi passi si mischiano a quelli di altri soldati e fanno tremare la terra. Un sibilo, un tonfo, un soldato che prima correva accanto a te, adesso è steso a terra con una freccia che gli esce dall'occhio. Anche lui stava sulla ginocchia della mamma. Anche lui sognava di invecchiare in una casa vicino al mare. Le prime file dei tuoi eserciti sbattono una contro l'altra. Ed è proprio come quando le onde si infrangono sugli scogli. Senti gente che grida di dolore, gente che grida di gioia, qualcuno che ride come un matto, Diomede che canta felice uccidendo uomini. E tutto si mischia insieme. Chi uccide e chi è ucciso. Il sangue di tutti bagna la terra.
11: Sento il rumore delle lance contro le armature, le grida di chi viene colpito. C'è qualcuno che ride come un matto. Sento il rumore di ogni cosa. Corpo che cade, che risuona del metallo dell'armatura.
9: E tu vedi! Lo vedi quel sangue? Vedi le pance aperte, gli occhi spalancati, uomini che balzano come lupi uno contro l'altro, i cavalli che si impennano, le ossa che si rompono. Vedi tutto! E non lo scorderai mai più! E non riesci a fare niente, sei immobile!
0: Per il 79esimo anno al Teatro Olimpico di Vicenza va in scena il ciclo di spettacoli classici, quest'anno dicevamo diretto da Stivalaccio Teatro, siamo a Vicenza. L'estratto che avete ascoltato viene da la voce di Francesco Wolf per Iliade, il coraggio dei codardi, 17-18 settembre. Ne stavamo parlando e mi avvio alla conclusione proprio con Francesco Wolf e con l'autore Tommaso Fermariello e con il regista Tindaro Granata. Abbiamo sentito veramente delle vibrazioni di guerra, di questo si parlava. Torno velocemente da Francesco Wolf per chiedergli in che modo questa vibrazione riesce dal suo lavoro ad arrivare agli occhi di spettatrici e spettatori. Francesco.
8: Io penso che si crea fin da subito un senso di legame con chi ascolta, perché sono, come dicevamo prima, anche tematiche che sono sensibili, sono pulsanti anche in questo momento, in qualsiasi purtroppo in qualsiasi direttrice si guardi si vedono scenari di guerra. E credo che ci sia un grande bisogno di condivisione e di confronto. Questo personaggio è sì monologante, però parla con un personaggio che non risponde mai, che è il suo secondino, che però noi proiettiamo sul pubblico, e quindi è continuamente tirato dentro, è continuamente sollecitato, continuamente c'è una domanda che arriva o diretta o indiretta, e che vogliamo proprio come intento principale che ci sia quasi un obbligo a sentirsi messi nel dubbio e a trovare la propria risposta via via che il percorso del flusso di coscienza di Tessite va avanti.
0: Perfetto, è tutto chiarissimo. Avrei proprio una rapidissima battuta per Tindaro Granata, che è attore e regista, e qui è solo regista. E come ci si sente a stare fuori senza stare sul palco, Tindaro?
6: Bello, perché comunque proietto sempre il mio sguardo non solo sui miei colleghi, compagni che sono meravigliosi, ma anche sul pubblico. Quindi stare accanto al pubblico, devo dire che è emozionante tanto quanto vederlo dal palcoscenico. Forse ancora un po' di più, perché tu respiri in un altro modo con loro, quindi è molto bello, una bella sensazione.
0: Basilica Palladiana, 17 e 18 settembre. Io ringrazio di cuore Tindaro Granata, che è appena intervenuto. Grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi, grazie.
0: Grazie a Tommaso Fermariello, che ha scritto, a partire dal poema di Omero, questa Iliade rinnovata. Grazie Tommaso.
7: Grazie mille. Grazie.
0: E infine grazie a Francesco Wolf, che ci ha regalato parole importantissime. Grazie.
8: Grazie a voi.
12: E io ringrazio te, Sergio Rogatto, per averci portato a questi teatri in prova, che ci sono legati benissimo alla serata di Radio 3 Suite, che sta però volgendo al termine. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Gabriele Cioni e Riccardo Bruno, in regia c'era Giorgio Spolverini, al microfono Marco Cosci, che vi augura una buona notte e vi dà appuntamento a domani sera.

Eccoci, eccoci qui, un caro saluto a tutte voi, a tutti voi all'ascolto di Battiti e della Notte di Radio 3. Oggi torniamo con la nuova programmazione dopo le repliche remix di tutta l'estate. Dunque, di nuovo benvenute e benvenuti da noi Ghighi Di Paola, Antonio Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. E per riprendere abbiamo scelto la voce graffiante, incalzante di Kinga Isoba, l'artista ghanese che abbiamo imparato a conoscere negli anni insieme al suono ipnotico delle due corde del suo artigianale Kologo. Artista impegnato anche socialmente, politicamente, Kinga Isoba da una decina d'anni, grazie a Zea, cioè ad Arnold De Boer degli X, è entrato in contatto con tutto il mondo On Your Sound, quindi con Adrian Sherwood, con Bon Jovi degli African Head Charge, e ora agli inizi di settembre è uscito il suo settimo album, che si intitola Pure Confusion, che è stato registrato e prodotto proprio da Adrian Sherwood, un disco che si apre con il brano che vi ha accolto qui questa notte, Property. Kinga Isoba è davvero straordinario, unico nel suo genere, ha detto Sherwood. Ha un suo strumento fatto a mano e tre voci diverse. Quando lo ascolti hai l'impressione che siano tre persone diverse. Insomma, una ventata d'aria fresca. E con Kinga Isoba nel disco ci sono anche tanti collaboratori, c'è Ayune Sule, l'immancabile Doug Wimbish. E abbiamo ascoltato in questo brano anche l'energica armonica bocca di Alan Glenn. Nuovo album dunque per Kinga Isoba, e questa prima notte della nuova programmazione di Battiti prosegue ora con altri riferimenti, altre energie afrobeat, con il nuovo album che si intitola Terra Incognita, firmato Accuse Me, e dietro questo nome d'arte si cela il polistrumentista francese di base londinese Pascal Bidot. Questa si intitola Anima.

La terra sonora incognita immaginata da Pascal Bidot per il suo nuovo album, un'altra esplorazione nel mondo della ricerca di fusioni musicali, tradizioni acustiche ed elettronica, elementi jazz, afrobeat e highlife, un bel viaggio poliritmico e melodico, pubblicato a luglio con il nome d'arte di Acousmi. Tra gli ospiti speciali in tre brani c'è anche il virtuoso percussionista di tabla di origine indiana Sarati Korvar, che ascolteremo in una delle prossime notti. Ora si prosegue con i ritmi spezzati e nervosi degli Horse Lords. La band ha registrato tra Baltimore e Berlino il proprio sesto album, si intitola ironicamente Demand to be Taken to Heaven Alive. La formazione si è arricchita di ospiti e oltre al tradizionale combo chitarra, basso, batteria e sassofono c'è il contributo vocale delle cantanti Nina Guo ed Evelyn Saylor, con Madison Greenstone al clarinetto e Winston Olenchki al trombone.

City Yet to Come è il brano che abbiamo scelto questa notte dallo scorbutico nuovo album degli Horse Lords, Demand to be Taken to Heaven Alive. È uscito a metà giugno attraverso l'etichetta di Brooklyn, la Revenge International, e conferma un disco che conferma quanto i labirinti sonori della band possano arricchirsi di intrecci e stratificazioni anche grazie al contributo degli ospiti, come vi dicevo, che accompagnano i Lords in questa nuova avventura. Loro di base sono Max Elbacher, basso ed elettronica, Andrew Bernstein, sassofono, percussioni ed elettronica, Sam Aberman, batteria, con Owen Gardner, chitarra e percussioni. E anche la DJ e producer Rosa Pistola aggiunge un tassello al proprio vagabondaggio sonoro, dalla techno alla cumbia, dalla guaracha all'elettronica. Rosa Pistola è artista molto interessante, colombiana ma di base messicana. Il suo nuovo disco si intitola Incorregible, è uscito ad aprile, il risultato è ipnotico, spiritoso, dove unire suoni tribali con ritmi incalzanti di percussioni, bassi potenti e andamento da club. È da sottolineare anche qua e là in alcuni brani fondamentali il contributo vocale di Maribel Galizia, poetessa indigena del popolo Nahua. Il brano che abbiamo scelto si intitola Nikitoa, la DJ e producer Rosa Pistola.

La memoria come materia mutante, materia non statica e imperfetta, e nell'approccio di Carmen Velen anche una facoltà cognitiva e uno strumento compositivo. Carmen Velen, multistrumentista, produttrice, nata negli Stati Uniti, cresciuta in Norvegia, ha appena pubblicato per l'etichetta Small Town Super Sound Memoria un disco costruito a partire dal suo archivio sonoro personale, la cui materia viene trasformata prendendo la forma di un'introspezione cosmica. Oltre ai suoni d'archivio ci sono flauti, archi, tromba, clarinetto, pianoforte, sintetizzatori, registrazioni sul campo e percussioni. In questo lavoro, da cui ascoltiamo intanto i primi due brani, Labor of Imagination e Entre Nosotros.

Una sorta di dub spettrale corre lungo tutto il disco, il nuovo disco di Carmen Vellan che stiamo ascoltando questa notte a Battiti su Radio 3, un disco intitolato Memoria, ispirato tanto agli scritti della compositrice Pauline Oliveros a proposito dell'evocazione dei propri suoni interni, tanto al film Memoria del regista thailandese Apichat Pong Vere Satkul. Vi abbiamo proposto due brani intitolati Labor of Imagination Entre Nosotros da questo disco, ve ne proponiamo un altro intitolato Blue.

Johanna Orellana, André Brattenhole, Henrik Moe e Eivind Lönning sono questi musicisti che partecipano al nuovo disco di Carmen Villan, partecipano con diversi strumenti che sono stati registrati ma anche poi manipolati dal titolare di questo disco intitolato Memoria, uscito il 4 settembre scorso per l'etichetta Small Town Super Sound, una musica che abbiamo definito dub spettrale, e dietro un fantasma c'è sempre un mistero, il mistero che ritroviamo nel mondo fantastico evocato dalla musica di Kaloja. Kaloja in finlandese significa del pesce ed è davvero una musica con una natura acquatica ma anche viva e al tempo stesso indefinita, quella proposta dal finlandese Jan Andersen e dal britannico Paul Wilson, musicista che abbiamo ascoltato altrimenti con lo pseudonimo F. Ampesen. Loro costituiscono questo duo, appunto Kaloja, che ha pubblicato prima dell'estate, il 19 maggio, per l'etichetta Arte Tetra, un disco intitolato A Body of Water, dal quale ascoltiamo Spectral Spring.

Il duo Kaloya occupa un interstizio tra il registro cosmico e quello terreno, così si legge nella descrizione di A Body of Water, nuovo lavoro di questo duo costituito da Jan Andersen e Paul Wilson, debutto di questa formazione, un suono di certo molto luminoso, anzi a volte quasi accecante nella sua brillantezza, così come abbiamo potuto ascoltare nel brano intitolato Spectral Spring, brano di apertura di questo disco, dal quale ascoltiamo un'altra traccia, Splice the Jenks Gene.

0: Suoni che si comportano più come organismi che come note musicali, un mondo vivente, a volte una vera e propria giungla sonora che ci viene restituita dal duo Kaloja formato da Jan Andersen e da Paul Wilson. Il loro debutto si intitola A Body of Water, è stato pubblicato per Arte Tetra e prima abbiamo ascoltato il nuovo disco di Carmen Villan e entrambi ci hanno introdotti in una dimensione dove il suono è materia mutante e ha una natura tanto fisica quanto astratta in un processo di trasformazione di manipolazione elettronica, e la sfida di mantenere vive e compresenti queste due componenti di fisicità e di astrazione è evidente nella musica di Alan e Jan, così Alan Abrams e Jan Jelinek firmano il loro primo disco intitolato Take Me, I'm Yours, il loro primo disco insieme pubblicato da Fetish a fine maggio. Noi da questo lavoro ascoltiamo Before Nemesis.
1: Built on my back.

Alan e Jan, ovvero Alan Abrams, musicista noto in ambiente techno e house, lavora spesso con gli pseudonimi di Portable o Body Code, nato e cresciuto a Città del Capo, che ha lasciato poi trasferendosi a Londra e dopo varie peregrinazioni ora risiede a Parigi. È lui che ha fornito i frammenti vocali che sono stati poi lavorati, stratificandoli e manipolandoli da Jan Jelinek, musicista che conosciamo, lo abbiamo ascoltato diverse volte qui a Battiti, maestro del campionamento. Lui ha lavorato molto sull'estetica del disturbo e della imperfezione, insomma più in generale del glitch. Take Me, I'm Yours è il titolo di questo loro debutto. Da questo lavoro abbiamo ascoltato Before Nemesis, ascoltiamo un altro brano dallo stesso disco, questo 87 BPM.

Una fisicità fantasma, la voce disincarnata di Alan Abrams in un contesto dominato dalla sintesi di Jan Jelinek, si intitola Take Me, I'm Yours, il nuovo disco firmato Alan and Jan. Prendimi, sono tuo, questa è la traduzione del titolo, un atto di fiducia tra i due musicisti, se vogliamo anche di abbandono, di resa, un abbandono che ritroviamo anche nel prossimo ascolto, dove la metamorfosi del suono è sinonimo di abbandono, di un lasciarsi andare alla deriva tra registrazioni sul campo, sintesi analogica e frammenti acustici vari. Il tratto morbido e sognante caratterizza tutto il disco di Tokyo Bedroom Orchestra e non stupisce, visto appunto questo nome, che è lo pseudonimo di Hiro Nakamura, compositore e sound designer, che per Kitchen Label dà alle stampe il suo Suyoku, che in giapponese significa ricordo lontano, e quindi si chiude così il cerchio di questa parte di battiti che si era aperta con il disco di Carmen Villan intitolato Memoria. Da Suyoku ascoltiamo una traccia intitolata Kissin'.

Si chiama Phil Coy, l'artista che ha realizzato l'installazione sonora da cui prende vita questo disco intitolato 60 BPM 33 RPM, da cui abbiamo appena ascoltato un brano. Il primo lato dell'album è la versione stereo dell'opera di Coy dal titolo 60 Beats per Minute. È un'opera che si è realizzata dentro la chiesa di St. George a Ramsgate in Inghilterra, e i cui protagonisti sono l'orologio della chiesa, il suo ticchettio e i rumori della città, oltre a uno schermo LED con un time code che ogni 6 minuti invertiva la direzione del tempo e dell'audio, creando quindi un gioco tra tempo reale e tempo manipolato. Il secondo lato del disco, che è quello che stiamo ascoltando stanotte, invece è un'espansione dub dal vivo del brano originale, diviso in 4 tracce, curata dal producer Adrian Sherwood, che gioca con il tempo, i ritardi, i loop ipnotici, trasportando gli elementi dell'installazione di Phil Coy in musica. Un lavoro uscito a giugno per la Flaming Pine, da cui ascoltiamo ancora un pezzetto.

sono due tipi, monocromatico e a colori. Monocromatico e a colori. Monocromatico è ideale per i testi, a colori per tutto il resto. Quale preferisci? Questo o questo? Questo oppure questo? Allora, quale dei due?

E rimaniamo in questa atmosfera un po' buia, elettronica e notturna, che è proseguita con Monocromatico, il primo pezzo da Magheia, l'album di Marco Ubic Bonini. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un musicista che è anche artista sonoro, e con ritmi e con tempi sospesi, con realtà alterate che ben si sposano con le ore tarde a cui dedichiamo l'ascolto di questi brani. Marco Ubic Bonini è un artista attivo nell'underground romano da diversi anni, che in queste cinque tracce sintetizza un po' la sua ricerca musicale e la sua estetica, mentre proseguiamo con ancora un brano su queste corde, anche se forse un po' meno etereo. Ascoltiamo la collaborazione tra il belga Distant Fires Burning e l'inglese Autistici in Scalar, che nell'omonimo album uscito per Audiobulb Records viene reinterpretato da una serie di producer che si muovono a cavallo tra l'ambient e l'elettronica. Quindi si sente il brano originale composto da questi due artisti in collaborazione, e poi una serie di versioni remixate e manipolate. Quella che sentiamo noi è fatta da Slowly on the Way, He Can Jog.

appunto.

0: Premessa. Questa è la storia di Danny, degli amici di Danny e della casa di Danny. È la storia di come queste tre cose diventarono una sola. A Pian della Tortiglia, parlare della casa di Danny non significa parlare di una costruzione di legno incrostata di calce e stretta dai lacci di un vecchio cespo rampicante di rosa castigliana. No, quando uno parla della casa di Danny, parla di uomini che, costituiti in unità, largirono filantropia e conobbero dolcezza, gioia e infine mistico dolore. Poiché la casa di Danny fu simile alla tavola rotonda e gli amici di Danny non furono dissimili dai cavalieri di quella. E questa è la storia di come il gruppo pervenne a formarsi, come fiorì e raggiunse pienezza di organismo vitale. Riguarda questa storia le avventure degli amici di Danny e tratta del buono che si fecero e dei loro propositi, i loro pensieri, i loro sforzi. Spiega infine in qual modo il talismano andò perduto e il gruppo si sciolse. A Monterey, vecchia città marina della California, queste cose sono note e vengono ripetute, magnificate, a volte anche naturalmente esagerate. È bene dunque fissarle sulla carta, perché in un tempo futuro i dotti non possano dire, come dicono di Re Artù, di Orlando e di Robin Hood, Danny, gli amici di Danny, la casa di Danny, tutte leggende. Danny è un dio della natura e i suoi amici sono simboli primitivi del vento, del cielo, del sole. Questa storia è scritta allo scopo di reprimere lo scherno sulle labbra dei dotti biliosi. Monterey sorge sul pendio di una collina e ha dinanzi una baia azzurra, una foresta di altipini oscuri alle spalle. I quartieri bassi della città sono abitati da americani, italiani che pescano e imbarilano pesce, ma su, dove città e foresta si confondono, dove le strade sono ancora immuni di asfalto e le cantonate ignorano la servitù della luce elettrica, sta addensata, come nel Galles i britanni, la più antica popolazione di Monterey. È la popolazione cosiddetta dei paisanos. Le case loro, di legno, sorgono in mezzo a cortili ricchi di ortiche e i pini della foresta crescono tra l'una e l'altra. I paisanos sono franchi da tutti i complicati sistemi del commercialismo americano e nulla possedendo che si possa rubare, sfruttare o ipotecare, non hanno nemmeno dovuto opporre troppa resistenza per respingere gli attacchi di codesti sistemi. Che cos'è un paisano? È un miscuglio di spagnolo, di indio, di messicano e di varie razze caucasiche. Gli antenati suoi vivevano in California anche 100 e anche 200 anni fa. Egli parla inglese con accento paisano e spagnolo con accento paisano. Interrogato sulla propria stirpe, rivendica con indignazione puro sangue spagnolo e rimbocca le maniche a mostrare che ha il liscio del braccio quasi bianco. La tinta scura, da vecchia pipa di schiuma della sua pelle, si attribuisce al sole. Paisano. Egli abita in quell'eccelso quartiere della città di Monterey che risponde al nome di Pian de la Tortilla, per quanto non sia piano affatto. Danny era un paesano, nato e cresciuto a Pian de la Tortilla, ben voluto da tutti, in tutto e per tutto simile agli altri rumorosi ragazzini del posto, ed era imparentato quasi a tutti nel piano, per discendenza o perché figlio dell'amore. Suo nonno era una persona importante che possedeva due piccole case a Pian de la Tortilla. Uomo ricco, dunque, e rispettato. Se Danny fanciullo preferiva dormire nella foresta, lavorare nei ranchos e conquistarsi vino e cibo con la forza in questo mondo avverso, non era per difetto di una parentela influente. Danny era piccolo, scuro di pelle e ostinato. Verso i 25 anni le sue gambe giunsero a prendere perfettamente la linea curva dei fianchi di un cavallo. Ora, quando Danny ebbe compiuti i 25 anni, scoppiò la guerra con la Germania. La notizia arrivò a Danny un giorno che possedeva due galloni di vino in comune con l'amico Pilon. Pilon, a proposito, è detto il sovrappiù che si aggiunge in un affare quando il patto è concluso. Joe, portoghese il grande, notò il luccichio delle bottiglie tra i pini e si unì a Danny e Pilon. Come il vino scemava nelle bottiglie, cresceva il patriottismo nei tre giovanotti e quando il vino toccò il fondo, tutti e tre scesero il colle a braccetto, per cameratismo e sicurezza questo, e infilarono le strade di Monterey. Dinanzi a una sezione d'arruolamento si fermarono e acclamarono il nome dell'America, sfidarono la Germania a persistere nella sua condotta. Minacce e minacce urlarono all'indirizzo dell'impero tedesco, finché il sergente di servizio non si fu svegliato e venne giù per farli tacere. Li arruolò. Il sergente li mise in fila dinanzi al suo tavolo e cominciò a interrogarli. Superarono tutte le prove, meno il test di ubriachezza. «In quale arma volete servire?» il sergente chiese a Pilon. Gaiamente Pilon rispose: «Oh, per me tutto fa brodo». Disse il sergente allora: «Suppongo che abbiamo bisogno di uomini come voi in fanteria». E Pilon fu arruolato in fanteria. Poi il sergente si rivolse a Joe il Grande e il portoghese non era più troppo sotto l'influenza del vino. «Dove volete andare voi?» il sergente chiese.
1: «Voglio andare a casa», disse Joe il Grande.
0: Così fu anche lui arruolato in fanteria. Il sergente si rivolse infine a Danny, che dormiva all'impiedi. «E voi? Dove volete andare?» «Eh? Dico, in quale arma volete servire?»
1: «Arma? Cosa?»
0: «Che sapete fare?»
1: «Me? Di tutto!»
0: «Ma che mestiere fate?»
1: «Me?
0: Lo scorticamuli, diciamo!»
1: «Ah, lavorate coi muli?
0: Quanti siete capace di condurne?» Danny si piegò sul tavolo in un gesto professionale.
1: «Quanti ne avete?»
0: disse. 30.000 circa», disse il sergente. Danny agitò la mano.
1: «Bene, legatemeli in un mazzo», disse.
0: Così Danny fu mandato nel Texas ed ebbe da fare coi muli tutto il tempo della guerra. Pilon marciò invece lungo le rive dell'Oregon con la fanteria e Joe il Grande, come più tardi verrà spiegato, andò in prigione.

0: Capitolo 1. Come Danny, di ritorno dalla guerra, si trovò erede e come giurò di proteggere i diseredati. Quando Danny tornò dalle milizie, apprese di essere un erede e proprietario. Il viejo, ossia il nonno, era morto e gli aveva lasciato le due piccole case di Pian della Tortilla. Subito egli sentì in qualche modo il peso della responsabilità di possedere. Prima ancora di andare a guardare la proprietà, comprò un gallone di vino rosso e lo bevve da solo quasi tutto. Venuto meno il peso della responsabilità, montò allora a galla il peggio della sua natura. Egli cominciò a urlare, ruppe due o tre seggiole nella sala da gioco di via Alvarado e due volte pugnò coprendosi di gloria. Ma nessuno, come al solito, gli diede troppo spago. Alla fine, le sue vacillanti gambe curve lo portarono verso il molo, dove i pescatori italiani, stivali di gomma, si preparavano a prendere il largo. L'ora era mattutina. Il pregiudizio razziale ebbe la meglio sul buon senso. «Siciliani bastardi!» gridò Danny. «Avanzi di galera, figli di un cane!» E aggiunse: «In culo a vostra madre, stronzi!» Fece Cipirimerlo con le dita e un gestaccio sotto la cintura. «Ciao, Danny! A che ora torni a casa? Passa da noi, abbiamo del vino!» Danny era furibondo, gridò: «Pon un condo alla cabeza!» Quelli gli risposero: «Ciao, Danny! Ci vediamo stasera!» E saltarono nelle barche. Remarono fino alle lampare, accesero i motori e partirono. Offeso, Danny tornò in via Alvarado e rompeva vetri di finestre lungo il suo cammino. Ma un vigile lo afferrò per un braccio. Danny aveva un grande rispetto della legge e non oppose resistenza. Se non fosse stato uno di ritorno dalle milizie dopo la vittoria sulla Germania, avrebbe avuto una condanna a 6 mesi. Essendo quello che era, ne ebbe una a 30 giorni. Così, per un mese Danny sedette sulla branda di una cella nella prigione di Monterey. Passava il tempo ora disegnando cose oscene sui muri, ora pensando alla sua carriera nell'esercito, ma era un tempo duro da passare nella prigione cittadina. Salvo qualche ubriaco messo dentro per una notte, di quando in quando il delitto stagnava a Monterey e Danny si trovava quasi sempre solo. I primi giorni ebbe da fare con le cimici, poi si abituò ai loro pizzichi e le lasciò lavorare in pace. Di loro finì, anzi, per servirsi in un suo giochetto satirico. Prese una cimice e la schiacciò contro il muro e, disegnato attorno a essa un circolo con la matita, le scrisse accanto il nome del sindaco di Monterey, signor Clough. Così continuò e a ogni cimice schiacciata diede il nome di un consigliere municipale. In breve, decorò di cimici schiacciate e nomi di dignitari tutto un muro e ogni cimice fornì con la matita di orecchie, di code, di nasoni e di baffi. Tito Ralph, il carceriere, restò scandalizzato, ma non poté dir nulla poiché Danny non aveva incluso nell'affresco nessuna personalità del tribunale e della polizia. Aveva un grande rispetto della legge, Danny. Una sera che la prigione era vuota, Tito Ralph entrò in cella da Danny con 2 bottiglie di vino. Un'ora dopo uscì a prendere dell'altro vino e Danny uscì con lui. Non si stava allegri in prigione. Andarono da Torrelli e vi si trattennero a bere vino fin quando Torrelli non li gettò fuori. Danny allora si recò nella foresta e si addormentò tra i pini. Tito Ralph si trascinò in città a dare la notizia della sua fuga. Svegliandosi l'indomani al sole di mezzogiorno, Danny decise di tenersi nascosto. Non voleva che lo catturassero e, come si suol dire, si diede alla macchia. Corse di cespuglio in cespuglio tutta la giornata, guardandosi attorno come una volpe inseguita dai cani. Giunta poi la sera e osservate così le regole, scese in città a sbrigare le sue faccende. Le faccende di Danny erano molto semplici. Egli si presentò alla porta di servizio d'un ristorante. «Avete?» chiese. «Un po' di pane raffermo per il mio cane?» e mentre il cuoco, credulo, gli metteva insieme un pacchetto di roba, Danny rubò due fette di prosciutto, quattro uova, una bistecca d'agnello e uno scacciamosche. Disse: «Vi pagherò un giorno o l'altro». «Non occorre pagare per gli avanzi», disse il cuoco. «Io li getterei via se non li prendeste voi». Danny si sentì allora più in pace con la propria coscienza. Se loro la prendevano a questo modo, lui era, almeno in superficie, senza colpa. Andò da Torrelli, barattò le quattro uova, la bistecca d'agnello e lo scacciamosche per un boccale di grappa e si ritirò nei boschi a cucinarsi la cena. La notte era oscura e umida. Garze di nebbia pendevano dai neri pini che montano la guardia ai limiti di Monterey. Danny chinò il capo e affrettò il passo verso gli intimi recessi della foresta. Dinanzi a lui distinse un'altra figura umana che procedeva anch'essa frettolosa. E come le si fece più vicino, riconobbe l'andatura vivace del suo vecchio amico Pilon. Danny era un uomo generoso, ma si ricordò che aveva venduto tutte le sue provviste, salvo le due fette di prosciutto e il pane raffermo. Decise: «Passerò oltre senza fermarmi». Pilon cammina come uno che ha la pancia piena di tacchino arrosto e via di seguito. Ma poi notò che Pilon si teneva le falde della giacca in un modo troppo affettuoso. Gridò allora: «Ai, Pilon, amico!» Pilon affrettò il passo. «Pilon, amico mio, compagno, dove vai così di furia?» gridò Danny e mise le gambe al trotto. Pilon si rassegnò all'inevitabile e si fermò. Lo attese. Danny lo raggiunse stanco, ma parlò entusiasta. «Ti ho cercato, mio angelo di amico, ti ho cercato! Perché, vedi, ho qui due bistecche di maiale meravigliose e un sacco di profumato pane bianco. Partecipa alla mia abbondanza, Pilon, tesoro!» Pilon alzò le spalle. «Come vuoi», mormorò selvaggiamente. Insieme ripresero il cammino per i boschi. Pilon era sconcertato. Infine, fermandosi e affrontando l'amico, ruppe il silenzio. «Come hai fatto a sapere che avevo una bottiglia di brandy sotto la giacca?» chiese. «Brandy?» esclamò Danny. «Tu hai una bottiglia di brandy? Brandy, dici? Forse per qualche vecchia madre ammalata? O forse lo tieni per quando nostro Signore Gesù Cristo verrà un'altra volta sulla terra? Che sono io, tuo amico, per giudicare del destino di questo brandy? Non so nemmeno se lo hai di sicuro d'altra parte, e non ho sete. Non una goccia ne toccherò. Tu sei benvenuto al mio arrosto di porco con tutto il cuore, amico, ma il tuo brandy è tuo». Rispose Pilon: «Danny, faremo metà e metà. Non mi dispiace dividere con te il mio brandy. Mi dispiacerebbe che te lo bevessi tutto tu, ma starò attento». Danny allora cambiò suonata. «Qui in questa radura», disse, «io arrostirò il porco e tu tosterai il pane del sacco. Metti giù il brandy, Pilon. Qui sarà a uguale distanza da noi due». Fecero il fuoco e arrostirono il prosciutto e mangiarono il pane raffermo. Il brandy calò rapido nella bottiglia. Quando ebbero mangiato, essi si accucciarono accanto al fuoco e succhiarono le ultime gocce dalla bottiglia con una delicatezza di api stanche. E la nebbia scese su di loro, li avvolse, mentre il vento sospirava tra i rami più alti dei pini in mestizia. Fu mestizia di solitudine. Danny e Pilon la sentirono, e Danny pensò agli amici perduti. Protese le braccia con le palme delle mani in su e gridò: «Dov'è Arturo Morales?» Rovesciò le mani, lasciò cadere le braccia e si rispose: «Morto in Francia, morto per il suo paese», disse, «morto in terra straniera. Straniera gente cammina sulla sua tomba e non sa che sotto giace Arturo Morales». Di nuovo sollevò le braccia. «Dov'è Pablo?» esclamò. «Dov'è quel brav'uomo di Pablo?» «In prigione», Pilon rispose. «Rubò un'oca», disse, «e si nascose in un cespuglio e l'oca lo beccò. Pablo gridò e fu preso. E ora ha 6 mesi da passare in prigione. Danny sospirò e cambiò argomento. Capiva di aver già approfittato a sufficienza dell'unico conoscente che fosse capace di apprezzare la sua oratoria. Ma ancora sentiva su di sé la solitudine, voleva ancora uno sfogo.
1: «Qui siamo», cominciò alla fine.
0: E Pilon continuò:
1: «Infranto il cuore».
0: «Non facevo una poesia», Danny disse.
1: «Dico», disse, «che siamo qui, senza una casa. Abbiamo dato la vita per la patria e ora non abbiamo un tetto che ci ripari».
0: Disse Pilon:
1: «Ma lo abbiamo avuto».
0: Danny si portò la bottiglia alle labbra e bevve e fu in sogno fino a che Pilon lo tirò per il braccio.
1: «Questo», Danny disse, «mi fa venire in mente la storia di un tale che aveva 2 case di tolleranza».
0: Si interruppe e spalancò la bocca.
1: «Pilon!» gridò. «Pilon, bambino mio! M'ero dimenticato che sono un erede! Ho 2 case!»
0: «Di tolleranza?» esclamò Pilon con speme, ma poi disse:
1: «Tu sei un bugiardo d'ubriacone».
0: «No!» disse Danny.
1: «È la verità! Il viejo è morto e l'erede sono io! Io, il nipote favorito!»
0: Pilon, il realista, disse: «Sei l'unico nipote».
1: «E dove sono queste case?» chiese.
0: «Non sai che il viejo abitava a Pian della Tortilla?» disse Danny.
1: «Qui a Monterrey, qui a Pian della Tortilla».
0: «E sono case buone da abitare?» Danny era esausto di emozione.
1: «Non lo so», rispose. «M'ero dimenticato di possederle».
0: Pilon restò allora assorto in silenzio. Si oscurò in faccia e prese un pugno d'aghi di pino, li gettò sul fuoco. Osservò le fiamme sorgere l'una dall'altra, scavalcarsi guizzanti, poi morire. E per un pezzo scrutò con ansia il volto dell'amico. Infine sospirò una prima volta e una seconda.
1: «Così è finita», disse.
0: Parlava mestamente e disse:
1: «Sono finiti i bei tempi.
0: Piangeranno i tuoi amici, ma nulla nascerà dalle lacrime loro». Danny mise giù la bottiglia e Pilon la raccolse, se la adagiò sul grembo.
1: «Che cosa è finito?» chiese Danny. «Spiegati!»
0: Continuando, Pilon disse:
1: «Non è la prima volta. Quando uno è povero, pensa che se avesse mai del denaro, lo dividerebbe coi suoi buoni amici. Ma appena per caso il denaro arriva, la carità vola via. Lo stesso ora è con te, mio ex amico. Eccoti elevato di sopra noi, eccoti proprietario. E dimenticherai i tuoi amici che tutto divisero sempre con te, Brandy compreso».
0: Sconvolto da queste parole, Danny esclamò:
1: «Io no, giammai ti dimenticherò, Pilon, amico».
0: «Ora lo pensi», Pilon disse, duro.
1: «Ma con 2 case dove dormire, presto vedrai. Pilon resterà un povero paesano, mentre tu mangerai insieme al sindaco».
0: Si alzò Danny e, sentendosi malfermo sulle gambe, si appoggiò a un albero.
1: «Pilon!» gridò. «Giuro che quanto è mio è anche tuo. Se io ho una casa, anche tu ne hai una. Dammi da bere».
0: «Voglio vedere per credere», Pilon disse. La sua voce suonava scoraggiata e ancora egli disse:
1: «Sarebbe un miracolo nel mondo. Verrebbe gente a vedere da migliaia di chilometri lontano. E poi la bottiglia è vuota».

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giovanni Leonardo dell'Arpa. Vorria crudel tornare. Canzone villanesca alla napoletana. Renata Fusco, soprano. Ensemble Concerto Vago. Massimo Lonardi, direzione.

0: Di Giovanni Leonardo dell'Arpa abbiamo ascoltato Vorria crudel tornare, canzone villanesca alla napoletana. Renata Fusco, soprano. Ensemble, concerto vago. Massimo Lonardi, direzione.
1: Fernando Sor, fantasia per chitarra e mi minore, opera 30. Introduzione, lentamente. Tema, allegretto, tratto dalla canzone popolare francese La Mère Michel e 5 variazioni. Chitarrista, Julian Bream.